0: Di Domenico Caudioso abbiamo ascoltato il concerto in sol maggiore per mandolino, archi e basso continuo, Gimo 58, Julien Martineau, mandolino, ensemble
1: Hector Berlioz. Due romanze per baritono e pianoforte. Opera 13, numero 1, Le Matin. Opera 2, numero 1, Reverie. Jérôme Correas, baritono. Arthur Schoendervoerde, pianoforte.

0: Di Hector Berlioz avete ascoltato due romanze per baritono e pianoforte, Jérôme Correas baritono, Arthur Schoendervoort pianoforte.
1: Joaquín Rodrigo, Adagio dal Concierto de Aranjuez per chitarra e orchestra. Chitarrista Narciso Yepes, Orchestra Nacional de España diretta da Ataulfo Argenta.

Di Joaquín Rodrigo avete ascoltato Adagio dal Concierto de Aranjuez per chitarra e orchestra. Chitarrista Narciso Yepes. Orchestra Nacional de España diretta da Ataulfo Argenta.

0: Di Louis Durey avete ascoltato Neige, Philippe Corr e Édouard Exergent, pianoforte.
1: Joseph Haydn, concerto numero 2 in re maggiore per corno e orchestra, Hoboken VII numero 4. Allegro moderato, adagio, allegro. Wilhelm Bruns, corno. Orchestra sinfonica di Heidelberg diretta da Thomas Fay.

0: di Joseph Haydn avete ascoltato Concerto numero 2 in Re maggiore per corno e orchestra, Hoboken VII numero 4, Wilhelm Bruns corno, orchestra sinfonica di Heidelberg diretta da Thomas Fay.
1: Gioachino Rossini, sonata 4 numero 6 in Re maggiore per orchestra d'archi. Allegro spiritoso, andante assai, tempesta, allegro. Orchestre filarmonici del Teatro Comunale di Bologna, diretta da Riccardo Chailly.

Di Gioachino Rossini avete ascoltato Sonata 4 numero 6 in re maggiore per orchestra d'archi. Orchestre filarmonici del Teatro Comunale di Bologna, diretta da Riccardo Chailly.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Zoltán Kodály. Duo per violino e violoncello, opera 7. Allegro serioso, non troppo, adagio andante, maestoso e largamente, ma non troppo lento, presto. Barnabás Kelemen, violino. Nicholas Altstadt, violoncello.

0: di Zoltán Kodály abbiamo ascoltato Duo per violino e violoncello, opera 7. Barnabás Kelemen, violino. Nicolas Altstadt, violoncello.
1: Franz Schubert, sonata numero 20 in La maggiore per pianoforte, D959. Allegro, andantino, scherzo allegro vivace, rondò allegretto. Alexander Lonkwitz, pianoforte.

Di Franz Schubert abbiamo ascoltato la sonata numero 20 in La maggiore per pianoforte D 959. Alexander Lonkwitz, pianoforte.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Franz Joseph Haydn. Sinfonia numero 63 in Do maggiore, La Roxelane. Oboken primo, numero 63. Allegro, La Roxelane, allegretto o piuttosto allegro, menuetto, allegretto, finale, presto. The Academy of Ancient Music, Christopher Hogwood, direttore.

0: di Franz Joseph Haydn abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 63 in Do maggiore, la Roxelan, Hoboken primo, numero 63. The Academy of Ancient Music, Christopher Hogwood, direttore.
1: Jan Sibelius, Lemminkainen Suite, Quattro leggende per orchestra, opera 22. Ispirati al ciclo epico Kalevala. Numero 1. Lemminkainen e le fanciulle dell'isola. Allegro molto moderato. Numero 2. Il cigno di Tuonela. Andante molto sostenuto. Numero 3. Lemminkainen in Tuonela. In tempo largamente. Numero 4. Il ritorno di Lemminkainen. Allegro con fuoco. Orchestra Sinfonica di Göteborg, diretta da Neeme Järvi.

di Jan Sibelius avete ascoltato Lemminkainen Suite, quattro leggende per orchestra, opera 22, ispirati al ciclo epico Kalevala. Orchestra sinfonica di Göteborg, diretta da Neeme Järvi.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Ludwig van Beethoven, Sinfonia numero 7 in La maggiore, opera 92. Poco sostenuto, vivace, allegretto, presto, allegro con brio. Orchestra Staatskapelle di Berlino, diretta da Daniel Barenboim.

0: Questo Ferragosto festeggia con Amiata Music, le quattro stagioni, opera italiana e molto altro. Vivi la grande musica nel cuore della Maremma. Ti aspettiamo al Forum Fondazione Bertarelli. Prenota ora su amiata.music.
1: L'improvvisazione è essenzialmente una pratica umana, democratica e di emancipazione. Un modello generativo tuttora largamente inesplorato di dialogo ed azione politici, culturali ed etici. Buongiorno, sono le 6, 1 minuto e 48 secondi, insomma sono quasi le 6 e 2 minuti. Siamo a Qui comincia, il programma a cura di Federico Vizzaccaro, con Paolo Abrai alla parte tecnica, stamattina è Flaminia Scarcia. In regia io sono Federico Capitoni e ho letto questa frase che è una dichiarazione di intenti di una rivista che si chiama Critical Studies in Improvisation, è una rivista musicologica ma con un impegno che va oltre la musicologia e riguarda appunto l'improvvisazione. L'improvvisazione che nella musicologia ultimamente sta prendendo largamente piede e recuperando un'abitudine, una pratica analitica che riguarda la musica, che ha sempre riguardato la musica classica ma che per molti in realtà invece no, sembra assente da questo genere musicale. L'ho ricavata da questo libro, questo bello studio molto corposo, sono quasi 400 pagine fitte, Fulgore e declino dell'improvvisazione nel concerto pianistico dell'Ottocento. L'autore Dana Gooley, un musicologo americano, e la casa editrice è Astrolabio. Ora non deve ingannare il titolo, improvvisazione nel concerto pianistico dell'Ottocento, non si tratta del concerto del pianoforte orchestra, si tratta più in generale della pratica pubblica pianistica e nonostante anche qui sembri tutto limitato all'Ottocento, l'analisi è effettivamente limitata a una parte, soprattutto la prima parte, la prima metà del secolo dell'Ottocento. In realtà lo studio è interessante proprio perché invita a riflettere sulla pratica dell'improvvisazione, come dicevo, sembra appartenere più a altri generi rispetto alla musica classica, no? È una cosa che attribuiremmo al jazz, alle musiche di tradizione orale, anche al pop, ma non tanto alla musica classica così legata alla partitura, alla scrittura. Invece no, si è sempre improvvisato, si improvvisava molto anche in quegli anni, anche se come vedremo ci sono stati dei momenti, diciamo, di crisi di questa prassi, insomma da Bach a Mozart a Beethoven in poi tutti i grandi compositori erano anche bravissimi improvvisatori, anzi diciamo che uno dei problemi della musica contemporanea, della musica del Novecento, è stato proprio questo scollamento a volte tra l'interprete, no? L'esecutore e il compositore che scrive tutto sulla carta, no? A volte non tenendo in considerazione pienamente poi la praticità dell'atto musicale che a volte ha prodotto musica molto interessante dal punto di vista concettuale, un po' meno dal punto di vista proprio pratico e sensibile. Allora 335-56-34296 è il nostro numero, fateci sapere cosa pensate dell'improvvisazione, vi piace o non vi piace, la musica classica dovrebbe avere a che fare di più o di meno con questa pratica, quella dell'improvvisazione, ma perché no anche che tipi siete voi, siete tipi che improvvisano? Adesso siamo in periodo di vacanza, dovete programmare per filo e per segno una vacanza prima di partire, o siete anche in grado di prepararvi uno zaino al volo e partire senza sapere dove andare precisamente e quando tornare? Beh, fatecelo sapere, noi partiamo anche noi, però con la musica e qui insomma gli ascolti sono molto interessanti perché siamo sempre a metà tra l'improvvisazione, la scrittura, la creazione estemporanea e invece la meditazione che ha portato alla realizzazione di un pezzo musicale.

Avete riconosciuto il canone di Pachelbel in questa versione così rivista e improvvisata. Gabriella Montero è la pianista, Improvisation on Pachelbel's Canon. Gabriella Montero è una pianista veneziana che, scusate, venezuelana, definita in patria la divina, così la definiscono, la amano molto. Anche Marta Argerich, una sua grande ammiratrice, ha duettato con lei più di un'occasione. E qual è la qualità, la caratteristica di questa pianista? È che è molto brava nell'improvvisazione estemporanea. Lei fa concerti in questo modo normalmente: fa una prima parte con il repertorio che insomma lei rispetta e legge dalle partiture, e poi una seconda parte fatta tutta di improvvisazioni, in cui lei chiede proprio al pubblico di suggerirle un tema o insomma il titolo, se lei lo conosce, oppure se non lo conosce se lo fa fischiettare, se lo fa canticchiare, e da lì poi lei parte per una improvvisazione che può essere lunga, breve, a volte, ripeto, con anche il contributo del pubblico. È molto brava in questo. Io ricordo di averle fatto un'intervista ormai diversi anni fa, credo fosse più di una decina d'anni fa, per la Repubblica, ed era lei molto sorpresa, candidamente mi disse, parlando di questa cosa dell'improvvisazione, che non capiva come mai non improvvisassero tutti i pianisti. Cioè, secondo lei tutti i musicisti normalmente classici, o almeno che fossero, dovevano improvvisare. Cioè, le sembrava strano che non fosse un'abitudine, e invece purtroppo nella musica classica spesso non lo è. Ci sono troppi autori, troppi esecutori legati proprio alla nota scritta. In questo pezzo che avete sentito mi sembra di sentire un po' la modalità di Uri Caine, di improvvisare, di lavorare anche sul repertorio classico. Ci vorrebbero più pianisti di questo tipo, capaci di uscire fuori dalla traccia scritta. E allora, questo libro, Fulgore e declino dell'improvvisazione del concerto pianistico dell'Ottocento, passa in rassegna tutta una serie di grandi musicisti, soprattutto a partire dai primi anni dell'Ottocento fino alla metà del secolo. Poi va anche avanti, ma il grosso sta lì nella prima metà dell'Ottocento, e comincia con Vögler, che è stato un grande didatta, un grande organista, un grande tastierista e anche compositore, che ha avuto però insomma allievi di grandissimo rilievo. I due maggiori sono Carl Maria von Weber e Giacomo Meyerbeer, che ha guidato verso un apprendimento della musica che non fosse troppo legato alla scrittura.

chiamava Fantasiren, cioè una modalità di suonare, di interpretare sempre con un certo tipo di libertà. Vogler veniva appunto dall'organo, era un organista, era un Kapellmeister, e questo è interessante perché se nell'Ottocento in parte l'improvvisazione ha avuto il suo fulgore per l'appunto, ma anche in alcuni casi invece è stata messa da parte, questo non ha mai riguardato la musica sacra, la musica in chiesa, la musica organistica prevalentemente. Questo sembra un po' paradossale, proprio in un posto dove tutto sembra molto rigoroso. E beh, perché invece in chiesa si improvvisava maggiormente? Beh, perché si era costretti, cioè l'organista doveva stare ai tempi della celebrazione e non il contrario. Perché? Perché c'è l'ingresso del celebrante, ci sono i riti che possono essere più o meno lunghi, quindi se il musicista doveva coprire un certo tipo di tempo con la musica, doveva essere in grado eventualmente di aggiungere o di togliere, quindi di tagliare al momento giusto. Ecco, questo gli conferiva un'abilità, un'elasticità che invece chi è abituato alla pagina scritta, che da un certo punto inizia, a un certo punto finisce, magari non ha. Ecco, Vogler ha abituato i propri allievi a questo. E allora dicevamo, Meyerbeer è curioso, no? All'inizio come da giovane pianista era un grandissimo virtuoso, un grandissimo improvvisatore, e poi si è dedicato quasi esclusivamente all'opera lirica e alla scrittura. E poi dopo di lui i due più grandi dell'epoca del primo Ottocento, dell'epoca beethoveniana, Hummel e Moscheles, sono i due grandi virtuosi da cui per esempio ha imparato Liszt. Hummel era un po' più dotto, perché le sue improvvisazioni poi avevano sempre anche molto contrappunto, erano molto pensate. Moscheles era un po' più estroverso, era un po' più popolare, sembra che riuscisse a improvvisare anche su dei temi che proprio non conoscesse, cioè proprio esattamente come fa la Montero, magari qualcuno gli suggeriva un tema popolare e lui lì al volo faceva questa improvvisazione. Queste sono veramente le radici anche di un certo tipo di concertismo molto molto molto brillante, da cui appunto poi prenderà le mosse List. Un altro improvvisatore molto importante fu Mendelssohn, che sembra fosse il più versatile di tutti, perché aveva una conoscenza così vasta del repertorio, anche del repertorio insomma importante di un certo livello, non solo di quello popolare. Conosceva benissimo la musica di tutti i suoi predecessori, ricordiamoci che è quello che un po' ha riscoperto Johann Sebastian Bach. Ecco, grazie a questo sembrava appunto poter improvvisare praticamente su qualsiasi cosa. E c'è anche un aneddoto interessante, un'informazione interessante che ci dà questo autore Dana Gulley rispetto a Mendelssohn e gli altri autori. Per esempio, i duetti che Mendelssohn e Moscheles facevano insieme, c'è una testimonianza del figlio di Moscheles che dice che quando Mendelssohn e il padre improvvisavano insieme succedeva questo: come una palla lanciata il motivo veniva raccolto, scagliato audacemente in aria, ottenuto dolcemente in sospeso da uno dei due, reclamato dall'altro, scomposto con arte, scolpito in stile elevato e infine magari trionfante in forme nuove, assunto trionfalmente in altri mondi dalle quattro mani.

Il più famoso dei quattro improvvisi di Frédéric Chopin, Daniel Trifonov, il pianista, ci dice Rino, buongiorno, viva l'improvvisazione che rende unica ogni esecuzione. Questo è un improvviso che è il più famoso di Chopin, lo conosciamo molto bene, e che ha un altro titolo poi aggiuntivo, che è stato aggiunto dopo, Fantasia, Fantasia improvviso, un titolo diremmo pleonastico, forse non propriamente utile, perché comunque già l'improvviso, l'improvvisazione, l'abbiamo visto con Vogler che chiamava Fantasia in questo approccio, già l'improvviso di per sé, no? È una fantasia, insomma, riprende le mosse dalla toccata, da una serie di forme compositive che appartengono a un'epoca ancora più antica e che hanno a che fare con l'estemporaneità. Chopin era un improvvisatore, certamente, però poi decise di riservare questa sua abilità al pubblico domestico dei salotti, quello privato, mentre poi invece nei concerti si limitava spesso a suonare le sue composizioni più o meno così come le aveva scritte, si dedicò soprattutto alla composizione. Ma più di lui fece così Schumann, Robert Schumann, che è uno dei responsabili di un certo modo di guardare con sospetto l'improvvisazione. Non perché a Schumann non piacesse l'improvvisazione, non la facesse, anzi la praticava molto, molto moltissimo, l'aveva fatto in gioventù, anche dopo l'infortunio. Sapete che Schumann si era infortunato, insomma, si era rovinato una mano per esercitarla attraverso dei marchingegni per tenerla, per provare a rendere autonomo l'anulare, insomma, che è il dito più difficile da rendere indipendente. Insomma, fece un disastro e si rovinò le mani e non poté fare il concertista come sognava, però per fortuna abbiamo guadagnato un grande compositore. Ma al di là di questo, lui continuò a improvvisare anche dopo che si era danneggiato la mano. Non era questo, era qualcosa di più intellettuale, diciamo, di più filosofico il suo approccio. C'era una filosofia proprio idealista, romantica, Schumann incarna più di tutti gli altri compositori, veramente l'ideale del musicista romantico, che vedeva la musica ormai come un assoluto, così quasi iperuranico, così universale, così lontano dalle cose materiali, che l'idea era che meno mezzi, meno appunto strumenti fisici ci fossero tra l'autore e la musica, meglio fosse. Quindi, se l'autore poteva pensare la musica tutta nella sua testa e scriverla direttamente senza passare, in questo caso per il pianoforte, il risultato, no, sarebbe potuto essere ancora maggiore. Scriveva Schumann quando dava le indicazioni ai giovani musicisti. Cosa significa essere musicista? Sei musicale quando hai la musica non solo nelle dita, ma anche nella testa e nel cuore. Ecco, per Schumann, quindi, la musica diventa un fatto prima mentale, poi da scrivere, da pubblicare e poi da suonare così come era scritto, perché nella scrittura c'era già tutto. E poi c'era un aspetto anche di natura economica, cioè la composizione permette e la scrittura permettono di evitare la verbosità, la prolissità, le ridondanze, no? Cioè, questo avviene appunto anche oggi, è il motivo per cui spesso il jazz può risultare molto prolisso, perché se ci si mette a improvvisare e si suona fino a quando si ha voglia, beh, questo potrebbe far divertire molti musicisti, ma meno gli ascoltatori. Ecco, invece nella musica composta c'è già una sintesi che si fa, in cui si cerca di confezionare qualcosa che sia già ben mondato di tutte, ripeto, le verbosità e le ridondanze e tutto ciò che sembra non servire. E poi ci sarebbe anche financo un approccio quasi marxista, diremmo quasi politico, etico, anzi meglio, cioè il fatto di dare, agli ascoltatori un prodotto lavorato, un prodotto su cui si è riflettuto, su cui si è lavorato, e non il risultato di un capriccio estemporaneo, cioè qualcosa invece che ha avuto dietro una fatica proprio del lavoro. Beh, insomma, un concetto molto moderno e, diciamo, politicamente, eticamente, particolarmente, insomma, universale.

Children's Songs di Cicoria, questi sono i primi tre brani di una serie che ne comprende una ventina, piccoli pezzi infantili, infantili proprio come le scriveva Schumann, come le scrivevano altri compositori, non per bambini, ma insomma che richiamano un po' scene di infanzia. Certo, pezzi piuttosto semplici ma completamente scritti. Cicoria, insomma, è stato veramente uno dei maggiori pianisti jazz del secolo scorso, un grandissimo musicista, abilissimo improvvisatore, grande jazzista per l'appunto, ma che in questa occasione scelse proprio di scrivere la musica, scriverla tutta per filo e per segno. Disse: voglio fare in questa occasione il compositore. Quindi si mise a scrivere nota per nota con tutte le indicazioni in partitura che devono esserci nello spartito. E ogni volta che suonava questi pezzi, lui prendeva lo spartito e leggeva proprio la sua musica. Non improvvisava nulla, non cambiava nulla di quello che aveva scritto, cosa molto singolare per un musicista jazz, no? Ma anche Keith Jarrett l'ha fatto in altre occasioni, quando doveva suonare un certo tipo di musica. Insomma, sono musicisti molto rispettosi quando si tratta, ecco, di scegliere tra la scrittura e l'improvvisazione. Ecco, stiamo leggendo questo libro a cui comincia stamattina, Fulgore e declino dell'improvvisazione nel concerto pianistico dell'Ottocento di Dana Gooley, edito d'Astrolabio. Dana Gooley, ripeto, questo musicologo americano che ha scritto questo libro, davvero un grandissimo studio, molto, ripeto, molto interessante, molto denso di informazioni, e anche se ha un taglio musicologico, secondo me, soprattutto nelle sue informazioni più biografiche, storiche, è leggibile anche da chi poi non si occupa di musica in termini tecnici, e soprattutto ci fa riflettere sul fatto che questa improvvisazione abitasse il campo della musica colta, della musica scritta anche nell'Ottocento, e da un certo punto di vista l'ha sempre fatto. Poi, ripeto, ci sono momenti in cui c'è stato un declino e momenti in cui invece ha brillato maggiormente. Ecco, con Schumann, con questo compositore che ha cercato invece di spostare l'attenzione più sulla composizione ben strutturata nella testa, sicuramente c'è stato un momento di inflessione. Però ci sono altri musicisti importanti. Uno è Liszt. Liszt, che ha avuto un altro approccio ancora, molto simile a quello di Schumann, ma con un altro tipo di risultato. Cioè, anche Liszt è stato un grande improvvisatore, lo era soprattutto da giovane. Leggo qui una nota, sempre da questo libro di Fétis, che è stato un critico musicale dell'Ottocento piuttosto in vista, e dice, appellava così Liszt, diceva: ah, signor Liszt. Liszt aveva 18 anni, in quel periodo, ma già insomma era una star del pianoforte. Perché ci perseguita con le sue interminabili improvvisazioni? Se uno ha un talento come il suo, non è una sofferenza vederlo sprecato in cose ridicole? Ci sono buone idee in ciò che lei suona, ma affogano in un'alluvione di note. Ecco, l'alluvione di note è una cifra stilistica di Liszt, che ha mantenuto anche nella scrittura. Cioè, Liszt ha fatto questo, ha fatto dell'improvvisazione, cioè del lavoro proprio sulla tastiera, il lavoro infinito di dita volanti sulla tastiera, ne ha fatto poi effettivamente un grimaldello e anche un fondamento della sua maniera compositiva. E quindi noi abbiamo le composizioni di Liszt che sono così virtuosistiche e così ricche di note, perché era proprio il modo che Liszt aveva di suonare che poi porta sulla carta. Ha fatto anche di più, come sapete, Liszt trascriveva spesso anche la musica di altri, anche cose molto imponenti, le 9 sinfonie di Beethoven, opere intere ridotte al pianoforte. Ecco, e si è anche preso la briga di scrivere delle parti che erano state pensate come improvvisate, come certe cadenze concertistiche che appunto gli autori avevano previsto come una parte da improvvisare al momento, e che Liszt ha sì improvvisato, ma poi ha fissato su carta.

Sarà la cadenza del terzo concerto del pianoforte orchestra di Beethoven, ma scritta da Franz Liszt, quindi una parte destinata all'improvvisazione che Franz Liszt poi scrisse e alcuni la eseguono interamente così come è scritta. E questo è il caso di Cyprian Kazaris, pianista, che ha inciso questa versione listiana della cadenza beethoveniana, una cadenza che sappiamo a malapena pronto come fosse, proprio perché era di volta in volta improvvisata diversamente da ogni esecutore. Continuate a scrivere, vedo qualcuno dice che improvvisare, per esempio, un itinerario di un cammino al mattino consente incontri inattesi, anche nella musica, credo. Carmen ci dice, beh sì, è così, appunto, non, quando si improvvisa si sa da dove si comincia, non si sa bene dove si va a finire. Peraltro c'è anche in questo libro che stiamo leggendo stamattina, Fulgore e declino dell'improvvisazione di Dana Gulley, c'è un'interessante e giusta sottolineatura della differenza tra l'improvvisazione e la variazione, perché se si improvvisa pure su un tema dato, uno potrebbe dire va bene, ma è un'improvvisazione che poi in realtà si rivela una variazione. Beh, non è proprio così, perché le variazioni hanno delle regole ben precise nel seguire l'armonia. Improvvisare su un tema dato significa che il tema è uno spunto per poi andarsene un po' dove si vuole. L'autore qui individua nel 1900, 1847 una data di crisi dell'improvvisazione, perché muore Mendelssohn, che era stato un grande improvvisatore, e Liszt si ritira a una vita meno pubblica, e quindi diciamo, le grandi star dell'improvvisazione improvvisamente si erano sottratte, e allora però ne escono fuori altre, soprattutto escono fuori figure un po' strane, un po' ribelli, perché a un certo punto sembrava che l'improvvisazione fosse quasi vietata, e la musicologia se ne approfittò un pochino, perché cominciò a pensare che la musica andasse analizzata solo quando scritta, e quindi chi improvvisava era considerato quasi un ribelle, quasi un rivoluzionario. C'è anche questa figura molto interessante, Karl Löwe, che è stato una specie di, come dire, Schubert tedesco, che improvvisava addirittura i lieder e le ballate, cioè le parti cantate, cioè si accompagnava al pianoforte e cantava improvvisando su un testo, insomma, partiva dal recitativo e poi creava una melodia, veramente una cosa eccezionale e quasi mai più ripetuta, perché non è così consueto trovare questo genere di esempi. E noi finiamo con un grande improvvisatore che è stato Keith Jarrett. In questo caso ci dobbiamo fidare di quello che aveva detto riguardo al concerto di Colonia, cioè il fatto che si sedette al pianoforte senza avere neanche un seme nella testa, cioè si sedette e cominciò a suonare. Questa è l'ultima parte del concerto, una delle meno note, una di quelle che sentiamo meno spesso, perché siamo attaccati molto alla prima parte, anche attraverso il cinema, attraverso la televisione. Chissà se poi Jarrett veramente mentiva o stava dicendo la verità, chissà se era andato al pianoforte con qualche idea in testa o meno. Difficile che non l'avesse, perché ogni musicista che suona sempre, suona tutto il giorno, tutti i giorni, bene o male, la musica gli gira sempre per la testa. Ma noi ci ascoltiamo quest'ultima parte del Cole Concert e ci sentiamo domani.

0: Rai Radio 3. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: La televisione ci fa compagnia da sempre, portando nelle nostre case centinaia di volti, di uomini e di donne. Alcune le dimentichiamo, altre restano per sempre, anche quando la TV si spegne. Perché?
2: Perché sono fantastiche, fanno parte della nostra famiglia ed è così che le vogliamo raccontare, nel loro pubblico e nel loro privato.
0: Ascolta il podcast Fantastiche su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: Ore 6 e 45.
1: Rai GR3.
2: Buongiorno da Pietro Plastina e Valentina Antonelli. In primo piano la confessione di Walter Lavito, all'arrestato per l'attentato al giornalista Rai Sigfrido Ranucci. Ha risposto alle domande del magistrato nel corso dell'interrogatorio di garanzia, confermando di essere il mandante dell'atto dinamitardo.
3: Dice di averlo fatto per tutelare la incolumità di Ranucci, oggetto di pericolosi tentativi di aggredirlo.
4: Così riporta il difensore Sergio Cola, Lavito ha confermato l'impianto accusatorio ammettendo davanti alla giudice nel carcere di Rebibbia di essere il mandante dell'attentato all'amico giornalista, il movente, fargli del bene, permettendogli di ottenere il potenziamento della scorta, passata da 2 a 8 uomini.
3: Non Spinge. Per un movente politico, anche se di fatto l'attentato ha potuto aumentare la popolarità.
4: Durante l'interrogatorio Lavito ha parlato dell'amicizia con Ranucci e il conduttore di Report sapeva del suo piano. L'avvocato Cola, che chiederà ai domiciliari, risponde:
3: altro non dico, con l'ordinanza cautelare emerge che Ranucci non era conoscenza.
4: Una confessione che lascia sgomenti, afferma il legale del giornalista Roberto De Vita.
5: Ranucci ha la scorta ininterrotta dal 2021 per la gravità delle minacce di morte ricevute. Un conto è la confessione, altro la valutazione della sua credibilità.
4: Elena Baiocco, GR3.
6: E Sigfrido Ranucci è intervenuto pubblicamente sulla vicenda solo con un post sui social intitolato La voce che spaventa, e nel quale scrive: ho imparato, seguendo per anni il filo che lega Aldo Moro a Piersanti Mattarella e Piersanti Mattarella a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, che la storia italiana non uccide mai i suoi uomini migliori per debolezza, li uccide per eccesso di chiarezza.
2: Fratelli d'Italia definisce ignobile che si paragoni a chi ha combattuto davvero la mafia e si domanda se l'accanimento di Report contro la Premier preludesse ad una sua discesa in campo. E il leader della Lega, Matteo Salvini, torna a chiedere alla Rai la sospensione di Ranucci. Non è Salvini a decidere il suo futuro, replica il Partito Democratico. I magistrati hanno già detto la loro e il giornalismo d'inchiesta, per sua natura, deve essere indipendente. Per AVS le confessioni di Lavito la confermano che Ranucci è una vittima, e da Italia Viva Matteo Renzi aggiunge: sono stato massacrato per anni da Report, ma rimango garantista.
6: In Europa resta in primo piano la questione migrazione, fra i timori di un nuovo ingresso di massa a Ceuta e annunci dei paesi membri.
7: Su Ceuta si concentrano le preoccupazioni europee di nuovi ingressi di massa di migranti dal Marocco. Il governo di Rabat ha annunciato l'arresto di persone che diffondevano appelli per incentivarli. Siamo preparati ad evitarlo, ha assicurato il ministro dell'interno spagnolo Grande Marlaska, atteso a Ceuta. Monitoriamo social e reti internet, stiamo portando avanti un lavoro preventivo con il Marocco affinché quanto accaduto il 30 luglio non si ripeta. E mentre l'allerta nell'exclave spagnola resta alta, i paesi europei studiano le prossime mosse. La Danimarca si dice pronta anche a chiudere le sue frontiere in caso di un'altra ondata ed esorta Germania, Austria, Olanda, Grecia ad esaminare la soluzione dei centri di rimpatrio fuori dall'Unione Europea. Secondo alcuni media ne potrebbe nascere uno in Uganda. Tra Roma e Berlino restano le tensioni. Le espulsioni in Italia dei richiedenti asilo si faranno, dichiara una portavoce del Ministero degli Interni tedesco. Siamo sorpresi dell'agitazione, eravamo d'accordo con Roma che le regole di Dublino sarebbero state applicate anche con il nuovo patto europeo sull'asilo. Claudia Stamerra, GR3.
2: Nello stretto di Hormuz alle tensioni della guerra si aggiunge l'emergenza ambientale. Le autorità dell'Oman denunciano che una perdita di petrolio proveniente da una nave arenata a fine giugno ha raggiunto le coste del paese. Una seconda perdita, affermano gli iraniani, si è verificata non lontano dall'isola di Hesm.
6: Vendete all'Ucraina il 10% dei Patriot statunitensi e distruggeremo tutti i missili balistici russi. Lo ha detto il presidente ucraino Zelensky, che, intervistato dalla CNN, ha ribadito l'urgente bisogno di missili intercettori dagli Stati Uniti per contrastare l'aumento degli attacchi russi con missili balistici. Zelensky ha ricordato che gli attacchi balistici russi sono aumentati rapidamente nelle ultime settimane.
2: Rimane chiuso l'aeroporto di Catania per l'eruzione dell'Etna, 700 i voli cancellati o dirottati su altre destinazioni, lo scalo siciliano rimarrà bloccato sino alle 2 di domani notte, sempre che l'intensità e la direzione del vento ne consentano l'operatività.
6: La spesa annuale 2026 per le bollette di luce e gas aumenterà del 23% per le famiglie e del 54% per le imprese. La stima è di Nobisma Energia sulla base dell'andamento del prezzo delle materie prime. Cifre però contestate da Elettricità Futura, la filiera delle aziende dell'energia elettrica, parla di valutazioni fuorvianti che creano confusione.
2: Milioni di persone hanno assistito all'eclissi di sole, che in Europa non era visibile da 27 anni.
8: Per circa 2 minuti il sole si è fatto nero, è accaduto a partire dalle 19 circa ora italiana nella cosiddetta fascia della totalità, Russia Artica, Groenlandia, Islanda Occidentale, una porzione di Portogallo e infine Spagna Settentrionale. Affollatissimi i luoghi migliori da cui osservare l'eclissi, come racconta Alberto Cora dell'Istituto Nazionale di Astrofisica.
9: Si vede la corona con questo disco della luna che occulta tutto il sole, e qua si capisce molto bene perché le civiltà antiche erano spaventate da fenomeni simili.
8: In Italia eclissi parziale e un po' di delusione per le nuvole che in alcune zone hanno offuscato il cielo proprio nei momenti clou, ma a consolarci restano le immagini spettacolari che arrivano da tutto il mondo. Eleonora Belviso, GR3.
2: Con le notizie ci fermiamo qui adesso, Onda Verde, a seguire Radio 3 Mondo, la rassegna stampa internazionale. Prossimo giornale radio alle 8:45.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
10: Sono Francesco. Cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
11: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: con Marco da Milano, Il cavallo e la torre. Prossimamente, Rai 3.
1: Onda Verde. Viaggiare informati.
2: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira. E mobilità sono le 6:52 minuti. Partiamo dal nord-est in A4 Brescia-Padova. L'incidente è stato risolto ma restano code a tratti per traffico intenso tra Padova Ovest e Grisignano in direzione di Milano. Spostiamoci in A26 Genova-Gravellona-Toce. Un incidente sta creando possibili disagi tra Ovada e Masone in direzione di Genova-Voltri. Problemi anche in A14 Bologna-Ancona con un incidente tra Ancona Sud e Ancona Nord in direzione di Bologna. Ancora in A14, ma in Puglia tra Bari Sud e Bari Nord verso Pescara si segnalano lavori con personale impegnato sulla carreggiata. Andiamo in autosole Roma-Napoli, attenzione invece a un veicolo fermo tra Caserta Nord e l'allacciamento con l'A30 in direzione di Napoli. E infine la viabilità sulla statale Amalfitana, traffico rallentato per lavori di manutenzione tra Colle di Fontanelle e la zona di Positano in entrambe le direzioni. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 9:30, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.

RAI Radio 3. Radio 3 Mondo.

Buongiorno da Laura Silvia Battaglia, siete all'ascolto di Radio Tremondo, la rassegna della stampa estera di Radio 3, con i nostri titoli di oggi. Ancora tutti pazzi per l'eclissi, titola El País, lo spagnolo El País, e l'eclipse conquista il corazón de la España, l'eclissi cattura il cuore della Spagna. Ieri sera alle 20:30 milioni di persone hanno contemplato lo stesso orizzonte, meravigliate da un fenomeno astronomico unico. E poi ancora Al Jazeera, il live blog sulla guerra in Iran. Il titolo di oggi è: Stati Uniti e Teheran si scambiano accuse contrastanti sul controllo dello stretto di Hormuz. Il presidente Donald Trump ha ribadito che gli Stati Uniti hanno il controllo totale sullo stretto, nonostante il traffico marittimo attraverso questa via navigabile strategica sia sceso al minimo da una settimana a causa dell'escalation della guerra contro l'Iran. E Teheran rimane irremovibile, promettendo di continuare la sua resistenza contro gli Stati Uniti e di mantenere lo stretto chiuso fino a quando tutte le sue richieste non saranno soddisfatte. Nel frattempo, l'esercito israeliano ha lanciato i suoi primi attacchi aerei su Gaza in oltre una settimana, conducendo al contempo bombardamenti e demolizioni nel Libano meridionale, nonostante il cessate il fuoco sia in vigore in entrambe le aree. E dal Medio Oriente passiamo in Ucraina. La BBC titola: importanti terminal russi per l'esportazione di cereali colpiti da un attacco al porto ucraino sul Mar Nero. Si tratta di un massiccio attacco con droni e con missili ucraini contro il porto russo di Novorossiysk, che ha danneggiato due importanti terminal per l'esportazione di cereali e colpito l'ultima grande base navale russa sul Mar Nero, secondo quanto riportato. Sono morte 3 persone, tra cui un bambino di 8 anni, altre 24 ferite nell'attacco avvenuto nella notte. Ancora il tedesco Deutsche Welle ci racconta e titola: come la Germania amplierà i poteri dei servizi segreti e perché, cosa succede. Il governo porta avanti riforme che dice essere necessarie per contrastare le minacce esterne derivanti da spionaggio, sabotaggio, guerra ibrida e attacchi informatici. I nuovi poteri conferiranno ai servizi segreti maggiore libertà di condurre operazioni riservate. E infine, ma non ultimo, il New York Times e tutta la stampa statunitense dà spazio al ritiro di Karoline Leavitt, l'addetta stampa di Trump, che lascerà la Casa Bianca. La Leavitt lascia il lavoro finora compiuto perché si deve dedicare alla famiglia. Iniziamo ora la lettura dei principali media internazionali, con l'assistenza tecnica di Daniele Caltabiano da Catania e di Paola Brai da Roma, la regia di Antonio Santagnello, in redazione Giulia De Luca, la curatela del programma è di Anna Maria Giordano. E vi dicevamo che ancora una volta, ancora oggi, almeno stamattina, tutti i media, soprattutto europei, ma anche in realtà statunitensi, aprono con la visione, possiamo dire, della scomparsa, diciamo così, del sole, dell'eclissi del sole coperto appunto dalla luna, in una serata ieri che è stata particolarmente animata un po' in tutta Europa, almeno l'Europa dove tutto questo fenomeno era visibile. E sicuramente, diciamo, questo evento dimostra, guardando tutti i media internazionali, quanto il fotogiornalismo sia particolarmente importante, possa esaurire di per sé l'informazione in un modo che in molti casi può essere visivamente splendido, e lo possiamo vedere sul The Guardian, che apre con un pezzo scritto a tre mani da diversi corrispondenti in giro per l'Europa. Si intitola Navi da crociera, città silenziosa, un festival che dura tutto il giorno. Milioni di persone si sono riversate nei luoghi di osservazione dell'eclissi in tutta Europa, e racconta questo antico stupore, diciamo così, soprattutto da tre punti di osservazione. Uno è l'Islanda, l'altro è appunto Londra, e l'altro ancora è la Spagna. Ci racconta com'è andata ieri sera, ci racconta anche che gli esperti, sia astronauti che invece astronomi, perché appunto vengono intervistati entrambi, fanno appunto delle riflessioni su questo fenomeno. Viene intervistata Sara Garcia,
Alonso, che è un astronauta di riserva dell'Agenzia Spaziale Europea, che dice: è stata una delle cose più belle che abbia visto in vita mia, mi ha fatto venire la pelle d'oca. Viene intervistato anche Pablo Alvarez Fernandez, un altro astronauta. Ci sono diverse riflessioni e notizie dall'Agenzia Spaziale Statunitense e ancora una parte di questo articolo è un reportage da un parco in un'area specifica dell'Islanda, dove si è tenuto un festival musicale di un'intera giornata presentato dall'artista islandese Björk, con musica selezionata da un DJ per accompagnare l'evento. Diciamo che in questa località c'erano più di 450.000 turisti, sono persone che sono arrivate anche da lontano. Stessa cosa vale per la Spagna, dove qui viene intervistata una signora arrivata dal Brasile con la sorella proprio per assistere all'eclissi. E si dà un po' la cronaca a posteriori di tutto quanto accaduto anche a Camberwell, nel sud di Londra, dove una folla spontanea di persone di tutte le età si è radunata al Brunswick Park. Una delle cose più interessanti di questo pezzo è la parte finale, in cui si dice: più tardi, quando l'eclissi ha superato lo zenith e il sole ha iniziato a tramontare davvero, decine di vicini che non si erano mai rivolti la parola prima si sono ritrovati su coperte da picnic a bere birra e scambiarsi foto. Insomma, diciamo un inno alla socialità in tre dimensioni. Il New York Times sceglie, è una cosa interessante, fa un lavoro di formati sulla prima pagina, ovviamente dell'edizione online, che si intitola "Prima eclissi totale in Europa da decenni, trasforma il giorno in notte", a questo titolo in realtà un pochino oscuro, ma poi all'interno trovate un formato live blog per cui veniva aggiornato costantemente ieri sera fino a stamattina. Una preziosa infografica di Adina Renner, che mostra proprio i vari quadranti a spicchio lì dove l'eclissi era visibile momento per momento, e il tempo in cui ovviamente la Terra si spostava intorno al Sole, e sostanzialmente questa, la distribuzione anche del live blog, prevede queste cronache che si distribuiscono da nord a sud, cioè dal punto più nordico di osservazione, quindi parliamo appunto dell'Islanda, fino ad arrivare alla Spagna. E anche c'è un mix di foto di agenzie e di formati social in verticale, che è particolarmente caratteristico di questa scelta del New York Times. Sicuramente però il Paese fa il lavoro in assoluto più ampio, con una quantità molto grande di pezzi in tutta la parte superiore, diciamo, del sito, e soprattutto apre con un minuto di timelapse di Christian Hartmann, del fotografo della Reuters. Il timelapse è quel formato che permette di posizionare la camera, tenerla per molte ore, per esempio, e però avere un video in cui c'è un oggetto che si muove e si mostra in movimento. Infatti, diciamo che è veramente particolarmente bello vederlo, osservarlo in questo minuto che poi il Pais ha confezionato in post-produzione. Il titolo, dicevamo prima, è "Il sole ha finalmente svelato la sua corona". C'è questo testo che è anche particolarmente poetico, se volete, anche se in senso giornalistico. Dice così: "Lo ha fatto sotto un'ombra gigantesca che ha attraversato la Spagna da nord a est a velocità ipersonica, in soli 7 minuti dal suo ingresso sulla costa cantabrica alle 20:26 fino alla sua uscita sulle isole Baleari alle 20:34, fondendosi con la notte del mar Mediterraneo, la prima eclissi solare totale ad attraversare l'intero territorio della Spagna". E poi ci sono anche dei pezzi che ci raccontano i rituali da seguire durante il minuto di totalità. Insomma, il Paese ragiona sul fatto che la cosa più spettacolare è che questo è un fenomeno di gruppo, l'osservazione è un fenomeno di gruppo, e dice che è consigliabile che in situazioni come queste qualcuno faccia da annunciatore, guidando tutti gli altri attraverso vari passaggi, un po' come mangiare l'uva a mezzanotte a Capodanno. E poi vi segnalo, naturalmente, anche qui a posteriori può essere interessante per gli
amanti delle infografiche, una infografica che si intitola dalle 20 alle 26 alle 20 e 34, ecco come l'eclissi totale attraverserà la Spagna secondo per secondo, è stata pubblicata ieri sera prima delle 20 e 30, 26, ma devo dire che è anche molto bello vederla adesso, è anche diciamo live, nel senso che l'immagine non è diciamo così statica, ma potete seguirla utilizzando anche il vostro mouse sul computer. E passando invece a insomma alla realtà dei fatti di oggi, finita questa eclisse solare, insomma non c'è molto da rallegrarsi su alcuni aspetti. Vi dicevo già che Al Jazeera ci racconta come Stati Uniti e Teheran si scambiano accuse contrastanti sul controllo dello stretto di Hormuz, quindi ancora una volta non si capisce molto dove siamo con cessate il fuoco, apertura di questo stretto e così via, ma sicuramente vi segnalo un pezzo sempre di Al Jazeera su queste posizioni dell'Iran. Il titolo è: l'Iran rimane irremovibile e promette di combattere gli Stati Uniti finché le loro richieste non saranno soddisfatte. È un pezzo interessante perché non sempre troviamo questi diciamo così questi contenuti che vengono dall'Iran, e Al Jazeera riesce a fornirceli e ci dice che consiglieri del corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche dicono che l'Iran ha sostituito più missili e droni di quanti ne abbia utilizzati e citano la diminuzione delle scorte di munizioni statunitensi. Naturalmente di munizioni statunitensi, scusate. Questo naturalmente fa parte di una logica interna ma anche esterna di rappresentazione di forza, e diciamo che però queste notizie vengono dall'incontro dell'ambasciatore del nuovo capo della sicurezza iraniana con l'ambasciatore cinese, e quindi diciamo c'è anche un coinvolgimento quantomeno di ascolto della Cina su questo messaggio dell'Iran, e sembra appunto che il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche non faccia concessioni e dice: finché tutte le condizioni non saranno soddisfatte lo stretto rimarrà chiuso. È un messaggio di sfida, dice qui Al Jazeera, che non è molto diverso da quello del predecessore del responsabile che si chiama Mohsen Rezai, del responsabile appunto degli aspetti militari, il cui predecessore era Bagher Zolgadar. E poi ci dà tutta una serie di dettagli su questa delegazione cinese a Teheran guidata da Kong Peibu, che ci tiene a auspicare dei legami più stretti tra Teheran e la Cina. E quindi diciamo c'è anche un aspetto per cui la Cina ha elogiato la riluttanza, o meglio l'Iran ha elogiato la riluttanza della Cina ad aderire alle risoluzioni delle Nazioni Unite sostenute dagli Stati Uniti contro l'Iran, e ha anche affermato che qualsiasi potenziale accordo con l'Oman sullo stretto di Hormuz è indipendente da Washington. Insomma è un pezzo che vale la pena leggere per capire cosa si agita da quella parte, ecco, quantomeno. Ci sono poi delle affondi su un paese vicino all'Iran, che è l'Iraq, oggi nella stampa sia europea, cosa del tutto rara, che nella stampa in lingua araba. Dalla stampa in lingua araba vi segnalo il quotidiano londinese in lingua araba che si chiama L'Arab, il titolo è: l'Iraq Yukaksi su al Nijat al Milishiat Bihudu, cioè l'Iraq tarpa con calma le armi su un paese vicino all'Iran, che è l'Iraq, oggi nella stampa sia europea, cosa del tutto rara, che nella stampa in lingua araba. Dalla stampa in lingua araba vi segnalo il quotidiano londinese in lingua araba che si chiama L'Arab, il titolo è: l'Iraq Yukaksi su al Nijat al Milishiat Bihudu, cioè l'Iraq tarpa con calma le ali alle milizie, e in sostanza racconta che l'Iraq ha deciso per

Liberazione Popolare, che sarebbero appunto le milizie filo iraniane, sarebbero state chiuse 119 armerie e sequestrati 49 droni. Quindi diciamo che al-Zaidi, che è il premier dell'Iraq, inizia a fare un'attività di pulizia che certamente piace molto a Washington, come si era detto poi con il presidente degli Stati Uniti. E cosa del tutto rara, il quotidiano tedesco Deutsche Welle oggi apre proprio il suo sito con un pezzo sull'Iraq, firmato da Katrin Schreier, che è da Ismail Adnan, come corrispondente dall'Iraq. Il titolo è: a causa della guerra in Iraq con l'Iran, l'Iraq sta esaurendo i fondi. In sostanza racconta che il paese non ha più soldi. Quindi l'Iraq non può esportare petrolio a sufficienza per finanziare il settore pubblico del paese, che è veramente enorme, e questo accade a causa del blocco dello stretto di Hormuz. E quindi ci si chiede, le proteste sono già iniziate, la guerra con l'Iran destabilizzerà di nuovo l'Iraq? Ci sono all'interno una serie di interviste a persone che sono dipendenti statali e che non hanno ricevuto lo stipendio. La questione è partita con gli agricoltori ed è continuata adesso, continua adesso con i colletti bianchi, diciamo così. E c'è poi anche un'intervista a un ricercatore, al-Shakiri, presso il think tank britannico che è Chatham House, che spiega qual è la situazione e quanto tutto questo possa essere assolutamente drammatico anche in un periodo molto breve. Sui temi sempre del Medio Oriente vi segnalo oggi un pezzo in apertura sulla BBC, abbastanza raro se pensiamo alla copertura della BBC degli scorsi anni, almeno dal titolo. Il titolo è: coloni israeliani assediano famiglie palestinesi in un villaggio della Cisgiordania. Racconta che da domenica dei coloni israeliani stanno assediando due famiglie palestinesi nelle loro case in Cisgiordania. Le forze di sicurezza israeliane si sono anche ritirate dall'avamposto dei coloni nel villaggio di Qusra, che è vicino a Nablus, e diciamo questi coloni sono rimasti sul posto senza alcuna presenza dell'esercito. Dice il giornale, appunto, servizio pubblico britannico, non è chiaro cosa vogliono esattamente i coloni di Qusra. In passato hanno costretto i palestinesi a abbandonare le proprie case e si sono impossessati delle loro proprietà. Ci sono una serie di interviste mixate con dei dispacci d'agenzia della Reuters, in cui ci sono le testimonianze delle famiglie palestinesi che dicono: viviamo nella nostra casa, sulla nostra terra, non chiediamo altro che il diritto di vivere in sicurezza e con dignità. E poi si racconta che i coloni israeliani hanno impedito ai giornalisti del quotidiano Ares, il quotidiano israeliano Ares, di raggiungere le proprietà palestinesi. Questo tema continua e diciamo è presente anche qui in via del tutto straordinaria, direi per certi aspetti, su Times of Israel. La stampa israeliana, non Arez dunque, ma Times of Israel, ne parla. Il titolo è: a Qusra, oltre i coloni stanno cacciando i palestinesi impossessandosi delle loro case. Interessante leggere come una parte di questo pezzo sia dedicato a questo aspetto, cioè si dice che prima i coloni occupavano delle case abbandonate perché erano state abbandonate alle comunità beduine palestinesi, le chiama così, dicendo che gli estremisti però adesso hanno iniziato a costringere gli abitanti ad abbandonare anche strutture permanenti alla periferia dei villaggi per poi trasferirvisi a loro volta. Times of Israel dice che le persone che sono state intervistate in questo reportage sono palestinesi che hanno presentato subito denuncia alla polizia lo stesso giorno in cui sono stati costretti a abbandonare o sono fuggiti dalle proprie case. Hanno presentato anche una petizione all'Alta Corte di Giustizia, corredata da documenti che dimostravano la proprietà del terreno e l'occupazione della proprietà da parte dei coloni. Ancora Al Jazeera oggi ci racconta che, secondo un rapporto del Pentagono che è stato rilasciato, gli attacchi statunitensi in Yemen hanno ucciso nello scorso anno 153 civili nel 2025, ne hanno feriti altri 243. L'attacco più letale è stato a Ras Issa, che è sulla costa yemenita del nord, con 80 morti e 171 feriti. Il comando centrale degli Stati Uniti ha detto che l'attacco non era inteso a danneggiare la popolazione yemenita, ma a colpire i cosiddetti ribelli Houthi, la milizia filo iraniana. La stampa statunitense continua oggi a raccontarci la famosa saga, diciamo, di Trump che si trova, si è entrato, diciamo così, nel carrello per gli alimenti, per insomma,

0: essere salvato da una minaccia iraniana. Il Washington Post continua e titola oggi: la CIA nutriva scarsa fiducia nella minaccia iraniana prima che Trump cambiasse aereo in Turchia. In sostanza sembrerebbe che Rubio e qualche altro persona del personale più vicino a Trump avrebbe preso per buone le indicazioni dell'intelligence invece israeliana, e su questo ci sono stati dei contrasti invece con la CIA. Alla fine però il presidente appunto si è infilato nel carrello per gli alimenti. Si chiude così la rassegna stampa di oggi, tra poco disponibile su Replay Sound, sempre sulla piattaforma. Da stasera vi segnaliamo anche il podcast di Radio 3, Il Ritorno, a 5 anni dall'avvento nuovi talebani al potere in Afghanistan, realizzato la nostra Costanza Spocci. Adesso vi lasciamo alla programmazione di Prima Pagina. Radio 3 Mondo ritorna domani con la rassegna stampa ancora alle 11 con la nuova serie di Lovely Planet. E da Laura Silvia Battaglia, buona giornata e buon ascolto di Radio 3.
1: Agosto, Radio 3, ti riconosco. Ogni giorno dalle 6 del mattino in diretta le nostre trasmissioni. Qui comincia e le rassegne stampa. Tutta la città ne parla e Fahrenheit, i festival del cinema con Hollywood Party e i cartelloni musicali di Radio 3 Suite in giro per il mondo. Qualunque sia la vostra estate, noi ci siamo. Rai Radio 3, sempre in onda con voi.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: Rai Radio. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.

0: Ore 7 e 15.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 3 di dentifricio menta dentemme microgranuli da 75 ml a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Quando sei uscita?
4: Ieri.
3: Che pensi di fare?
4: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
3: Le cose sono cambiate, Teresa.
4: Tu non ci devi venire qua.
5: Io ho solo te. Provaci a volermi bene.
6: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
7: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli. E alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
8: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Luca Bagnariol, giornalista di Scomodo.
9: Giovedì 13 agosto è arrivato il giro di boa della nostra settimana qui a Prima Pagina, la rassegna stampa di Rai Radio 3. Io sono sempre Luca Bagnariol dalla redazione di Scomodo. Ringrazio tutti quelli che ci stanno ascoltando in diretta e chi ci recupererà poi sulle varie applicazioni. Ci voleva un evento eccezionale per distogliere l'attenzione dal caso La Vitola dopo la confessione di ieri. Beh, fortunatamente la giornata di ieri è stata segnata da un evento eccezionale, che è quello dell'eclissi solare, che trova ampio spazio ovviamente sui titoli dei quotidiani di oggi. Partiamo con il nostro sfoglio dal Corriere della Sera. Ovviamente l'apertura è dedicata al caso La Vitola, dopo la confessione arrivata durante l'interrogatorio a Re Bibbia. La Vitola confessa, io il mandante. L'attentato a Ranucci per fargli aumentare la scorta. Il legale Sigfrido sapeva, no comment. L'imprenditore interrogato per 5 ore. Il conduttore sui social si paragona a Moro, Falcone e Borsellino. Tiene banco ancora anche la questione migratoria, dopo gli ultimi aggiornamenti della giornata di ieri e il rilancio da parte della premier danese Frederiksen su una possibile chiusura delle frontiere del suo paese, e soprattutto si ravviva lo scontro con la Germania. Le espulsioni si faranno, nuove tensioni Berlino-Roma. La Germania nelle intese, l'Italia e l'ONG. Forte richiamo sulla prima pagina del Corriere della Sera anche alle commemorazioni per l'82esimo anniversario della strage di Sant'Anna di Stazzema, dove vengono riportate le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Sono tornate le guerre e la volontà di dominio. La fotonotizia non può che essere, ovviamente, l'eclissi solare di ieri. Così il sole nero d'improvviso ha incantato l'Europa. Passiamo ora alla Stampa, che dedica la fotonotizia anche qui all'eclissi, la magia del sole nero e l'apertura del quotidiano alla vicenda di La Vitola. La Vitola, sono io il mandante, la confessione davanti al GIP mentre la RAI è pronta a sostituire il volto di Report, il faccendiere, temevo per Sigfrido, volevo far rinforzare la sua scorta, ma il giornalista lo smentisce. Il difensore, se Ranucci sapeva dell'attentato, no comment. La replica, credibilità da valutare. La Stampa oggi intervista in questa lunga panoramica sulle forze centriste nazionali Ernesto Maria Ruffini. Corsa al centro, la stoccata di Ruffini, a sinistra pensano solo alla leadership. Passiamo così a Repubblica, anche qui apertura dedicata al caso La Vitola, la confessione di La Vitola, sono io il mandante dell'attentato a Ranucci, l'ho fatto per fargli aumentare la scorta. Si sottolinea molto quella che è stata la giustificazione data dal faccendiere durante l'interrogatorio di ieri. Faccendiere interrogato dai PM per 5 ore, l'avvocato difensore e il giornalista sapeva no comment, i vertici RAI si preparano a chiedere un passo indietro da Report. Socialisti o moderati, il bivio dei Dem USA, in prima pagina su Repubblica troviamo anche un richiamo ai risultati elettorali delle scorse giornate all'interno del contesto statunitense, che vedono ovviamente all'interno del Partito Democratico lo scontro tra area liberal e area progressista invece socialista. Troviamo qui anche la fotonotizia dedicata all'eclissi solare di ieri, il raduno pagano per vedere il sole nero, il titolo dell'articolo di Maurizio Grosetti, E come nelle altre prime pagine, in realtà troviamo il riferimento alla storica impresa di Sara Curtis di ieri, nuoto 50 d'orso, magica Sara Curtis e record del mondo. Anche questo fatto, insomma, troveremo il modo di approfondirlo nella sua eccezionalità. Passiamo ora al Fatto Quotidiano, che dedica l'apertura anche qui al caso La Vitola Ranucci. La Vitola confessa l'attentato e si inventa un altro movente. Bomba a Ranucci, Sigfrido era in pericolo, volevo rafforzargli la scorta. Il titolo dell'editoriale di Travaglio, Manipolite, indica, e come poi se avrete modo di leggerlo, un attacco nei confronti del giornalista Polito del Corriere della Sera. Troviamo invece anche un focus sulla prima pagina del Fatto Quotidiano dedicato a Renzi. Renzi ai progressisti può far perdere il 4%, l'altro vannacci i conti dei sondaggisti. Malgrado la sovrapposizione mediatica, il leader di Italia Viva resta in fondo alle classifiche del gradimento elettorale e risulta persino nocivo a un'eventuale coalizione con dentro i 5 Stelle. Insomma, le vecchie ruggini tra Travaglio e Renzi continuano a tener banco anche oggi, nel 2026. Passiamo ora al Manifesto. Il Manifesto apre sulla questione delle primarie democratiche, ombre rosse. Nell'amministrazione Trump cresce la psicosi anticomunista, funzionale tra l'altro alla riconquista di Cuba. Intanto uno spettro si aggira proprio negli Stati Uniti con l'ascesa della sinistra e delle istanze socialiste alle primarie del Partito Democratico. L'altro titolo, con la solita anima rivolta verso l'estero da parte del Manifesto, è quello dedicato ovviamente alla questione delle frontiere danesi. La Danimarca blinda le frontiere, la premier agita il pericolo Ceuta ma mette in crisi la sua popolazione sul confine tedesco. Passiamo così al Domani, il quotidiano diretto da Emiliano Fittipaldi, che dedica la sua apertura ancora una volta al caso La Vitola Ranucci. La mia bomba era a fin di bene, La Vitola confessa, shock Ranucci. Il faccendiere ammette di essere il mandante, il conduttore si paragona a Falcone. Sta facendo molto il giro queste dichiarazioni rilasciate poi ieri da Ranucci durante la giornata in cui appunto si lancia in questo paragone con delle figure storiche della storia del nostro paese. Anche qui troviamo un riferimento alla questione migratoria, a Berlino i migranti tornino in Italia, le conseguenze del patto voluto dal governo Meloni. Troviamo anche un riferimento all'anniversario di Sant'Anna di Stazzema, a firma di Michela Ponzani, la storica, perché l'antifascismo non è solo memoria, a cui dedicheremo uno spazio all'interno della nostra pagina di approfondimenti. Veniamo ora all'Avvenire, il quotidiano della CEI, che apre con il titolo Giustizia per la pace, la preghiera di Zuppi, Dio ispiri al dialogo i potenti, riconoscere l'altro come persona. Per i migranti mezza Europa progetta un centro di rimpatri in Uganda, vertice a settembre. Troviamo anche qui la vicenda La Vitola. La Vitola confessa attentato per tutelare Ranucci e lui si paragona a Falcone. E in ultimo la fotonotizia è dedicata all'eclissi solare della giornata di ieri. Veniamo ora, viriamo verso i giornali sicuramente più filogovernativi, a partire dal Messaggero, il quotidiano di Roma, che apre anche in questo caso sulla vicenda Ranucci-La Vitola. Ranucci La Vitola confessa, l'ex editore IPM, io il mandante dell'attentato. Anche qui riferimento all'impresa storica di Sara Curtis, Curtis record mondiale in semifinale, e un riferimento in fondo, in piede, alla vicenda che sta caratterizzando la Sicilia, Etna in eruzione da 6 giorni, caos voli in Sicilia. Possiamo così passare al Mattino, quotidiano di Napoli, apertura speculare in questo senso, anche se qui la fotonotizia è dedicata alla questione dell'Etna, non è un caso, insomma, i due quotidiani fanno parte dello stesso gruppo editoriale. Etna, fuoco e cenere su Ferragosto, cancellati 700 voli, Sicilia in palne. Attentato a Ranucci, la svolta, La Vitola dal Jeep confessa, io il mandante, così il mio amico ha avuto maggiore protezione. Questa è l'apertura scelta dal quotidiano di Napoli invece. Veniamo ora alla tavolozza, la grande prima pagina del Foglio, che si apre e da cui segnalo due articoli interessanti che sono l'assedio del Nord, viaggio nella base Lega, Salvini ci ha rovinato, salviamo un sogno. Mentre il titolo in alto nella prima pagina del Foglio è dedicato alle elezioni inglesi nell'estate del discontento di Farage. Qui si fa un tifo spudorato per Count Beanface, che ha mostrato i limiti del populismo britannico. Se non avete presente chi è il personaggio di Count Beanface, vi consiglio vivamente di recuperare la sua vicenda, perché vi strapperà sicuramente due risate. Veniamo ora alla triade dei giornali della famiglia Angelucci, a partire dal giornale. Il giornale, diciamo che oggi vince il premio originalità con una scelta secondo me abbastanza affascinante, ovvero una sovracopertina dedicata all'eclissi solare di ieri, l'Italia stregata dal sole nero, e aprendo questa sopracopertina poi il focus vira ovviamente sul caso Ranucci. Del resto il giornale e il suo direttore Tommaso Cerno sono stati sicuramente il giornale che ha più dedicato spazio a questa vicenda. La versione I silenzi di La Vitola bomba per aumentare la scorta. Il faccendiere confessa: sono io il mandante, l'ho fatto per il suo bene, volevo fare alzare i livelli di protezione. E poi quel no comment sulla domanda chiave: Ranucci sapeva dell'attentato? E qui si insinua il dubbio, insomma, un dubbio che rimane rispetto a quelle che sono le novità emerse ieri. Veniamo ora a Libero, il quotidiano ora diretto da Alessandro Sallusti. Chiamate l'ambulanza, Ranucci delira e si paragona a Falcone, Borsellino, Moro e Perzianti Martarella. Report non può più condurlo per manifesta mitomania. Qui in prima pagina troviamo invece un riferimento, e poi avremo modo invece di analizzare, al discorso tenuto dal leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte durante la commemorazione di Sant'Anna. Spotti Conte con le vittime dei nazisti, è un tema insomma che si ripropone con forza e che poi avremo modo di approfondire. Sotto la fotonotizia dedicata a Ranucci troviamo ovviamente la notizia dedicata alla confessione di La Vitola. La Vitola, confessione e misteri. Veniamo così al Tempo, chiudiamo la famiglia Angelucci, i tre quotidiani insomma del deputato leghista, con un'altra apertura dedicata ancora a Ranucci. Furbata a Ranucci martire e super sconto di pena per La Vitola, Sigfrido delira, Valterino lo salva. Anche qui, come molti altri quotidiani a destra, c'è un forte riferimento, in maniera positiva ovviamente, alla decisione della Danimarca di procedere con una possibile chiusura delle frontiere. Danimarca, un altro schiaffo a Sanchez, Frederiksen pronti a chiudere le frontiere. E troviamo anche qui un attacco diretto al partigiano Conte che attacca Meloni, ma nel mirino c'è Schlein e la guida del campo largo. Ecco, questa lettura sugli equilibri del campo largo sulla base dell'intervento di Conte di ieri la ritroviamo anche in altri quotidiani. Veniamo ora alla Verità, chiudiamo insomma la carrellata dei quotidiani di destra con quello diretto da Maurizio Belpietro. La Vitola confessa l'attentato, Ranucci sapeva, no comment. Il faccendiere, ho fatto mettere la bomba per il bene di Sigfrido. Anche qui richiamo alla questione migratoria, Ceuta liquida l'ipocrisia UE, Danimarca pronta a chiudere le sue frontiere, e un richiamo alle parole del Papa di ieri: Leone difende la messa, svilita da speranza in pandemia, e prega per la famiglia del Bosco. Qui insomma la Verità ricorda la sua base di lettori su cui ha molto lavorato durante la pandemia in questo senso. Chiudiamo con i due quotidiani economici che abbiamo disponibili oggi in edicola. Il Sole 24 Ore, che apre sulla questione dell'intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale, l'ondata di bond spinge la crisi dei treasury americani. Per il 2026 le emissioni di debito legate all'intelligenza artificiale stimate a 360 miliardi. Mentre la fotonotizia è dedicata al Gran Premio di Imola, a Imola il primo Gran Premio di auto a guida autonoma. Chiudiamo su Italia Oggi, il cui titolo di apertura è: concordato preventivo ISI, rinnovo senza barriere all'entrata per le società e le associazioni professionali che rinnoveranno l'accordo con l'Agenzia delle Entrate anche per il biennio 2026-2027. Si chiude così la nostra carrellata di titoli dei principali quotidiani nazionali di oggi. Possiamo passare ora alla sezione approfondimenti.
2: Prima pagina, gli approfondimenti.
9: Mi dimentico sempre che questo stacco è molto breve, quindi mi devo muovere a cambiare il setting del tavolo. Però insomma, ce l'abbiamo fatta. Qui ribalto un pochino l'ordine di importanza dato dai quotidiani oggi, quindi non parliamo in apertura della nostra sezione di approfondimenti del caso La Vitola, ma ci concentriamo sulla questione di Sant'Anna di Stazzema. che a mio avviso ieri ha regalato alcuni spunti molto interessanti e che meritano di essere approfonditi. Per farlo però mi sento di partire da quelle che sono le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che come in molte altre occasioni durante queste commemorazioni si rivela un perfetto baluardo di quella che è la memoria pubblica italiana in questo senso. La Repubblica avverte il dovere di ricordare gli innocenti, donne, anziani, bambini, uccisi senza alcuna pietà a Sant'Anna e nelle frazioni di Stazzema, oltracciando e bruciando i loro corpi, calpestando ogni sentimento di umanità. In questo sacrario civile, come in altri luoghi di dolore, si trovano le radici della Repubblica. La mattina del 12 agosto 1944, i reparti delle SS, con la complicità dei fascisti, diedero inizio alla strage, un simbolo dell'abisso in cui le guerre possono precipitare, cancellando la dignità dell'uomo, facendo prevalere l'orrore dell'annientamento. La comunità di Stazzema, dopo il dolore, è stata capace di ritrovare fiducia con l'Italia e l'Europa che hanno riscattato con la pace, la libertà e la democrazia, con i diritti uguali universali, con la progressiva integrazione, quanto di più terribile la storia aveva prodotto. Ora le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni, ora le volontà di potenza e i propositi di dominio si riaffacciano, manifestandosi in forme anche inedite. Sono più che mai preziose le testimonianze e le coscienze capaci di trasmettere esperienze e valori. Sono capaci di respingere violenza, odio, il disprezzo per il rispetto del pluralismo, dell'identità delle persone. Fare memoria, oltre che atto di responsabilità, è un atto di liberazione che si rinnova. La vittoria sul nazifascismo aprì la strada della rinascita. Ciascuna generazione deve sapere che a ognuna appartiene il rafforzamento e la difesa delle conquiste civili, che non sono acquisite una volta per tutte. I loro presupposti etici, le ragioni di impegno, vanno rinnovati e rinsaldati. Mi permetto un goccio d'acqua anche per la potenza delle parole che, insomma, lasciano quasi senza fiato. Tornando alla questione di Sant'Anna, è molto interessante la lettura che viene fatta sui due protagonisti presenti alla commemorazione, oltre al presidente Mattarella, che sono il ministro degli esteri Antonio Tajani, primo ministro del governo Meloni, presente a Sant'Anna il giorno delle commemorazioni, e il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte. Analizza questo fatto Concetto Vecchio su Repubblica a pagina 12. Il duo Conte-Tajani è la gara a smarcarsi dai rispettivi poli. Il segretario di Forza Italia punta ai moderati di centro. L'ex premier tenta di accreditarsi nella competizione con Schlein. Come spiegare Antonio Tajani in versione partigiano a Sant'Anna di Stazzema? E Giuseppe Conte oratore ufficiale? La coppia che non ti aspetti è anche un fatto politico. Non si era mai visto un ministro del governo Meloni partecipare alla cerimonia che commemora le 560 vittime dell'eccidio nazifascista del 1944. Forse perché Tajani deve fare la sinistra della destra e quindi il suo è anche un calcolo elettorale. Provare a prendere i voti dei moderati, i centristi, a cavallo dei due poli. Se uno guarda il video dell'intervento, peraltro interrotto dagli applausi, si può cogliere una discontinuità nella retorica abituale del centrodestra, un ribadire i valori fondanti della Costituzione che in un paese normale dovrebbero appartenere a tutti. Ha citato Piero Caramandrei e Sergio Mattarella. A Conte è toccato l'onore più grande. È stato il sindaco Maurizio Verona, un uomo del PD, a chiedergli di fare il discorso centrale, suscitando qualche malumore all'interno del suo partito. Conte si è preparato per giorni. Ha parlato a un mondo che è più ampio del movimento, in modo quasi programmatico. Ha ribadito la convinzione che le forze democratiche devono fare politiche nel solco della carta, che quindi va difesa. Ha parlato di lavoro povero, disuguaglianze, ha sottolineato il no al fascismo, un no che deve restare sempre vigile e attuale. Quindi ha attaccato i patrioti della destra. Non possiamo onorare la patria se non ricordiamo chi non si è piegato alla dittatura. Ha citato l'orrore di Gaza. Insomma, Conte deve parlare alla sinistra in vista delle primarie, perché quella di ieri è stata una tappa di campagna elettorale, l'avvio del lungo derby con Elly Schlein. La notizia più sorprendente, però, è Tajani. Ha rotto un tabù. È il primo che a destra ha accettato l'invito del sindaco Verona, che quando se l'è trovato di davanti gli ha detto: lei è più autorevole di me e magari ha più occasione di vedere Ciro Maschio, il presidente della Commissione Giustizia di Fratelli d'Italia. Lo inviti a portare in commissione la proposta di legge di iniziativa popolare contro la propaganda e la diffusione di simboli del fascismo, promossa proprio da Sant'Anna di Stazzema e sostenuta da oltre 250.000 firme. È insabbiata. Quando è salito sul palco, Tajani ha detto che i nazisti a Stazzema hanno agito con il sostegno dei fascisti italiani. Lì è partito un primo incredulo applauso. Sono sottolineature che Meloni fa con il contagocce e non dai palchi. Ecco, questa è una lettura che in realtà troviamo su molti giornali, specialmente quella riguardante ovviamente lo scontro interno al campo largo, e quindi leggere nelle parole di Conte una sorta di lancio della propria candidatura alla leadership dell'area per le primarie, però è anche molto interessante sottolineare la discontinuità rappresentata dalla presenza di Tajani di ieri a Sant'Anna di Stazzema, ed è una discontinuità che secondo me viene colta in maniera puntuale dalla storica Michela Ponzani a pagina 6 e 7 del quotidiano Domani. Molto più che complici la sfida dell'antifascismo per battere la destra. La memoria non è nostalgia o rituale ricordo dei morti, ma un atto di responsabilità per i vivi e di liberazione. E il presidente Sergio Mattarella a ricordarlo 82 anni dopo la strage di Sant'Anna di Stazzema. E non è un caso che la Repubblica Italiana abbia scelto un calendario civile chiamato a custodire non un semplice elenco di date, ma le sue profonde identità. Scegliere cosa commemorare e cosa dimenticare è un atto di politica della memoria che rievoca pezzi di storia, altrimenti dispersi nell'oblio del tempo, e suona la sveglia finale a chi vorrebbe distorcere o manipolare il passato. Se n'è ricordato finalmente anche il ministro degli esteri Antonio Tajani, primo esponente di un governo di destra a salire sulle colline di sangue di Sant'Anna di Stazzema. Qui, alle prime luci dell'alba del 12 agosto 1944, reparti speciali delle 16 divisioni Panzer Grenadier Reichsführer SS massacrarono 392 civili, tra donne, anziani e bambini, in una spietata politica di terrore che doveva bonificare le retrovie del fronte tedesco dalle bande di partigiani ribelli. Una strage compiuta dai nazisti con la complicità dei fascisti italiani, ha detto il ministro e il vice premier del governo Meloni, rassicurando sul fatto che nazismo e fascismo non torneranno. C'è però una domanda che dovremmo porci. Cosa significa oggi riconoscersi nei valori nati dalla sconfitta del nazifascismo? Certo, l'Europa e il mondo sono attraversati dallo spettro dell'estremismo, ha aggiunto Tajani, dimenticandosi però di spendere una parola chiara e netta su quei mostri che bussano ancora alle porte della nostra Repubblica. Un attimo che volto pagina. Nata democratica proprio grazie alla lotta partigiana, furono i patrioti antifascisti a spezzare le catene della tirannia, a spegnere per sempre il fuoco del nazionalismo e delle politiche di potenza contro chi vietava la contaminazione tra razze, educando all'odio etnico e razziale con l'uso vigliacco e criminale della deportazione o del rastrellamento, tecnica militare sempre valida, secondo l'elegante linguaggio usato dal generale Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale, proprio alla vigilia dell'anniversario della strage. Fu grazie a quella guerra di liberazione che chiamiamo resistenza e che ricordiamo ogni 25 aprile che riconquistammo libertà e onore, che ottenemmo il diritto a processare dinanzi alla nostra giustizia militare quei criminali di guerra che nel nostro paese lasciarono una lunga scia di sangue fatta di eccidi, stragi, razzie e stupri. Siamo il paese delle stragi nazifasciste, delle carte processuali occultate per decenni negli armadi delle procure militari, delle mancate verità sul terrorismo nero, il vero trama mai elaborato dalla destra di governo, come dimostrano le polemiche che ogni anno offendono i morti di Bologna del 2 agosto 1980 e i loro discendenti, con le polemiche sulla matrice neofascista. Ecco, questo è un punto molto interessante. Ovviamente apprezziamo la decisione del ministro Tajani di raggiungere la commemorazione di Sant'Anna di Stazzema. Va ricordato ovviamente anche però l'assenza della Premier Meloni, ed è un'assenza che si ripete anche guardando altre commemorazioni, come appunto quella citata da Michela Ponzani della strage della stazione di Bologna del 2 agosto 1980. Ed è importante in realtà richiamare questo aspetto. Molti giornali contestano l'attacco di Conte, però l'attacco di Conte punge su quello che è uno dei pochi nodi scoperti rimasti per Fratelli d'Italia, che è quello della sua memoria storica, che appunto il leader del Movimento 5 Stelle decide di chiamare in campo. Meloni ieri dalle pagine di Chi si è spesa per allontanarsi dalla figura di Vannacci, un partito all'interno del quale i suoi deputati si richiamano direttamente a Mussolini come l'unico punto di riferimento. Ecco, per dimostrare allora questa distanza che intercorre tra lei e l'ex generale, forse prendere in considerazione l'idea di prendere parte a queste commemorazioni, dimostrare un passo in avanti dei Fratelli d'Italia in questo senso e iniziare a utilizzare i termini giusti quando si parla di queste stragi con i giusti aggettivi, è sicuramente una direzione giusta verso quel passo. Bene, possiamo passare ora, torniamo su quella che è stata l'apertura di oggi dei quotidiani, non me ne voglia, sono 3 giorni che parliamo del caso Ranucci, quindi mi sono permesso un attimo di variare sullo spartito in questo senso, e passiamo alla cronaca dell'interrogatorio di ieri di Walter Lavitola, che troviamo a pagina 2 sul Corriere della Sera. Lavitola: sono io il mandante, il no comment su Ranucci. L'arrestato, l'attentato per fargli aumentare la scorta. E il legale, giornalista estraneo, non dico nulla. Prendo un goccio d'acqua prima di cominciare perché sarà lunga. E possiamo partire. Oltre 5 ore di interrogatorio, che in realtà però lasciano in sospeso diversi interrogativi, forse più delle certezze che possono aver fornito le risposte. Perché Walter Lavitola ammette le accuse, confessando di essere il mandante dell'attentato al conduttore di Report Sigfrido Ranucci. L'ho fatto perché era in pericolo, minacciato per il suo bene, per far rialzare il livello della scorta. Tuttavia è impossibile considerare chiusa l'inchiesta, ritenere chiaro il movente, spiegare il ruolo di ogni protagonista della vicenda, pensare che sia stata fatta piena luce su cosa sia successo la notte del 16 ottobre 2025. Quando una bomba esplosa davanti a casa di Ranucci. A cominciare dalle parole del legale di Lavitola, Sergio Cola, navigato principe del Foro di Napoli. All'uscita dal carcere, a interrogatorio terminato da almeno mezz'ora, nell'incontro con i cronisti, viene chiesto all'avvocato: è stata confermata l'estraneità di Ranucci? Risposta di Cola: no, no, non dico assolutamente altro, non posso dire altro. Una frase che solleva interrogativi e permette diverse interpretazioni. Sarebbe stato sufficiente affermare di aver chiarito la totale estraneità per superare in modo definitivo il destino del ristoratore da quello del conduttore di Report. Invece, quella frase tiene legati due amici in questa storia. Al legale di Lavitola viene poi chiesto se dietro l'organizzazione dell'attentato ci sarebbe un movente politico. L'atto indubbiamente delittuoso lo ha fatto per il bene del giornalista, perché era oggetto di minacce. Risponde: nessun movente politico, anche se di fatto l'attentato, non per volontà di Lavitola, ha potuto aumentare la popolarità di Ranucci. Insomma, pur senza volerlo, lascia intendere, avrebbe potuto averne benefici. E così, alle parole di Cola, replica il legale di Ranucci, l'avvocato Roberto De Vita. La confessione di cui apprendiamo lascia sgomenti e conferma il deriante teatro della follia. Il conduttore di Report, ricorda De Vita, ha già la scorta del 2021 e la sua popolarità è già elevatissima. Quindi, se il movente è quello, si colloca tra l'inutile e il rassicurante. Ovviamente un conto è la confessione, altro è la valutazione della credibilità. La giornata dell'indagato Lavitola inizia verso le 9, quando il suo legale si presenta in carcere a Rebibbia per discutere la linea da tenere nell'interrogatorio. Un colloquio lungo più o meno 2 ore, la strada scelta dalla Vitola è la confessione. Davanti al GIP, infatti, a mezzogiorno, la Vitola non gira intorno ai preamboli. Gli viene eletto il capo di incolpazione e ammette subito di essere l'organizzatore dell'attentato. Il PM Eduardo De Santis e il GIP chiedono il perché. La Vitola racconta di aver appreso di pericolosi tentativi di aggredire Ranucci e di conseguenza di aver agito per garantire l'incolumità dell'amico giornalista. Si dice persino soddisfatto dell'obiettivo raggiunto, perché la scorta è passata da 2 a 8 agenti. Alle 17.30 il PM, senza fermarsi all'uscita, torna a Piazzale Clodio per riferire al procuratore Francesco Lovoi la confessione e il contenuto dell'interrogatorio. Il GIP esce da una porta secondaria. La scena è tutta dell'avvocato Cola e delle lacune che ancora tengono banco nel racconto di La Vitola. Ora va sottolineato ovviamente la confessione di La Vitola, è un passaggio fondamentale all'interno di questa vicenda e insomma conferma quelle che sono le teorie dei GIP emerse nei giorni scorsi. Al tempo stesso rimane ovviamente l'interrogativo sul coinvolgimento o meno di Ranucci all'interno di questa triste vicenda ed è un interrogativo che è destinato a rimanere a lungo. Ranucci probabilmente verrà convocato in procura per ascoltare anche la sua versione dei fatti, come è giusto che sia. È un tema su cui devono indagare le magistrature, è un tema che deve passare probabilmente sotto processo e oggi invece i giornali soffiano molto su questi dubbi e probabilmente continueranno a farlo per il resto del mese, quindi prepariamoci a tenerci compagnia con questa vicenda almeno per tutto il resto di agosto, se non oltre. Ora vorrei passare alla pagina di Esteri basandomi anche sulle nostre conversazioni che abbiamo sul filo diretto, perché ieri un ascoltatore ci chiedeva perché in Italia si parli così poco di Cuba. Poi durante le nostre conversazioni abbiamo avuto modo di ricordare che ad esempio settimana scorsa Radio Tremondo ha dedicato all'isola un approfondimento, però ci hanno giustamente segnalato che c'è un prodotto editoriale in Italia che ha dedicato il numero di agosto alla questione cubana e sono ben felice di leggerlo tramite l'editoriale di Simona Maggiorelli, che è il settimanale The Left, che appunto dedica la questione cubana il numero di agosto. Vi leggo l'editoriale: perché Cuba va difesa. Cuba resiste, ma è allo stremo. L'inasprimento del bloqueo voluto da Trump e Rubio è un chiaro tentativo di strangolamento di quel che resta del sogno rivoluzionario. Donald Trump è a caccia di un trofeo da esibire prima delle elezioni di metà mandato che si terranno a novembre e alle quali approda con consensi a minimi storici. La guerra illegale contro l'Iran, immaginata come una rapida prova di forza che si è rivelata un pantano, l'ignoranza di Trump gli ha fatto credere di poter ripetere il blitz compiuto in Venezuela. Ma il regime teocratico, oggi più militarizzato che mai, proprio come conseguenza dell'azione militare di Trump per eterogenesi dei fini, si è rivelato assai resiliente e strutturato. L'impresa in cui il presidente USA è stato trascinato da Netanyahu è stata un boomerang. Il 68% degli americani pensa che la guerra all'Iran non andava ingaggiata e con l'aumento dell'inflazione e del costo della benzina il consenso complessivo per il presidente è sceso al 37%. Così si è inventato un'inesistente minaccia comunista. Con vari discorsi alla nazione, il presidente USA ha preparato il terreno. Lo ha fatto in particolare con il discorso del 4 luglio per i 250 anni della nazione. Il nemico comunista numero uno per lui è certamente la Cina, ma è lontana ed è troppo grande e potente. Cuba invece è vicina, piccola, già strangolata con i dazi e vendibile all'elettorato della Florida come l'ultima fortezza comunista finalmente espugnata. Dopo l'operazione militare statunitense, con cui nel gennaio scorso ha sequestrato il presidente del Venezuela, Nicolás Maduro, Trump ha annunciato che a Cuba non sarebbero più arrivati né petrolio né denaro. Il 29 gennaio l'Executive Order 14.380 ha dichiarato l'isola una minaccia insolita e straordinaria alla sicurezza degli Stati Uniti, autorizzando dazi e sanzioni contro i paesi che ne forniscono petrolio. Il primo maggio l'ordine 14.404 ha allargato la pressione a imprese, banche e istituzioni finanziarie straniere. Sono seguite minacce di prendere Cuba, l'incriminazione del 95enne Raul Castro e un rapporto del Dipartimento di Stato che attribuisce a La Habana persino la protesta antirazzista e la crescita di non ben identificati antifa negli Stati Uniti. Il segretario di Stato Marco Rubio è l'architetto politico dell'offensiva. figlio dell'esilio cubano e prodotto della destra della Florida, ha cercato di tramutare una sua lunga ossessione in drottina di governo. Non perde occasione di additare Cuba come uno stato fallito per renderlo tale. La tecnica è chiara. Prima si nega l'accesso al petrolio, pagamenti, ricambi, assicurazioni e trasporti. Poi si sbandiera il collasso provocato come prova dell'incapacità del socialismo. Il cattolico Rubio ha colpito anche le missioni mediche cubane, minacciando restrizioni sui visti per funzionari stranieri che li accolgono, puntando così a distruggere una rete sanitaria pubblica universale dalle quali dipendono milioni di persone. Secondo me è molto interessante sottolineare questi argomenti, è un punto di vista che appunto fatica ad emergere per quelle che sono le scelte dei quotidiani nazionali. Quindi quando poi troviamo dei progetti come appunto The Left che decidono poi di sviluppare l'attenzione su questi temi, secondo me è giusto segnalarli. Abbiamo apprezzato molto la segnalazione che è arrivata ieri e per questo ve l'ho immediatamente sottoposta alla vostra attenzione durante questi nostri approfondimenti. Ma il tema del giorno sicuramente, finalmente usciamo dal caso La Vitola, lo sottolineo, non tornerò su questo, è ovviamente quello dell'eclissi. E per parlarne ho scelto l'articolo di Vito Mancuso sulla Stampa a pagina 21, un articolo che parte dalla questione dell'eclissi e diciamo sviluppa degli interrogativi particolarmente profondi, almeno così li ho trovati. Ieri tutti abbiamo alzato gli occhi al cielo per vedere il disco nero della Luna sovrapporsi a quello luminoso del Sole ed eclissarlo. Un'ora, poi tutto è finito. I raggi non hanno più trovato ostacoli e oggi il Sole splende esattamente come prima, indifferente all'emozione di chi ha viaggiato, fotografato, filmato e postato il grande fenomeno celeste. Eclissi di Dio è il titolo di un libro che il fenomeno Martin Buber pubblicò nel 1952. La metafora è potente perché contiene una differenza essenziale rispetto alla celebre affermazione di Nietzsche sulla morte di Dio. Ciò che muore non è più, ciò che si eclissa invece continua a esistere, anche se non è visibile per un po'. Noi torneremo a rivedere il Dio al momento eclissato, nascosto dal disco nero non della Luna ma della storia? Oppure non più, perché Dio non è temporaneamente eclissato, bensì definitivamente morto? L'immagine del Sole per parlare di Dio è antichissima, né poteva essere altrimenti. Prima che la fisica spiegasse la natura di quella sfera incandescente e la sua distanza da noi, gli esseri umani avevano compreso una cosa ben più elementare e decisiva. Senza il Sole non c'è vita. Dal Sole vengono la luce e il calore, grazie al Sole crescono le piante e maturano i frutti, si alimentano gli ecosistemi ed è possibile la nostra stessa esistenza. Era naturale quindi che il proprio Sole diventasse una delle più potenti immagini del divino. Lo fu in modo eminente nell'antico Egitto, dove ben tre divinità rappresentavano il Sole. Khepri, allo stato nascente dell'alba, Ra nel pieno splendore del meriggio, Atum al tramonto. Il medesimo fenomeno richiedeva ben tre nomi per esprimere tutta la forza simbolica di una luce che nasce, raggiunge il pieno fulgore, infine muore per poi rinascere. L'identificazione tra divinità e luce solare attraversa gran parte della storia religiosa dell'umanità. Per Platone il sole e la luna sono dei visibili, la Bibbia afferma che Dio si avvolge di luce come in un manto, il cristianesimo definisce Cristo luce nel mondo e nel credo descrive il suo rapporto con il Padre in termini di luce da luce. La luce solare è forse la più pura metafora della trascendenza perché illumina le cose senza presentarsi a noi come una cosa. Consente di vedere, ma quando è troppo intensa, non può essere guardata direttamente. È presenza insieme a distanza, illumina ma anche acceca, rivela ma anche nasconde, scalda ma anche brucia. Esattamente secondo le dinamiche di Mysterium Fascinans e insieme Tremendum che contrassegna la fenomenologia del divino, qualcosa di amabile e al contempo spaventoso. La morte, o eclissi di Dio, non riguarda solo il clero o i credenti. Anzi, si può dire che essa non li riguardi affatto, perché per loro Dio è sempre vivo e splendente. Riguarda piuttosto l'insieme di questo nostro mondo che ancora non ha più, che non ha più un fondamento solido a cui ancorare la coscienza. E aggiungeva Heidegger, l'epoca a cui manca il fondamento pende nell'abisso. Noi pendiamo nell'abisso. Abbiamo problemi enormi. L'emergenza climatica, le migrazioni, le guerre e il riarmo, la crisi del diritto internazionale, l'imperversare dell'intelligenza artificiale senza controlli etici e giuridici adeguati. In base a quale fondamento comune potremo affrontarli? La scomparsa di Dio dalla coscienza occidentale pone quindi una questione che non è religiosa, ma anche politica. Può una società vivere senza qualcosa che trascenda gli interessi individuali e costituisca un orizzonte condiviso? E quale può essere oggi questo orizzonte? Buber scelse la parola eclissi e non tramonto o morte perché conservava una speranza. C'è quindi una domanda che il fenomeno di ieri fa nascere in noi. Cosa si è frapposto tra noi e l'idea di Dio? I nostri occhi hanno finalmente iniziato a vedere meglio o sono peggiorati e non riescono più a distinguere la vera luce? Stiamo camminando in avanti o indietro? Tutta questa potenza tecnologica ci fa essere più umani oppure pericolosamente meno? Dell'eclissi del sole conoscevamo in anticipo persino il minuto in cui sarebbe terminata ed è terminata. Nessuno invece sa dire se e quando finirà l'eclissi di Dio e se con essa non vi sarà anche l'eclissi dell'uomo. Il passaggio più interessante secondo me è quello ovviamente della questione dei punti di riferimento che all'interno del marasma del nostro tempo sembrano non esserci più. Su questo mi sento di dar ragione a Mancuso, è una riflessione molto profonda, molto ampia, che tocca molti temi. Sono molti giornalisti che oggi, partendo dal tema dell'eclissi, lo sviluppano in questo senso, quindi in realtà vi consiglierei di procedere con la lettura di più articoli su questo argomento, perché trovate degli spunti in questo senso veramente molto profondi, come quello che spero vi ho sottoposto adesso. Chiudiamo su una nota di sport, perché insomma quello che è successo ieri è un'impresa che deve essere celebrata nella maniera migliore possibile ed è molto bene che sia presente all'interno delle prime pagine di tutti i giornali di oggi, che è ovviamente il record mondiale stabilito dalla 19enne Sarah Curtis nei 50 metri dorso. È follia. Parto con la cronaca dell'evento fatta da Lia Capizzi su pagina 42 del Corriere della Sera. È follia. Sarah Curtis scoppia a piangere, cerca in tribuna mamma Helen e papà Vincenzo, che sventolano il tricolore e indossano la t-shirt con la scritta Team Curtis. La loro piccoletta Sara ha spalancato il portone mondiale del nuoto. Le ragazze fanno grandi sogni, quelli di Sara sono giganteschi. Un record del mondo nella gara dei 50 dorso che più la diverte. Mi vengono così naturali, a fine giugno avevo fatto il record europeo, ma adesso è tutto diverso. Il record del mondo è il sogno più grande di tutta la vita. Sapevo che sarebbe arrivato, non sapevo ancora quando. Sentivo di avere le gambe per poterlo raggiungere, ma da qui ad arrivarci ce ne vuole. Lo ha realizzato in una semifinale europea il giorno dopo essersi messa al collo il bronzo dei 100 metri stile libero, medaglia epocale per un'italiana. Le due vasche a stile sono fatte di lacrime, sudore. Nel dorso invece è tutta un'altra storia. A pancia in su Sara ci sguazza, anche se a volte bisticcia con la subacquea anticipata. Questa volta le viene alla perfezione sulla linea limite dei 15 metri, la testa che resta incassata nell'acqua e l'altissima frequenza delle bracciate. Un siluro travolgente, 26-63, pazzesco. La bimba che nella piscina di Savigliano, Cuneo, tremava per il freddo dell'acqua, sbriciola il precedente primato dell'australiana Kylie McEwan, 26-86, 5 volte campionessa olimpica. Adesso però in finale voglio portarmi a casa la medaglia d'oro. So quello che voglio. Lucidissima teenager ancora per pochi giorni, il 19 agosto soffierà su una torta con 20 candeline, con una settimana di anticipo si è fatta il regalo più bello. Proprio il 19 agosto del 2025 Sara volava negli Stati Uniti, matricola all'University of Virginia. Di recente ci aveva confessato le difficoltà dei due semestri, le ansie per le verifiche, ma anche la gioia di confrontarsi ogni giorno in allenamento con le campionesse olimpiche e mondiali nel gruppo di coach Top De Sorbo. Questa è una storia che ovviamente va celebrata, è una grande impresa sportiva e ripeto, sono molto contento che abbia trovato spazio, così come stanno trovando spazio ovviamente all'interno di un contesto molto povero dal punto di vista sportivo per quanto riguarda il calcio. Comunque i giornali hanno un po' più di coraggio e decidono di dare molto risalto a quelli che sono gli risultati che stiamo portando a casa sia negli europei di atletica che negli europei di nuoto in vasca, e quindi tra tutti però insomma un record del mondo vale quanto un oro se non di più, quindi approfitto di questo spazio per quello che conta per fare ancora i complimenti a Sara Curtis. Con questo si chiude la nostra parte di approfondimenti, ci riaggiorniamo a breve con il nostro filo diretto con le vostre domande e riflessioni.
8: Luca Bagnariol, giornalista di Scomodo, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Ricordiamo agli ascoltatori che i dati personali sono trattati nel rispetto del Regolamento europeo sulla privacy 2016-679. L'informativa è reperibile sulla piattaforma Rai Play Sound nella sezione di prima pagina.
10: La grande classica nel cuore delle Dolomiti. Dal 4 agosto al 4 settembre al Bolzano Festival Bozen. Scopri tutti i nomi e le novità di questa edizione. bolzanofestivalbozen.eu.

0: Rai Radio 3.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger.
2: Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
3: Un'estate in blu. Ad agosto tutto il catalogo Sellerio con il 20% di sconto. Alicia Jimenez Bartlett e Graham Greene, Antonio Manzini, Anya Yanagihara, Andrea Camilleri, Alessandro Barbero e moltissimi altri. Per la legge 15 del 2020 sono esclusi dalla promozione i libri usciti negli ultimi 6 mesi.
4: Stefano Bollani, David Riondino e la straordinaria stagione del Dottor Gembe.
5: Bollani, qual è il tema di oggi?
6: Il tema di oggi è il dibattito. L'ospite di oggi è tornata a trovarci dopo diversi anni, perché è stata con noi qualche tempo fa, ma l'altra volta non aveva finito di dire una cosa e ci teneva a chiarirla. È con noi Irene Grandi.
5: E voilà.
7: Ciao, buongiorno.
4: Solo d'estate, il sabato alle 18 su Radio 3.
8: Per intervenire e porre domande a Luca Bagnariol, giornalista di Scomodo, chiamate il numero verde 800 050 333. Potete inviarci SMS e WhatsApp al numero 335 56 34 296.
9: Eccoci qui con il nostro filo diretto, lo spazio dedicato a voi ascoltatori, con le vostre domande e le vostre riflessioni. Parto da un messaggio, perché penso di averlo detto, ma in caso se non si è capito lo ripeto. Aurora ci chiede su quale giornale è uscito l'articolo di Mancuso sull'eclissi di Dio. È uscito sulla Stampa, lo puoi trovare a pagina 21. E adesso, chiusa questa prima domanda, per rompere il ghiaccio possiamo passare con la prima telefonata. Pronto?
10: Pronto, buongiorno Luca, sono Serena da Bologna.
9: Buongiorno Serena.
10: Buongiorno, intanto complimenti per la conduzione.
9: No, grazie mille, grazie mille.
10: Di nulla. Io avevo piacere di sottoporti una riflessione che mi ha indotto l'articolo su Sant'Anna di Sassena, perché io appunto chiamo da Bologna, il 2 agosto ero in stazione come tutti gli anni e come tutti gli anni mi chiedevo se l'assenza o la presenza di un esponente del governo di destra sarebbe stato una cosa gradita o meno. Perché siamo in un'epoca in cui sarebbe indispensabile una memoria condivisa e soprattutto collettiva. Però l'espressione in azione di questo governo va in una direzione che assomiglia molto di più alla matrice a cui si richiama che non a una presa di coscienza. Per cui la riflessione è: basta un discorso, basta una presa di parola, di condanna, se si limita a eventi che sono accaduti oltre 80 anni fa e da cui in qualche modo si prende una distanza, però relativizzandoli in qualche modo, collocandoli in un passato che sembra quasi un po' lavare il presente e far dimenticare la continuità. Ecco, la mia riflessione era un po' su questo. Avevo piacere di condividere.
9: Grazie mille Serena, è un'ottima riflessione perché pone il tema ovviamente dell'opportunità appunto di queste presenze e di quanto poi vengano sfruttate e poi effettivamente come possibilità di pulirsi la coscienza. E questo è un tema sicuramente complesso da analizzare. Io ho dedicato parte dei miei studi al tema della memoria storica dei movimenti neofascisti italiani, a cui insomma da cui Fratelli d'Italia proviene. E noi ricordiamo ovviamente uno dei momenti topici per la destra italiana è l'Assemblea di Fiuggi nel 1995, il passaggio dell'MSI ad Alleanza Nazionale, che viene siglato con la sottoscrizione della dichiarazione di condanna dell'antisemitismo del regime fascista. Ecco, poi vediamo però nel 2024, se non mi ricordo male, comunque in tempi recenti, l'inchiesta di Fanpage, Gioventù Meloniana, all'interno del quale rigurgiti antisemiti sono ancora presenti all'interno del partito. Ed è un'inchiesta a cui il partito di Giorgia Meloni ha risposto in maniera molto fredda, ha messo in dubbio il lavoro della giornalista, l'ottima Serena Frasson, e soprattutto ha attaccato proprio il giornalismo d'inchiesta parlando di infami, di infiltrati all'interno del gruppo di Gioventù Nazionale. Ecco, lì accettare quell'inchiesta invece, parlare di prendere provvedimenti, mettere una linea di condanna netta rispetto a un evento recente del proprio partito, avrebbe segnato sicuramente un punto di distacco maggiore rispetto a una presenza così accessoria all'interno di queste commemorazioni. Però a mio avviso va anche sottolineato il fatto che 4 volte Giorgia Meloni ha avuto modo di presentarsi a Bologna, 4 volte non si è presentata, 4 volte i suoi ministri, anche il Presidente del Senato, hanno parlato di ricerca della verità, quando insomma abbiamo 3 sentenze in terzo grado di giudizio sulla strage del 2 agosto che ci raccontano bene quali sono gli esecutori materiali e quali sono i mandanti finanziari di quella terribile strage. Ecco, allora parlare ancora di verità, di ricerca della verità, è qualcosa di molto pericoloso, perché quelle sentenze e il lavoro degli storici hanno permesso di creare una memoria pubblica su Bologna, che però ancora oggi, come dimostra anche parte di questo governo, e me ne dispiaccio, dimostra di non essere ancora totalmente condivisa. Grazie Serena per la chiamata. E possiamo procedere con la prossima. Pronto?
0: Pronto?
9: Pronto, buongiorno.
0: Pronto, buongiorno. Sono Antonio dalla provincia di Napoli. Innanzitutto mi piace molto la sua conduzione. Le faccio i miei complimenti più sinceri.
9: Grazie mille, Antonio.
0: Poi volevo sottoporle questa mia...
9: condivisa. Grazie Serena per la chiamata. E possiamo procedere con la prossima. Pronto?
0: Pronto?
9: Pronto, buongiorno.
0: Pronto, buongiorno. Sono Antonio dalla provincia di Napoli. Innanzitutto mi piace molto la sua conduzione. Le faccio i miei complimenti più sinceri.
9: Grazie mille, Antonio.
0: Poi volevo sottoporle questa...

0: bacchettato la Spagna per le questioni dell'immigrazione. La cosa che mi dispiace è che i socialisti in genere, non voglio parlare, diciamo, dei singoli paesi, ma del socialismo europeo, dispone di un patrimonio teorico, di idee, di presenze fondamentali. Come mai non riesce a mettere in campo una proposta alternativa a quella che adesso è il mainstream della destra, l'immigrazione, l'immigrazione ci fa male? Non riusciamo, cioè io sono dalla stessa parte, non riusciamo a mettere in campo una proposta seria, credibile, alternativa, dicendo che un altro mondo è possibile a questa proposta che ci viene dalla destra e che sembra quella predominante. Questa è una cosa che mi dispiace molto, vorrei una sua riflessione su queste cose. Grazie.
1: Assolutamente, grazie mille Antonio. Allora, una riflessione molto puntuale che in realtà si applica anche oltre la questione migratoria, per quanto su questo tema poi si rivela in maniera molto forte. Oggi la sinistra socialista europea, parliamo appunto a livello generale, insegue la destra perché vede i sondaggi e vede che per parte della popolazione parlare dell'immigrazione in termini che non sia negativi comporta ovviamente una perdita di voti. La paura dei sondaggi è diventata, insomma, il sestante che guida i partiti politici europei, ma anche italiani, per cui, per evitare questa emorragia, si decide sostanzialmente poi di inseguire la destra su questi temi. Si abbandona l'idea del soccorso in mare, ad esempio, la si difende, possiamo dire, in maniera un pochino più retorica invece che fattuale. E si combatte, per carità, nel Parlamento, questo avviene anche nel Parlamento italiano, contro i decreti di sicurezza, contro l'ultimo decreto migranti, ma poi non si riesce mai a proferir parola che non sia quello che propone la destra non va bene. Non bastano i no quando si cerca il voto dell'elettorato, ma a prescindere dal voto dell'elettorato, quando si vuole contrastare un fenomeno, e questo è il fenomeno dell'immigrazione, va contrastato, questa è la mia opinione personale, ovviamente. Lo si deve fare con un'alternativa chiara e concreta, cosa che ad oggi nessun partito a livello europeo ha fatto. E poi è normale che una persona come Mette Frederiksen, con l'impellere di elezioni interne, vedendo i sondaggi, la crescita dei movimenti estremisti di destra che soffiano sul fuoco dell'immigrazione, del contrasto all'immigrazione clandestina, poi decide che la strada migliore per preservare il potere è quella di inseguire quelle voci e non di costruire qualcosa di nuovo. Però siamo in Europa, si potrebbe fare un percorso condiviso in questo senso. Possiamo andare con la prossima telefonata. Pronto?
2: Buongiorno, sono Luca da Bologna.
1: Buongiorno Luca.
2: Innanzitutto le volevo fare i complimenti per la conduzione e a dire il vero volevo riproporre un tema che era già stato posto in una chiamata precedente, ossia quello della memoria storica e sulla sua importanza. Soprattutto penso che sia fondamentale in questi giorni in cui ad esempio Roberto Vannacci prova a svuotare del suo significato semantico parole come camerata o rastrellamento, o in generale ci sono dei tentativi di offuscazione, pseudo falsificazione della storia, provando a rinobilitare figure nazifasciste. E quindi la riflessione o la domanda che le volevo fare è: noi come comuni cittadini, come possiamo continuare a esercitare questa memoria storica?
1: Grazie Luca per la domanda molto puntuale. Beh, lo possiamo fare intanto raccontandola. Sicuramente anche chi ha un background storico e anche accademico, in questo senso, ha una responsabilità molto importante da affrontare nei confronti della comunità nazionale. Ma questo si fa, cioè io vedo puntualmente uscire libri che parlano della storia d'Italia e lo fanno nei termini giusti, tra virgolette, lo fanno preservando quello che è un patrimonio memoriale che noi abbiamo costruito su decenni di sangue, di violenza, che vanno ben oltre quella che è la dittatura ventennale fascista, ma che riguardano anche il periodo più vicino a noi. Insomma, gli anni 70, gli anni della strategia della tensione, non ci dobbiamo dimenticare. Vannacci, ad esempio, è un uomo che

0: parla molto spesso di un fascismo morto nell'aprile del 1945. Eppure dimentica che il fascismo in Italia ha continuato a fare morti, decine, decine di morti per tutto il decennio tra il 1969 e il 1980. E quei morti e quell'azione neofascista è stata certificata dalle carte giudiziarie, dopo anni, anni, anni di depistamenti e di indagini andate a vuoto. Questo è importante sottolinearlo. Noi in primis dobbiamo far ovviamente prendere a cuore quelle che sono le lezioni che ci arrivano dall'accademica, divulgarle in ogni possibile piazza e soprattutto ovviamente impedire a partiti, movimenti politici che cercano di contrastare queste visioni, che propongono contronarrazioni che però si scontrano contro il muro della storia, contro il muro della nostra memoria, di prendere piede e di provare a cambiarla. Questa è una cosa che, insomma, è successa anche recentemente con questo governo e il suo tentativo però è caduto nel vuoto. Per la reazione dell'opinione pubblica, come ad esempio l'Associazione dei parenti delle vittime della strage di Bologna. Bene, grazie mille per la domanda. Possiamo andare con la prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto, pronto, pronto. Sono Mario di Loro Piceno, un borgo in provincia di Macerata.
0: Buongiorno. Mi sente? Mario. Assolutamente sì.
1: Sì, è una domanda secca, perché ho sentito stamattina nella lettura dei giornali parlare di derby tra Conte e la Schlein. La smettiamo, sì o no? Voglio dire, chi un'imitazione dalla destra la vogliamo prendere, gli piglia un voto in più, è il leader e non ci sono problemi. Come la pensa lei? Io che ci mettiamo a fare delle primarie di stinco, poi ci metteremo, diciamo, anche d'accordo, perché sono tante le cose che ci legano. Però la cosa semplice, e glielo dico da un elettore di sinistra, stavolta c'è da prendere esempio da quello che ha fatto la destra. Questa è la destra, ha comandato per 4 anni, bene o male, tra scossoni, tra retrofronte, tra contraddizioni. Io non so come la pensa lei. Chi prende un voto in più? Non si è visto mai che uno della minoranza fosse il capo del governo. No, mi viene in mente Spadolini, non lo so, però dobbiamo andare indietro dei secoli. Io la penso così: chi prende un voto in più è il leader.
0: Chiaro. Il problema è che probabilmente non la pensano così all'interno del contesto del campo largo, perché insomma i rimandi sulle primarie sono costanti, il tema è forte ed oggetto di discussione all'interno di tutti e tre i partiti che formano il campo largo, perché insomma negli ultimi giorni non abbiamo avuto modo di approfondire, anche Bonelli e Fratoianni da AVS hanno fatto sentire la loro voce, hanno già affermato che presenteranno il loro candidato per le primarie, si presenta anche lo spettro di un candidato di Italia Viva sotto l'ala di Renzi. Insomma, sembra un contesto molto complicato su cui anche i giornali ovviamente soffiano. Le letture sullo scontro tra Schlein e Conte per la commemorazione di Sant'Anna di Stazzema vengono naturali in un contesto nel quale quel campo largo appare litigioso, appare incapace di strutturare una visione comune di mondo sulla base di cui muoversi e sulla base di cui scegliere poi effettivamente il proprio leader. Però il leader va scelto tramite un processo democratico, va scelto sulla base di chi ottiene il miglior risultato elettorale, ovviamente, sulla base di quelle che sono le preferenze dei cittadini. Ritardare questo processo all'infinito perché prima si deve fare il programma, perché prima bisogna capire chi corre con chi, perché prima bisogna capire quali partiti possono correre e quali no, ma facciamo i gazebo, lo facciamo col voto elettronico. Queste sembrano tutte discussioni che rallentano la decisione finale, che mostrano le crepe interne, ovviamente, che poi emergono anche all'interno del contesto parlamentare. L'abbiamo visto nel dibattito sul SAFE la settimana scorsa, prima della chiusura dei lavori, e sono tutti segnali di debolezza che invece una destra che è riuscita a votarsi contro una legge elettorale con i franchi tiratori viene presentata ancora oggi come un centrodestra unito, quando sappiamo benissimo che non lo è. Ecco, magari accelerare su questo fronte e dimostrare unità effettivamente è anche un bel segnale di rilancio in vista delle prossime elezioni. Però insomma questo dipende dai leader del campo largo e anche in parte dalle pressioni che possono fare gli elettori in questo senso. E possiamo andare con la prossima telefonata. Pronto?
2: Pronto, buongiorno. Sono Mario, chiamo da Trapani.
0: Buongiorno Mario.
2: E, buongiorno. Io ho mandato un messaggio che era una provocazione che mi fa piacere che sia stata raccolta. A proposito dell'aeroporto di Catania, io ho detto, ma basterà mandare, deviare i voli su qualsiasi aeroporto ben collegato per via ferroviaria con Catania. In un paese dove ci sono grandi infrastrutture, buone infrastrutture, grandi investimenti sulle infrastrutture, dovrebbe essere possibile. E io invece vivo a Trapani, se volessi andare a Palermo in treno ci metto 3 ore e mezza, se volessi andare ad Agrigento dovrei passare per Palermo. Questa è la situazione che volevo. Mi saltava all'occhio nel momento in cui si parla di infrastrutture, la scusa è l'eruzione a Catania.
0: Assolutamente. Beh, il tema rimane forte anche perché, insomma, oggi arriva una nuova bocciatura sul progetto del ponte sullo stretto per quanto concerne il piano del rischio sismico. Quindi di quello si parla come grande opera infrastrutturale per l'Italia, però, più che per la Sicilia, quando appunto, come sottolinea giustamente Mario, è un'isola che necessita sicuramente di un miglioramento totale di quelle che sono le sue infrastrutture di trasporto interne. A me è capitato di viaggiare sulle strade della Sicilia, non parliamo soltanto di treni, anche le stesse strade all'interno del contesto siciliano sono ben lontane dagli standard a cui siamo abituati nel resto della penisola. Eppure si decide di spendere 13 miliardi di euro su un progetto di dubbia realizzazione, più che altro per tempistiche, per problematiche, anche solo semplicemente per trovarsi su una faglia sismica molto attiva e che può avere anche effetti devastanti, e questo la storia del nostro paese ce lo insegna, e soprattutto però insomma, le lamentele di Mario sono costanti, arrivano da tutti i lati della Sicilia. Perché scegliere il ponte piuttosto che investire sui nostri trasporti interni? E queste lamentele però non si dà mai una risposta, ma soprattutto non si porge mai l'orecchio, non si cerca mai di creare un contatto con queste persone che portano avanti ovviamente le loro preoccupazioni, le loro idee. Ecco, poi, insomma, queste persone non hanno che sfoghi hanno per poter trovare una soluzione, se non neanche gli viene concesso l'ascolto in questo senso. Per cui è una riflessione giusta, molto interessante, che pone un tema più ampio, ovviamente, visto la centralità del tema infrastrutturale per la Sicilia, ovviamente, con il progetto del ponte sullo stretto. Possiamo andare con la prossima telefonata? Pronto?
3: Sì, buongiorno, sono Massimo. E mi riprendo la domanda molto acuta, insomma, di un'ascoltatrice sulla questione che la presenza di un esponente di un governo di destra a ricorrenze come quella del 2 agosto o l'eccidio di Sant'Anna di Stazziama abbia senso. Per me sì, ha senso. Perché lo reputo un passo fondamentale nella costruzione di un'unità nazionale, cioè di un'unità popolare, insomma di un popolo. Perché è ciò che può permettere di superare il trauma e di lasciarlo proprio alla storia, di affidarlo alla storia. E deve essere un'operazione che si fa in due, non da soli, però nel senso che ci deve essere un ravvedimento, diciamo, da una parte, non dei diretti responsabili ovviamente, ma del succedaneo politico in questo caso, e una disponibilità, diciamo, tra virgolette, al perdono da parte dall'altra. Cioè è così che si procede. Io vorrei dire che se non fosse così, vedremo ancora popolazioni francesi, inglesi o tedesche divise per la strage degli Ugonotti, capito? Cioè, quelle sono popolazioni. È un fatto costruttivo quello di superare gli eventi traumatici insieme. Quindi è essenziale. Trovo ottuso oppure strumentale il discorso del lavaggio della coscienza, sinceramente. Certo, non a distanza di così tanto tempo, intendo dire, ovviamente, no? Cioè, passati tanti decenni. Anche perché non credo che un politico oggi abbia convenienza in termini di consenso a lavarsi la coscienza. Noi vediamo i politici che la coscienza invece la cavalcano, quella coscienza lì, in un clima di polarizzazione mediatica. Quindi mi pare proprio una scelta anche, ecco, diciamo, questo è un motivo in più per cui dico, è chiaro che ogni azione può essere interpretata in maniera duplice. Per esempio il ravvedimento di Fini che andò in Israele, no, tanti anni fa. Qualcuno diceva, ma lo
0: Assolutamente.
3: fa apposta. Ho capito, però questo è il passo che deve fare. Quindi, cioè,
0: Beh,
3: cosa
0: chiaro.
3: vogliamo dire? Che non deve farlo? È chiaro? Infatti, bisogna dare una priorità, insomma, nell'interpretazione. Cosa pensa lei?
0: Bene, grazie Massimo. No, io sono d'accordo. Quando poi parlavo effettivamente della svolta di Fiuggi, è innegabile che aveva messo un punto su quella questione, però poi bisogna vedere anche quel punto come viene messo, perché non fu una risoluzione, fu molto travagliato il processo interno al congresso sull'approvazione di quella risoluzione contro l'antisemitismo. E ci furono poi anche fuoriuscite importanti dalla stessa Alleanza Nazionale, segno che una parte di quel movimento politico non aveva accettato la decisione di chiudere i conti con quell'esperienza storica. E beh, quella parte esiste ancora, quella parte prende la forma ovviamente dell'ex sindaco di Roma, adesso fedele alleato di Vannacci Gianni Alemanno, insomma, che uscì in polemica anche appunto per le aperture, anche per il citato viaggio di Fini in terra di Israele, insomma. E questo è molto importante sottolinearlo, ed è giusto però quello che dice Massimo, cioè per costruire una memoria condivisa è un percorso che deve riguardare due parti. La parte che ha offeso, in questo caso ovviamente non parliamo offeso direttamente, non lo potremmo affermare mai, però è quella parte che deriva da quell'universo, ovviamente, che per anni ha negato quelle verità, che per anni si è detta di non essere presente lì a Bologna la mattina del 2 agosto del 1980, e comunque da cui nei circoli giovanili si sono formati personaggi come Francesca Mambro e Valerio Giusfa Fioravanti. Questo non ce lo possiamo dimenticare. Io penso che però dall'altro lato i passi di apertura ci siano stati. Insomma, quest'anno è stata salutata con grande accoglienza da parte dei familiari delle vittime, la presenza del sottosegretario agli interni Molteni, e il suo discorso è stato molto apprezzato. E parliamo di un sottosegretario, neanche un ministro quest'anno è stato mandato. Però da parte dell'associazione delle vittime c'è stata apertura in questo senso. Quello che non viene accettato è quando si cerca di strumentalizzare. Ecco, allora il primo passo è quello di smettere di magari negare le verità che sono emerse e poi costruire, e questo, su questo do pienamente ragione a Massimo, un percorso condiviso che ci porti a una pacificazione in questo senso. Però deve essere una pacificazione reale, perché la pacificazione è un tema che rientra all'interno della retorica, l'abbiamo vista anche durante il periodo di Berlusconi, l'abbiamo vista utilizzata insomma per i morti di Salò. Deve essere una pacificazione reale nel quale si riconosce effettivamente la responsabilità dei crimini da parte di quella parte e non si cerca di utilizzare questo termine per cancellarli invece, cosa che insomma c'è stato un tentativo di fare. Possiamo andare con la prossima telefonata. Pronto?
4: Pronto?
0: Pronto? Pronto, pronto. La sentiamo.
4: Pronto, sì, ci sentite. Allora, noi siamo i Portalettere di Siena e vogliamo ricordare la nostra collega Michela che è stata purtroppo ieri l'altro in un ennesimo incidente stradale. E poi no, le morti sul lavoro, noi siamo i Portalettere. Passano inosservate dai media e perché vengono derubricate a semplici incidenti stradali. E specifico, le cause dell'incidente sono ancora da verificare. E comunque, ecco, vogliamo dare voce ai portalettere. Ho qui accanto i miei colleghi, vogliamo ricordare ai media, chiediamo attenzione, menzione, interesse e rispetto come è dovuto a tutti i lavoratori. Io sono qui accanto ai colleghi e vogliamo essere ascoltati. Nell'auto della collega deceduta c'erano i vostri pacchi, la vostra corrispondenza. Niente, ho qui i colleghi. Sì, pronto?
0: Pronto?
4: Pronto? Sì, buongiorno. Sì, nel fatto di dire, nel ribadire che negli anni passati sono deceduti appunto altri colleghi, nessuno mi ha mai se muore un lavoratore in una fabbrica così, o in un cantiere viene denunciata la cosa e noi no, siamo proprio completamente invisibili, ecco, era questo.
0: No,
4: il richiamo
0: è un richiamo questo. Giusto in questo senso, assolutamente. Qui in questa settimana abbiamo cercato di parlare il più possibile di morti sul lavoro, anche più di quanto i giornali non facciano, per cui recepiamo la segnalazione che ci arriva e ovviamente ci uniamo anche al cordoglio per la scomparsa della vostra collega, non possiamo fare altrimenti, e speriamo insomma che la vostra segnalazione arrivi anche a chi di dovere per poi intervenire in questo senso e lavorare per migliorare effettivamente, cercare di contrastare ed evitare le morti sul lavoro. Possiamo andare con la prossima telefonata. Pronto?
5: Pronto, buongiorno, sono Cinzia da Roma.
0: Buongiorno.
5: Intanto
0: Cinzia,
5: complimenti e largo ai giovani finalmente per queste conduzioni.
0: Grazie.
5: Io avevo mandato un messaggio in cui dicevo, sappiamo tutti che questa intelligenza artificiale è energivora, ruba energia, acqua, eccetera, eccetera, e naturalmente la gente se ne serve in maniera spesso un po' opinabile. Però purtroppo uno si trova in mezzo, non volendo, anzi essendo contrario. Adesso se lei va su Google e cerca un'informazione, come tutti noi facciamo, si trova subito questo saputello dell'intelligenza artificiale che dice ah, sì, questa cosa in effetti si potrebbe, io non lo voglio io. Probabilmente molti altri non lo vogliono, non va bene così, non si può imporre qualcosa che costa in tutti i sensi, non soltanto come soldi, diciamo, ma anche come problemi energetici, eccetera, eccetera. Devo sapere un po' cosa ne pensa.
0: Ah, assolutamente. Beh, diciamo che il problema dell'intelligenza artificiale sta diventando sempre più imminente all'interno del discorso pubblico, se ne parla oggi, insomma, il Sole apriva sulla questione dei futures, anche sulla questione dell'intelligenza artificiale, quindi il problema dei bond, quanto le emissioni di debito per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale siano arrivate a 360 miliardi, è un costo gigantesco ed è un costo che noi paghiamo anche a livello ovviamente energetico, a livello ambientale per il consumo d'acqua da parte dei data center. E sono tecnologie molto pervasive, non solo nella loro onnipresenza, appunto adesso basta entrare su Google che ha un l'AI overload che insomma ci guida un pochino quando facciamo la nostra ricerca online, però sono presenti dappertutto, stanno entrando anche all'interno della nostra professione. Io non nego, l'intelligenza artificiale mi salva la vita nel momento nel quale devo sbobinare degli audio di politici o quant'altro, quindi è uno strumento utile, però nella la sua utilità si perde in questo senso molto spesso e non si riesce a concentrare il suo sviluppo per quelli che invece erano le promesse iniziali, specialmente in ambito medico. Adesso l'intelligenza artificiale insomma è presente dappertutto, la stanno sviluppando da chiunque, la vedo anche su progetti italiani per quanto ancora molto rudimentali. Senza però le grida d'allarme in questo senso stanno arrivando, però molto spesso poi riuscire a sviluppare un percorso di sviluppo coeso e rivolto verso quelli che possono essere gli obiettivi che servono alla comunità. Invece siamo nelle mani ovviamente di pochi miliardari con i loro progetti che soprattutto con queste tecnologie penso puntino per lo più all'arricchimento personale. Possiamo andare con la prossima telefonata. Pronto?
6: Sì, pronto, buongiorno. Io sono Cristina e abito tra Catania e Roma. Nulla, avevo scritto un messaggino a seguito del suo commento perché non comprendo perché non possiamo avere in Sicilia tutte le infrastrutture necessarie, nel senso sia ovviamente il ponte sullo stretto, ma anche ferrovie o aeroporti magari non costruiti sotto il vulcano più attivo d'Europa. Quello che non capisco è la contrapposizione che spesso si fa. Perché non avere appunto anche ferrovie funzionanti, strade e quant'altro, come è giusto che sia, non tanto paragonandoci al Nord Italia, che a mio avviso ha le infrastrutture ferme ormai anche agli anni 70, ma agli altri paesi europei. Tutto qui.
0: Chiaro, chiaro. Eh beh, è una questione di priorità politica in questo senso. Si è inseguita la chimera del ponte. Io non ho un'opinione, cioè posso pure accettare i discorsi sull'utilità strategica in questo senso, però penso anche che si è perso 30-40 anni a parlare di ponte sullo stretto, quando tutto quel ragionamento e poi adesso i fondi stanziati, oltretutto in maniera... diciamo con un po' di finanza creativa, tentando di farli rientrare nei fondi della difesa, parlando di un'opera fondamentale per lo sviluppo della strategia difensiva italiana. Insomma, si è speso tante energie e risorse anche a livello economico per un'opera di cui sì, possiamo sicuramente intravedere degli effetti positivi, ma che al tempo stesso è invisa a parte della popolazione, e questo mi sembra abbastanza evidente. E questa parte della popolazione non viene ascoltata, viene eliminata dal discorso pubblico molto spesso e si deve far sentire in altri modi, e che poi soprattutto non vede invece accompagnare questi investimenti con quegli investimenti infrastrutturali che invece richiamavamo precedentemente. Per me non deve essere un dualismo: se si deve fare il ponte, lo si faccia in maniera ovviamente in maniera realizzabile possibile, tenendo conto di quelle che sono tutte le dinamiche dell'area, lo si deve fare nel rispetto assoluto di quelle che sono le idee degli abitanti del luogo, lo si deve fare accompagnando questo percorso anche con altri investimenti infrastrutturali che devono riguardare tanto la Sicilia quanto la Calabria, perché insomma vale per tutto in generale. Poi insomma possiamo parlare anche delle reti infrastrutturali italiane, quanto abbiamo sofferto quest'estate per il rinnovamento di uno snodo ferroviario a Firenze, per cui la necessità di investimenti non riguarda soltanto il sud, ma riguarda tutta Italia. Questo mi sembra abbastanza chiaro. Possiamo andare con la prossima telefonata. Pronto?
7: Sì, pronto. Buongiorno, mi chiamo Gervasio, telefono a un piccolo paesino della Basilicata, che è appunto Palazzo San Gervasio, che disgraziatamente come piccola comunità ospitiamo un CPR, uno degli 8-9 CPR che sono ancora in Italia. Lunedì 10 agosto, dopo 2 anni dalla morte di Ossama, muore ancora un altro ragazzo tunisino, un giovane trentenne, perché a quanto pare la dinamica non è ancora molto chiara, sale sul tetto con una corda, appunto per mettere in atto quella che in gergo viene chiamata la corda, e quindi l'atto di impiccarsi che questi detenuti all'interno di queste nuove carceri in qualche modo quotidianamente fanno. Non se n'è parlato sulla stampa, appena trovato notizia sulla stampa locale, e come piccola comunità ci chiediamo ma che cosa succede all'interno di quei luoghi così chiusi, di quei luoghi così militarizzati, di quei luoghi dove non c'è soltanto la detenzione e quindi la privazione della libertà personale delle persone, ma c'è un ulteriore aggravamento della prigionia, e quindi ragazzi che sono costretti a vivere in condizioni ambientali veramente disastrose. Se noi in questi giorni parliamo di aumento delle temperature, di temperature che superano i 40 gradi centigradi, immaginate che cosa significa stare all'interno di quelle strutture dove non è possibile refrigerarsi neanche con un minimo di acqua fresca. Ecco, volevo portare all'attenzione questo particolare, volevo portare all'attenzione il fatto che questa piccola comunità è vicina alla persona che scivolando ma facendo un atto che è veramente estremo, tra l'altro una persona che probabilmente non doveva essere in quella struttura perché presentava delle evidenti vulnerabilità. Quindi siamo vicino a questa morte, siamo vicino ai suoi familiari, agli amici, alla fidanzata, e speriamo che questi luoghi vengano chiusi al più presto in quanto dei luoghi di piena disumanità. La ringrazio e ascolto per radio.
0: La ringrazio per il suo intervento. Vorremmo saperlo anche noi giornalisti, quello che succede all'interno dei CPR, però molto spesso questa possibilità ci viene negata, perché per accedere, per anche solo raccontare quello che succede e insomma poter dare testimonianza delle condizioni di vita al loro interno, ci viene richiesto di chiedere un permesso, che quindi ovviamente permette di poter nascondere prima del nostro arrivo le situazioni più problematiche. Per parlare di CPR in Italia non possiamo fare altro che appellarci anche a una sentenza della Corte Costituzionale che si è espressa sulla questione e che li ha definiti come una violazione delle libertà personali. E insomma, quando nascono questi luoghi dove appunto la libertà umana viene negata costantemente, poi alla fine gesti come quelli raccontati dall'ascoltatore, estremi, arrivano, e ci sono stati più casi tragici in questo senso che possono essere ricordati, ed è giusto sempre ricordarli, perché appunto siamo davanti a un dramma che si consuma anche all'interno delle porte del nostro stesso paese. È un dramma su cui dovremmo mantenere alta l'attenzione, però al tempo stesso ci sono dei vincoli anche burocratici che ci impediscono di farlo. È chiaro però che noi come giornalisti ci impegniamo, ve lo posso garantire a nome della categoria, per cercare di ottenere luce su queste zone franche dove appunto la libertà umana un pochino viene meno, come ci ricorda la sentenza della Corte Costituzionale. Possiamo andare con l'ultima telefonata a questo punto, quindi pronto?
8: Pronto?
0: Pronto, buongiorno.
8: Carla, buongiorno a lei, è un piacere parlare con lei. Io sono Carla e chiamo da Fano, sono una volontaria di Emergency dal 94 e mi sembra che ci sia un filo che unisce tante generazioni. Questa settimana di Prima Pagina dà il senso di una comunità, come anche il filo diretto di questa mattina. Nel ricordare Gino Strada, la prossima volta vorrei chiamare il giorno della sua nascita, perché è il 21 aprile, non il giorno in cui si ricorda la sua morte. Praticamente Gino ha lasciato un'impronta, fondamentale, che è quella del ripudio alla guerra. Il ripudio a tutte le guerre, come dice la nostra Costituzione. E io sono del 58, Gino era del 48, lei è del 98. Mi sembra che questo filo non si è mai spezzato. E il compito delle volontarie e dei volontari è quello di portare una cultura di pace, di aderire alle campagne di Emergency. L'ultima è Ripudia, che al posto delle I ha il numero uno, che ricorda l'articolo della nostra Costituzione. Mi emoziona parlare di Gino perché ho aderito a questa associazione penso nel settembre del 94. Era appena nata, intorno a un tavolo di cucina con Gino Strada, Teresa Sartistrada e alcuni amici. È quella meraviglia che nasce dal basso, è quella meraviglia che cura l'anima di ognuno di noi, è quella meraviglia che dice che un altro mondo è possibile. E quindi io vorrei ringraziare in primis tutte le volontarie e volontari di Fano, che siamo diventati comunità. Da 2 o 3 siamo diventati 15, con molte figure giovani. Poi vorrei invitare tutti al Festival di Reggio Emilia che si chiama Il Coraggio, che è il 4-5-6. Poi vorrei ringraziare lei che rappresenta il presente e il futuro, e soprattutto vorrei ricordare che bisogna fare rete. Noi qui a Sano siamo stati capaci, e anche a Pesaro, di fare rete, e saremo il 15 di agosto al porto di Fano.
0: Signora Carla, la devo interrompere sfortunatamente perché siamo in chiusura, però il suo è un intervento veramente toccante e condivido assolutamente l'appello a fare rete, non solo a livello associativo ma anche a livello generazionale. Insomma, fa piacere vedersi legato in qualche modo a una figura così importante come quella di Gino Strada, che sicuramente qualcosa anche a noi giovani l'ha insegnato, e il tema del ripudio della guerra è uno dei suoi insegnamenti più forti. Non possiamo andare oltre ed è sempre un dispiacere. Il nostro filo diretto si chiude qui. Prima pagina, anche per oggi, giovedì 13 agosto, si chiude qui. Io devo ringraziare, ovviamente, Mauro Tonini per la parte tecnica, Sonia Kurzer, Arianna Scarnecchia e Antonio Santaniello per la redazione. Prima pagina si riaggiorna domani mattina alle 7:15. Grazie di cuore per la vostra attenzione e un buon proseguimento di giornata.
9: Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. Posta elettronica primapagina@rai.it. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.

0: RAI Radio 3.
1: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Ore 8:45.
1: Rai GR3.
2: Attentato a Ranucci, la Vitola ammette: sono il mandante, la bomba per il suo bene, volevo fargli avere più scorta. Il giornalista in un post cita Moro, Falcone e Borsellino. Si infiamma il dibattito politico.
3: Migranti, allerta per Ceuta, istigavano a nuovi ingressi in massa, arresti in Marocco, sulle espulsioni ancora tensioni Germania-Italia.
2: Cisgiordania, nel villaggio di Kusra, da 5 giorni assediate dai coloni 2 famiglie palestinesi senza luce né acqua. Il racconto dell'inviata Rai.
3: Catania sotto la cenere dell'Etna, ancora chiuso l'aeroporto, 700 i voli cancellati, il vulcanologo del CNR Gianluca Groppelli al GR3, fenomeno noto, tutto dipende da velocità e direzione del vento.
2: Buongiorno da Pietro Plastini e Valentina Antonelli, in primo piano la confessione di Walter Lavitola, arrestato per l'attentato al giornalista Rai Siegfried Ranucci, ha risposto alle domande del magistrato nel corso dell'interrogatorio di garanzia, confermando di essere il mandante dell'atto dinamitardo.
4: Ha confermato l'ipotesi accusatoria, ammettendo di essere stato il mandante dell'attentato. Dice di averlo fatto per tutelare la incolumità di Ranucci, oggetto di pericolosi tentativi di aggredirlo.
5: Fiumi di parole da Walter Lavitola davanti alla giudice nel carcere di Rebibbia, riportate dal difensore Sergio Cola. Il movente dell'attentato confessa il faccendiere far del bene all'amico giornalista, consentendogli di ottenere il potenziamento della scorta, passata da 2 a 8 uomini.
4: Non per un movente politico, anche se di fatto l'attentato ha potuto aumentare la popolarità.
5: Durante l'interrogatorio Lavitola ha parlato dell'amicizia con Ranucci e il conduttore di Report sapeva del suo piano. L'avvocato Cola, che chiederà ai domiciliari, risponde:
4: altro non dico, con l'ordinanza cautelare emerge che Ranucci non era conosciuto.
5: Follia, siamo sgomenti, dice Roberto De Vita, legale del giornalista.
6: Ranucci ha la scorta ininterrotta dal 2021 per la gravità delle minacce di morte ricevute. Un conto è la confessione, altro la valutazione della sua credibilità.
5: Elena Baiocco, GR3.
3: E Siegfried Ranucci è intervenuto pubblicamente sulla vicenda solo con un post sui social intitolato La voce che spaventa, e nel quale scrive: ho imparato seguendo per anni il filo che lega Aldo Moro a Piersanti Mattarella a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, che la storia italiana non uccide mai i suoi uomini migliori per debolezza, li uccide per eccesso di chiarezza.
2: E le novità sull'attentato al conduttore di Report alimentano le reazioni politiche.
7: Delirante il paragone con Moro, Mattarella, Falcone e Borsellino per Fratelli d'Italia, che si domanda se l'accanimento di Report contro la Premier preludesse la discesa in campo di Ranucci. Giovanni Donzelli:
8: costruiva servizi pieni di illazioni e rancore per provare a screditare umanamente e per provare a indebolire, colpendo nella sfera privata e personale quella che riteneva essere il suo avversario per la sua scalata politica, Giorgia Meloni.
7: Il parallelo con quei giganti, non so se faccia più rabbia, pena o tristezza, rincara il leghista Matteo Salvini, che chiede alla Rai lo stop alla collaborazione con chi è coinvolto in questa torbida vicenda. Forse è solo dispiaciuto di non poter più mangiare spaghetti con le vongole a Monteverde, ironizza da Forza Italia Maurizio Gasparri. Opposizioni al fianco di Ranucci, Barbara Floridia 5 Stelle sul Fatto Quotidiano dice: giù le mani dal conduttore vittima di un attentato. Sulla Stampa Walter Verini PD sottolinea: inaccettabile allontanare lui per colpire il programma. Il Dem Sandro Ruotolo:
9: il giornalismo d'inchiesta per sua natura deve essere indipendente, deve indagare il potere, non dipendere da Palazzo Chigi.
7: Dice no a ritorsioni politiche. Da Italia Viva Renzi commenta: massacrato per anni da Report, ma arresto garantista. Francesco Macaro, GR3.
3: In Europa crescono le tensioni sui migranti. I governi studiano nuove mosse per contenere gli arrivi incontrollati. Occhi puntati su Ceuta per l'allarme su una nuova ondata di arrivi a Ferragosto. Il governo di Rabat ha annunciato l'arresto di persone che diffondevano appelli per incentivarli. Siamo preparati ad evitare l'ondata, ha assicurato il ministro dell'interno spagnolo. Da Bruxelles, l'inviato Rai.
10: Tutta la rabbia e la preoccupazione degli abitanti di Ceuta esplode all'arrivo della ministra della difesa di Madrid, Margarita Robles, che però dall'enclave vuole sottolineare che qualsiasi aggressione a Ceuta e Melilla è un'aggressione alla Spagna. L'eventualità di un nuovo arrivo di massa spaventa non solo chi vive a Ceuta, dove la situazione è ancora peggio di prima, come sottolinea il sindaco, ma anche i paesi europei. Dalla Danimarca la premier Frederiksen si dice pronta a rafforzare le frontiere e anche a chiuderle se ce ne fosse bisogno, mentre accelera il progetto che la vede insieme a Germania, Austria, Olanda e Grecia per aprire hub di rimpatrio fuori dall'Europa. Entro il 2027, secondo fonti di stampa, potrebbe nascere il primo centro in Uganda. E la tensione resta alta sui migranti tra Italia e Germania, divise sui trasferimenti di chi è sbarcato nel nostro paese. Siamo sorpresi dall'agitazione su questo tema, ha detto la portavoce del ministro dell'interno tedesco. Roma e Berlino avevano concordato, ha detto, il ripristino delle espulsioni secondo i principi cardine ripresi dal nuovo regolamento europeo. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR3.
2: E oggi pomeriggio a Palazzo San Macuto, audizione del ministro dell'interno Matteo Piantedosi e il comitato Schengen sul ripristino dei controlli alle frontiere tra Italia e Spagna.
3: Nell'ampio conflitto del Medio Oriente c'è un'area dove si concentrano fortissime tensioni. Parliamo della Cisgiordania, dove sono quotidiani gli scontri tra palestinesi e israeliani. Da 5 giorni il villaggio di Qusra è salito alla ribalta della cronaca internazionale. Una famiglia palestinese senza luce e acqua è da 5 giorni assediata da coloni israeliani. Racconto della nostra inviata.
0: Quando vengono a sapere dei rinforzi dell'esercito, i coloni li chiamano anche loro, bloccando la strada, fronteggiando i lacrimogeni. 5° giorno d'assedio alle abitazioni di Qusra con dentro 2 famiglie palestinesi. Il passaggio nell'area del generale Avi Blus, che ha il comando israeliano sulla Cisgiordania, porta a casa solo l'evacuazione di una bimba che necessitava cure. Ma quando li abbiamo chiamati, i polizie e gendarmi si sono messi a pregare con i coloni, mi dice Abdel Salam, riuscito a sottrarsi all'assedio. Dorme in macchina con la famiglia, pronto a mettere in moto se di notte vede avvicinarsi i fari delle loro auto. Ci hanno detto di non fronteggiarli i coloni, ma così si sono presi case e terreni, tagliando acqua ed elettricità. Vediamo l'esercito smontare la loro tenda avamposto, ma poi ripiegare. Nessun colono viene arrestato, tutti restano lì. Ma quando un gruppo di noi giornalisti tenta di avvicinarsi alle case, l'esercito ci blocca, opponendo gli ordini di zona militare chiusa e rimandandoci indietro.
11: You have to go back.
0: Qusra, Lucia Goracci, GR3.
2: Guai giudiziari in arrivo per il presidente americano Trump. Le associazioni di giornalisti statunitensi di Intercept Media e la Freedom of the Press Association hanno trascinato il numero uno della Casa Bianca in tribunale a New York. Viene contestato il servizio erogato dalla società che gestisce il Social Truth di recapitare in largo anticipo ai soli abbonati disposti a versare sino a $100,000 al mese notizie finanziarie in grado di influenzare i mercati.
3: Dovrebbe riaprire alle 2 di notte di domani, 14 agosto, l'aeroporto di Catania, chiuso a causa dell'eruzione dell'Etna. Per la ripresa delle operazioni bisognerà però valutare l'intensità e la direzione del vento. Pesanti disagi in tutta la Sicilia, con migliaia di passeggeri bloccati a terra.
12: Da sabato a martedì sono saltati circa 700 voli tra cancellati, non partiti, non arrivati o dirottati su altri aeroporti. Ieri situazione simile. I passeggeri riprotetti hanno potuto utilizzare anche lo scalo di Comiso, oltre a Palermo e Trapani, che era stato chiuso anch'esso a causa dell'attività dell'Etna ed è stato poi riaperto in mattinata. I disagi si fanno ogni ora più pesanti. I danni per il turismo potrebbero arrivare a 24 milioni di euro. A Catania i passeggeri bloccati aspettano, come sempre, con un misto di rabbia e rassegnazione.
13: E poi che ci possiamo fare? L'Etna decide lei.
14: Siamo arrivati dopo 4 ore e 20 di ritardo a Palermo.
15: Dovevo prendere un taxi 300-400 euro e poi dovevano essere rimborsati. Quando?
12: Fausto Bertuccioli, GR3.
2: Come avete ascoltato nel servizio appena andato in onda, l'Etna continua a eruttare liberando nell'aria ceneri, un fenomeno noto ai vulcanologi. Al nostro microfono Gianluca Groppelli del CNR, il ricercatore che ha realizzato la mappa geologica del vulcano siciliano.
16: In corso un'eruzione caratterizzata da una colata lavica e da attività esplosiva che forma una colonna di cenere e in questo momento purtroppo i venti la portano verso l'aeroporto di Catania. Le colonne di cenere hanno il difetto di poter impattare sui motori degli aerei distruggendoli.
3: Possibile prevedere cosa accadrà?
16: È ancora troppo presto. 2 elementi da considerare: la direzione del vento, l'altro elemento è che queste colonne tendono a variare nel tempo e non sono prevedibili. L'elemento più favorevole sarebbe un cambio di direzione del vento. Non ci stupiamo di questa attività perché è l'attività normale dell'Etna.
3: Francesca Fornario, GR3. I rincari di petrolio e gas aumenteranno sensibilmente la spesa 2026 di famiglie e imprese per le bollette e i carburanti. La stima di Nomisma Energia è contestata però dalla filiera delle aziende dell'energia elettrica.
11: I calcoli fatti da Nomisb Energia si basano sull'andamento del gas, per il quale una famiglia tipo potrebbe sborsare 429 euro in più a fine 2026, mentre la spesa per l'elettricità, influenzata proprio dal gas, salirebbe di quasi 86 euro. La somma è di 515 euro, il 23% in più rispetto allo scorso anno. Aggiungendo il caro benzina si arriva a una maggiore spesa di quasi 900 euro. Per le imprese l'aumento globale delle bollette sarebbe ancora più marcato, pari al 54%, cifre però non equilibrate secondo Elettricità Futura, l'associazione confindustriale della filiera dell'energia elettrica in Italia. L'aumento della bolletta dell'elettricità, si fa osservare, graverebbe sui contratti a prezzo variabile, quindi solo su una parte dell'utenza. Inoltre la dinamica del gas andrebbe tenuta separata e bisognerebbe dare più peso al costo dei carburanti, che incide su ogni singolo rifornimento ed è rilevante per l'autotrasporto. Fabio Comini, GR3.
17: Parleremo di molti argomenti.
2: Il 13 agosto del 2022 se ne andava a 93 anni Piero Angela, volto storico dell'informazione Rai e padre della divulgazione scientifica. Per ricordarlo alle 18 su Rai Storia, Piero Angela, raccontare la scienza. Uno speciale che ripercorre tutta la sua carriera, dagli inizi da inviato sino a Super Quark. A seguire sempre su Rai Storia, Piero Angela, dal giornalismo alla scienza, con una selezione di programmi realizzati tra il 1969 e il 1980. Così il giornalista presentava la sua prima puntata di Quark del 18 marzo dell'81.
18: Intelligente.
3: Il cinema a Locarno stasera il premio alla carriera per Asia Argento, attrice che secondo il direttore del festival Giona Nazzaro incarna un'inquietudine vitale e generosa.
18: Intelligente, simpatica, particolare.
19: Dopo averla vista sul grande schermo in Harmony, Piazza Grande torna ad applaudire Asia Argento, premiata per aver sempre saputo andare al di là degli schemi, in una serata con l'Italia protagonista. Si vedrà Il Cileno di Sergio Castro San Martín, coproduzione che racconta l'intreccio dei movimenti rivoluzionari tra il nostro paese e il Sud America nella Torino degli anni di piombo.
20: Abbiamo bisogno di un esperto, pratico degli esplosivi.
19: In concorso invece Salvatore Mereu ha portato Alberi Erranti.
21: Gli alberi siamo noi, con la nostra capacità di radicarci dentro un terreno, ma anche con la nostra volatilità e fragilità nell'essere scossi continuamente dal vento della vita.
22: Da quanto siete qui? Su, parlate.
19: Tratto da un romanzo di Alberto Capitta girato in Sardegna, il film racconta una storia d'amore tra realtà e fiaba.
21: Un mondo dove i cattivi sono veramente cattivi, i buoni sono buoni, però è questo che la favola pretende.
19: Protagonista accanto a Matteo Perrone, Giulia Maenza ammira in particolare una caratteristica del suo personaggio.
23: La sua voglia di buttarsi anche nell'ignoto, perché comunque va verso Giuliano senza effettivamente conoscerlo.
19: Francesco Riccardi, GR3.
3: Il giornale termina qui, direttore Nicola Rao, in regia Carlo Boninsegna, Alessandro Rosi.
2: Adesso il meteo a seguire pagina 3, prossimo giornale radio alle 13.45.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
24: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi anche la fatturazione è elettronica e con Hosting Solutions è semplice e completa. Vai su hostingsolutions.it.
25: Oggi è il gran giorno!
26: E voilà, una ghiotta bontà!
27: Con sto piatto vai sicuro, te lo dico!
26: Kiwi e Arturo!
28: Corri su Rai Play! Troverai tante storie e tanti amici, per un'estate più divertente che mai!
29: Buona festa dell'amicizia, Frido!
30: Prendila! Presa!
28: Rai Play Summer Kids, in esclusiva, su Rai Play! Molto più di quanto immagini!
31: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger.
32: Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
33: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
34: Meteo Radio.
35: Tempo.
0: tempo previsto sull'Italia giovedì 13 agosto. Oggi una spiccata instabilità caratterizzerà il cielo al sud peninsulare con rovesci e temporali sparsi tra Campania, Basilicata e Calabria, più frequenti nelle ore centrali della giornata. Al nord e al centro le condizioni saranno in prevalenza serene o poco nuvolose, con sole ampiamente protagonista, salvo locali addensamenti pomeridiani confinati ai rilievi. Sulle isole maggiori, mentre la Sardegna godrà di un contesto stabile e ben soleggiato per l'intero arco della giornata, le ore centrali del giorno vedranno un marcato aumento della nuvolosità sulla Sicilia, con la persistenza di rovesci temporali nelle zone interne. La ventilazione si manterrà debole dai quadranti settentrionali al centro-sud e a regime di brezza lungo le coste, con mari generalmente calmi o poco mossi. Temperature ancora elevate con caldo intenso. Valori massimi fino a 32 e 36 gradi al nord, tra 36 e 39 gradi nelle aree urbane del centro e tra 30 e 36 gradi al sud e sulle isole. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
33: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteoradio. La grande classica nel cuore delle Dolomiti, dal 4 agosto al 4 settembre al Bolzano Festival Bozen. Scopri tutti i nomi e le novità di questa edizione. bolzanofestivalbozen.eu. Pagina 3.
4: Buongiorno da Florinda Fiamma, benvenute e benvenuti a Pagina 3 Radio 3, la cultura nei giornali, nelle riviste e sul web. 9:01 di giovedì 13 agosto. Qual è il rapporto tra mobilità umana, spazi urbani e convivenza? C'è un saggio che ne parla, affronta questo tema e un articolo che leggeremo tra pochissimo. Poi torna in libreria la raccolta di reportage scritta nel 1936 da Steinbeck. E ancora 150 anni dalla prima rappresentazione completa dell'anello del Nibelungo, ancora un viaggio in un genere letterario molto particolare, quello della scrittura delle bandelle, ovvero le alette dei libri, in particolare parlando di colui che ne scrisse oltre 100 per i libri di Camilleri. E infine chiudiamo con la storia di un hotel che si può prenotare solo spedendo una lettera scritta a mano. Le città cambiano volto con le persone. Questo è il titolo dell'articolo a firma di Gianni Vacchelli pubblicato su Agora, le pagine culturali del quotidiano Avvenire. Che cosa accade a una città quando chi arriva da altrove smette di essere percepito come presenza provvisoria e diventa parte del suo tessuto quotidiano? In un saggio dal titolo Topografie interculturali, come le migrazioni trasformano le città e ne diventano parte, pubblicato da SEB 27, la sociologa Roberta Ricucci affronta il rapporto tra mobilità umana, spazi urbani e convivenza, mostrando come le migrazioni non si limitino ad attraversare le città, ma ne trasformino il tessuto materiale, simbolico e relazionale. La pluralità, come ricorda Todorov, assume forme diverse a seconda dell'aspetto esaminato, linguistico, culturale o politico. Le città vengono così ad assomigliare a una sorta di matrioska. Le migrazioni hanno lasciato tracce di culture a più livelli, che devono essere svelate strato dopo strato. Ecco la logica delle cosiddette topografie interculturali, non mappe astratte della diversità, ma quartieri, scuole, mercati, piazze, associazioni e reti affettive in cui l'incontro tra provenienze diverse assume forme concrete. La mobilità è celebrata quando produce valore, solitamente. Il turismo tutto permette, tutto accoglie, tutto accetta. Le migrazioni invece vengono guardate con sospetto, messe sotto osservazione, scrutate in ogni loro piega. È una doppia misura che rende urgente distinguere fra emergenza e trasformazione strutturale. L'immigrazione non è una parentesi, ma una componente proprio strutturale delle società europee. Proprio la città diventa l'osservatorio per eccellenza dei cambiamenti prodotti proprio dalla mobilità umana. dai quartieri simbolo della multietnicità come Brick Lane a Londra oppure Kreuzberg a Berlino, l'Esquilino a Roma, lo sguardo si sposta soprattutto sulla scala microsociale, condomini, scuole, posti di lavoro, associazioni, chiese, luoghi in cui si colgono criticità e potenzialità, elementi ovvero di difficoltà ma anche di speranza dei percorsi migratori. Questo libro, questo saggio, evita però ogni irenismo. Essere interculturali ha un prezzo, dice l'autrice, perché l'incontro con l'altro può essere faticoso. La diversità non cancella le tensioni legate a casa, lavoro e welfare, neppure le paure alimentate dagli stereotipi e dalle campagne mediatiche. Ma proprio per questo l'intercultura richiede apprendimento, conoscenze, competenze e anche disponibilità a uscire dalla propria comfort zone. Non basta celebrare la pluralità, bisogna costruire le condizioni della convivenza. Panikkar parlerebbe del dialogo dialogale, ben più difficile dello scontro dialettico. Particolarmente significativa è anche la riflessione sull'Italia che si fa in questo saggio, definita senza esitazioni un paese plurale senza appello. Il paradosso è evidente, una nazione con decine di milioni di oriundi e una lunga storia di emigrazione continua spesso a percepire lo straniero come un intruso. Sono il 54% degli italiani, secondo un'indagine del Censis, che considera i cittadini non italiani una minaccia all'identità culturale. Poi c'è un capitolo dedicato alle donne che smonta la rappresentazione riduttiva della migrante solo come badante o moglie gregaria o vittima, ma emerge un universo di lavoratrici, imprenditrici e professioniste. Le giovani, in particolare di origine straniera, diventano così acrobate di identità, chiamate a muoversi sul filo di appartenenze familiari, nazionali, religiose e generazionali differenti, cercando un equilibrio fra mondi che non sono ancora necessariamente incompatibili. E poi va a concludere questo articolo: Topografie interculturali, che poi è il titolo del saggio di cui stiamo parlando, suggerisce che la città futura non nascerà da un'astratta celebrazione delle differenze e ma neppure dalla loro cancellazione, ma da un paziente lavoro di relazione. È nei luoghi ordinari, spesso lontani dai riflettori, che l'intercultura si costruisce oppure fallisce. E forse proprio qui si decide se la pluralità resterà soltanto una parola o diventerà davvero una forma condivisa dell'abitare. Questo articolo lo trovate per intero sul quotidiano Avvenire a firma di Gianni Vaccalli e il titolo è «Le città cambiano volto con le persone».

0: E stiamo ascoltando Trieste, un brano composto da John Lewis, e qui che stiamo ascoltando nell'interpretazione del Modern Jazz Quartet, tratto dall'album Lonely Woman del 1962. Sentiamo Milt Jackson al vibrafono, John Lewis al piano, Porcita al basso e Connie Kay alla batteria. E do il buongiorno a Rosa Polacco. Ciao Rosa, l'argomento di Tutta la città ne parla.
1: Ciao Florinda, buongiorno. Allora, questa mattina cogliamo spunto da un ascoltatore intervenuto a prima pagina che richiama la nostra attenzione su un fatto grave di cui non si è parlato affatto. C'è stata un'altra morte in un CPR, un centro di permanenza per il rimpatrio a Palazzo San Gervasio, a Potenza. È un caso ancora da chiarire, lo dicevo, di cui si è parlato molto poco, ma è un episodio grave. In una settimana come questa, dove si parla molto di immigrazione, dopo i fatti di Ceuta, dopo la strana, curiosa asse politica tra Italia e Danimarca, ecco, ci sembra doveroso parlare di questo episodio su cui la stampa appunto ha scritto, ha detto molto poco, ed è l'occasione anche per tornare sulla realtà dei CPR, sulle politiche per l'immigrazione.
0: Grazie Rosa, di immigrazione abbiamo appena parlato, insomma, con questo articolo sul saggio Topografie interculturali. In qualche modo lo facciamo con un salto indietro di quasi un secolo. Steinbeck e i nomadi d'America, ne scrive Alessandro Colombo sulla stampa questa mattina. Quando hanno bisogno di noi ci chiamano migranti e quando abbiamo finito il raccolto diventiamo vagabondi e dobbiamo toglierci dai piedi. No, scrive Colombo, non siamo nel 2026, lo scenario non è quello di un campo agricolo del sud Italia, ma siamo nel 1936, il luogo è la California, e a pronunciare queste parole è un ragazzino americano. A raccogliere la sua testimonianza in un campo abusivo dell'Imperial Valley era John Steinbeck, il grande scrittore americano che proprio quell'anno viene ingaggiato dal San Francisco News per scrivere un reportage al fine di documentare l'esodo provocato dalle tempeste di sabbia che negli anni 30 provocarono gravi danni, innescarono anche una crisi agricola, costringendo tra i 300 e i 500 mila agricoltori americani, cosiddetti Okies, a migrare dalle pianure basso centrali, quindi Texas, Arkansas, proprio verso la California. Il risultato di questo reportage saranno 7 articoli pubblicati dal 5 al 12 ottobre del 1936 in una serie intitolata The Harvest Gypsies, materiali che poi, come fiumi, alimenteranno il mare di furore, il capolavoro di Steinbeck che uscirà qualche anno dopo, nel 1939. Quegli articoli ora sono raccolti in un volume dal titolo I Nomadi, recentemente ripubblicato in Italia dal Saggiatore. Si tratta di pagine nelle quali il grande autore confuta il mito della frontiera, denunciando lo sfruttamento capitalistico della manodopera da parte dei grandi cartelli della frutta californiani e descrivendo in maniera limpida e castica la condizione drammatica dei braccianti nei campi. Allo stesso tempo cerca di sostenere l'importanza e la necessità del riformismo rooseveltiano del New Deal. Spiega Cinzia Scarpino, docente di letteratura anglo-americana alla Statale di Milano e autrice della postfazione di questo volume. Nel 1935 stava lavorando già a un libro più impegnato, La Battaglia, un romanzo ispirato al tentativo sindacale di organizzare i braccianti agricoli californiani. Ma nel 1936 Steinbeck comincia a girare per le valli agricole su un vecchio furgone da panettiere, visitando gli accampamenti governativi per i migranti. I Nomadi si inserisce così nella stagione del giornalismo impegnato che assume non solo un ruolo di denuncia ma anche di propaganda. L'articolo completo lo trovate sulla stampa questa mattina, il titolo è Steinbeck e i Nomadi d'America.

Trieste, un brano jazz tutto per noi, saluti da Serena e Roberto proprio da Trieste, sì, ve lo dedichiamo, ecco, facciamo così, e qui a Radio 3. E poi c'è Gianni che ci scrive: John Steinbeck ha scritto la linea di confine tra fame e furore è più sottile di un capello, ce ne stiamo accorgendo, grazie Gianni per questa citazione. E poi proseguiamo, come vi avevo anticipato, con il Ring. Nazionalista? No, il Ring è universale, questo il titolo dell'articolo di Gregorio Moppi pubblicato su Robinson, l'allegato culturale di Repubblica. 150 anni fa, tra il 13 e il 17 agosto, la cittadina di Bayreuth in Baviera accolse la prima rappresentazione completa dell'Anello del Nibelungo, partitura che, come nessun'altra, ha suggestionato la storia culturale e politica d'Europa per parecchi decenni a venire. Sotto il titolo unificante, questa saga musicale germanica si snoda attraverso quattro opere da darsi possibilmente in giorni consecutivi, ovvero L'oro del Reno, il prologo, seguito da tre giornate, ossia la Valchiria, Sigfrido e il Crepuscolo degli Dei. Wagner, ispirato dalla mitologia nordica, aveva cominciato a lavorare tre decenni prima su testo e musica, partendo dalla fine dell'epopea, la morte dell'eroe Sigfrido, il Crepuscolo, e andando via via all'indietro fino al prologo, dove il nano Alberich della stirpe dei Nibelunghi ruba l'oro alle figlie del Reno, con cui, rinunciando all'amore, forgia un anello che consente a chi lo possiede di dominare il mondo. Per la tetralogia, Wagner fece edificare un teatro apposito, il Festspielhaus sulla collina di Bayreuth, santuario della sua arte, inteso anche come tempio laico identitario per il neonato impero tedesco. Al Festival di Bayreuth, tuttora governato dalla dinastia Wagner, le celebrazioni per il Ring sono cominciate questa settimana, sono cominciate qualche giorno fa. Il ciclo viene riproposto tre volte fino al 16 agosto. E nell'occasione dell'anniversario è uscito anche un Ring discografico, direttore italiano, orchestra americana. Curiosa miscela, scrive Moppi, se non fosse che sul podio della Dallas Symphony Orchestra, 125 anni di storia e per la prima volta l'impegno su Wagner, c'è uno dei più tedeschi tra i nostri maestri, ovvero Fabio Luisi. Al cofanetto di 13 CD dell'etichetta Delos, registrati dal vivo in concerto tra il 2020 24 e il 25, pochi giorni fa i critici musicali italiani hanno conferito un premio Abbiati del disco. Luisi, esperienza del Ring, 6 cicli diretti a Dresda, subentrò poi al malmesso direttore per Sigfrido e Crepuscolo al Metropolitan di New York. La conversazione con Luisi si avvia così. Ecco cosa dice il maestro: mi si chiederà perché fare un Ring con un'orchestra sinfonica, senza scene e costumi? Poiché il Ring cambia la vita a chi l'ascolta, non solo per la bellezza della musica, ma per le implicazioni filosofiche, sociologiche, politiche che porta con sé. A me personalmente l'ha cambiata e desideravo che la mia orchestra e il suo pubblico, a Dallas, dove mai il Ring era stato programmato, sperimentassero proprio quello che avevo provato io. L'articolo e l'intervista completa la trovate su Robinson. Nazionalista? No, il Ring è universale.

Da Bayreuth gli sta mandando tutta la settimana Radio 3 Suite, il cartellone del Festival dei Festival, e li trasmettiamo regolarmente. Tra l'altro vi segnalo l'ascolto di un Lovely Planet di Anna Maria Giordano con Marco Mauceri, stato conduttore di Radio 3, proprio dedicato al Festival di Bayreuth. Se volete lo potete recuperare e ascoltare su Rai Play Sound. E come vi anticipavo a inizio puntata, adesso parliamo di bandelle, del genere letterario della bandella, il gran romanzo dei risvolti, note d'autore su Camilleri, testi di Calvino e Calasso, viaggio in un genere. Ne scrive Paolo Di Stefano questa mattina sulle pagine culturali del Corriere della Sera. Si tratta dell'ennesimo risvolto. Di sicuro Salvatore Silvano Nigro ha superato le 100 bandelle, o alette, si può dire anche così, per i libri di Andrea Camilleri pubblicati da Sellerio. L'ultimo è quello dedicato ai racconti delle inchieste del commissario Collura. Il suo è un caso non raro, ma unico nell'editoria italiana e non solo, ovvero quello di un risvoltista ad personam. Infatti Camilleri parlò di una sorridente intesa e disse: lui scrive queste bandelle e io me le leggo e scopro che lui ha scoperto trame per me che erano invisibili, come una talpa, sotterranei percorsi che io non m'ero accorto di aver percorso, e mi dico: ma davvero? E poi sta raccontando la storia che ho raccontato io in modo meraviglioso, che mi diverte assai, e la mia, sinceramente, non mi pare così divertente come me la sta raccontando lui. Nel rendere omaggio a Nigro, Camilleri celebrava anche l'importanza di quella che un esperto come Roberto Calasso definiva un'umile e ardua forma letteraria. Nigro, che è saggista, filologo, critico ed è stato professore di letteratura italiana nelle maggior parte università, fu scelto nel 2001, quando Camilleri aveva difficoltà a farsi recensire, e fu lui a spiegare a Nigro i suoi desiderata. Dovresti fare dei risvolti che siano una chiave di lettura del libro e abbiano una loro autonomia, come se fossero dei racconti critici. Racconti di racconti, diciamo. Impresa non facile, ma Nigro, dal Re dei Girgenti in poi, quindi appunto siamo nel 2001, ci ha preso gusto e da oltre 20 anni non ne sbaglia uno. Camilleri, dopo una doppia lettura in anteprima, li approvava con una breve telefonata. Bonuie, così gli diceva. La bandella, in genere relegata tra i paratesti del libro, cioè il suo vestito editoriale, può rasentare l'arte, indubbiamente. Sì, quando è fatta bene aiuta molto. Con una camicia di forza che in genere la letteratura non ha, il limite rigoroso dello spazio. Diciamo che le 3.000 battute sono una quota rispettabile che non va superata se non eccezionalmente. E con un obbligo che va quasi da sé. L'elogio, purché pacato, lo sforzo, dice Nigro, è molteplice. Devi descrivere brevemente il libro, suggerire sottilmente al lettore i buoni motivi per comprarlo, ma avendo una tua autonomia e dando una tua chiave di lettura. Un'impresa che per di più deve nascondere anche l'enormità dello sforzo. Modelli sono due quelli di Nigro. Da una parte Italo Calvino, che per una vita scrisse come funzionario di Einaudi alette, prefazioni, note, schede, quarte di copertine e o soffietti, per usare una parola che da ex giornalista Calvino non disprezzava. L'altro modello era e rimane Leonardo Sciascia, braccio destro di Donna Elvira, il quale per Sellerio ideò tra l'altro la collana La Memoria, in cui sono usciti i romanzi di Camilleri, producendo risvolti e risvolti raccolti in un volume con una prefazione dello stesso Nigro. Calvino e Sciascia avevano un occhio clinico che coglieva subito gli aspetti importanti del libro e avevano il dono di raccontarlo con leggerezza. Erano scientifici e lievi nello stesso tempo e in questo si assomigliavano. Un genere a sé, insomma, dove l'arte della lode rischia di tracimare, è quello dell'autorisvolto, che spesso va di pari passo con la scelta autoriale dell'illustrazione di copertina. Quello che Nigro ha scoperto con meraviglia è che Manganelli scriveva autorisvolti di enorme eleganza, a volte firmati, a volte no, pensandoli come introduzioni indispensabili proprio per capire il libro. Non come paratesto, ma proprio come testo vero e proprio, per cui, nel caso di Manganelli, le bandelle originarie andrebbero mantenute nelle ristampe o nelle edizioni successive, essendo non più semplici paratesti, ma irrinunciabili bussole interne. L'articolo completo lo trovate sul Corriere della Sera, il titolo è
il gran romanzo dei risvolti.

0: Ed era Trieste il brano che ha accompagnato questa puntata di Pagina 3 del Modern Jazz Quartet, è quello il brano che ci ha seguito in questa puntata. E chiudiamo segnalando un articolo tratto da rivistastudio.com. In Spagna c'è un hotel in mezzo al nulla che si può prenotare solo spedendo una lettera scritta a mano. C'è un posto, pare, nelle Canarie dove per prenotare serve una capacità che la maggior parte degli esseri umani sta perdendo o ha già perso, dai, speriamo non tutti. Scrivere una lettera con carta e penna, imbustarla e spedirla, sempre che si riesca a trovare una cassetta postale. L'hotel si chiama El Elevador ed è un rifugio remoto arroccato su una scogliera vulcanica, la più piccola e meno visitata delle isole Canarie spagnole. Il progetto è firmato da un architetto che ha trasformato una stazione di pompaggio dell'acqua vecchia di 70 anni in un luogo di contemplazione, preservando l'originaria struttura e rendendo omaggio all'impresa di un residente locale che scavò a mani nude un sentiero nella roccia per raggiungere una sorgente d'acqua dolce nascosta, quella che riforniva proprio quel villaggio. Quello che colpisce dell'Elevador è ciò che non offre: niente comfort da viaggio di lusso, niente wifi, niente televisione, nessuna prenotazione istantanea all'ultimo momento. Chi vuole soggiornarci deve spedire una lettera scritta a mano spiegando cosa lo attira verso questo luogo e aspettare una risposta altrettanto manoscritta, nella quale è contenuto un link personale attraverso il quale poi completare l'operazione, l'unico passaggio digitale di tutta la trafila e probabilmente di tutta la vacanza. Insomma, un filtro lento, quasi anacronistico, pensato apposta per selezionare chi è davvero disposto a rallentare. L'architettura di questo luogo segue la stessa filosofia della lettera, elimina ogni distrazione per lasciare che il paesaggio, il suono dell'Atlantico e lo scorrere del tempo diventino l'esperienza stessa. Speriamo che l'hotel offra almeno la possibilità di scrivere una lettera e spedirla ai parenti e agli amici per raccontarla questa storia. Sarebbe bello con la prenotazione della camera venisse anche una macchina fotografica con cui scattare delle foto per dimostrare a quei parenti e a quegli amici che questo posto esiste davvero. O forse stiamo parlando come persone assuefatte alla vacanza condivisa su Instagram. L'articolo completo lo trovate su Rivista Studio e parla di questo hotel in mezzo al nulla che si può prenotare solo spedendo una lettera scritta a mano. Radio 3 prosegue con Onda Verde, Primo Movimento e Arturo Stalteri, mentre Pagina 3 finisce qui. Io vi saluto con Paola Brai alla parte tecnica, Davide Lerner in redazione, a Cristiana Castellotti, Maria Chiara Beranek alla cura del programma e Piero Pugliese in regia. Con me, Florinda Fiamma, ci sentiamo domattina alle 9.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
2: Agosto, Radio 3, ti riconosco. Ogni giorno, dalle 6 del mattino, in diretta, le nostre trasmissioni. Qui comincia e le rassegne stampa, tutta la città ne parla e Fahrenheit, i festival del cinema con Hollywood Party e i cartelloni musicali di Radio 3 Suite in giro per il mondo. Qualunque sia la vostra estate, noi ci siamo. Rai Radio 3, sempre in onda, con voi.
3: Onda Verde. Viaggiare informati.
4: Buongiorno, buongiorno da Alessandra Canale di Rai Mobilità, sono le 9.30 e 5 secondi. Buongiorno, ben ritrovati al nostro consueto appuntamento con le notizie sulla mobilità. Oggi è giovedì 13 agosto, caratterizzato da flussi veicolari vivaci sulle principali strade e autostrade. Sono già tanti gli italiani che hanno raggiunto le località di vacanza in vista del Ferragosto. Viabilità condizionata dalla pioggia in A14 Pescara Bari e c'è un'allerta meteo diramata dalla Protezione Civile per temporali su ben 5 regioni del centro-sud, mentre prosegue l'emergenza legata al caldo afoso e al rischio incendi. E andiamo subito sulla A4, la Brescia-Padova, per comunicarvi che ci sono code per un incidente tra Desenzano e Sirmione verso Venezia. E da poco il Centro Coordinamento Informazione e Sicurezza Stradale ci comunica che è avvenuto un incidente in autosole tra Fiorenzuola e Fidenza in direzione di Bologna. E andiamo sulla via Aurelia perché ci sono delle code per un incidente a Ceri in entrambe le direzioni. Alla diramazione di Roma Nord è avvenuto un incidente in cui sono rimasti coinvolti un camion, un'autovettura e il traffico defluisce solo sulla corsia di sorpasso. Siamo tra Fiano Romano e Castelnuovo di Porto in direzione del raccordo anulare e al momento ci sono code per un chilometro. Sul tratto capitolino della 24 anche qui troviamo code per lavori all'interno della galleria tra Portonaccio e Tangenziale Est. Raggiungiamo la tangenziale di Catania per segnalarvi delle code tra Gravina e Catania Centro verso Catania. Mi fermo qui. Grazie per l'attenzione, a voi tutti una buona giornata e guidate con prudenza. Arrivederci.
3: In collaborazione con il CIS.
5: La grande classica nel cuore delle Dolomiti. Dal 4 agosto al 4 settembre al Bolzano Festival Bozen. Scopri tutti i nomi e le novità di questa edizione. bolzanofestivalbozen.eu.
6: Il tempo passa, è impossibile fermarlo, ma si può cercare di utilizzarlo in maniera decente, ad esempio ascoltando Radio 3. Noi siamo qui con voi anche oggi, 9:32 minuti e 23 secondi, Arturo Staltri al microfono, e questo è Primo Movimento, un programma curato da Giorgia Franceschi, che vi saluta dalla regia accanto a Paola Brai alla console. E abbiamo un telefono che vi proponiamo sempre di usare per i vostri SMS o WhatsApp, e che spesso infatti ci riserva sorprese molto interessanti riguardo alle vostre argomentazioni. È il 335-5634-296. Oggi iniziamo con un lavoro, un disco che esce per la ECM, l'etichetta di Manfred Eicher, per un giovane duo, due sorelle, sono Natasha e Raffaella Gazzana, violino e pianoforte rispettivamente. Hanno un repertorio già molto vasto e hanno suonato un po' in tutto il mondo e vanno realmente dalla musica antica fino alla contemporaneità. Molto interessante il lavoro che fanno per la ECM, perché loro propongono tre artisti che hanno qualcosa in comune. Non solo il Novecento, ma anche forse un senso di collegamento fra il passato e il presente e la voglia di andare oltre, ovvero Prokofiev, Arvo Pärt e Alfred Schnittke. Fermiamoci su Schnittke. Schnittke è stato un grande musicista, nato nel 1934, scomparso nel 1998, purtroppo ebbe già presto problemi di cuore, alla fine un infarto infatti lo stroncò a soli 54 anni. Guardava al passato, ma guardava molto anche al futuro. Amava la musica antica, amava la musica corale, la musica sacra, ma era dentro le nuove tendenze musicali e la sperimentazione. Questo è uno strano brano, si chiama Gratulations Rondo, quindi è il rondo delle congratulazioni, è del 73 e si presenta già come un brano di ispirazione classica, anzi forse anche festoso. In fondo non è un brano che tende a dare un senso di felicitazioni a qualcuno, a qualcosa, magari anche a se stesso. Però ecco che Schnittke, che ci sorprende continuamente, improvvisamente comincia quasi a sfigurarlo con dei passaggi dissonanti, un po' agitati, un po' grotteschi alla Shostakovich. Insomma, praticamente questa leggerezza che ingannevolmente sembrava aleggiare sul brano viene completamente dissipata ed ecco che ci precipita una serie di sentimenti contrastanti. Quindi elementi classici senz'altro, che spesso sono in Schnittke, romanticismo, espressionismo, ma insomma ognuna di queste diciamo qualità del pezzo si annulla l'una nell'altra, quindi diventa praticamente un vero quasi viaggio psicologico nel perché fare le congratulazioni a qualcuno, quanto c'è di reale, quanto c'è di ipocrita, quanto la musica può smascherare anche i nostri sentimenti più nascosti. Dunque ascoltiamo questo pezzo di Alfred Schnittke del 73, questo Gratulations Rondo per violino e pianoforte, affidato a Natasha Gazzana al violino e Raffaella Gazzana al pianoforte, per l'etichetta ECM.

potremmo anche dire quando il piccolo Amadei incontrò il grande Alfred, grande di età, perché c'è un incontro fra Mozart e la malinconia di Alfred Schnittke in questo Gratulations Rondeau che l'artista russo scrisse nel 73, molto ben eseguito da Natasha Gazzana al violino e Raffaella Gazzana al pianoforte in questo CD che esce per ECM con musiche di Prokofiev, Arvo Pärt e Alfred Schnittke. Prima di proseguire i nostri ascolti vi ricordo l'appuntamento col Teatro Rossini di Pesaro stasera in diretta, Radio 3 Suite Festival dei Festival alle 20, Rossini Opera Festival. Stasera vi proponiamo La Scala di Seta, la farsa comica in un atto di Giuseppe Foppa con la musica di Rossini, produzione del 2009. Poi alle 22, se volete, invece la giovane orchestra genovese con la Lithuanian Chamber Orchestra e Sergei Grilov al violino, con musiche che vanno da Vivaldi a Petris Vasks a Franz Schubert, tutto questo alle 22. Mentre per le 9:43 minuti e 57 secondi abbiamo Domenico Scarlatti e abbiamo un interessantissimo lavoro. Questo esce, questo, appunto, questa produzione esce sia su CD, sia su vinile che sia su nastro magnetico, nel senso che questo lavoro che esce per la Bird Box dedicato a Scarlatti è un disco che è stato registrato in diretta senza alcuna manipolazione sonora e viene proposto proprio con la purezza del suono e con tutto quello che nasce da questo intento, registrato proprio nella sala Scarlatti. Infatti si chiama Scarlatti alla Scarlatti e ne è protagonista Livia Mazzanti, che è organista, compositrice, anche organista, pianista, e che ama proprio affrontare epoche diverse anche cercando, sperimentando strade nuove. In questo caso infatti esegue Scarlatti con alcune delle sue sonate all'organo e il disco è dedicato a Jean Guyot, con il quale lei ha tra l'altro anche studiato. Beh, è un bel lavoro, è particolare intanto perché ha questo suono pulitissimo, perfetto. Una volta negli anni 60-70 esistevano proprio questi nastri, le bobine, tu ascoltavi il nastro originale o comunque una copia dall'originale, non c'era nessun trasferimento. Bene, proprio questo l'etichetta Bird Box di Lorenzo Vella ha fatto, proponendo sia il CD sia il vinile che il nastro. 8 sonate, dicevamo, di Scarlatti, dalle 555 meravigliose, ognuna diversa dall'altra. Sono sonate sempre dal punto di vista tematico apparentemente semplici, ma poi la fantasia del grande artista le fa viaggiare, le fa volare veramente verso territori inesplorati. In questo caso ascoltiamo la K38, la numero 4 in re maggiore, e all'organo c'è Livia Mazzanti.

Domenico Scarlatti, questa è la sonata K33 in Re maggiore, adattamento per organo di Livia Mazzanti, da questo CD Bird Box Scarlatti alla Scarlatti, nella Sala Scarlatti, proprio con questo organo che lo stesso Jean Guyot, con il quale lei si è perfezionata, ha ideato con 4.000 canne, con un suono assolutamente naturale, bellissimo, riverbero naturale, nessuna manipolazione e appunto la possibilità per chi ha un apparecchio a nastro anche di acquistare il nastro reale, quindi ascoltare il suono puro senza nessun passaggio. E allora da Livia Mazzanti, il suo Scarlatti alla Scarlatti, ora invece Józef Wieniawski. È un artista polacco della fine dell'Ottocento, il quale non rimase, diciamo, in ombra nonostante la fama superiore del fratello Erik Wieniawski, anzi si fece apprezzare. È un artista, ottimo pianista, legato insomma al discorso, al percorso listiano e schopeniano, e in questo CD che esce per Naxos è affrontato da Andrew Canestra in alcune sue opere pianistiche, come esempio questa sonata in Si minore opera 22. Subito si pensa allo Chopin della sonata in Si minore. Beh, c'è Chopin, c'è Liszt, c'è sicuramente insomma la scuola di questi grandi artisti che erano comunque vicini ancora anche temporalmente a Wieniawski. La sonata del 1858, poi ne fece una seconda versione nel 1890. Aderisce insomma perfettamente alla classica sonata dell'epoca, quindi molto romantica, tumultuosa in certi momenti, estremamente rarefatta nei momenti più invece levigati, più lenti, come il secondo movimento, che anzi occorre dopo la prima parte per un movimento che è veramente un po' tempestoso. Ma noi vi proponiamo invece il terzo movimento, questo allegro tumultuoso che è ricco di tensione, è molto drammatico, è un vero e proprio perpetuum mobile, quindi una piccola cavalcata, neanche tanto breve, circa 5 minuti a seconda ovviamente della velocità, ed è interessante come esempio la coda ci mandi un po' fuori strada, nel senso che quando sembra che tutto sia stato scritto, ecco invece la coda finale cambia completamente tonalità, ci porta da tutt'altra parte per poi finalmente darci questo senso di riposo con l'accordo finale che chiude quindi una sonata molto variegata, molto diversificata nella scrittura e che sicuramente rende omaggio ai grandi modelli di Frédéric Chopin e Franz Liszt. Dunque ascoltiamo questo allegro tumultuoso, terzo movimento dalla sonata in Si minore opera 22 di Józef Wieniawski. Al pianoforte in questo CD Naxos c'è Andrew Canestra.

0: Ma quanto Chopin c'è in questa sonata in si minore di Joseph Wieniawski, e scritta anche piuttosto bene, suonata molto bene dall'artista americano Andrew Canestra, questo allegro tumultuoso che la chiudeva, insomma, poi ascolti e capisci perché Chopin è Chopin e altri artisti anche di grande livello non potranno mai raggiungerlo. Comunque bello, interessante questo lavoro con musica pianistica di Wieniawski che esce per Naxos e che chiude anche il nostro consueto appuntamento con primo movimento. Tra poco c'è Rosa Polacco, per tutta la città ne parla. Noi torneremo al concerto del mattino alle ore 12. Nel frattempo Arturo Stalti da questi microfoni vi saluta e vi ringrazia, accanto a Giorgia Franceschi in regia, Paola Brai alla console, e vi lascio ovviamente come sempre su Radio 3, perché so che rimarrete qui tutto il giorno e tutta la notte. Intanto Rosa Polacco e tutta la città ne parla.
1: Questo Ferragosto festeggia con Amiata Music, le quattro stagioni, opera italiana e molto altro. Vivi la grande musica nel cuore della Maremma. Ti aspettiamo al Forum Fondazione Bertarelli. Prenota ora su amiata.music.
2: RAI, Radio 3.

0: Ore 10.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
2: Quando sei uscita?
3: Ieri.
2: Che pensi di fare?
3: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
2: Le cose sono cambiate, Teresa.
3: Tu non ci devi venire qua.
4: Io ho solo te. Provaci a volermi bene.
5: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
6: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business si muove sul cloud. Hosting Solutions offre infrastrutture solide, sicure, italiane. Vai su hostingsolutions.it.
7: Tutta la città ne parla.
8: Buongiorno, mi chiamo Gervasio, telefono a un piccolo paesino della Basilicata, che è appunto Palazzo San Gervasio, che disgraziatamente come piccola comunità ospitiamo un CPR, uno degli 8-9 CPR che sono ancora in Italia. Lunedì 10 agosto, dopo 2 anni dalla morte di Ossama, muore ancora un altro ragazzo tunisino, un giovane trentenne, perché a quanto pare la dinamica non è ancora molto chiara, sale sul tetto con una corda, appunto per mettere in atto quella che in gergo viene chiamata la corda, e quindi l'atto di impiccarsi. Non se ne è parlato sulla stampa, appena trovato notizia sulla stampa locale, e come piccola comunità ci chiediamo ma che cosa succede all'interno di quei luoghi così chiusi, di quei luoghi così militarizzati, di quei luoghi dove non c'è soltanto la detenzione e quindi la privazione della libertà personale delle persone, ma c'è un ulteriore aggravamento della prigionia, e quindi ragazzi che sono costretti a vivere in condizioni ambientali veramente disastrose. Se noi in questi giorni parliamo di aumento delle temperature, di temperature che superano i 40 gradi centigradi, immaginate che cosa significa stare all'interno di quelle strutture dove non è possibile refrigerarsi neanche con un minimo di acqua fresca. Ecco, volevo portare all'attenzione questo particolare, volevo portare all'attenzione il fatto che questa piccola comunità è vicina alla persona che scivolando, ma facendo un atto che è veramente estremo, tra l'altro una persona che probabilmente non doveva essere in quella struttura perché presentava delle evidenti vulnerabilità. Quindi siamo vicino ai suoi familiari, agli amici, alla fidanzata, e speriamo che questi luoghi vengano chiusi al più presto, in quanto dei luoghi di piena disumanità.

0: Tutta la città ne parla, buongiorno, bentornati all'ascolto da Rosa Polacco al microfono e dalla redazione. Giovedì 13 agosto, tanti temi anche questa mattina durante il filo diretto di Prima Pagina con Luca Bagnariol di Scomodo, che conduce la nostra rassegna questa settimana su Radio 3. Molta politica, episodi che si intrecciano come i commenti sulla commemorazione a Sant'Anna di Stazzema ieri, sul ruolo della memoria tra destra e sinistra e diversi ragionamenti sulle identità di destra e sinistra non solo in Italia ma anche in Europa, a partire per esempio da un tema cruciale come quello dell'immigrazione, che torna grande protagonista del dibattito e dello scontro dopo i fatti di Ceuta e con la strana asse tra Italia e Danimarca. Ma tutto questo, di cui si parla molto, moltissimo, confluisce in un episodio del quale invece si è parlato pochissimo. Lunedì un ragazzo è morto nel CPR, nel centro di permanenza per il rimpatrio di Palazzo San Gervasio, provincia Potenza, al centro da anni di inchieste per morti misteriose, condizioni di detenzione insostenibili per i migranti che vi si trovano, un sistema che mostra una crepa evidente, più di una crepa, un fallimento. Una morte che ha provocato una rivolta tra gli altri presenti nel centro dopo ben 67 episodi critici, così vengono definiti gli atti di autolesionismo e i tentativi di suicidio, e sono 67 appunto quelli che si sono verificati in questo centro da inizio anno. Cerchiamo di capire quindi che cosa è successo e torniamo a parlare delle condizioni di vita nei CPR, come funzionano, e delle politiche sull'immigrazione. 335 5634 296 il numero per scriverci i vostri messaggi, per mandarci anche i WhatsApp e i messaggi vocali. Mandateli brevi, circa 30 secondi, così ne ascoltiamo qualcuno nella nostra piazza. Saluto i primi due ospiti collegati con noi questa mattina. C'è Arturo Raffaele Covella, buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno.
0: Covella è avvocato, referente territoriale dell'ASGI e membro del comitato No CPR di Palazzo San Gervasio. E c'è anche Carmen Danzi, buongiorno anche a lei.
2: Buongiorno e grazie per l'invito e la vostra sensibilità sul tema.
0: Grazie a lei e a tutti voi per averlo accettato e per fare luce su questo tema. Danzi è garante dei diritti delle persone detenute e private della libertà personale della provincia di Potenza. Vorrei partire da quello che è accaduto qualche giorno, che questa notizia era arrivata, diciamo, sui nostri schermi, sui nostri radar, grazie a delle segnalazioni. Questa mattina la telefonata che è arrivata a Prima Pagina, i media nazionali ne hanno parlato poco pochissimo, per lo più online, la vicenda non è ancora chiara, e allora vorrei chiedere a Arturo Raffaele Covella cosa è successo, cosa ne sappiamo a quasi una settimana dall'accaduto.
1: Beh, naturalmente le notizie sono al momento ancora abbastanza confuse, però diciamo soprattutto dopo l'udienza di ieri per la convalida degli arresti di quelli che sono stati individuati come tre tra i ragazzi che hanno, diciamo, inscenato le proteste dopo il tragico evento accaduto all'interno del CPR, abbiamo sicuramente un quadro un po' più chiaro. È difficile dire che si sia trattato di una fatalità, è difficile dire che si sia trattato di un semplice evento critico, come piace definirlo alla prefettura, in gergo, diciamo, burocratese. Rientra un episodio che rientra nella normalità, purtroppo, delle condizioni e della situazione che si vive all'interno del CPR di Palazzo San Gervasio. Una condizione caratterizzata dall'ingresso in una struttura troppo facilmente di soggetti che hanno delle fragilità psichiche, perché vengono rilasciati dei certificati di idoneità che sono alquanto ridicoli, dei fogli dove sostanzialmente si attesta la mancanza di malattie infettive, dei prestampati compilati a croce con delle crocette, senza un esame effettivo del ragazzo che poi, o della persona che poi viene accompagnata all'interno del CPR, e senza un'analisi di quella che è la situazione specifica del CPR in cui il ragazzo viene accompagnato. Diceva bene lei, solo nel CPR di Palazzo San Gervasio nell'ultimo anno si sono registrati, e sono dati ufficiali della prefettura, 67 eventi critici. Significa che c'è un estremo disagio. Ma non solo, il CPR di Palazzo San Gervasio non ha un piano antisuicidiario. Quindi, senza un'analisi di quella che è la situazione specifica del CPR in cui il ragazzo viene accompagnato. Diceva bene lei, solo nel CPR di Palazzo San Gervasio nell'ultimo anno si sono registrati, e sono dati ufficiali della prefettura, 67 eventi critici. Significa che c'è un estremo disagio. Ma non solo, il CPR di Palazzo San Gervasio non ha un piano antisuicidiario. Quindi soggetti che hanno fragilità, soggetti che mettono in essere atti di autodistruzione.

0: convenzione il CPR di Palazzo San Gervasio con il CERT di Melfi per la gestione dei soggetti che hanno delle dipendenze. E questo è un altro grave limite. Nonostante questo, i giudici ignorano la situazione e convalidano il trattenimento all'interno dei CPR. Nonostante questo, si continua a riempire il CPR di Palazzo San Gervasio di persone con gravi fragilità, come appunto il ragazzo che purtroppo è deceduto. Ma la cosa più allucinante che è emersa proprio ieri nel corso dell'udienza è che il ragazzo vive in una condizione di assurda, con totale illegalità anche all'interno del CPR. Da quello che ci hanno raccontato i ragazzi in udienza, nel corso dell'interrogatorio, e spero che la Procura della Repubblica prenda atto dei racconti di questi ragazzi e faccia i dovuti approfondimenti, il ragazzo viveva da giorni praticamente all'aperto nel campo di calcio, dove oltre a vivere durante il giorno, dormiva anche la notte su un materasso. Una condizione proprio inumana, inaccettabile, che diciamo dimostra lo stato di abbandono in cui versava.
1: Ecco, tra l'altro su
0: Sulla dinamica.
1: questo stato di abbandono, su queste criticità, vorrei sentire anche Carmen Danzi, che si è recata subito sul posto, però non ha potuto accedere alla struttura, giusto?
2: Sì, io come ho appresa la segnalazione, come è doveroso che abbia fatto, mi sono recata presso il CPR di Palazzo San Gervasio, ho chiesto di poter entrare, ma comprensibilmente, quindi questo io lo rispetto, essendoci all'interno delle proteste in atto, per motivi di ordine pubblico, non ho potuto far accesso perché non c'erano le condizioni di sicurezza. Ecco, questa è la motivazione. E che io appunto rispetto, però il giorno successivo ho comunque chiesto dei chiarimenti e i funzionari mi hanno dato delle informazioni essenziali, quello che potevano darmi nel riservo appunto delle indagini, cioè che si trattasse di un cittadino tunisino del 1996, niente di più perché, come è comprensibile, è necessario che sia prima avvisata la famiglia della tragedia. Tuttavia, il giorno successivo, cioè il giorno 11, insieme al parlamentare della Basilicata Arnaldo Lomuti del Movimento 5 Stelle, mi sono recata per accedere e questa volta la situazione era più tranquilla, quindi non ci sono stati problemi. Ho avuto modo di parlare con la direzione, il personale sanitario, il personale di polizia. Io e il parlamentare abbiamo visitato un modulo, parlato con alcuni migranti che erano visibilmente traumatizzati per l'evento che era accaduto al loro compagno. E questo è il momento anche del silenzio, del riservo, perché dobbiamo rispettare le indagini delle forze di polizia, della magistratura, in cui noi riponiamo piena fiducia perché si faccia luce. E proprio oggi dovrebbe avvenire l'esame autoptico e quindi poi nei giorni successivi saranno sicuramente rese note dagli inquirenti tutto ciò che uscirà da questo esame che sarà svolto oggi.
1: Carmen Danzi, che lo ricordo, è la garante dei diritti delle persone private delle libertà personali per la provincia di Potenza. Prima lo diceva l'avvocato Covella, il ragazzo morto aveva dei problemi probabilmente psichici, come facile immaginare, peraltro in quelle condizioni non doveva trovarsi lì.
2: Ma questo lo diciamo noi, diciamo, i garanti, oppure le inchieste parlamentari, i reportage giornalistici, sono dei luoghi patogeni, cioè sono dei luoghi che inducono appunto alla patogenicità, e non soltanto i garanti o le interrogazioni parlamentari, i reportage giornalistici, ma anche la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici, Chirurghi e degli Odontoiatri, insieme ad altre organizzazioni mediche, alla World Health Organization, sottolinea questo aspetto, cioè che questi luoghi di restrizione, di privazione della libertà personale e una detenzione amministrativa provoca delle conseguenze sulla salute fisica, oppure le va ad aggravare nel caso ci sia già una fragilità. Perché lo voglio ricordare ai nostri ascoltatori, alle nostre ascoltatrici, che si tratta di una, diciamo,

0: detenzione amministrativa, nel senso che sono trattenuti dei migranti che hanno il permesso di soggiorno scaduto, oppure sono destinatari di un provvedimento di rimpatrio, oppure si sono macchiati di un reato, hanno estinto il loro debito con la giustizia, il permesso di soggiorno è scaduto in carcere e sono stati trasferiti in CPR.
1: Su questo poi torneremo anche tra poco, cercando di approfondire un po' la mappa e lo stato, il funzionamento dei CPR in Italia. Ma intanto, Arturo Faele Covella, il CPR di Palazzo San Gervasio, lo ricordavamo, è il centro d'anni da inchieste per le condizioni disumane e appunto per quei tanti episodi critici, come dicevamo prima. 2 anni fa, esattamente il 5 agosto, la morte di Usama Darkawi, in circostanze anche quelle mai del tutto chiarite.
2: Sì, certo, io comprendo, diciamo, il ruolo istituzionale del garante che conosco personalmente e apprezzo il lavoro che sta facendo sul territorio, che è veramente encomiabile. Però come attivista, come avvocato, come rappresentante di diverse associazioni che operano sul territorio dell'Assemblea Lucana non CPR, mi sento di, anche alla luce di questi due episodi, la morte di Usama Darkawi nel 2024, la morte di quest'altro giovanissimo, 30 anni, ragazzo all'interno del CPR di Palazzo San Gervasio, ma soprattutto alla luce delle tantissime constatazioni che noi facciamo giorno per giorno delle violazioni dei diritti che avvengono all'interno di quel CPR, noi dobbiamo essere chiari nel denunciare le criticità di quella struttura, le irregolarità di quella struttura, le illegalità che vengono compiute quotidianamente all'interno di quella struttura, mancanza di adeguata assistenza sanitaria, cibo scadente, acqua calda conservata in un container con 40 gradi di temperatura all'esterno, finestre rotte, porte divelte, mancanza di spazi, gente che dorme all'interno del campo di calcio, sono tutte violazioni inaccettabili che sono state più volte segnalate dagli organi preposti, dal Garante nazionale, dal Garante provinciale, dai parlamentari, e rispetto ai quali, pur rispettando l'operato della magistratura, è arrivato il momento anche di dire che la magistratura deve essere più celere e deve essere anche più dura. Quel CPR non può continuare a esistere e deve essere chiuso, perché mancano i requisiti minimi indispensabili per garantire la tutela delle persone. E infatti accade che nella maggior parte dei casi la gente finisce in ospedale o esce in condizioni peggiori rispetto a quelle che aveva nel momento del suo ingresso, ma nei casi più drammatici, come quelli di Usama e come quelli del 10 agosto scorso, purtroppo siamo qui a parlare di due ragazzi morti, due giovanissimi ragazzi, e questo è
1: Adesso,
2: inaccettabile.
1: ora queste annotazioni, queste sue parole le giriamo a un'altra voce che intanto saluto e ringrazio per averci raggiunti, Annalisa Camilli. Buongiorno, bentornata di Internazionale.
3: Buongiorno a voi, buongiorno a voi.
1: E però volevo chiedere ancora a Arturo Raffaele Covella, avvocato, referente territoriale dell'ASGI e membro del comitato No CPR di Palazzo San Gervasio, una domanda un po' più personale, perché questa mattina ci ha molto colpiti l'intervento dell'ascoltatore Gervasio a prima pagina. Diceva: siamo una piccola comunità, ma siamo vicini alla famiglia del ragazzo morto e agli altri detenuti. Da attivista, seguendo questo centro, le persone che vi si trovano da anni, volevo chiedere cosa significa per una comunità come la vostra vivere accanto a un CPR e conoscere queste vicende.
2: Ma è chiaro che sul territorio tutti quanti conoscono il dramma che si consuma all'interno del CPR, e c'è nella società civile c'è un grosso fermento. Ci sono attivisti che da giorni sono in presidio davanti al CPR per mostrare solidarietà ai ragazzi che sono all'interno. Ragazzi, peraltro, che hanno inscenato una protesta perché hanno visto morire un loro compagno. sono diventate da vittime del sistema, sono diventati colpevoli e sono stati gli unici che hanno pagato al momento per questo, per quanto accaduto. Ci sono riti di solidarietà, vengono consegnati pacchi con indumenti, con cibo, proprio per sopperire alle mancanze anche nella gestione che viene dell'ente, diciamo, che gestisce al momento la struttura. Quindi c'è grande solidarietà, grande attivismo, nonostante effettivamente noi viviamo in una regione piccola, un territorio piccolo, e oltretutto il CPR anche strategicamente è stato collocato in una posizione molto ma molto defilata, lontana da occhi indiscreti, e quindi anche dove è difficile poter accedere e poter controllare. E a proposito di controlli, va anche detto che da ultimo le restrizioni che arrivano dal Ministero e dalla Prefettura anche rispetto alle attività di ispezione da parte dei parlamentari, da parte dei garanti, da parte delle associazioni sono veramente inaccettabili e sono la dimostrazione che invece di aprirsi a una maggiore trasparenza anche a fronte di questi eventi drammatici, la risposta è quella di sempre una maggiore chiusura, e dietro questa chiusura noi abbiamo il timore che ci sia la voglia di nascondere sotto il tappeto quello che accade, la verità.
1: È anche la sensazione un po' che traspare da diversi messaggi che ci stanno arrivando da parte di diversi ascoltatori, che tra l'altro fanno delle segnalazioni anche rispetto a CPR presenti nelle loro città. Adesso ve ne leggo qualcuno, ma volevo chiedere ancora a Carmen Danzi e poi a Annalisa Camilli una battuta ancora su quanto detto adesso dall'avvocato Covella. Prima Danzi, insomma, l'ennesimo episodio dimostra il fallimento del modello.
0: Allora, la mia posizione è netta, e qui nella provincia di Potenza, in tutta la Basilicata, sanno la mia posizione, diciamo, ancora dopo questo fatto tragico, ancora con maggiore determinazione. Io continuo a chiedere, lo continuerò a chiedere fino all'ultimo giorno del mio mandato, la chiusura non solo del CPR di Palazzo San Gervasio, ma di tutte e 10 i CPR attualmente funzionanti. Anzi, con sgomento, con preoccupazione, si apprende che se ne vogliano aprire altri, uno per ogni regione. E concludo dicendo che ci sono stati due pronunciamenti nel 2025, uno della Corte di Cassazione e l'altro della Corte Costituzionale, in cui hanno individuato un vulnus all'interno della materia che disciplina nel trattenimento dei migranti all'interno dei CPR, individuando una disparità di trattamento tra le persone detenute in carcere, che giustamente beneficiano di quanto previsto dalla Costituzione e dall'ordinamento penitenziario, e invece i trattenuti all'interno dei CPR. Quindi la mia posizione è netta, è chiara, è determinata ed è conosciuta.
1: Allora, Annalisa Camilli, leggo un po' dei messaggi che ci stanno arrivando. Per Internazionale si occupa molto da tanti anni di immigrazione, temi su cui ha scritto anche diversi libri. Allora, Pablo da Treviglio scrive: la settimana scorsa un cittadino marocchino, Mucine Tabuti, che era stato portato nel CPR di Milano dai carabinieri di Crema nonostante stesse facendo le pratiche di ricongiungimento coi familiari regolarmente in Italia, è stato ricoverato in coma a Niguarda e non se ne sa più nulla. E invece Giacomo da Trento dice: anche a Trento si vuole costruire un CPR, la politica locale, i garanti, tutti tranne il comitato no, la spacciano come strumento di pubblica sicurezza. Quali sono gli strumenti per opporsi? Annalisa Camilli, la situazione, il funzionamento, l'attualità dei CPR in Italia, che diceva prima Carmen Danzi, sono luoghi patogeni che inducono patogenicità. Annalisa Camilli.
3: Sì, sono luoghi, come già stato detto, peggiori delle carceri, perché non sono garantiti all'interno di questi luoghi, che sono di detenzione amministrativa, in cui le persone finiscono davvero a volte perché gli è scaduto il permesso di soggiorno e non hanno fatto in tempo a rinnovarlo, e sono persone che attraversano le nostre famiglie, come ho incontrato all'interno di questi CPR badanti, per esempio. esempio, o ex babysitter che davvero sono in corse in dei controlli random e sono finite nei CPR. Sono appunto luoghi in cui non c'è controllo, non ci sono regole che vengono rispettate, tanto che alla fine nei primi decenni del 2000 erano stati chiusi. Le diverse condanne, le diverse inchieste avevano portato alla chiusura di questi centri proprio perché inefficienti e pericolosi dal punto di vista del rispetto dei diritti fondamentali delle persone. E invece gradualmente, a partire dal 2017, si è deciso di riaprirli con grande, come veniva anche detto, proteste da parte delle popolazioni locali. Ci sono grandi proteste attualmente in Campania, in Toscana, in Emilia Romagna per persone che protestano contro la possibilità che si aprano nuovi centri di questo tipo, perché la popolazione e l'opinione pubblica sa che questi sono centri in cui non sono garantiti appunto i diritti fondamentali e che sono anche fuori dal controllo. Pensiamo, veniva detto, non è dato alle associazioni la possibilità di entrare, decidono arbitrariamente a volte i direttori dei centri di far entrare o uscire le associazioni che fanno delle attività all'interno dei centri, ma la stampa non può entrare. Cioè, c'è stata una campagna molti anni fa che si chiamava Lasciateci entrare, all'epoca i CPR si chiamavano CIE, proprio perché si chiedeva che la stampa potesse almeno entrare per controllare questi luoghi di privazione della libertà personale. Oggi non è possibile per i giornalisti entrare a vedere che cosa succede. Tra l'altro, appunto, nell'ultimo mese è stato in questa situazione di caldo estremo. Ovviamente tutto questo, abbiamo detto, sono condizioni peggiori che in carcere. Tutto questo viene estremizzato dal caldo estremo che stiamo vivendo. Possiamo soltanto immaginare che cosa possa succedere all'interno di queste strutture, in queste condizioni. Volevo dare, diciamo, un'ultima notizia all'ascoltatore che chiedeva notizie sui tabù. Il ragazzo, l'uomo di 37 anni, che aveva tentato il suicidio all'interno del centro di Via Corelli, l'uomo è uscito dal coma e non è più in pericolo di vita, ma le sue condizioni sono ancora gravi.
1: Grazie Annalisa Camilli anche per questo aggiornamento che dimostra come spesso certi fatti non arrivino appunto all'attenzione dei principali organi di informazione, ma c'è chi l'informazione su questi temi la fa quotidianamente. Voglio anche ricordare l'ultimo libro di Annalisa Camilli, Divieto di protestare, che è anche insomma una lettura interessante, utile anche su temi come quello di cui stiamo parlando adesso. Saluto un'altra voce, Tonia Mastrobuoni, buongiorno, bentornata.
4: Buongiorno.
1: Corrispondente da Berlino per Repubblica e voce soprattutto direi di Prima Pagina, no scherzo, Mastrobuoni, ma insomma conosce bene prima pagina. Radio 3 e i contributi dei nostri ascoltatori che sono così puntuali, lucidi e preziosi. E il tema immigrazione, Tonia Mastrobuoni, è di nuovo al centro dell'attenzione, non solo in Italia, lo è in Europa. In queste settimane, dopo Ceuta, dopo l'asse Italia-Danimarca, la campagna elettorale avanza, ci sono stati diversi punti di cui si è tanto discusso. La proposta degli hub in Uganda e in Ruanda e appunto un movimento, una reazione da parte di diversi paesi europei, una reazione a Ceuta, ma forse l'abbiamo capito, Ceuta era un pretesto. Penso per esempio a Grecia, alla Germania, all'Italia, alla Danimarca. Cosa si sta producendo in Europa su questo nodo, Tonia Mastrobuoni?
4: Allora, quello che è intervenuto, diciamo, in questo delirio, io lo definirei così, che è stata la querelle su Ceuta, ricordiamolo, Ceuta è un'exclave spagnola in Marocco, quindi in Africa, da cui non è arrivato nessun migrante. Questo l'ha detto anche la Commissione Europea, ha dovuto ammettere anche un falco come il commissario agli affari interni Brunner. Mentre appunto imperversa questa guerra, che è una guerra politica, no, di Giorgia Meloni, che vuole chiaramente accreditarsi come la leader della destra europea, contro naturalmente il più popolare leader della sinistra europea, Pedro Sanchez. Ecco, in tutto questo, è inserita una notizia che appunto viene dalla Germania, e la Germania ha deciso di applicare alla lettera il patto o il patto sull'immigrazione, insomma la riforma che abbiamo impiegato oltre 10 anni ad approvare e che in qualche modo doveva un pochino alleviare il peso dei paesi di primo approdo, no? Mentre però questa è una riforma che alla fine è stata limata fino alla fine, che è stata molto rivendicata dalla stessa Giorgia Meloni come una svolta. E adesso scopriamo che in questa riforma il famoso regolamento di Dublino rimane intatto. Quindi, che cosa vuol dire questo? Il regolamento di Dublino prevede, è quella regola estremamente ingiusta, che prevede che i paesi di primo approdo siano anche quelli dove i migranti devono chiedere asilo. Cioè, se vanno altrove, se dall'Italia si spostano alla Spagna, alla Svezia, alla Germania, alla Svezia, la Germania ha tutto il diritto di rimandarli indietro. Ecco, 10 anni di discussione sulla riforma, l'Italia non è riuscita a ottenere quasi nulla su questo fronte, cioè questa regola rimane intatta. Dovrebbero esserci dei meccanismi di compensazione, cioè la Germania dovrebbe prendersi dei migranti in cambio, oppure chi come si rifiuta, come la Polonia e l'Ungheria, dovrebbero pagare per ogni migrante, ma le compensazioni, sulle compensazioni c'è ancora un grande caos. Quello che è certo è che la Germania sta applicando alla lettera il regolamento di Dublino del nuovo patto UE, per cui ha deciso, quando ha deciso sostanzialmente di rimandare indietro la prima migrante cosiddetta dublinante, cioè una cittadina somala che si chiama Dirisak Varsame, che è arrivata in Germania il 31 marzo dopo essere passata per Lampedusa e per l'Italia. Quindi la Germania in qualche modo cioè i tedeschi fanno i tedeschi, quindi stanno semplicemente applicando un patto UE che è entrato in vigore il 12 giugno e loro, cioè il governo Merz, lo interpreta retroattivamente, cioè dice: c'è stata una moratoria a dicembre 2025 tra il ministro Piantedosi e il suo omologo tedesco Dobrindt, i casi pregressi e dublinanti sono cancellati, ma quelli che arrivano da gennaio 2026 ve li rimanderemo tutti. Questo era il patto tra il tedesco e l'italiano. Quindi adesso appunto la notizia è che la Germania ci rimandi indietro, quindi respinga i migranti in Italia, ovviamente crea enorme imbarazzo, no? Perché il governo Meloni dice sempre, insomma, i fatti lo dimostrano anche, che Merz è il suo grande alleato in Europa. La stessa CDU si sta spostando verso l'estrema destra sui migranti. Voglio ricordare che all'ultima assemblea dei popolari europei, di cui fa parte anche Forza Italia, vorrei ricordarlo, la CDU tedesca ha proposto di sospendere la Convenzione di Ginevra, in sostanza. Cioè, quando c'è il sospetto che ci sia un caso di guerra ibrida, come nel caso, vi ricordate, la Bielorussia, no? Quando Putin e Lukashenko mandavano i migranti verso l'Europa attraverso la frontiera bielorussa polacca, oppure anche Ceuta, no? Se vogliamo, c'è il sospetto che siano stati degli arrivi pilotati. In quel caso, la CDU propone di sospendere la Convenzione di Ginevra, sospendere i diritti dei richiedenti asilo, che sarebbero quelli di poter chiedere l'asilo non appena mettono piede in Europa, e di respingerli direttamente alla frontiera. Questa oggi è la CDU. Quindi mi viene da dire: a Meloni c'è sempre qualcuno più a destra di te. In questo
1: tra
4: momento
1: l'altro,
4: Merz
1: questo
4: sta...
1: Tonia Mastrobuoni, ti interrompo perché c'è sempre qualcuno più a destra di te in questo momento, o anche a sinistra in questo momento in Italia, con la campagna elettorale che si scalda e i nastri di partenza, lo stiamo vedendo bene, ma proprio su questo punto, Mastrobuoni, per esempio l'alleanza Meloni-Frederiksen cosa produce in Europa? Perché ricordiamo, le due premier appartengono a partiti e culture politiche opposte, eppure si trovano sul nodo immigrazione. Ieri c'era una telefonata interessante su questo punto, su una sovrapposizione tra destra e sinistra in Europa, certo. E anche stamattina Antonio a prima pagina dice: ma insomma il socialismo europeo dispone di un patrimonio teorico di idee e di presenze, come mai non riesce a mettere in campo proposte alternative sul tema dell'immigrazione?
4: Questa è un'ottima domanda, perché ovviamente al momento è la strana coppia che fa che fa discutere tutti in Europa, no? Frederiksen, Meloni. In realtà Frederiksen sta facendo discutere i socialisti europei da anni. Cioè Frederiksen è una premier socialista, socialdemocratica dalla giovinezza, era una che già era militante a 15 anni, si era iscritta al partito, viene dai cantieri del nord. Cantieri del nord che negli anni 80 e 90 si sono svuotati per la globalizzazione e che hanno subito le prime, diciamo, emergenze migratorie. Cioè se di emergenza si è mai potuto parlare in Danimarca, comunque insomma è arrivato questo fenomeno anche lì e sicuramente quindi lei la lezione che Frederiksen ha introiettato è che per proteggere, diciamo tutelare i ceti più deboli bisogna fare qualcosa, cioè diciamo l'allaccio per i ceti più deboli sono la globalizzazione e le grandi ondate migratorie. Questa è la sua convinzione e lei pensa che sia una tesi socialdemocratica, cioè una tesi di sinistra, perché a lei preme di proteggere i più deboli. Con questa tesi, diciamo, lei ha preso le redini della Danimarca nel 2019, quando ha vinto le elezioni, con una campagna elettorale feroce contro i migranti, perché noi possiamo chiamarla anche guerra tra poveri, ma è quello che Frederiksen in sostanza ha scatenato. E appunto in Danimarca ci sono tra le leggi adesso più restrittive sui migranti. Ne ricordo una: la Danimarca è il primo paese che ha stabilito che la Siria è un paese sicuro, migranti lì. Quindi Frederiksen in qualche modo pensa che questa linea dura sui migranti, siccome lei con questa linea sui migranti difenderebbe i ceti deboli, no? Lei pensa che sia giustificabile come una politica socialdemocratica e quindi ha assunto una faccia.
1: La voce di Mastrobuoni ci sta lasciando, ma abbiamo capito quello che stava dicendo. Annalisa Camilli, c'è un altro messaggio con cui le introduco l'ultima domanda, quello di Claudia che dice: l'esperimento di Mimmo Lucano di rigenerazione umana e ambientale è stato soffocato nel fango contro il suo ideatore, la Bossi Fini perdura intoccabile, gravi carenze e dignità negate in ogni campo, dobbiamo arrenderci a questa ideologia. Camilli, abbiamo visto il quadro in Europa. In Italia intanto, dopo Ceuta, appunto l'immigrazione torna al centro del dibattito. Abbiamo sentito l'analisi di Mastrobuoni sulla Danimarca. L'Italia come risponde? Intanto con i CPR e poi con gli hub, con l'Albania. Quali altre risposte?
3: Stiamo vedendo in realtà di nuovo un grande attivismo, no, di Giorgia Meloni, che tutto sommato sembrava non aspettasse altro di questa nuova crisi a Ceuta per ritornare a parlare finalmente di immigrazione, anche col pungolo a destra del generale Vannacci, che è un po' il suo cavallo di battaglia, con i toni, diciamo, io dico sempre non parliamo di immigrazione, chiaramente parliamo, perché parlare di immigrazione seriamente significherebbe parlare di politiche dei visti, di politiche del lavoro, di politiche di rapporti con i paesi extraeuropei. Chiaramente parliamo nella maggior parte dei casi di invece idee radicate da un punto di vista ideologico su una visione del mondo che vuole limitare il più possibile lo spostamento di persone verso i paesi dell'Europa e dell'Occidente, in fondo diciamo abbracciando delle vecchie idee che tornano a fare capolino. E sappiamo appunto qual è la soluzione, le soluzioni che propone il governo italiano, che anzi appunto il governo italiano ritorna a spingere in Europa un po' come aveva fatto nel 2023 quando arrivarono molti migranti a Lampedusa, e chiede appunto che si aprano questi hub per il rimpatrio il prima possibile, quindi di fare questi accordi previsti dal nuovo regolamento rimpatri, che si aprano questi hub il prima possibile nei paesi terzi. Si stanno già pensando ai paesi con cui fare questi accordi, per esempio in Ruanda, di nuovo soluzioni già provate, no? Dal Regno Unito, e che hanno portato a un nulla di fatto. L'Italia rivendica quello che non ha funzionato, cioè rivendica il modello Albania. Noi ricordiamo che sono 2 anni che l'Italia ha aperto dei centri che dovevano essere dei centri per affidare, esternalizzare le richieste di asilo a un paese terzo come l'Albania. Quei centri non hanno mai funzionato, sono semi vuoti, addirittura si è dovuto cambiare la loro destinazione d'uso. Ci vengono trasferiti in questi centri queste persone che sono già in questi CPR italiani, in questi centri di detenzione italiani, vengono senza che capiamo ancora bene quali siano i criteri, trasferiti alcuni di loro in Albania per portare qualcuno all'interno di questi centri che altrimenti sarebbero vuoti, con tutto quello che sono costati. Ora, questa soluzione, che non è stata una soluzione, che è stato un grande fallimento, viene proposta, come Giorgia Meloni, come la via d'uscita a situazioni come Ceuta. Quindi affidare ancora di più, una delle cose che dovremmo imparare da crisi come quella di Ceuta è che esternalizzare le frontiere, quindi pagare un paese terzo come il Marocco, un paese che è una monarchia, che non rispetta certo, diciamo, i diritti con molti problemi, diciamo, legati al rispetto dei diritti fondamentali, affidare a paesi come questi, come la Turchia di Erdogan, come la Libia divisa da una guerra civile, la gestione della frontiera, significa poi dover far fronte a delle pressioni improvvise da parte di questi governi.
1: È una delega in bianco o uno scambio che non produce necessariamente un guadagno. Tonia Mastrobuoni, abbiamo migliorato forse il collegamento, volevi concludere?
4: Sì, no, volevo dire, quindi diciamo c'è questa sorta di convergenza tra una leader molto atipica, socialdemocratica, e appunto quella che cerca di accreditarsi come la nuova leader della destra europea. Ma in tutto questo si inserisce, secondo me, una serie di variabili, come quella di Friedrich Merz. Friedrich Merz a sua volta deve arginare una destra molto più insidiosa e che per lui rappresenta un pericolo molto più immediato. Cioè il 6 settembre si vota in Sonia Anhalt e forse lì per la prima volta nella storia, dal 1945 direi, del dopoguerra, potrebbe andare al potere un governatore di estrema destra, cioè un governatore dell'AfD. Quindi Merz, secondo me, ha fatto questa mossa perché anche lui deve dimostrare al suo elettorato, in questa stolta rincorsa alla destra estrema, che appunto anche lui sa usare il pugno duro, no? Però ripeto, la questione dei dublinanti è una questione abbastanza irrisolta, perché non si capisce bene come funzioneranno le compensazioni. Adesso il governo Meloni, attraverso Piantedosi, ma anche Tajani, si sta chiaramente muovendo, stanno cercando di parlare con la CDU, con il governo, con l'omologo di tedesco, no? di Piantedosi, Dobrindt, per trovare una soluzione, e parlano anche di compensazioni. Cioè la Germania, loro pretendono che la Germania, se l'Italia si riprenderà questi famosi dublinanti a partire da Dirisak Varsame, l'Italia dovrà prendersi una quota di migranti arrivati in Italia. Lo farà? Io ne dubito, però vedremo.
1: Lo vedremo presto, lo vedremo probabilmente anche insieme, Tonia Mastrobuoni e Annalisa Camilli, perché è qualcosa su cui inevitabilmente torneremo a parlare anche qui a Tutta la città ne parla. Grazie intanto per averci accompagnati fin qui, grazie anche alle prime due voci che sono intervenute stamattina, Carmen Danzi e Arturo Raffaele Covella. E continuiamo come sempre la discussione in note, in musica, con un brano, L'uomo nero di Carmen Consoli, che ha vinto il premio Amnesty International Italia nel 2022 per la denuncia verso i sovranismi, il linguaggio velenoso, divisivo. Qui, con ironia, Carmen Consoli mette in guardia da quello che può succedere quando manca la cultura, la consapevolezza, la conoscenza dell'altro. Estratto dall'album Volevo fare la rockstar, ascoltiamo Carmen Consoli, L'uomo nero.

0: ci stupiamo di questi tentativi di suicidio? Ma chi non vorrebbe soltanto la morte, dopo che ha passato degli stress incredibili? Rinnovare un permesso di soggiorno è l'impresa titanica. Avere un asilo politico richiede decine di udienze. Chi di noi non salterebbe di testa e non vorrebbe morire per chiudere tutta questa disperazione che non lascia nessuna via d'uscita? Elide da Padova.
1: Buongiorno, siete in ascolto di Rai Radio 3, io sono Sonia Kurzel e questa è la piazza di Tutta la città ne parla che abbiamo aperto con la voce di Elide. Allora, se i CPR sono luoghi patogeni, gli atti di autolesionismo rappresentano il segnale più evidente della sofferenza prodotta dalla detenzione amministrativa. Così scriveva Federica Borlizzi in un'edizione di marzo di Pubblico Newsletter della Fondazione Feltrinelli. Ve ne leggo giusto un pezzetto. Durante le ispezioni condotte nei centri emergono i segni di questa sofferenza sui corpi delle persone detenute, tagli sulle braccia, arti fratturati, cicatrici ancora aperte, corpi che parlano con un'evidenza impossibile da ignorare. Eppure a questa materialità della sofferenza si contrappone spesso la brutalità del linguaggio burocratico con cui tali testi vengono registrati. È il tentativo di neutralizzare atti di resistenza riducendoli a finzione per evitare che quei corpi feriti possano sottrarsi alla detenzione. Quando la soggettività giuridica viene negata, conclude Federica Borlizzi, il corpo assume su di sé il rischio della libertà. Si fa abbastanza male per uscire dal centro, per essere portato in ospedale, per incontrare altre mani capaci di dichiarare l'incompatibilità con il trattenimento. Il dolore diventa così un repertorio extragiuridico di accesso al diritto, un modo per reclamare il dovere dello Stato di tutelare la vita di chi è nelle sue mani. L'articolo completo, molto duro come avete capito da queste parole, però anche molto interessante, lo trovate sul sito della Fondazione Feltrinelli. Corpi reclusi, come i CPR cancellano le identità migranti, di Federica Borlizzi.
2: Buongiorno, sono Ernesto da Milano. È evidente allora la ragione per cui il governo italiano e anche altri governi europei preferiscono portare questi centri lontani dai nostri occhi. Se già, essendo in Italia, succedendo quello che succede lì dentro, per motivi puramente amministrativi e non penali o giudiziari a queste persone, l'attenzione del popolo e del pubblico è così bassa, immaginiamoci quello che succederà quando un giornale, per poter mandare qualcuno in Africa, dovrà pagare dei costi che non si potrà permettere. Grazie.
1: Grazie per i vostri contributi. Allora, ce l'hanno detto sia Annalisa Camilli che Arturo Covella durante la prima parte della nostra puntata. I CPR non sono dei luoghi facilmente accessibili, specialmente ai giornalisti, e vi segnalo però un articolo uscito nel 2024 ma ancora prezioso oggi di Angelo Mastrandrea, che c'è entrato proprio nel CPR di Palazzo San Gervasio in Basilicata e ne ha scritto sul posto. È molto lungo, però proprio entriamo fisicamente in questo luogo di cui abbiamo parlato questa mattina. L'articolo lo trovate sul post di Angelo Mastrandrea, cosa c'è dentro al CPR di Palazzo San Gervasio. Ascoltiamo ancora le vostre voci.
3: Buongiorno carissimi, sono Maria Grazia di Lodi. A proposito di eclissi, ma quella c'è tutte le volte che non si vuole vedere. Il disturbo mentale di quest'uomo, giovane uomo, era evidente probabilmente, ma non si è voluto vedere. E in quelle condizioni è difficile sopravvivere.
1: Grazie per i vostri contributi. Chiudiamo con dei messaggi e dei commenti che sono arrivati sulla pagina Facebook La Città di Radio 3. Massimo, i CPR non sarà mai troppo tardi per chiuderli, ormai un linguaggio molto forte usa Massimo, sono stati trasformati in discariche, non vuoi vedere lo straniero oppure l'italiano povero con problemi psichici dentro i CPR. Richard in modo molto laconico dice: tempo 10 anni in Europa, quelli di AFT sembreranno dei moderati. Oppure Flavia sul tema della migrazione, sia la destra che la sinistra l'hanno solamente strumentalizzata per fini elettorali. Noi ora ascoltiamo un'altra telefonata che è arrivata questa mattina a prima pagina per aprire l'ultima parte di Tutta la città ne parla.
4: Io sono Carla e chiamo da Fano, sono una volontaria di Emergency dal 94 e mi sembra che ci sia un filo che unisce tante generazioni. Questa settimana di prima pagina dà il senso di una comunità, come anche il filo diretto di questa mattina. Gino ha lasciato un'impronta fondamentale, che è quella del ripudio alla guerra. il ripudio a tutte le guerre, come dice la nostra Costituzione. Io sono del 58, Ginevra del 48, lei è del 98. Mi sembra che questo filo non si è mai spezzato. Mi emoziona parlare di Gino perché ho aderito a questa associazione, penso nel settembre del 94. Era appena nata intorno a un tavolo di cucina con Gino, Strada e alcuni amici. Quella meraviglia che nasce dal basso è quella meraviglia che cura l'anima di ognuno di noi. È quella meraviglia che dice che un altro mondo è possibile.
5: Era la voce di Carla, ascoltatrice di Prima Pagina, intervenuta stamattina qui a Radio 3 nel filo diretto con Luca Bagnarioli, Scomodo, che conduce questa settimana la nostra rassegna. Buongiorno di nuovo da Rosa Polacco. Saluto con le parole di Carla l'ultima voce di questa mattina, l'ultimo ospite, Ennio Rigamonti. Buongiorno.
6: Buongiorno a lei.
5: Rigamonti, architetto, amico da sempre di Gino Strada, era parte del gruppo che diede vita a Emergency. Ricordiamo Gino Strada perché in questi giorni abbiamo letto anche negli altri nostri programmi diverse interviste, articoli che ricordano appunto la scomparsa di Gino Strada, medico fondatore di Emergency, scomparso il 13 agosto del 2021, 5 anni fa, proprio mentre in Afghanistan i talebani prendevano Kabul e tornavano al potere. A questo proposito vi voglio segnalare il podcast appena uscito, Il ritorno Afghanistan 5 anni dopo, un podcast original Radio 3 in 3 episodi di Costanza Spocci, che trovate su Rai Play Sound. Rigamonti, vorrei partire con lei da quel momento in cui con Gino Strada nel 94, più di 30 anni fa, quel tavolo della cucina, come diceva Carla, avete iniziato a pensare a costruire Emergency. Rigamonti.
6: Sì, beh, in realtà diciamo quello era il momento conclusivo, nel senso che sulla necessità di fondare una ONG con alcune caratteristiche particolari come quelle di Emergency, Gino ci stava ragionando da tempo, e noi con lui, nel senso che quando lui tornava a Milano dalle missioni all'estero che aveva fatto o con la Croce Rossa oppure con la cooperazione italiana, si parlava di questa eventualità e di questa ipotesi da tempo, e quindi quando poi si arrivò nel 94 decidemmo che si poteva fare, o comunque che si potesse tentare, perché nessuno di noi si aspettava che Emergency diventasse quello che poi è diventato. Noi pensavamo di poter fare un intervento di sostanza che cambiasse alcune situazioni, ma pensavamo a una cosa molto più limitata ai tempi. E quindi niente, partimmo con quello, qualcuno molto più convinto, qualcun altro meno, ma comunque si partì.
5: Ha sentito, Rigamonti, quello che diceva Carla? Era molto bello, secondo me, appropriato questo scambio generazionale che si è consumato questa mattina proprio dentro Prima Pagina, e va bene, ma intorno alla figura appunto di Gino Strada, quello che avete costruito con Emergency, non so se le piace se lo chiamiamo modello, ma questo senz'altro per molti è, che raccoglie intorno a sé, nella stessa visione, intorno alla stessa visione, generazioni diverse che hanno conosciuto anche un mondo diverso, guerre diverse.
6: Sì, questo sì, ma in realtà questo era più o meno esplicitamente uno degli obiettivi che aveva Emergency. Adesso Gino era medico, ma la moglie, che poi è stata presidente di Emergency per i primi 10 anni fino alla sua morte, era un insegnante, quindi il problema di coinvolgere i ragazzi giovani, di trasmettere diciamo così, i valori che stavano alla base di questa iniziativa, era un problema che era molto ben presente. L'intervento nelle scuole medie, medie superiori, abbiamo cominciato a farlo fin da subito, quando abbiamo fatto la campagna contro le mine antiuomo, che era una delle prime iniziative che abbiamo fatto come Emergency. E poi questo lavoro è continuato, ed è questo l'obiettivo, cioè voglio dire rendere coerenti le giovani generazioni, cioè rendere cosciente le generazioni che è nostra e quelle successive, che in realtà l'umanità è una sola, di mondo ne abbiamo uno, e che il mondo si salva se si garantiscono una serie di diritti, che poi sostanzialmente sono quelli che sono esplicitati nella Carta dei diritti dell'uomo del 48. Emergency nasce con questi obiettivi e su questo lavora e persegue questi obiettivi. Ovviamente, essendo Gino un medico, il taglio era un taglio sanitario, ma non è che mancassero le altre forme di intervento, anche se rispetto all'intervento sanitario ovviamente erano di secondo ordine.
5: Ecco, infatti è molto importante ricordare questo aspetto fondativo di Gino Strada, del vostro lavoro con Emergency, che è appunto quello sanitario. Tuttavia, poi Gino Strada diventa un simbolo che produce anche una visione, un senso di appartenenza anche sul piano politico, oltre che sociale, dove per politico intendo più culturale che non partitico, assolutamente. Ecco,
6: sì,
5: da questo punto di vista, cosa ha rappresentato per la cultura politica italiana Gino Strada, soprattutto quella politica viene più dal basso, dal movimento, dall'attivismo?
6: Ma io credo che soprattutto con la campagna contro la guerra, la seconda guerra del Golfo, se non ricordo male, diciamo così, il grosso contributo dato da Gino è stato quello di risvegliare in tutta una serie di personaggi, o comunque di popolazione, i fondamenti del vivere civile, cioè di considerare gli altri uguali a noi e di considerare gli altri degni di rispetto e portatori di diritti che spettavano loro. Senza differenze di nessun tipo. L'altro aspetto è quello relativo agli effetti della guerra. Diciamo che Gino non è stato il primo a, come dire, a dichiararsi. Lui si dichiarava non pacifista ma contro la guerra. Ovviamente questa convinzione del fatto che la guerra sarebbe stata innanzitutto è sicuramente lo strumento che nega alla radice i diritti, in primo luogo i diritti alla vita delle persone, e quindi è un elemento che va condannato e va combattuto. Però la convinzione è che o riusciamo a risolvere questo problema della risoluzione dei problemi attraverso la violenza e la guerra, oppure la guerra alla fine risolverà il problema dell'umanità, nel senso che la cancellerà.
5: Grazie Ennio Rigamonti per questo ricordo di Gino Strada, che chiude la nostra puntata di oggi. Linea a Lovely Planet, torniamo domattina alle 10 con Tutta la città ne parla.

0: Ore 11.
1: Lovely Planet, le guide di Radio 3.

Anna Maria Giordano e benvenuti oppure bentornati all'ascolto di Lovely Planet, le guide di Radio 3. Un saluto a chi ci ascolta la radio e un saluto anche a chi ci ascolta su RaiPlay Sound. Su RaiPlay Sound sono custodite tutte le nostre guide Lovely Planet, dalla prima edizione ad oggi, dal 2013. Le potete sfogliare e riascoltare senza così mai smettere di viaggiare. Anche oggi l'invito che vi rivolgiamo è quello a viaggiare con noi, ma aggiungiamo anche o soprattutto quello a sognare di viaggiare insieme a noi, perché oggi la nostra è una meta da sogno, un'isola calda come la tenerezza, speranzosa come un deserto che carezza con nuvole di piume. Sono le parole di Jacques Brel a spingerci verso la Polinesia, dove approderemo a Tahiti. Tahiti, nota anche col nome di Nuova Citara, la più grande delle isole del vento della Polinesia francese. Meta di esploratori da James Cook a Louis-Antoine de Bougainville. Quest'ultimo l'ha descritta come un paradiso terrestre dove gli uomini e le donne vivevano felicemente in innocenza, lontano dalla corruzione della civiltà.

0: faremo allora oggi un viaggio perfettamente esotico e ad accompagnarci nell'isola amata dagli dèi, come è stata definita, sarà Valentina Soggiu. Valentina Soggiu è innanzitutto una viaggiatrice che ha coltivato negli anni una passione per quella parte del pianeta, una passione che poi ha trasformato anche in lavoro. Attualmente è account manager di Tahiti Tourism e non potrebbe esserci voce più adatta a guidarci in questo viaggio. Un viaggio la cui prima tappa è un Atlante. Innanzitutto, Valentina, dove siamo?
1: Allora, ci troviamo nel bel mezzo del Pacifico. Se voi prendete in mano un mappamondo vi renderete conto di quanto è vasto l'Oceano Pacifico e le isole di Tahiti si trovano proprio lì in mezzo. Parliamo di un arcipelago di 118 isole, quindi le isole sono veramente tante. Sono isole tutte di origine vulcanica e sono sparpagliate su un territorio che è vasto quanto l'Europa. Quindi questa vastità porta con sé veramente tante differenze anche tra le varie isole. Le isole si suddividono in 5 arcipelaghi che vanno da nord con le isole Marchesi fino al profondo sud delle isole Australi e Gambier, e nella parte centrale abbiamo le isole, quelle un po' più note, che conoscono un po' più le persone. Quindi abbiamo le isole della Società e le isole Tuamotu.
0: Allora, noi dove andiamo nello specifico? Noi dobbiamo circoscrivere il nostro itinerario, come hai ben detto, stiamo parlando di una superficie che per estensione, no, per copertura di acque dell'oceano è molto vasta. Allora, dove andiamo?
1: Allora, atterriamo con un volo che arriva da Parigi, fa scalo a Los Angeles, è solo uno scalo tecnico, e arriviamo a Papeete. Papeete è la capitale dell'isola di Tahiti, in realtà della Polinesia francese in generale, e noi arriviamo proprio a Papeete. Papeete è la città che tutti in realtà, l'isola di Tahiti in generale è un'isola che quasi tutti prendono come stopover per andare via, ma noi invitiamo veramente a passare un po' di giorni in quest'isola, perché è un'isola che in realtà stupisce tantissimo. L'isola di Tahiti è un'isola che veramente affascina, io l'ho vista già 3 volte e ogni volta aggiungo un pezzettino e devo dire che è un'isola molto affascinante. Affascinante. È l'isola dove vivono la maggior parte dei polinesiani, quindi in realtà per veramente entrare in contatto con loro l'invito è proprio di restare, di godersi un viaggio un po' più lento e di farlo partendo proprio dall'isola di Tahiti. Tahiti è verdissima, è un'isola che ha delle montagne molto alte al centro, una laguna tutta intorno e dove si possono fare effettivamente tantissime attività. Attività che vanno da attività outdoor a attività che invece possono essere quella di godersi anche qui un po' la laguna, anche se a detta di molti non è la laguna dei sogni, ma in realtà in una delle attività che ho di recente fatto, ho fatto un bellissimo snorkeling dove ero accerchiata da tartarughe. Quindi sdoganiamo un po' di preconcetti sull'isola di Tahiti, perché è veramente un'isola da esplorare.
0: Allora, senza preconcetti, con la mente aperta e libera, affrontiamo questo viaggio effettivamente molto, molto esotico e molto particolare, e quello che riusciamo a immaginare è che la protagonista di un viaggio del genere è la natura. Un po' l'abbiamo già intravisto, montagne le abbiamo già nominate, l'oceano, ma poi la vegetazione, la natura rigogliosa di un posto del genere, giardini botanici, strade da percorrere, ma con quali mezzi, per esempio?
1: Sì, la natura è una natura primordiale, estrema. Io dico sempre che quando si atterra nelle isole di Tahiti si ha in mente gli azzurri, quindi anche prima di partire uno, se si immagina la Polinesia francese, immagina gli azzurri della laguna, ma tutti vanno a casa con un ricordo che è il verde. Il verde perché è una cosa, un colore veramente fortissimo che rimane impresso, e in più queste montagne verdi che vanno a picco nel mare creano veramente dei contrasti bellissimi. Per rispondere alla tua domanda, come visitiamo? Allora, in questo caso l'isola di Tahiti è un'isola, è la più grande, quindi è un'isola che volendo si può girare anche con un'auto che si può noleggiare, o invitiamo veramente tutti a organizzare delle esperienze, delle escursioni. La cosa che sicuramente suggerisco è quella di andare a esplorare l'interno dell'isola di Tahiti, ma anche di altre isole, accompagnati da delle guide locali. Questo fa nettamente la differenza. I polinesiani hanno un rispetto, una connessione con la natura che è unica. Hanno un rapporto con la fenua, che è questa parola polinesiana che significa proprio, va oltre il significato di terra, è proprio un legame che loro hanno con tutta la natura che li circonda, che sia la vegetazione, la montagna o il mare, e di questa fenua loro hanno completo rispetto. Quindi hanno sempre questa voglia di raccontarti cosa significa per loro questa connessione. Sono cresciuti con leggende legate proprio al mare, all'oceano e alla montagna, e quindi è molto affascinante essere accompagnati in questo viaggio tramite loro, tramite i loro occhi, ecco.

0: In Polinesia o comunque si va da quelle parti, parlo per così degli europei in senso più lato, si va anche ispirati, spesso così spinti da alcune immagini che abbiamo proprio scolpite in mente. Sto pensando ai quadri di Paul Gauguin, e certamente quello è un buon agente turistico per Tahiti.
1: Ah, direi di sì, che abbiamo un fantastico ambassador. Gauguin ha praticamente vissuto gli ultimi anni della propria vita nelle isole Marchesi, soprattutto nell'isola di Ivaoa. Praticamente parliamo di un arcipelago che è quello più a nord. Per darvi un quadro di dove ci troviamo, è circa 3 ore e mezza dall'isola di Tahiti, quindi dall'isola di cui parlavamo prima. È un po' un viaggio nel viaggio, diciamo, perché in realtà ha veramente delle caratteristiche totalmente differenti, le isole Marchesi. Abbiamo isole sempre alte, quindi parliamo di un arcipelago che è quello più a nord. Per darvi un quadro di dove ci troviamo, è circa 3 ore e mezza dall'isola di Tahiti, quindi dall'isola di cui parlavamo prima. È un po' un viaggio nel viaggio, diciamo, perché in realtà ha veramente delle caratteristiche totalmente differenti, le isole Marchesi. Abbiamo isole sempre alte, quindi con montagne al centro, una natura che è ancora più remota, perché

0: mondo sono veramente pochi i turisti che ci vanno, anche perché la capacità ricettiva di queste isole è veramente limitata ed è questo il bello. Quindi abbiamo ancora cavalli selvaggi che si muovono all'interno dell'isola, per parlare un po' di mezzi di trasporto. Abbiamo vallate, cascate, montagne veramente alte. Non abbiamo barriera corallina, quindi in questo caso ci allontaniamo un pochettino da quello che è l'immaginario che abbiamo della Polinesia, quindi la sua laguna, perché qui sono isole più giovani dal punto di vista geologico e quindi questa barriera corallina ancora non si è formata. La cosa che diciamo sempre è che in realtà è un viaggio che ancora di più permette di entrare in contatto con la cultura, soprattutto la cultura marchesiana. È qui, ad esempio, che è nato anche il tatuaggio. La parola tatuaggio, tatu, deriva da una parola marchesiana che è tatau, ed è proprio da qui che nasce tutta la cultura del tatuaggio, che va ben oltre il fatto di avere un disegno sul proprio corpo, ma racconta le storie, storie del tuo passato, di quello che stai vivendo, degli antenati, e quindi soprattutto nelle isole Marchesi capita molto spesso di vedere questi uomini completamente tatuati.
1: Il tatuaggio può essere incluso tra quelli che potremmo definire i souvenir? Io faccio sempre una domanda ai nostri
0: Sì.
1: narratori, che è questa, no? Qual è il souvenir che si porta via da un posto del genere? E mi viene da pensare che forse un souvenir che sia materiale che immateriale potrebbe essere il tatuaggio. C'è una tradizione in questo senso?
0: Sì, esatto, è un souvenir meraviglioso. Io in realtà me ne sono portati a casa due nei miei viaggi, perché è un modo di concepire il tatuaggio in maniera completamente diversa. Quando si va anche, allora, la tecnica del tatuaggio tradizionale è una tecnica che magari avete già visto in giro con qualche immagine di praticamente uno scalpellino che viene battuto proprio per fare pressione e incidere con l'inchiostro. Ad oggi sono pochi ormai i tatuatori che utilizzano ancora la tecnica tradizionale, ma sono tatuatori molto bravi, molto esperti e li trovate praticamente in tutte le isole. La cosa bella è che quando si entra da un tatuatore a Tahiti, la cosa che si parte non da un disegno che tu hai in mente, ma cosa vuoi rappresentare col tuo tatuaggio? Quali sono, qual è la tua, perché stai facendo questo tatuaggio? E loro, partendo da questo racconto, iniziano a disegnare a mano libera sulla tua pelle direttamente, quindi con una penna, tutta la simbologia di quello che tu gli stai raccontando. Quindi ogni tatuaggio è veramente un qualcosa di creato ad hoc, e il passo successivo è proprio lavorare a mano libera e disegnare e portarsi a casa effettivamente un ricordo indelebile di quello che è il tuo viaggio.
1: L'aggettivo indelebile è quanto mai appropriato in questo senso. Dunque, chi ama i tatuaggi potrà pensare che varrà bene un viaggio a Tahiti, la possibilità di un'esperienza di questo tipo. La parola souvenir ci porta poi invece a qualcosa di più pratico. Quando leggiamo la scheda, diciamo, relativi a queste isole, i parametri economici, leggiamo i beni che vengono esportati, e anche qui è tutto un mondo di esotismo, perché abbiamo la vaniglia, abbiamo l'olio di monoi, abbiamo l'olio di cocco e di noni, e poi abbiamo la frutta e i fiori. In cima a questa lista che abbiamo fatto c'è qualcosa di ultra famoso, certamente immagino anche per chi sa poco di questa parte del mondo, e sono le perle, in particolare le perle nere. Sono cose che certamente si possono consumare, anche portar via. Cosa possiamo dire a chi ascolta?
0: In realtà una delle esperienze più belle da fare è proprio di andare a vedere una coltivazione di perle. Ci sono diverse spot che si possono includere in diverse isole e ti portano veramente a vedere come avviene la coltivazione, che è veramente una procedura lunghissima e di un'estrema precisione. Qui in queste coltivazioni è poi possibile comprare direttamente le perle, ma in realtà le puoi trovate ovunque, in tutte le isole, dal negozio magari più di alta moda invece al mercato, ad esempio, di papete. Quindi avete veramente una vasta scelta di

di perle c'è anche il Museo delle Perle a Tahiti da poter visitare, che vi racconta proprio anche come scegliere la perla più preziosa. Hai citato poi la vaniglia. La vaniglia di Tahiti è una vaniglia molto molto pregiata che praticamente tutti i pasticceri del mondo cercano e vogliono e anche in questo caso, ad esempio nell'isola di Taha, è possibile andare a vedere le coltivazioni di vaniglia. Anche questo è un processo molto lungo e in cui bisogna veramente portare tanta, tanta pazienza, perché c'è tanta cura dietro questa vaniglia.

0: Stiamo viaggiando in Polinesia con la guida di Valentina Soggiu e stiamo facendo un viaggio che sembra avere fin qui innanzitutto un profumo, il profumo dei tanti fiori, dei tanti frutti di cui abbiamo parlato fin qui. Tutte cose che, Valentina, fanno pensare anche immediatamente a un mercato. Ci sono indicazioni che possiamo dare a questo proposito a chi ci ascolta?
1: C'è un mercato, sì, è un mercato molto importante che è il mercato di Papete. Ci troviamo nella capitale, è un mercato che non è nato per il turismo, è un mercato che è veramente vissuto tanto anche dalla popolazione locale. Si è su due piani, è in questa struttura nel centro di Papete e avete delle bancarelle coloratissime da frutta, verdura, fiori di ogni tipo e ovviamente tantissime signore che all'esterno creano collane di fiori che vengono utilizzate proprio per fare l'accoglienza anche dei viaggiatori, e poi perle, monoi, parei coloratissimi, quindi sicuramente una tappa è consigliata al mercato. È un mercato che è aperto tutti i giorni e quindi sicuramente una tappa immancabile in ogni viaggio a Tahiti.

0: Allora, hai nominato le collane di fiori e il pensiero va immediatamente a un'altra cosa che dobbiamo associare, immagino, all'isola di Tahiti e a questa parte, a questa regione del mondo. Le danze, la danza tahitiana in particolare, il cui nome non so pronunciare, Valentina.
1: Sì, è una danza che in realtà è Lori Tahiti, è una danza che è veramente una parte della cultura polinesiana. Le danze, molte persone, quasi la maggior parte della popolazione polinesiana in realtà danza o utilizza l'ukulele, canta, quindi sono molto coinvolti dalle arti in generale e la danza polinesiana è un qualcosa di veramente affascinante, racconta una storia, quindi attraverso la gestualità che viene fatta durante la danza, la ballerina sta raccontando una storia di quella canzone, è quindi veramente affascinante quello che rappresenta. Durante un viaggio è possibile assolutamente includere degli spettacoli di danze polinesiane che solitamente vengono svolti ad esempio all'interno di resort, ad esempio mi viene in mente quello che fanno all'Intercontinental di Tahiti perché è uno dei più famosi, dove viene effettivamente fatto uno spettacolo di danza tahitiana e in più anche uno spettacolo di danze marchesiane perché sono danze ancora differenti. E quindi è veramente affascinante da andare a includere un'attività di questo tipo all'interno di un viaggio.
0: Nei nostri itinerari noi facciamo anche una puntata nei musei del luogo che raccontiamo. Ora chiaramente nel cuore dell'Oceano Pacifico non ci aspettiamo un itinerario tra grandi monumenti, cattedrali o palazzi eccetera o grandi musei, però immagino che ci sia una storia che viene raccontata in qualche museo. Noi hai fatto riferimento al Museo delle Perle, ma possiamo tracciare anche un itinerario tra musei?
1: Allora, itinerario proprio fra musei è forse difficile, ma sicuramente possiamo iniziare il nostro viaggio dal museo di Tahiti, della storia di Tahiti, che è proprio a Papeete, questo sicuramente ci dà uno spaccato di quella che è stata la storia di questo paese, una storia di navigatori sono partiti dal sud-est asiatico e hanno attraversato l'Oceano Pacifico senza i mezzi che abbiamo a disposizione oggi, ma semplicemente con delle tecniche che si affidano alla natura, quindi all'osservazione delle stelle, all'osservazione del volo degli uccelli, quindi erano veramente e sono tuttora degli abili navigatori che attraverso queste imbarcazioni che sono le va, che sono queste imbarcazioni con praticamente a doppio scafo, hanno attraversato l'Oceano Pacifico e sono giunti nelle isole. È una storia che poi è portata quando sono arrivati i missionari europei, che li ha portati a cambiare un pochettino quella che è stata la loro cultura, perché ovviamente gli europei hanno imposto poi determinati comportamenti che li ha portati ovviamente a trattenere un pochettino quelle che erano le loro arti e poi ha invece una revenge e al fatto di ritrovare poi tutte quelle che sono state le loro arti, dal tatuaggio alla danza, ai canti, ai balli in un secondo momento. Quindi il viaggio potrebbe partire da lì e poi un'altra tappa che secondo me per chi è appassionato di cultura non può mancare è una tappa nell'isola di Raiatea. Raiatea ci troviamo sempre nelle isole della società e qui c'è il marae di Taputapuatea, che è il marae è un luogo di culto importantissimo, un luogo che veniva utilizzato per le cerimonie religiose ma anche politiche questo qua è il marae più importante in assoluto di tutto il triangolo polinesiano ed è un patrimonio UNESCO, quindi sicuramente una tappa anche per scoprire questo importante sito è veramente consigliato. Io ho fatto questa esperienza quest'anno, l'anno scorso a novembre, accompagnati tra l'altro da questa guida locale che era anche una guida spirituale. Ci ha fatto veramente entrare in connessione con questo luogo e ci ha fatto scoprire quanto è importante per loro. Quindi sicuramente il mio consiglio è di andare a scoprirlo e di farlo con una guida locale, perché riesce veramente a trasmettersi tutto quella che è l'importanza di questo posto.
0: Il viaggio che stiamo facendo oggi è un viaggio che forse più di altri invita anche alla fotografia, e come sempre facciamo con i nostri viaggiatori, cerchiamo di capire se ci sono paesaggi, luoghi, strade da percorrere, angoli che bisogna assolutamente visitare, fotografie che possiamo e dobbiamo certamente scattare per portarci a casa un'immagine del posto che stiamo visitando.
1: Assolutamente. Allora, per rimanere sull'isola di Tahiti, ma possiamo trovarne anche altre, in realtà un'esperienza che io ho fatto di recente, che è stata veramente bellissima, è stata la parte di Tahiti. Tahiti è formata praticamente da due penisole, Tahiti Nui, che è quella grande, che è dove c'è l'isola, dove c'è la capitale, Papeete, e Tahiti Iti. Iti significa piccolo. In questa penisola c'è un'esperienza che ti porta a ripercorrere via mare tutta la costa. È una costa bellissima, veramente scenografica all'ennesima potenza, perché hai queste montagne verdi a picco nel mare e le onde più famose. Delle isole di Tahiti, perché la Polinesia è anche un luogo importante per chi ama fare surf. Nel 2025 si sono tenute le Olimpiadi di Parigi e la competizione del surf è stata proprio fatta a Tahiti Iti, sull'onda di Chao Po, che è un'onda perfetta, quindi non è l'onda più grande al mondo, ma è l'onda perfetta, perché fa proprio questo ricciolo dove i surfisti più esperti riescono a cavalcare quest'onda in maniera impeccabile. E quando si fa questa escursione vieni portato proprio a ridosso di quest'onda e ci sono sempre questi matti polinesiani che riescono a fare delle acrobazie pazzesche. E poi il tour continua e ci si spinge in questa gola di un fiume, dove tra l'altro nel letto del fiume cadono questi fiori di hibiscus colorati, quindi è veramente uno spettacolo per gli occhi. Ci si ferma, si fa un picnic e poi si riparte con questa barca e si vanno a vedere queste grotte, quindi paesaggi totalmente diversi e in questo tratto di costa che è veramente piccolo in realtà, quindi sicuramente è un'esperienza che consiglio.

0: Parlare di acqua, immaginarne il colore, fa pensare a un'altra nota caratteristica del posto che stiamo visitando. Tahiti è anche associato normalmente alla parola laguna.
1: Sicuramente abbiamo parlato tanto di verde, ma il vero cuore delle isole di Tahiti sono le sue lagune. Lagune da mille colori, dalle lagune più famose come quella di Bora Bora, a lagune magari un po' meno note ma altrettanto belle come la laguna di Ta, per poi finire magari a scoprire le isole di Tuamotu, che sono invece degli atolli corallini. Ce ne sono più di 70 nelle isole di Tahiti, con ad esempio la Laguna Blu di Rangiroa, che è una laguna nella laguna, quindi si fanno delle esperienze di snorkeling, ma anche solo di relax su un motu, che è queste isolotti di sabbia bianca chiarissima o di sabbia rosa, per stare lì magari con un picnic e godersi la giornata.
0: Un'ultimissima cosa, i gusti e i sapori. Noi parliamo di cibo, spesso facciamo riferimento alla gastronomia, insomma una domanda classica è cosa bisogna mangiare per gustare il posto che si sta visitando. Ecco, a Tahiti di cosa parliamo?
1: Sicuramente un piatto imperdibile è il poisson cru. Praticamente si parla di tonno crudo, marinato in latte di cocco con un filo di lime, e viene servito di solito a volte proprio nella noce del cocco, accompagnato magari da delle verdure fresche, quindi possono essere cetrioli piuttosto che anche della frutta. È veramente una delizia e viene servito praticamente dappertutto in tutte le isole.
0: Il nostro viaggio squisitamente esotico sta per concludersi e allora è dopo rivolgere alla nostra narratrice Valentina Soggiu la domanda che ha a che fare con la lingua del posto. Allora siamo particolarmente curiosi di sentire saluti, parole, espressioni nella lingua locale. Valentina, cosa ci dobbiamo annotare?
1: Yaorana, che significa buongiorno e in realtà ha un significato ancora più importante, che significa buona vita. Maeva, benvenuti, e per salutarsi invece e andar via, Nana.
0: Nana, una parola molto semplice, un saluto a cui possiamo per fortuna facilmente rispondere. Il saluto che rivolgiamo allora nella lingua del posto alla nostra guida di oggi, Valentina Soggiu, account manager di Tahiti Tourism, viaggiatrice appassionata di quella parte dell'oceano, che ci ha portato molto lontano, non solo da un'altra parte del mondo, ma anche nel cuore di un turismo un po' diverso. La ringraziamo ancora tantissimo, chiudiamo qui la nostra guida di oggi, si torna a viaggiare domani naturalmente, per ora rimanete in ascolto di Radio 3, un saluto e naturalmente un augurio di buon viaggio da Anna Maria Giordano.

0: La grande classica nel cuore delle Dolomiti, dal 4 agosto al 4 settembre al Bolzano Festival Bozen. Scopri tutti i nomi e le novità di questa edizione. bolzanofestivalbozen.eu.
1: Radio Trescenza. Puntata trasmessa il 10 novembre 2025.
2: La scomparsa a 97 anni del biologo statunitense Jim Watson, che nel 1953 pubblicò insieme a Francis Crick la struttura a doppia elica del DNA, uno dei maggiori scienziati dell'ultimo secolo, ma anche una figura pubblica al centro di molte controversie. Oggi riascolteremo la sua voce e ricostruiremo la sua biografia scientifica. Lunedì 10 novembre, sono le 11.31 e 35 secondi in questo istante. Buongiorno da Marco Motta. Oggi naturalmente si apre a Belém la COP30 sul clima, di cui parleremo nei prossimi giorni, perché oggi, buongiorno anche a Francesca Buoninconti.
3: Buongiorno Marco, buongiorno anche alle persone all'ascolto.
2: Non potevamo non dedicare la nostra puntata a uno dei più grandi scienziati dell'ultimo secolo e anche però, Francesca, e qui ci concentriamo su questo nella nostra apertura di oggi, uno dei più controversi, con una personalità sempre fuori dagli schemi.
3: Eh sì, proprio della personalità e del temperamento molto particolare di James Watson oggi proviamo a comporre un ritratto a partire proprio da come lo hanno raccontato altri scienziati famosi che hanno lavorato con lui, che l'hanno conosciuto. Vedremo proprio, ascolteremo anzi un caleidoscopio di sguardi che restituiscono bene proprio l'eccentricità di Watson.
2: Watson, che fu ospite di Radio Trescenza nel 2012 in una conversazione con il matematico Pier Giorgio Odifreddi, che gli chiese innanzitutto del suo rapporto con due scienziati italiani, due premi Nobel per la medicina, Salvador Luria, che fu suo docente negli Stati Uniti, e Renato Dulbecco. Ascoltiamo che cosa rispose Jim Watson.
4: Mi ricordo che lei una volta ha detto che Luria era sempre pronto a salvarmi. Cosa significa?
5: Rescue me. What did you mean by that?
6: Salvo was always had my best interests at heart. I would constantly want to break the rules and not do what I was supposed to do because I didn't see any good coming from it. And so he would chastise me, and then he would praise me by saying that the rules were stupid.
5: Beh, quello che intendevo dire è che il mio atteggiamento all'epoca era costantemente quello di chi vuole rompere le regole, quindi io non facevo mai quello che si supponeva avrei dovuto fare. E lui cosa faceva? Lui mi castigava e poi mi lodava e quindi in questo senso mi salvava.
4: Un altro italiano che Watson ha conosciuto da giovane, addirittura da studente, perché è stato il suo compagno di ufficio addirittura quando è arrivato all'Università dell'Indiana, è Renato Dulbecco, un altro dei nostri premi Nobel che è scomparso recentemente. Che cosa si ricorda appunto di lui? Mi ricordo che Dulbecco una volta mi disse: ah, Jim Watson dice era terribile ma molto intelligente.
6: Renato was much more circumspect. Lurie would let out everything he knew to anyone, whereas Dulbecco, you could say, had impeccable manners. And so, in a sense, Renato was too good to be true. When people are very intelligent, you don't expect that they have good manners. They can get away. But Renato always behaved as a gentleman.
5: Renato era una persona molto più discreta, più circospetta, era assolutamente di maniere impeccabili, quasi troppo per essere vero, perché poi era anche molto molto intelligente, molto gentile, molto intelligente.
3: E questo era James Watson, all'epoca 84 anni, in conversazione con il matematico Pier Giorgio Odifreddi in un estratto di una puntata di Radio Trescenza andata in onda nel 2012.
2: E Francesca, abbiamo sentito, no, Luria dire che Watson ricordare che Luria doveva sempre difenderlo, Dulbecco che diceva di lui che era terribile, anche se molto molto intelligente. Non sono gli unici ad aver sottolineato questa personalità così complicata di Jim Watson.
3: E no, c'è un'altra definizione che abbiamo scelto di raccontare oggi per ricordare James Watson, e la definizione è l'essere umano più sgradevole che mi sia mai capitato di incontrare. Così lo aveva descritto il biologo evoluzionista Edward Wilson, padre della sociobiologia, nel suo memoir Naturalist. L'abbiamo raccontato anche qui ai microfoni di Radio 3 Scienza quando è scomparso anche Wilson. E Wilson in sostanza dice che James Watson, avendo raggiunto la fama giovanissimo, lo ricordiamo, aveva appena 25 anni quando pubblicò su Nature il famoso articolo sulla struttura del DNA, era ormai diventato il Caligola della biologia, un paragone davvero azzeccatissimo, perché anche Caligola divenne imperatore proprio a 25 anni, c'è questo snodo cruciale in età giovanissima. E allora, continua Wilson, a Watson era stato dato il permesso di dire in realtà tutto ciò che gli veniva in mente, aspettandosi poi di essere preso sul serio. E sfortunatamente, sempre racconta Wilson, lo fece con una disinvoltura a volte davvero brutale.
2: E questa disinvoltura nel dire un po' tutto quello che gli passava per la testa costerà caro a James Watson nell'ultima parte della sua vita, lo racconteremo dopo. Grazie Francesca Buoninconti per averci aiutato a comporre questo ritratto della personalità di Jim Watson. E adesso ricostruiamo però l'inizio di questa sfolgorante carriera di Jim Watson, che a 25 anni appunto diventa famoso a livello globale insieme a Francis Crick per la scoperta della doppia elica del DNA, e quindi torniamo agli inizi degli anni 50. Ma chiediamo a voi se avete mai letto per esempio la famosa autobiografia di Jim Watson, la doppia elica, o magari l'avete incontrato in altri contesti. Scriveteci al 335 56 34 296.

0: Buongiorno ad Andrea Grignolio.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
0: E bentornato ai microfoni di Radio 3 Scienze. Andrea Grignolio è docente di storia della medicina all'Università Vita Salute San Raffaele di Milano, è autore di diversi studi sulla scuola di Giuseppe Levi, la cosiddetta scuola torinese dei Nobel, da cui appunto emersero Luria, Dulbecco, Montalcini. Appunto Luria e Dulbecco li abbiamo appena menzionati nella nostra apertura di oggi. E Andrea Grignolio, per iniziare un po' a raccontare il percorso, la biografia scientifica di Jim Watson, rimaniamo in Italia, perché oltre al rapporto appunto con gli scienziati italiani che Jim Watson intrattenne negli Stati Uniti, fu decisiva in realtà la visita nel maggio del 1951, credo sia stato, alla stazione zoologica Anton Dorn di Napoli, dove un poco più che ventenne appunto Jim Watson incontra Maurice Wilkins. Perché quell'incontro fu così importante?
1: Fu importante perché Maurice Wilkins, che era anche lui alla stazione Anton Dorn di Napoli, mostra la diffrazione a raggi X del DNA. E a quel punto Watson decide di puntare interamente la sua carriera su questo tema. Va detto che però dietro c'è il grande medico, biologo, padre della biologia molecolare, Salvador Luria, quando si trasferisce negli Stati Uniti, perché Luria all'Indiana University è quello che cura la tesi di dottorato di Watson, che prima si era occupato a Chicago di zoologia, ed è lui che lo guida, lo invita a seguire questo tema, il tema della genetica, e lo manda prima a lavorare da altre persone e poi gli consiglia sostanzialmente seguire questo tipo di ricerche. Quindi si trova già lì, lui è fortemente in contatto perché appunto la tesi è proprio del 50, e quindi Watson dagli Stati Uniti viene inviato da Luria a Napoli, e lì lui decide di dedicarsi a questo. Quindi a questo punto torna, sempre su indicazione di Luria, torna negli Stati Uniti e poi viene rispedito sostanzialmente a Cambridge, al Cavendish Laboratory, e poi incontrerà Crick. Ecco, e Crick, quello, tutto il gruppo naturalmente, anche la Rosalind Franklin e il gruppo che poi porterà la scoperta del DNA.
0: Quell'incontro poi appunto a Cambridge con Francis Crick, più grande di lui di una dozzina di anni, fu decisivo. Francis Crick, fisico, Jim Watson appunto biologo di formazione. Perché questo match, questo incontro è così perfetto di fatto per la scoperta? Poi naturalmente racconteremo anche del ruolo giocato da Rosalind Franklin e del resoconto che Watson ne fece, però concentriamoci soprattutto in prima battuta sulla coppia Watson e Crick. Perché si creò o che tipo di alchimia si creò tra i due?
1: È vero, è verissimo, fu un'alchimia incredibile. Watson è un po' una fan prodige, insomma a 10 anni partecipò a Quiz Kids, un popolare programma radiofonico americano. Bisogna ricordare che a 15 anni venne ammesso all'Università di Chicago, proprio per sue doti personali, e Crick invece era un fisico. Si incontrano e innanzitutto tutte e due intendono focalizzare la loro attenzione sul DNA. Hanno due personalità, dirò qualche cosa adesso su questo perché anche qui già si capisce che incominciano a rompere le regole. Dunque Watson, come è stato già detto, inutile continuare, tendeva a essere una personalità esorbitante. Crick era un fisico più portato all'analisi di tipo matematica, importante anche questo diremo per la scoperta della doppia elica. Si incontrano e cominciano a collaborare, e però che sono al Cavendish, e al Cavendish a Cambridge ci si doveva occupare delle proteine, mentre al King's College di Londra dove c'erano altre, dove c'era Wilkins e la Rosalind Franklin, dovevano effettivamente occuparsi delle basi del DNA, perché non era affatto chiaro se il cosiddetto messaggio della vita era portato, per dir così, dagli acidi nucleici di cui ci si occupava al King's, oppure o le proteine al Cavendish. Quindi e c'era questo gentleman agreement e loro ruppero dicendo: a noi non interessa nulla, decidiamo anche noi di occuparci degli acidi nucleici, delle basi adenina, guanina, citosina, timina. E quindi comincia già qui un conflitto fra queste due scuole di Cambridge e di Londra. Dopo incominciano, e va detto subito che la loro genialità, la loro collaborazione è data da diversi elementi, diciamone due tra tutti. Innanzitutto non fecero un singolo esperimento, loro due ebbero la grandezza di mettere insieme, mie ricerche ho detto 8 punti di un rebus difficilissimo, senza fare alcun esperimento, cioè avevano raccolto una serie di informazioni chimiche, di diffrazione e anche più complesse teoriche, che per mettere insieme una serie di conoscenze alle quali lui non avevano partecipato. L'altro gruppo invece lavorava molto più sui dati, ma non aveva una visione d'insieme. Loro ebbero anche la grande intuizione di utilizzare dei modelli, tant'è che se si va appunto al famoso Pub Eagle di Londra, dove c'è una Pub Eagle di Cambridge, si vede che c'è questa targa, perché loro giochicchiavano con i modellini di carta per mettere insieme questa struttura. La questione era complessissima.
0: La interrompo solo un secondo, Andrea Grignolio, solo per ricordare che il Pub Eagle a Cambridge è proprio il luogo dove Watson e Crick, la mattina del 28 febbraio 1953, era un sabato, vanno a festeggiare l'intuizione geniale che hanno avuta, e si dice che Crick abbia esclamato: abbiamo scoperto il segreto della vita. Questo segreto della vita, la struttura doppia elica del DNA, verrà poi pubblicato su un articolo rimasto celebre di una singola pagina sulla rivista Nature il 25 aprile del 1953. Prego.
1: È verissimo, hanno scoperto il segreto della vita, e dicevo è veramente complesso. Si ricordi che Linus Pauling, il premio Nobel che ha scoperto una delle due strutture fondamentali delle proteine, sbagliò fragorosamente, e questo fu una miccia che gli spinse a lavorare giorno e notte, perché pubblicò un articolo dove diceva che la doppia elica era a tre eliche. Quindi, per dire che non era affatto semplice mettere a posto questo rebus, e visto che abbiamo citato la Franklin, su questo forse sarebbe da dire molto, perché in realtà la famosa foto scattata, diciamo così, la B51 dalla Franklin, che per anni si è sostenuto essere fondamentale, beh, insomma, la storiografia, e io insomma appartengo a chi sostiene che questa fotografia fu molto importante, ma non poteva essere la chiave di volta della scoperta del DNA, diciamo, negli anni è emersa. Che poi naturalmente Watson e Crick si siano comportati in modo scorretto nei suoi confronti, questo diciamo non c'è alcun dubbio, lo ha ammesso lo stesso Watson nel primo bestseller, diciamo, scientifico in ambito biomedico, che è la doppia elica del DNA, dove lui ha raccontato, come, se volete, si può entrare un po' nel dettaglio, come sono andate le cose. Ma è estremamente complesso ricostruire il dettaglio con cui questi due ragazzacci, per dir così, molto intelligenti e molto bravi, hanno trovato la soluzione a questo davvero a questo rebus, sostanzialmente, perché era estremamente complicato mettere insieme tutti questi dati. Va detto che un ultimo elemento per dire della coppia Watson e Crick: l'intuizione la ebbe Watson tornando in treno verso Cambridge, arrivò in laboratorio, incontrò Crick, e però Crick fu in grado, anche dopo aver visto la famosa foto B51, che però va spiegato agli ascoltatori era una foto bidimensionale, la migliore allora ottenuta scattando, diciamo, una foto al DNA con la diffrazione a raggi X, e però servivano le complicate serie di Fourier per rendere tridimensionale una foto che era su due piani, cioè non era così facile capire la struttura a doppia elica se non ci fosse stato Crick, che a livello matematico era in grado, a differenza di tutti gli altri, di riuscire a creare un modello. Quindi ci sono le intuizioni molto provocatorie e molto coraggiose di Watson. Ci sono la capacità, l'intuizione, la bravura matematica di Crick di mettere insieme tutto questo e tante altre cose, ripeto, davvero molto importante. Per esempio, nella stanza accanto c'era Jerry Donohue, che ha messo a posto le distanze tra gli atomi, tra la guanina e la citosina. Loro conoscevano Alexander Dunst, che non viene quasi mai citato, che nel 52 di fatto propone un modello similissimo a quello di Watson e Crick. E quindi, mettendo un pezzo sull'altro, loro furono in grado di creare una struttura davvero molto, molto importante. Quell'articolo elegantissimo che lei ha citato dice una frase in stile anglosassone meravigliosa, dicendo it is not escaped our attention, non è sfuggito alla nostra attenzione che l'accoppiamento delle basi potrebbe rivelare il codice genetico, cioè l'accoppiamento e quindi tutti delle basi, e quindi la replicazione, il messaggio, avevano già intuito cose che altri non avevano affatto intuito. Quindi sono davvero una coppia che si insieme va avanti, perché si compensano l'un l'altro in modo eccellente.
0: Il celebre understatement di quell'ultima frase che chiude l'articolo appunto pubblicato su Nature il 25 aprile 1953, in cui la coppia Watson e Crick appunto svela di aver capito non soltanto la struttura ma anche, diciamo, i principi di funzionamento appunto della replicazione del DNA. Lei, Andrea Grignolio, ha citato poco fa un libro celeberrimo, appunto La doppia elica, pubblicato nel 1968. È un resoconto autobiografico scritto da Jim Watson di come andarono le cose dal suo punto di vista. Ricordiamo che il titolo originale dell'edizione britannica fu Honest Jim and the Double Helix, poi tradotto in italiano con La doppia elica, ma appunto aveva voluto mettere Honest Jim nel titolo, l'onesto Jim, quello che racconta le cose come stanno, diciamo così, dal suo punto di vista. In effetti Robert Merton, grande sociologo della scienza, lo definì un resoconto splendidamente sfacciato di una delle più grandi scoperte della biologia. Lei faceva riferimento anche a Andrea Grignolio. Quel libro divenne un bestseller e cambiò, diciamo, le regole della, in qualche maniera, del racconto della scienza, perché fu il racconto del dietro le quinte, con le sue spietatezze, con le dinamiche sociali che innervano appunto poi l'operare scientifico quotidiano nei laboratori. E a questo proposito lei menzionava appunto anche il ruolo giocato da Rosalind Franklin e il ritratto un po' davvero sgradevole che ne fece Jim Watson in quella autobiografia, che di fatto confinò anche Rosalind Franklin, chimica appunto, cristallografa, autrice di questi studi, di quelle foto che lei menzionava, in quel ruolo di vittima in qualche maniera, no? Dell'agire sfrontato di questa coppia, in particolare di Watson. Gli studi più recenti hanno cercato di dare, appunto, come lei stava provando un po' a ricostruire per noi, una visione più complessa e anche restituire un ruolo giocato da Rosalind Franklin. Hanno fatto per esempio Matthew Cobb e Nathaniel Comfort in un articolo pubblicato dalla rivista Nature 2 anni fa, in cui appunto cercano di far uscire Rosalind Franklin dalla narrativa di Watson, che di fatto l'ha intrappolata, e darle il giusto riconoscimento del ruolo che giocò e che non le venne mai riconosciuto, perché ricordiamolo, comunque, oltre a non essere citata, diciamo, o meglio non comparire tra gli autori di quell'articolo del 53, morì molto prematuramente di cancro prima che il Nobel poi fosse assegnato, il Nobel per la medicina, a Watson e Crick e Wilkins nel 62. Andrea Grignolio.
1: Sì, è così. Diciamo, paradossalmente mi trovo molto più d'accordo sull'articolo che è uscito su Nature, diciamo un anno e mezzo fa, nel 2003, di Cobb e Comfort. Sono molto d'accordo sulla, diciamo, per semplificare, tutto parziale marginalità della scoperta della B50, insomma, dell'importanza della fotografia. Della fotografia della Franklin, invece sarei più severo nei confronti della scorrettezza di Watson e Crick. Complicata, perché furono i curatori dei due di Wilkins e i curatori, diciamo, dei due dipartimenti, per semplificare. Quindi Max Perutz è quello che durante una periodica riunione del dipartimento mostrò, che era il curatore della tesi di Francis Crick, mostrò questa immagine, che faceva parte però delle riunioni di dipartimento, quindi è normale che nei dipartimenti tutti, diciamo, gli aderenti parlino dei propri avanzamenti. Certo, non le fu detto e quindi fu scorretto. Anche Wilkins mostrò la 51 a Watson, e quindi questo fu indubbiamente qualche cosa di certamente scorretto. Poi emersero dei, appunto, come lei ha accennato, Crick, Watson ne parlò nella sua famosa autobiografia, e poi uscirono delle biografie sulla Rosalind Franklin, come quella della Sire nell'87, la Brenda Max nel 2003, e che naturalmente spinsero su questa interpretazione, diciamo così, di essere stata derubata. In realtà la questione è molto complicata, furono altamente scorretti, e poi in questo ultimo articolo invece ritiene che lei fosse la definizione equal player, no? Cioè una giocatrice tutto sommato che faceva parte della partita, che lei riteneva che i suoi dati fossero condivisi tutto sommato, che passassero in modo informale al Cambridge, che era una cosa abbastanza normale. Ecco, c'è da dire che si è riconciliata quantomeno con Crick quando si ammalò, venne ospitata da Crick e dalla moglie nel loro cottage. Quindi certo le posizioni di Watson nei suoi confronti sono state ingiuste, dure, sappiamo benissimo, e forse parleremo in conclusione del fatto delle uscite, diciamo, inaccettabili di Watson negli ultimi anni. Watson era senz'altro un misantropo, e quindi nei suoi confronti ne parlò anche la Rita Levi-Montalcini, di questa figura molto così discutibile, e forse questo qualche parola andrebbe spesa, che quando mi verrebbe da dire, non sono certamente un paternalista, che però finché c'era il suo maestro Luria, Luria lo teneva molto molto a bada, perché aveva un approccio completamente diverso, grande antifascista, democratico, universalista, era molto attento su alcuni aspetti e non avrebbe certamente lasciato a briglia sciolta il suo figlioccio, diciamo, andare in questa direzione.
0: E a questo proposito ci arriva una testimonianza da Alessia da Torino, che dice: lo conobbi Watson anni fa, invitato dal nostro professore di genetica Alberto Piazza. Con noi studenti fu scontroso, eppure era stato invitato per parlare con noi. Lectio magistralis interessante, ma come persona inavvicinabile. C'è chi, come Alma, invece dice: l'esperienza di Watson dimostra come sia fondamentale investire e dare fiducia, responsabilità ai giovani, perché nei giovani le potenzialità attive di guardare oltre. Rubis invece ricorda che nel 74, laureando in biologia, un professore dell'Università di Bologna mi propose di preparare una tesi sulla doppia elica di Watson. E Andrea Grignolio, abbiamo ancora pochi minuti, ci sarebbero tantissime cose da raccontare ancora di Watson, tra cui il fatto che fu tra gli ispiratori del progetto Genoma certo, umano alla fine degli anni 80, anche lì poi ne uscì a causa dei dissapori, di litigi, e però lei anticipava appunto una delle questioni che poi ha attirato maggiori attenzioni su di lui negli anni, a partire dagli anni 2000, in particolare dal 2007, quando delle sue dichiarazioni in un'intervista al Times gli attirarono fortissime critiche. Che cosa disse, e soprattutto perché poi insistette anche negli anni successivi, fino a sostanzialmente a diventare quasi un paria della comunità scientifica?
1: Questo è molto interessante. In effetti Watson nel 2007 e poi nel 2019 venne isolato per le sue frasi razziste sui determinanti genetici dell'intelligenza, si riferiva in quel caso alla minoranza afroamericana, e disse anche che le donne erano poco adatte alla ricerca scientifica, e questo naturalmente ovviamente lo isolò, tant'è che nel 2019 il Cold Spring Harbor, che lui aveva, ricordiamolo, fondato, perché ebbe un ruolo anche istituzionale e anche didattico, no? Lui fu nel 68, incominciò a lavorare al Cold Spring Harbor, che erano quattro baracche dove si incontravano l'estate i più grandi scienziati e premi Nobel, la mecca della biologia molecolare, ne fece un'istituzione importantissima. Non dimentichiamo che pubblicò anche The Molecular Biology of the Gene nel 65, che fu un testo su cui si formarono tutti i biologi molecolari, una figura di riferimento. Ebbe anche diciamo, la capacità di opporsi ai brevetti. I geni non si brevettano. Perché? Perché sono prodotti dalla natura, cioè la linea Watson ci arriva ancora oggi. In questo senso fu, per quello se ne andò, diciamo, degli aspetti in luce. Gli aspetti in ombra sono questi, cioè sono il fatto, diciamo, io ne do un'interpretazione, oso, diciamo, con gli ascoltatori a dare un'interpretazione, a mio modo di vedere, biografica. Aveva un figlio, Watson, che si chiamava Rufus, che aveva una schizofrenia, era altamente una schizofrenia molto avanzata, e lui si interrogò molto, diciamo, sui determinanti di alcune patologie, di alcune malattie psichiatriche. Io credo che il dolore di un padre nell'affrontare un tema così profondo lo abbia spinto, diciamo, verso posizioni profondamente irrazionali, verso forme di pregiudizio. Penso che sia questo dolore nascosto nella vita di Watson, non per scusarlo, ma per cercare di leggere contropelo, come diceva Benjamin, i fatti storici. Penso che questo elemento possa aver giocato una chiave importante. Certo è che appunto tutta la scuola, ripeto, da cui si era costruita e da cui veniva, che era la scuola appunto di Luria, che era stato molto attento, in quanto appartenente anche alla minoranza ebraica, molto sensibile a quella che lui chiamava l'eugenetica, e quindi anche alla conferenza di asilo, ma ricordiamolo, la prima in cui i biologi molecolari dissero bisogna fermarsi, bisogna riflettere sugli strumenti dell'ingegneria genetica, ebbene qua bisogna fare qualche cosa. Ecco, Watson a un certo punto va alla deriva e davvero viene emarginato dalla comunità medico-scientifica.
0: Andrea Grignolio sente in sottofondo la nostra sigla che ci accompagna verso la fine di questa puntata. Grazie davvero, Andrea Grignolio, storico della medicina, l'Università Vita Salute San Raffaele di Milano.
1: Grazie
0: per averci aiutato a ricostruire una figura complessa come quella di Jim Watson. Siamo giunti così alla fine di questa puntata di Radio Trescenza, che è andata in onda grazie alla regia di Marco Pompi e alla parte tecnica Fiore Liborio. Da Marco Motta l'augurio di una buona giornata a tutti.

0: Ore 12.
1: La grande classica nel cuore delle Dolomiti, dal 4 agosto al 4 settembre al Bolzano Festival Bozen. Scopri tutti i nomi e le novità di questa edizione. bolzanofestivalbozen.eu.
2: Allora, non fate scherzi, perché Radio 3 è una grande famiglia, deve comunicare. Allora comunicate con noi al 355634296 mentre si apre il concerto del mattino anche oggi alle 12:32. Arturo Stalteri a questi microfoni, con Giorgia Franceschi in regia, con Fabio Zampa alla console e con Giovanna Natalini che cura il nostro programma. Dunque, oggi andiamo veramente molto molto indietro nel tempo, perché parliamo di viola da gamba. La viola da gamba è questo strumento musicale ad arco che, diciamo, ha la sua, insomma, momento di splendore tra il 1600 e il 1700, appunto da gamba perché si differenziava dalla viola da braccio, in quanto questa veniva appoggiata o messa tra le gambe, da lì poi violoncello, eccetera, eccetera, eccetera. E vi sono tanti virtuosi di questo strumento che continuano a lavorare anche proprio sulla prassi esecutiva, che è la cosa sempre più complicata. Come esempio accade per Paolo Pandolfo. Paolo Pandolfo è un violista da gamba conosciuto in tutto il mondo, ha lavorato molto con Jordi Savall, ritiene che la musica antica possa essere una ottima strada per scoprire il futuro, come una sorta di collegamento tra il passato e quello che deve ancora accadere. E in questo concerto che lui ha tenuto a Eichstätt lo scorso 10 maggio è con Amélie Chemin, anche lei viola da gamba, anche lei ha lavorato con Jordi Savall, entrambi ovviamente continuano a interrogarsi sulle sorprese che questo strumento può dare, anche grazie a tanti grandi compositori che hanno scritto per la viola da gamba, e ne ascolteremo proprio alcuni, iniziando subito con Tobias Hume. Chi era Tobias Hume? Era un personaggio singolare, nato intorno alla fine del 1500, insomma nasce e vive tra la fine del 500 e la prima metà del 600, il quale era anche un forse mercenario, soldato, un burlone, nel senso che le sue partiture erano piene anche di scherzi e di strane annotazioni, però musicalmente era uno strumentista virtuoso, realmente aveva una grande abilità nel far cantare e risuonare il suo strumento. Ad esempio lui usava anche la tecnica col legno, che vuol dire che a volte chiedeva di colpire le corde non con l'archetto dalla parte dei crini, ma dalla parte proprio del legno stesso, e questo ovviamente creava anche delle sue età particolari. Non solo, ma nelle sue pubblicazioni inseriva anche proprio dei disegni veri e propri, e fu proprio il primo ad operare questa nuova tecnica anche per far risuonare il suo strumento. Una musica che si basa molto spesso ovviamente sullo spirito della danza, e noi ascoltiamo subito due momenti da Tobias Hume, una allemanda, The Lady Kane's Delight, e ancora The Spirit of Gambù. Ma accanto a Tobias Hume, in questo primo trittico di brani che ascolteremo, c'è anche Christopher Simpson. Christopher Simpson è meno conosciuto, ma anche egli comunque amato come violista da gamba, tra l'altro compilò anche delle pubblicazioni di musica anche di altri autori per farla conoscere, e nonostante la sua musica non sia stata praticamente mai pubblicata, rimase sempre in forma di manoscritto, comunque ha avuto un suo successo e anche un suo futuro. In questo caso Paolo Pandolfo e Amélie Chemin eseguono questa Division in Fa per due viole da gamba, quindi primo trittico Tobias Hume e Christopher Simpson, la durata è circa 13 minuti, Paolo Pandolfo, Amélie Chemin, viole da gamba.

Il fascino dello strumento ad arco è irresistibile, lo dico da pianista, in questo caso tra l'altro bravissimi Paolo Pandolfo, Amélie Chemin, la viola da gamba in questi tre brani, due di Tobias Hume, una Allemanda, poi The Spirit of Gambo e poi Christopher Simpson e la sua Division in Fa. Per due viole da gamba, la nostra è una grazia di Lodi, non dite da Lodi, se no si arrabbia, ci dice: questa musica mi ricorda Jordi Savall, che spesso interpreta questo repertorio. Infatti, come dicevo, sia Pandolfo che Chemin hanno collaborato con il grande artista catalano. Ed ora il nome forse più importante della viola da gamba della fine del Seicento, ovvero Jean de Saint-Colombe, Monsieur de Saint-Colombe, il quale suonava in tutti i salotti, fu anche un teorico straordinario, maestro di Marin Marais, di cui dopo parleremo, e tra l'altro scrisse moltissimo per questo strumento. Ad esempio scrisse, noi ne ascolteremo proprio uno dei numerosi che lui ha composto, dei concerti a deux violes égales, così li chiamava, e erano praticamente degli sorte quasi di incontri fra i due strumenti che a volte sembrava allontanarsi l'uno dall'altro, altre volte invece tornavano ad essere quasi come un tutt'uno. Ed era molto importante che gli strumentisti fossero perfettamente in sintonia. Ne scrisse circa quasi 70 e poi scrisse anche più di 170 pezzi per sola viola da gamba. Lui tra l'altro fu quello che inserì la settima corda allo strumento, che andò molto di moda in Francia. Dunque ascoltiamo questo Concert à deux violes égales, Tombeau de Regret, Carillon, Appel de Charon, Le Plaire, Joie des Élysées e ancora Le Plaire. Dura circa 8 minuti.

Le concerts des Viols Légales numero 44 di Jean de Sainte-Colombe, Paolo Pandolfo, Amélie Chemin e Viola da Gamba, ed ora un altro nome importante, Antoine Forcré. Lui faceva parte di una famiglia di musicisti e tra l'altro sposò anche una clavicembalista, guarda caso, e era un bambino prodigio, tanto che si esibì davanti a Luigi XIV, che volle pagargli egli stesso lezioni più approfondite del suo strumento. In questo caso il pezzo che ascoltiamo sono tre momenti dei suoi pièces à trois viols, quindi pezzi per tre viole da gamba, che lo stesso Paolo Pandolfo ha invece condensato in una scrittura per due. Sono una allemanda, una sarabanda e una corrente, durano circa 10 minuti.

Ed è notevole la varietà di questa musica per viole da gamba, in questo caso Antoine Forqueray, e questa allemanda, sarabanda e corrente, con la trascrizione per due viole dall'originale per tre di Paolo Pandolfo, viole da gamba ovviamente, Paolo Pandolfo e Amélie Chemin. Forqueray, al quale tra l'altro tanti musicisti dedicarono anche dei brani. Ed ora Marin Marais, l'abbiamo un po' evocato. Marin Marais è stato un grandissimo, il suo rapporto con Antoine de Saint-Colombe, Jean de Saint-Colombe, è stato anche argomento di un libro di Pascal Quignac, Tutte le mattine del mondo, che è diventato un film di Alain Corneau. Fu il suo allievo migliore, cercava di carpire un po' i suoi segreti, poi il loro rapporto si ingarbugliò e si interruppe bruscamente. Marais fu poi nell'orchestra di Jean-Baptiste Lully, o Giovanni Battista Strulli se preferite, molto amato da Luigi XIV, insomma la sua musica ebbe grande successo. Questo è un tombeau, quindi un pezzo scritto in onore della, diciamo, un canto funebre per Messier de Meliton, ovvero Pierre de Meliton, che era un ottimo violista da gamba, al quale Marin Marais vuole dedicare questo pezzo dopo la sua morte, avvenuta nel 1684. Fa parte dei suoi numerosissimi libri di pièce de viol, questo è il primo libro. Marin Marais aveva le idee molto chiare, sapeva già dove andare a cogliere, sapeva catturare anche i segreti del suo grande maestro e metterci anche del suo, essere molto proiettato nel futuro anche attraverso uno studio molto attento delle opere di altri autori. Ascoltiamo questo tombeau de Messier de Meliton, circa 10 minuti.

E questo è il Tombeau de Monsieur de Méliton, dedicato a Pierre Méliton da parte di Marin Marais dai suoi pièces de viol, primo libro. Una chiusura singolare perché abbiamo un Johann Sebastian Bach, anche in questo caso arrangiato da Paolo Pandolfo. La celebre suite in sol minore BWV 995, suite per liuto, in realtà non era proprio un liuto, molti pensano fosse il Lautenwerk, che era un clavicembalo che aveva una sorta di estensione della cassa armonica come un liuto e corde di budello, quindi il suono molto simile al liuto, e Bach ne possedeva infatti due copie. Nasce così questa suite in sol minore, che è divisa in vari momenti, è una serie di danze, si apre con un preludio alla francese che si collega poi a una bellissima fuga molto elaborata dal punto di vista della scrittura. Proprio questo preludio e fuga sono stati presi da Paolo Pandolfo per crearne una versione per due viole da gamba, e anche in questo caso con lui c'è Amélie Chemin. Siamo, vi ricordo, con un concerto tenutosi a Eichstätt il 10 maggio 2026, e qui a Radio 3 ascoltiamo ora un meraviglioso preludio e fuga di Johann Sebastian Bach dall'opera 995, dura circa 6 minuti.

0: Johann Sebastian Bach dalla suite in sol minore BWV 995, preludio e fuga iniziali, pezzo nato per Lautenwerke, ma in questo caso trascritto per due voci da gamba da Paolo Pandolfo, che l'ha eseguito accanto a Amélie Chemin in questo bel concerto che hanno tenuto per il Festival di Eichstätt, questa ridente cittadina della Baviera. Si è tenuto infatti proprio nella residenza, nella Sala degli Specchi, il 10 maggio di quest'anno. E dunque con questo ascolto noi chiudiamo anche il nostro incontro con il concerto del mattino qui a Radio 3. Arturo Stalteri al microfono, con Giorgia Franceschi in regia, Fabio Zampa alla console e Giovanna Natalini per la parte della cura del concerto. Vi salutano e vi ringraziano. Darvi appuntamento a domattina alle 9.30 con Primo Movimento. Vi lascio tra poco con Danilo Blaiotta e Suona Luna. Tutti voi un buon proseguimento, come sempre, ovviamente, su Radio 3.
1: Questo Ferragosto festeggia con Amiata Music, le quattro stagioni, opera italiana e molto altro. Vivi la grande musica nel cuore della Maremma. Ti aspettiamo al Forum Fondazione Bertarelli. Prenota ora su amiata.music.
2: Pantagruel, il magazine del fine settimana nell'estate di Radio 3. Il sabato e la domenica, dalle 15 alle 18, mondi sommersi, con i festival estivi, i maestri della comicità, la musica e il teatro, materiali d'archivio e le notizie della settimana. Pantagruel, il magazine del fine settimana nell'estate di Radio 3.
3: Rai, Radio 3.
4: Suona Luna.
5: Europa e musica afroamericana. Passaggio al Novecento tra affinità e contaminazioni. Di Danilo Blaiotta. A cura di Federico Vizzaccaro.
6: Bentornate e bentornati ascoltatrici e ascoltatori di Suona Luna. Sono le 13 qui a Radio 3, Danilo Blaiotta ai microfoni, e oggi andiamo a continuare questo percorso tra musica europea o musicisti europei di primo Novecento e le influenze del jazz o comunque della musica americana. Oggi parliamo del grande Igor Stravinsky, nato a Lomonosov nei pressi di San Pietroburgo nel 1882, morirà poi a New York nel 1971. Il padre era di origine polacca, la madre di Kiev. Facciamo un piccolo sunto della sua biografia iniziale. Il terzo di quattro fratelli. Ricordiamo come mai anche qui il nostro Stravinsky, come tutti gli altri compositori di cui stiamo parlando, abbiamo parlato, è legato alle radici popolari della sua musica e in generale alle radici, è attratto dalle radici popolari della musica, quindi anche per questo si avvicinerà al mondo del jazz e della musica americana, della musica popolare americana ovviamente. E quindi parliamo degli ottoni che ascoltava dalle finestre della sua casa, perché suonavano nelle varie fiere, come le nostre bande ad esempio. La casa era frequentata da molti artisti, perché il padre era un basso, un cantante lirico, il basso al teatro Mariinsky. Il giovane Igor assiste tra l'altro a opere di Glinka, di Glazunov, di Tchaikovsky, di grandi compositori russi chiaramente del secondo romanticismo. E c'è anche un piccolo aneddoto su Tchaikovsky a questo proposito, cioè che il giovane Stravinsky pare che abbia incontrato Tchaikovsky al teatro Mariinsky di spalle, e il papà, che era appunto uno dei cantanti, gli disse: guarda Igor, quello è il grande Tchaikovsky. E poi un paio di settimane dopo Tchaikovsky venne a mancare e Stravinsky ricorderà questo aneddoto tutta la vita. La conoscenza con Rimsky-Korsakov, anche questa è una cosa molto importante per la sua infanzia. Perché? Perché lui aveva una grande amicizia con il figlio di Rimsky-Korsakov e chiese a Rimsky-Korsakov di dargli lezione di composizione di musica, e andò a casa di Rimsky-Korsakov due volte a settimana a prendere lezioni. E perché questo? Perché il padre non voleva che Stravinsky facesse il musicista, ma tant'è che insomma se lo porti al teatro Mariinsky e gli fai ascoltare i più grandi compositori russi, e poi se hai il talento di Igor Stravinsky chiaramente non puoi che diventare Igor Stravinsky. Va anche a Ustilu e Lzy, che sono delle località estive dove ascolta soprattutto questi canti popolari con questi cambi di tempo, questo misurare il tempo in tempi dispari, che è una cosa completamente nuova ma che poi inserirà nelle sue produzioni tutta la vita. E a proposito di ciò, volevo farvi ascoltare un canto albanese, perché sappiamo che tutto l'Est Europa ha a che fare con questi tempi dispari, cioè con il 7 ottavi, con il 13 ottavi, cioè con una misurazione diversa da quella che noi abbiamo nell'Europa occidentale. E vi faccio ascoltare un canto appunto albanese che si chiama Ljuljebor, che vuol dire il fiore della neve o anche il bucaneve, suonato da Luan Borova, che è un grande fisarmonicista di Scutari, cioè di Skoder, dove tra l'altro è ambientato anche il brano, che è composto da Simon Ghioni nel 1946. Questo è un brano in 7, vi faccio sentire questo piccolo passaggio e poi lo possiamo anche analizzare insieme.

questo era Liulieborg, cioè il fiore della neve, composto dal grande Simon Ghioni, che era un giovane, tra l'altro professore di musica di 21 anni, che dedica questo brano a una sua studentessa molto bella, a quanto pare, che insomma il fiore della neve è la sua studentessa. Luan Borova abbiamo ascoltato alla fisarmonica e ebbe molto successo questo brano. E perché vi faccio ascoltare un brano albanese in una puntata che riguarda Igor Stravinsky? Perché questo brano è un brano che suona in 7, che sono dei tempi che sono molto cari a Igor Stravinsky e che utilizzerà tantissimo nella suddivisione 2 e 3, cioè 2 più 2 più 3 o 2 più 3 più 2, eccetera, eccetera, nelle varie composizioni, soprattutto nella Sagra della Primavera, lo vedremo. Vi faccio sentire di nuovo l'incipit di questo brano per sottolineare come suona dal punto di vista metrico il contare il tempo in modo diverso rispetto a come noi siamo abituati nell'Europa occidentale, per così dire. Riascoltiamolo un attimo. Un, due, tre, un, due, un, due, un, due, tre, un, due, un, due, un, due, tre, un, due, un, due, un, due, tre, un, due, un, due. Vedete questo dividere il 2 e il 3, e questo è ciò che Stravinsky estrapolò dalla musica popolare per poi appunto andare a scrivere per esempio brani come La Sagra della Primavera o in Petrushka stesso. Ha cominciato a sperimentare questo tipo di tempi, di misure, di indicatori di tempo che sono assolutamente una innovazione all'interno del sistema della musica europea occidentale. Intanto parliamo della Pietroburgo dei primi anni del Novecento, che è una città affacciata sulle Europa. C'è un'associazione che si chiama Mir Iskustva, che è un'associazione diretta dal grande Sergei Diaghilev, che è, sappiamo, il grande impresario e produttore dei più importanti balletti russi. E Diaghilev viene tra l'altro allontanato per scandali legati alla sua omosessualità e andrà a Parigi. In Mir Iskustva facevano parte chiaramente molti personaggi anche oltre il mondo della musica, cioè nel mondo della cultura in generale. Nel 1909 arriva un telegramma di Diaghilev a Stravinsky per comporre L'Uccello di Fuoco a Parigi, e Diaghilev aveva tra l'altro solo ascoltato Feu d'Artifice, che era un pezzo di Stravinsky per orchestra, un piccolo pezzo che aveva molto impressionato Diaghilev. L'aveva diretto a Pietroburgo, l'aveva ascoltato lì e quindi se ne ricorda e manda un telegramma a Stravinsky per farlo arrivare a Parigi. Arriva nel 1910 a Parigi con la moglie Ekaterina Nosenko, che tra l'altro è anche la cugina, e lì compone le musiche per i tre grandi balletti russi di quello che viene definito il periodo russo di Stravinsky. E questi balletti russi influenzano tantissimo l'arte della Francia di quell'epoca e della Parigi di quell'epoca, quella di Delaunay, di Matisse, ma anche il fauvismo e anche, per esempio, dal punto di vista della scenografia, l'art déco. Léon Banks, Alexandre Benoit, che facevano parte anche dell'associazione di Pietroburgo di cui abbiamo parlato, poi c'erano il coreografo Michel Fokin, la pittrice Natalia Gonciarova, il grande ballerino Nijinsky, e dunque questo periodo russo dei balletti russi fece molto scalpore a Parigi e grandi apprezzamenti soprattutto da parte di Ravel, di Debussy, e addirittura nel 1910, come ricordavamo anche qualche puntata fa, fece parte Stravinsky della famosa associazione dell'Esa Pash, no? Quindi i teppisti, quelli che volevano innovare musicalmente tutto, e poi conosce Picasso, Sartre, Cocteau, insomma si lascia assolutamente prendere da questo mondo parigino straordinario. Dopodiché si trasferisce a Banlieue-sur-Mer, vicino a Nizza, lì compone Petrushka, il secondo dei tre grandi balletti russi, che ha anche ancora di più questi tempi dispari che ha ascoltato nelle varie località dove sentiva queste voci al femminile, questi cori al femminile. Ci sono le armonie che noi che suoniamo jazz definiamo cluster chord, ma che in realtà, diciamo, potremmo definire in italiano accordi a grappolo, e poi melodie molto più argute, eccetera. E
arriviamo al secondo ascolto di questa giornata, che riguarda Le Sacre du Printemps, cioè la sagra della primavera, che compone sul lago di Ginevra, tra l'altro in un piccolo appartamento in 8 metri quadri. C'era anche il pianoforte a muro, un pianoforte a muro dove ha scritto praticamente tutta la sagra, una cosa incredibile. Clarens si chiama il posto sul lago di Ginevra. Tra il 1911 e il 12 scrive la sagra, la fa sentire a Diaghilev e a Nijinsky, che accolgono la notizia musicalmente in modo un po' sospetto ma molto entusiastico, e poi il 29 maggio del 1913 viene eseguita la sagra della primavera, e conosciamo questa storia, insomma, della prima della sagra della primavera, in cui addirittura volarono le sedie in segno di protesta, perché era una musica molto molto innovativa.

0: Questo era un piccolo estratto da Le Sacre du Printemps, da Stravinsky stesso che la dirige. E perché vi ho fatto ascoltare questo pezzettino? Perché contiene tutti quei cambi di ritmo, di tempo, veramente, che volevo farvi ascoltare. E adesso provo a guidarvi nell'ascolto di questo piccolo estratto per sottolineare quanto è importante la differenza tra suonare, per esempio, in tempi pari e suonare in tempi dispari, ovvero dove devi dividere in cellule da due, in cellule da tre. E Stravinsky qua ce lo spiega molto bene, perché c'è una battuta da 5 ottavi seguita da un'altra, poi una da 9, una da 5, una da 7, una da 3, una da 2/4, 7/4, 3/4, cioè ogni misura, ogni battuta cambia l'unità di tempo. Facciamo ripartire un attimo questo ascolto, così vi guido nel seguire proprio il tempo.
1: Eccolo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3.
0: Ecco. Chiaramente questo è una follia dal punto di vista dell'esecuzione di un'orchestra normale, che è abituata a... Parliamo del 1913, quindi insomma è un'orchestra ancora abituata al tardo romanticismo. Gli proponi una partitura di questo genere e l'orchestra fa molta fatica, però è veramente un pezzo straordinario e straordinariamente popolare da questo punto di vista. E forse questo non si pensa troppo spesso, cioè che è un brano, nonostante molto complesso, che proviene da tempi popolari. Tant'è vero che tutto l'Est Europa balla tranquillamente, anche i bambini ballano in 7, basta che segui una clave, come per esempio la musica cubana mi viene in mente, e tu con quella clave puoi tranquillamente danzare o cantare in tempi molto difficili, come se fossero semplici. Ecco perché vi ho fatto tutto questo discorso sui tempi dispari e sulla musica popolare. Ovviamente perché la musica popolare influenza la musica eurocolta, ma questo da sempre, non è Stravinsky il primo a farlo, ma soprattutto perché i tempi dispari hanno poi influenzato il jazz a venire tantissimo. Parliamo per esempio di Lenny Tristano con la sua Turkish Mambo, quello fu forse il primo dei pezzi jazz in tempi dispari, ma poi insomma quelli più noti a tutte e tutti sono chiaramente quelli dei Brubeck, no? Con la sua Take Five o Blue Rondò alla Turk, fino agli esperimenti Brad Mehldau in trio che suona tranquillamente gli standard in 7/4, e addirittura il pianista giovane straordinario Gerald Clayton, che fa una versione per esempio di All the Things You Are, in cui cambia unità di tempo e sempre dispari per tutti i movimenti dello standard. Quindi il jazz a venire è stato molto influenzato dai tempi dispari di Stravinsky. Andiamo avanti, arriva la Prima Guerra Mondiale, siamo a Morges sul lago di Losanna, dove gli Stravinsky si trasferiscono. Lì Stravinsky conosce Ernest Ansermé, che è un ex professore di matematica dell'Università di Losanna, nonché direttore d'orchestra, svizzero ovviamente. Torna dagli States e arriva con delle partiture di Ragtime, sto parlando di Ansermé ovviamente, e ecco, del Ragtime abbiamo parlato abbastanza. Una breve storia del Ragtime era che era un genere musicale iniziato nel 1893-95, poi ha visto all'apice del suo sviluppo il grandissimo Scott Joplin, e si crede, insomma si pensa, che i ragtime portati da Ansermé dal punto di vista delle partiture, non della discografia, siano stati quelli di Scott Joplin. Vi faccio ascoltare un ragtime che ha inserito Stravinsky nel 1918 in Histoire du Soldat.
2: La

Histoire du soldat, in una registrazione bellissima del 1962, tra l'altro con la voce di Jean Cocteau, pensate un po' che è morto l'anno dopo. Manoug Paralian è il violinista che avete ascoltato, che è britannico ma di origini armene, è un disco uscito per la Philips nel 1962. Ecco, questa Histoire du soldat è stata composta con un organico molto ridotto, effettivamente un settetto. Il testo è stato scritto da Charles Ferdinand Ramuse e la trama è di questo soldato che insomma va in guerra, poi torna dalla guerra, incontra il diavolo gli ruba il violino perché il soldato è anche un violinista. E con una sorta di incantesimo lo fa tornare al paese d'origine dove non ritrova più la sua amata. Allora si rimette in viaggio, arriva chiaramente nella più quasi banale delle fiabe, mi viene da dire, in un paese dove c'è un re che vuole dare in sposa la sua figliola e lui vuole conquistarla ovviamente, però non ha il violino per incantarla e rincontra il diavolo, e la cosa che mi fa molto ridere è che lo fa ubriacare giocando a carte e a quel punto si riprende il violino e cosa fa? Suona tre danze, un tango, un valzer e un ragtime. Il ragtime è quello che avete appena ascoltato. Ascoltiamo ora un altro ragtime di Stravinsky, che è il ragtime per 11 strumenti, composto tra il 1917 e il 1918, ripeto, senza averlo mai ascoltato prima un ragtime vero, ma solo avendo visto delle partiture. Questo è un ragtime con un organico simile a quello di prima, solo che c'è il cimbalom che è al centro, diciamo, di questo brano, e ascoltate specialmente la frase iniziale, che è una frase molto blues, e poi c'è tutto il sincopato che ci ricorda veramente il ragtime di Joplin.

Ragtime per 11 strumenti, Simon Rattle e la City of Birmingham Symphony Orchestra in un disco della Warner del 1993. Un ragtime scritto tra il 17 e il 18, come vi dicevo. Siamo sempre qui a Suona Luna con Danilo Blaiotta ai microfoni di Radio 3. Il terzo di questi ragtime che scrive negli anni tra il 1917 e il 1919 Igor Stravinsky, ve lo faccio ascoltare da Gianluca Cascioli, che è un grandissimo pianista, per un disco della Deutsche Grammophon, ed è Piano Reg Music, che è un brano molto difficile, e ve lo facciamo ascoltare perché è un brano che ha veramente tutto lo Stravinsky possibile, immaginabile, che possiamo notare dal punto di vista compositivo, ma con una grande influenza del ragtime che viene dagli Stati Uniti d'America.

Piano Rag Music 1919 e l'esecuzione di Gianluca Cascioli in un disco Deutsche Grammophon. Parliamo adesso di un viaggio negli Stati Uniti, perché Stravinsky non è ancora stato negli USA. Il 27-12 del 1924 si imbarca e arriva il 4 gennaio del 25, poi suona e dirige a Boston, a Cleveland, a Philadelphia, a Detroit, a Cincinnati, a Chicago, insomma in un sacco di città importanti degli Stati Uniti d'America. Fa delle interviste, produce delle interviste per il New York Times in cui dice di essere entusiasta delle sale da ballo statunitensi per andare ad ascoltare quello che lui definiva American Jazz, e dunque ancora più colpito anche perché può ascoltare quella musica dal vivo. E c'è poi un'intensificazione dei rapporti con gli Stati Uniti. Ad esempio nel 1930 gli viene commissionata per i 50 anni della Boston Symphony la Sinfonia dei Salmi, e poi fa anche degli altri tour nel 35 e nel 36, prima del trasferimento nel 40, di cui parliamo, anzi nel 39. Vi faccio ascoltare un piccolo preludium per jazz ensemble, proprio molto breve, un minuto e 20-25, che ha scritto proprio in quegli anni tra il 35, 36, 37, quando andava e tornava dagli Stati Uniti d'America, che lo accoglieva come un grandissimo compositore. Questo è Preludium per Jazz Ensemble.

Preludium per Jazz Ensemble, ovviamente l'ispirazione l'avete ascoltata, è un'ispirazione che viene dalla musica di Broadway quasi, no? Sembra di ascoltare un tema che viene da Gershwin. Questo è un preludium tratto da un bellissimo disco di cui parleremo anche tra poco, che è Stravinsky Conducts Music for Chamber and Jazz Ensembles, uscito per Columbia Masterworks nel 1971, ma registrato il 27 aprile del 65 a New York, ed è lo stesso disco che poi ascolteremo per il finale di questa puntata, che è l'Ebony Concerto, a cui arriveremo. Ora parliamo del suo trasferimento negli Stati Uniti. Perché? Perché nel 1939 tiene delle conferenze ad Harvard, tra l'altro bellissime, da cui uscì un libro che è Poetica della Musica, e decide poi di trasferirsi a Los Angeles, anche perché in Europa inizia la guerra. E intanto purtroppo la moglie viene a mancare e lui ha sposato una ballerina che era già sua amante da molti anni, che era Vera De Bossett. E succede una storia incredibile, cioè quella di un produttore che si chiama Lou Levy, che era molto famoso perché era della Leeds Music Corporation, è stato produttore di Henry Mancini, ma addirittura fino a Bob Dylan, quindi uno dei produttori statunitensi più importanti, che decide improvvisamente di dare un pezzo a Stravinsky per farlo eseguire alla band di Woody Herman, che è uno dei grandi clarinettisti jazz dell'epoca. Attenzione a come andò questa storia, perché è molto divertente anche. La versione ufficiale ovviamente è quella che Stravinsky ha una debole per il jazz così importante, tanto da scrivere l'Ebony Concerto appunto per la band di Woody Herman. In realtà è andata un po' diversamente, non che Stravinsky non fosse attratto dal jazz, l'abbiamo già visto, ma e l'abbiamo già sentito soprattutto, ma la versione reale qual è? Neil Hefti e Pete Candoli, che erano due trombettisti della band di Woody Herman, suonavano negli studios della California. Perché? Perché chiaramente lì a Hollywood c'erano tutte le produzioni cinematografiche, quindi lavoravano lì, ma erano anche trombettisti della band di Woody Herman, e Neil Hefti dice di aver conosciuto il maestro. Questa versione non è mai stata confermata, il maestro sto parlando ovviamente di Stravinsky, e Hefti si inventa a quanto pare che Stravinsky avrebbe apprezzato Woody Herman e la loro musica, quindi la loro musica per orchestra jazz nella band di Woody Herman. Ecco, questa storia gira talmente tanto che arriva alle orecchie di Lou Levy, che è il produttore che poi diede a Stravinsky questo brano. E l'altra fake news, in qualche modo, è che Ebony Concert è dedicato al clarinetto di Woody Herman. In realtà non è così, perché è chiaro che sappiamo che l'ebano è un materiale che produce anche i clarinetti, ma lui in alcuni interviste Stravinsky dice che, cito, il blues significa cultura africana per me, e sappiamo che l'ebano viene dall'Africa, quindi c'è tutt'altra situazione attorno a questa storia. Terminato l'1 dicembre del 1945 a Hollywood, la prima fu alla Carnegie Hall, diretta da Walter Handel, e però diciamo la band di Woody Herman non era così pronta per eseguire la musica di Stravinsky, tanto che Benny Goodman, che invece era forse il più importante e il più grande clarinettista anche in ambito classico tra virgolette dell'epoca, perché Bartok aveva già scritto per lui, poi lo fece Hindemith, chiamò Aaron Copland e gli disse: senti Aaron, Stravinsky non ha scritto il concerto per me, ma l'ha scritto per Woody Herman, adesso me lo scrivi tu. E quindi rispose a questa storia. Ma nel 65 Stravinsky si fece perdonare in qualche modo. Perché? Perché in questo disco che abbiamo ascoltato anche prima, questo Stravinsky Conducts Music for Chamber and Jazz Ensembles, è presente anche questo Ebony Concerto con la versione di Benny Goodman. Quindi c'è Benny Goodman al clarinetto, e è un organico con 5 trombe, 3 trombe, 5 sassofoni, quindi un organico per orchestra jazz vero e proprio. I 3 movimenti sono allegro moderato, andante e moderato con moto, e il secondo e il terzo movimento contengono, il secondo movimento una work song, un piccolo brano che viene dagli standard del jazz, che secondo me è assolutamente una citazione. Poi il terzo movimento anche contiene una work song con un intro molto black e poi un grande virtuosismo al clarinetto che il grande Benny Goodman ci fa ascoltare. Vi faccio ascoltare ora il
secondo e il terzo movimento di questa bellissima composizione Ebony Concert, con questo elemento della terza maggiore che si compensa con la terza minore, e in cui non si capisce bene in che tonalità siamo, ma questo è proprio l'elemento magico del blues, quando la blue note entra in gioco.

0: Ebony Concert, 27 aprile del 1965 a New York, questa è la data della registrazione. Stravinsky conducts Music for Chamber and Jazz Ensembles, è il disco uscito per Columbia Masterworks, il grande Benny Goodman al clarinetto. Questa era la quarta puntata di Suona Luna, del ciclo che state ascoltando questa settimana. Vi ringrazio tutte e tutti per l'attenzione e vi do appuntamento all'ultima puntata. Un saluto da Danilo Blaiotta ai microfoni e buon proseguimento con Radio 3.
1: Rai Radio 3.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
2: Ma è vero che l'AI ci ruberà il lavoro? Cosa rende noi esseri umani profondamente insostituibili? Questo è un podcast condotto da un'AI, Gol IA.
3: E da lei, la mia creatrice umanide, Manuela.
2: Con lui e con tanti altri umanidi eccezionali, impareremo a cavalcare lo tsunami della rivoluzione artificiale, cercando di non farci travolgere.
1: Ascolta il podcast Umanide vs. Gol IA su Rai Play Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: Ore 13 e 45.
1: Rai GR3.
2: L'enigma alla vitola dopo la confessione di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci per fargli aumentare la scorta, la procura indaga, una vicenda che divide maggioranza e opposizione.
3: Tragedia a San Vitolo Capo nel Trapanese, le esalazioni di un depuratore delle acque reflue uccidono un operaio e il soccorritore del 118 deceduto mentre gli stava praticando il massaggio cardiaco.
2: L'altra Gaza, in Cisgiordania, l'esercito israeliano ordina l'evacuazione di alcuni villaggi per un'operazione militare mentre i coloni assediano le case di famiglie palestinesi. L'ambasciatore degli Stati Uniti condanna gli estremisti israeliani e parla di terrorismo e azioni ripugnanti.
3: Ultimi giorni di caldo, dopo Ferragosto è atteso un calo delle temperature, ma intanto per proteggere i lavoratori in alcuni vigneti si sperimenta la vendemmia anticipata nelle ore notturne.
2: Gentili ascoltatori, buongiorno da Ivano Liberati e Valentina Antonelli. La confessione di Walter La Vitola durante l'interrogatorio di garanzia che ha ammesso di essere il mandante dell'attentato al conduttore di Report Sigfrido Ranucci, anche se aggiunge: avevo solo chiesto di sparare 4-5 colpi di pistola contro il muro della villetta. Ho agito, ha detto, per favorire un rafforzamento della scorta al giornalista. Ha detto appunto il faccendiere, ma la sua ricostruzione non convince del tutto i magistrati.
4: Piazzare una bomba per tutelare un amico. Si assume ogni responsabilità di quanto accaduto il 16 ottobre davanti all'abitazione di Ranucci a Pomezia, Walter La Vitola, ma qualcosa nel suo racconto vacilla. Il PM Edoardo De Santis lo incalza, la Jeep Iole Moricca lo ascolta. Il faccendiere, ex direttore dell'Avanti, spiega perché ha assoldato 4 uomini attraverso l'intermediazione del suo factotum camerunense Tavares per far saltare in aria l'auto di famiglia del conduttore di Report. Avevo paura che gli facessero davvero un attentato, volevo solo far innalzare il livello di protezione, ha detto La Vitola ai magistrati, assicurando che dietro quell'episodio non c'era alcun piano politico. Ma qualcosa è andato storto perché quella bomba avrebbe potuto uccidere e il faccendiere scarica la colpa sugli esecutori materiali, manovalanza criminale finita in carcere da oltre un mese. La Vitola ha dunque confessato, il suo avvocato Sergio Cola spera di tirarlo fuori dal carcere ottenendo i domiciliari. Ranucci, dal canto suo, precisa che la richiesta di maggiore protezione era stata avanzata ben prima dell'attentato. Arianna Di Giorgio, GR3.
3: Una vicenda che continua ad alimentare lo scontro politico tra maggioranza e opposizione.
5: Ranucci studiava da leader del campo largo e faceva inchieste per colpire i possibili avversari politici. Questa la lettura di Fratelli d'Italia, che critica poi la sinistra, colpevole, a loro dire, di tacere adesso che si conosce la matrice dell'attentato. L'inchiesta spinge anche Forza Italia a calcare la mano. Ranucci, un uomo ridicolo che affonda per le sue frequentazioni, il riferimento all'amicizia con La Vitola. La Rai sospenda la collaborazione, attacca la Lega, ma dall'opposizione si precisa che il giornalista di Report rimane ad ogni modo vittima dell'attentato. Hanno appena scudato Delmastro e le sue chat e adesso alzano il ditino sulle frequentazioni di Ranucci. Deve rimanere a condurre Report, dice l'ex presidente della commissione di vigilanza Rai, la 5 Stelle Floridia. Per il PD La Vitola poco raccomandabile, ma la priorità rimane difendere la trasmissione, anche perché sarebbe inaccettabile allontanare il conduttore per colpire Report. Gianluca Ruggirello, GR3.
2: Ancora cronaca, tragedia a San Vitolo Capo nel Trapanese, dove l'esalazione del depuratore comunale delle acque reflue hanno ucciso un operaio e il soccorritore del 118 deceduto mentre gli stava praticando il massaggio cardiaco. Da Catania ce ne parla Orazio Leppo.
6: Dalle prime notizie il tecnico stava lavorando nei locali dell'impianto nei pressi della Tonnara del Secco per un controllo, forse per effettuare una riparazione, quando è stato colto da un malore ed è svenuto a causa dei gas tossici. Le vittime sono l'operaio Davide Anselmo e l'operatore del 118 Francesco Bulgarella. Un tragico incidente ancora tutto da ricostruire e su cui indagano i carabinieri. L'uomo, da quanto si apprende, era sceso all'interno della struttura per alcune verifiche. I gas presenti nell'ambiente avrebbero saturato l'aria. Lanciato l'allarme è intervenuta una prima ambulanza, uno dei due soccorritori ha tentato di rianimarlo ma è stato sopraffatto dalle esalazioni, l'altro collega presente ha tentato di salvarlo inutilmente.
3: Un uomo di 30 anni ha sparato all'ex compagna coetanea tentando di togliersi la vita con la stessa pistola. Entrambi sono ricoverati in gravi condizioni nell'ospedale di Cosenza. L'episodio è avvenuto nel comune di Mongrassano al culmine di una violenta discussione.
2: Esteri, tensione altissima in Cisgiordania. Da questa mattina numerose operazioni dell'esercito israeliano in villaggi palestinesi con arresti. Le forze armate sono tornate ad intervenire anche a Kusra, dove da giorni alcune case di famiglie palestinesi sono circondate da coloni israeliani. E fa rumore la protesta dell'ambasciatore americano, l'inviata della RAI.
7: Un ingiustificabile atto di terrorismo per l'ambasciatore statunitense in Israele, Huckabee, che con una ferma e piuttosto inedita dichiarazione prende posizione sulle case con due famiglie palestinesi dentro, strette d'assedio dai coloni da domenica scorsa. Il capo dell'esercito, generale Zamir, ha inviato in zona un battaglione. Avamposti sono stati smantellati e soldati sono arrivati alle case per evacuare le famiglie. I proprietari però non vogliono andarsene. È già successo che, lasciando le loro abitazioni, i coloni, che vediamo anche stamattina presenti in zona, se ne impossessino definitivamente. La violenza causa gravissimi danni anche tra i nostri amici, dichiara il ministro della difesa Katz. Ma pur essendo stata dichiarata zona militare interdetta, l'area dunque vietata a chiunque non vi sia residente, nessun provvedimento è stato preso nei confronti dei coloni di Kusra, dove il mese scorso è stata data anche alle fiamme una moschea. Coloni che sono tornati anche a Taibe, villaggio cristiano, pure nel mirino degli avamposti. Kusra, Lucia Goracci, GR3.
3: E poco fa l'emittente israeliana Canale 11 ha affermato che l'esercito israeliano avrebbe revocato l'ordine di evacuazione temporaneo per le famiglie assediate a Kusra.
2: La guerra tra Iran e Stati Uniti ora preoccupa anche dal punto di vista ambientale per gli sversamenti di greggio nel Golfo. Sentiamo la corrispondenza da Istanbul.
8: I Pasdaran confermano il controllo su Hormuz, la marina iraniana smentisce Trump e ribadisce che il corridoio è chiuso e il ministro degli esteri Araghchi afferma che gli Stati Uniti hanno commesso un grave errore di valutazione sullo stretto e cresce l'allarme ambientale. Ci sono sversamenti di petrolio da navi colpite nei pressi dell'isola di Keshm e Teheran chiede un risarcimento per le fuoriuscite che rischiano di inquinare e di distruggere le oasi ecologiche presenti nelle acque del Golfo Persico. Ma la diplomazia continua a lavorare. Ieri è arrivato in Iran il ministro degli interni pakistano per discutere di sicurezza e stabilità nella regione. Islamabad afferma che Washington e Teheran sono vicine a un accordo, mentre il Qatar dice che Iran e Oman sono addirittura d'arrivo per concludere un'intesa che regolamenti le acque di Hormuz. Intanto un'altra fiammata riaccende il conflitto in Yemen. Gli Houthi, sostenuti dall'Iran, colpiscono nuovamente il porto di Al-Mahan nel Mar Rosso e mettono nel mirino le truppe governative yemenite filosaudite. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR3.
3: Torniamo in Italia, parliamo del caldo. Oggi 18 le città da bollino rosso, domani scenderanno a 7. Si avvicina l'atteso calo delle temperature previsto dopo Ferragosto. Allerta gialla per temporali in parte del centro-sud e della Sardegna. Intanto gran parte d'Europa continua a soffrire per l'effetto di afa e siccità, anche in aree poco abituate a fenomeni del genere, dall'Inghilterra alla Repubblica Ceca. Servono politiche prioritarie contro il riscaldamento globale. Su questo si moltiplicano le iniziative di giovani in varie parti del mondo.
9: Voci di alcuni dei giovani che partecipano a un raduno sul clima al Via d'Oggi in Germania, dove se ne sono già tenuti alcuni e altri se ne terranno a breve. In Finlandia, altro esempio, sarà a fine mese, focus sulle foreste. Rarefatte continuano anche le proteste eclatanti pochi giorni fa, azioni di Extinction Rebellion in Spagna e Olanda. Vernice su teche, strade bloccate, una quarantina gli arresti. Mobilitazioni che non si vedono più come ai tempi delle grandi manifestazioni di piazza, ma ci sono. Linguaggi diversi, un messaggio comune sulla crisi climatica, inaccettabili inerzia e silenzio dei governi. Urgente la transizione energetica con lo stop ai combustibili fossili e misure di protezione dagli effetti già ben visibili del riscaldamento globale. Richieste che sempre in questi giorni arrivano anche da altre parti del mondo. Incontri di giovani, per esempio in Kenya contro un progetto di raffineria, in Vietnam per più sostegno a progetti dal basso e nelle Maldive, isole a rischio scomparsa con l'innalzamento del livello del mare. Sonia Filippazzi, GR3.
2: E le ondate di calore sempre più lunghe incidono anche sul calendario e sugli orari della vendemmia. Per proteggere i lavoratori, alcuni viticoltori stanno infatti sperimentando la raccolta dell'uva, peraltro anticipata, durante le ore notturne.
10: Nata qualche decennio fa in Sicilia per proteggere alcune delle qualità fondamentali delle uve, specie quelle a bacca bianca, più sensibili a luce, calore e stress termico, la vendemmia notturna sta diventando oggi un modo per tutelare i lavoratori dai rischi legati al caldo estremo delle ultime estati. L'esperimento è in corso in questi giorni nell'azienda vitivinicola Berlucchi a Borgonato, in provincia di Brescia, l'amministratore delegato Arturo Zigliani.
11: Abbiamo fatto qualche giornata alle 4 della mattina, in questo modo le temperature sono più basse.
10: Sollievo dunque per i lavoratori. Diventerà la norma raccogliere l'uva di notte o alle prime luci dell'alba?
11: Dobbiamo ancora valutare tanti aspetti, le esigenze di logistica, i fari che illuminano il vigneto.
10: L'anticipo della vendemmia legato al cambiamento climatico vi preoccupa?
11: Ci preoccupano di più i fenomeni improvvisi e violenti. Grandinate, trombe d'aria, la siccità veramente pesante.
10: Eleonora Belviso, GR3.
12: In chiusura il cinema, con la riscoperta all'estero di Monica Vitti, che ci lasciava 4 anni fa. E se a San Francisco si chiude oggi una rassegna a lei dedicata dall'Istituto Italiano di Cultura, a Londra per tutto il mese la celebrano con una grande rassegna al British Film Institute in collaborazione con Cinecittà.
13: E poi non ho visto niente di Londra, è così piena di vita in questo periodo.
14: Perché quella che vedeva Monica Vitti in quei giorni era la Swinging London, quella nella quale era approdata con Mario Monicelli per La ragazza con la pistola, già musa del cinema di Antonioni. Grazie a Monicelli, che ne vide il talento brillante, cambiò tutto. Ed è proprio questa la Vitti che il British Film Institute celebra in questo agosto, quella meno conosciuta all'estero. La rassegna è dedicata infatti alla forza creativa di Monica, della quale si vedono anche i due film londinesi, oltre alla ragazza con la pistola, Modesty Blaze di Joseph Losey, il suo primo ruolo in inglese. E poi Ti ho sposato per allegria, con il recupero di due scene censurate all'epoca, e Polvere di stelle e la magnifica Tosca di Magni.
15: Madre morta tisica.
14: A completare il ritratto di una delle icone del cinema europeo del dopoguerra, Scandalo segreto. Era il 1989, la sua prima regia, la sua ultima volta sul grande schermo. Miriam Mauti, GR3.
15: Campamo innamorate.
2: Il giornale termina qui. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, in regia Carlo Boninsegna. Ora la linea va onda verde, poi le previsioni meteo, a seguire Wikiradio. Prossima edizione del GR3 alle 16.45. Da Ivano Liberati e Valentina Antonelli ancora l'augurio di una buona giornata.
1: Abbiamo trasmesso GR3. È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole, come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
16: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
17: Onda Verde. Viaggiare informati.
18: Le 13.57 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla A5 Torino Aosta Monte Bianco. Tra Courmayeur Sud e l'allacciamento A5 statale 26 Lir verso il Monte Bianco, la coda è per viabilità esterna congestionata. Tra Foro del Monte Bianco, attesa di 15 minuti al piazzale francese, la coda verso Courmayeur. 2 ore invece l'attesa al piazzale italiano, la coda verso Chamonix. A9 Lainate Como Chiasso. Tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera, la coda è per l'attraversamento della dogana. Sulla A14 Bologna Taranto, tra Castel San Pietro e Bologna Fiera verso la Milano-Napoli, code a tratti per il traffico intenso. Sulla A23 Palmanova Tarvisio a Ugovizza in direzione di Tarvisio, la coda per traffico intenso. Sulla A1 Milano-Napoli il traffico è rallentato a causa del traffico intenso tra Calenzano e il Bivia 1, variante di valico in direzione di Bologna. A16 Napoli-Canosa, fumo per incendio tra Cerignola Ovest e il Bivio A16, A14 Bologna-Taranto. Sulla A19 Palermo-Catania, infine, code per un incidente a Palermo in direzione di Palermo. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
17: In collaborazione con il CIS.

0: Meteoradio.
1: In serata qualche residuo rovescio a ridosso delle Alpi centrali, poche nubi sul resto del paese. Per domani, venerdì 14 agosto, al nord continua a splendere il sole, salvo annuvolamenti sparsi sui rilievi occidentali, dove arriveranno temporali pomeridiani. Soleggiato sulle regioni centrali, a parte innocui annuvolamenti pomeridiani sull'Appennino tra Lazio e Abruzzo. Sole prevalente al sud, con qualche nube in più nel pomeriggio sui rilievi calabresi e dell'entroterra di Sicilia e Sardegna, dove sarà possibile qualche rovescio. Temperature stazionarie o in lieve diminuzione, venti deboli nord-orientali e a prevalente regime di brezza lungo le coste e mari poco mossi, a parte l'Adriatico e lo Ionio che saranno mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: RAI, Radio 3. Questo Ferragosto festeggia con Amiata Music, le quattro stagioni, opera italiana e molto altro. Vivi la grande musica nel cuore della Maremma. Ti aspettiamo al Forum Fondazione Bertarelli. Prenota ora su amiata.music.
2: Wiki Radio, le voci della storia. Selezione di puntate trasmesse.
3: Carteggi.
4: Vladimir Majakovskij e Lili Brick, con Bianca sul passo. 6 agosto 1915, Mosca. Arriviamo sabato. Lilia.
5: Così si apre il carteggio tra Lili Brick e Vladimir Majakovskij. Si erano incontrati una prima volta nel 1913, ma in una sera di fine luglio del 1915 che tutto cambia. Lui, Vladimir Majakovskij, bello, 22enne, già noto come poeta futurista, nato nel Caucaso georgiano in un piccolo villaggio, Baghdadi, il padre una guardia forestale, intriso di quello spirito rivoluzionario di Pasternak generato non dagli eventi storici, ma dalla sua costituzione, dal suo pensiero, dalla sua voce. A Mosca dal 1906, dal 1908 entra nella frazione bolscevica del Partito Socialdemocratico e sconta 11 mesi di carcere. Uscito, anziché farsi rivoluzionario di professione, studia pittura all'Istituto di Pittura, Scultura, Architettura di Mosca. Dal 1911, grazie al padre del futurismo, si definirà così David Burliuk, entra nella schiera dei cubo futuristi.
6: Memoria. Diceva il mio amico Burliuk, la memoria di Majakovskij è la strada di Poltava. Ognuno vi sperde una caloscia. Ma non rammento né volti né date, ricordo solo che nel 1100 certi dori migrarono da qualche parte. Mi sfuggono i particolari, ma si trattò senza dubbio di una cosa seria. E quindi navigo liberamente nella mia cronologia.
5: Nei versi di quegli anni Majakovskij si avventa contro la quotidianità, il cosiddetto byt, contro la volgarità soddisfatta, la poshlost, sfida il passato, ma anche il presente. Tra le righe dei versi, scomposti e spezzettati come un quadro di Picasso, l'esecuzione del cubismo della parola, parola in cui sfrecciano oggetti personificati, l'inferno di città chiassose, impietose, notti tutt'altro che al chiaro di luna, ma oscene e ubriache. E la luna, quando c'è, è flaccida. Tra i versi si staglia già il suo io che si lancia, si avventa contro il male del mondo, che raccoglie le lacrime degli umiliati e che sfida il pubblico a eseguire un notturno su un flauto di grondaie. E già il Majakovskij, vestito con la nota blusa gialla, dirà: mi fece una camicia di cravatta e una cravatta di camicia, effetto irresistibile. È il Majakovskij della parola teatrale, proclamata.
4: Pinotto Fava.
7: Ascoltatevi Majakovskij, che è qui in voce, con la voce di Lili Brick e in più la voce di Gianni Toti, perché il tutto si trovava fuso, saldato, in un'operazione il cui titolo era Il poeta e la danzerina, che è del 1984, e che quindi riascolterete con la voce, e che è comunque emozionante, su un rocchetto di cera di Majakovskij.
3: Questa sana gli ha portato una blu di studia, cazzo, pure e chiara, le cerchie, le capoglie, le stelle.
7: Ma voi potreste? Io allora imbrattai di colpo la carta dei giorni tritati, spruzzandovi colori da un bicchiere, e su un piatto mostrai di gelatina questi zigomi sghembi dell'oceano.
8: И просит, чтобы обязательно была всегда для него, да не через что ты будешь вел.
7: Ascoltate, si accendono gli astri, significa che l'uomo ne ha bisogno, che desidera luci sideranti, piccoli sputi che lui chiama perle, senza fiato fra turbini di polvo.
5: Lei, Lilia Yurevna Kagan, di anni ne ha 24, è moscovita, proviene da una famiglia ebrea benestante, figlia di un giurista, la mamma è originaria di Riga, malinconica, femminile, capricciosa, fiera, superficiale, incostante, innamorata e intelligente. Ha occhi castani che ipnotizzano, una cascata di capelli rossi, vuole fare la ballerina, è bella. Tutta una citazione dalla testa ai piedi, dicono di lei. Figura complessa su cui a lungo si è dibattuto, musa o sfruttatrice. Quando incontra Majakovskij è sposata da 3 anni con Osip Brik, di formazione giurista, che però non lavorerà mai come tale, impegnato negli affari del padre, un mercante che si occupa per lo più di commercio di coralli. L'incontro con Majakovskij cambierà anche la sua di vita. Brik diventerà critico letterario. Quella sera di luglio del 1915 verrà registrata da Majakovskij come la data più felice. È una sera d'estate, accade a Pietrogrado, o Peter, come viene chiamata familiarmente la città. Lili Brik è appena rientrata da Mosca. Il papà è morto da poco di cancro. Majakovskij, 22enne, è legato da una relazione stretta a Elsa, la sorella di Lili. Quella sera, la sera d'estate a Pietrogrado, nell'appartamento dei Brik, Elsa lo esorta a leggere il poema La nuvola in calzoni, contro la volontà della stessa Lili. Majakovskij accetta, estrae un quadernetto da una tasca interna della giacca, getta un'occhiata, lo rimette via, abbraccia con lo sguardo la stanza e con una voce bassa, da quel momento in poi, come dirà Lili, indimenticabile, legge il prologo del poema. «Chi ascolta», scriverà Lili, «trattiene il fiato». Nessuno distoglie gli occhi dal poeta fino alla fine, poi all'improvviso l'entusiasmo esplode.
9: Il vostro pensiero sognante, sul cervello rammollito come un locchio rimpinguato su un tossofà, e stuzzicherò contro l'insanguinato brandello del cuore mordace, impudente, schernirò a sazietà, non c'è nel mio animo un solo capello canuto e nemmeno senile tenerezza, intronando l'universo con la possanza della mia voce, cammino bello, 22enne. Teneri voi, coricate l'amore sui violini, il rozzo sui timballi corica l'amore, ma come me non potete slogarvi per essere labbra soltanto da capo a piedi. Venite a istruirvi dal salotto vestita di batista decente, funzionaria dell'angelica lega, voi che sfogliate le labbra tranquillamente come una cuoca le pagine del libro di cucina. Se volete sarò rabbioso a furia di carne, come il cielo, mutando i toni, se volete sarò tenero in modo inappuntabile, non un uomo ma nuvola, in calzoni, volete stuzzicarmi? Meno delle copeche d'un pitocco sono gli smeraldi delle vostre follie, ricordate? Per i Pompei, quando esasperarono il Vesuvio. Signori dilettanti di sacrilegi, di delitti, di massacri, avete visto mai ciò che è più terribile, il viso mio? Quando io sono assolutamente tranquillo, sento che l'io per me è poco, qualcuno da me si sprigiona, ostinato. Hanno chi parla, mamma.
5: E tutto inizia. Osip Brik finanzierà la pubblicazione del poema. Majakovskij dedicherà il poema a Lili. A te, Lilia, scriverà. Si avvia un rapporto travagliato su cui è stato scritto moltissimo. Non solo tra la bellissima Lili e Majakovskij, ma anche un rapporto di amicizia tra Majakovskij e Osip Brik. Un triangolo amoroso, come molti nella letteratura russa, ma un momento storico diverso. Majakovskij si innamora di un amore enorme, sconfinato, l'epistolario, oltre 400 documenti tra lettere, telegrammi lampo, biglietti, traccia in parte questo legame che prosegue fino alla tragica morte del poeta. Lo sfondo di questo intricato rapporto è il rombo degli eventi, la rivoluzione, la guerra civile, la morte di Lenin, la nuova politica economica, l'ascesa di Stalin, l'avvio dei piani quinquennali. Sulla rivoluzione Majakovskij poeta non ha dubbi. Aderire o non aderire, la questione non si pone per me, è la mia rivoluzione. Nell'inverno tra il 1917 e il 1918 Majakovskij si trasferisce a Mosca, rimane lontano da Lili per 6 mesi. È allora che, dopo il primissimo telegramma del 1915, inizia la loro corrispondenza.
10: Dicembre 1917, Mosca. Caro, caro Lilik, dolce, dolce Usik, dove sei amata? Dove? Rispondi. Riposta tutta la pena della giovane anima nell'epigrafe, passo ai fatti. Mosca, come si suol dire, si trasforma in un frutto succoso che Dodia, Kamienskij e io raccogliamo con diligenza. Il principale punto di raccolta è il caffè dei poeti. Il caffè è ancora un'istituzione lieta e gradevole, il cane dei primi tempi, quanto ad allegria, pieno zeppo di geografe. Passo ai fatti. Mosca, come si suol dire, si trasforma in un frutto succoso che Dodia, Kamienskij e io raccogliamo con diligenza. Il principale punto di raccolta è il caffè dei poeti. Il caffè è ancora un'istituzione lieta e gradevole, il cane dei primi tempi, quanto ad allegria,

0: ci spartiamo i soldi a mezzanotte. Ecco tutto. Il futurismo incontra il gran favore del pubblico. Abbiamo una gran quantità di interventi. Per Natale ci sarà l'albero dei futuristi, poi l'elezione dei tre trionfatori della poesia. Sto prendendo contatti per leggere l'uomo al Politecnico.
1: All'inizio le lettere sono affettuose, rivolte a entrambi i coniugi, poi diventa un dialogo tra Lili e Vladimir. È una corrispondenza costruita di infiniti dettagli della vita quotidiana, dell'impazienza e della disperazione di Majakovskij quando Lili non risponde, della gelosia di Lili quando Majakovskij si distrae. Ogni lettera, dirà Majakovskij, è una festa. Se le porta nel taschino della giacca, petto gonfio di felicità. È una corrispondenza che racconta anche di come il salotto dei Brick si riempì di scrittori, critici letterari, formalisti. Ma è una corrispondenza che testimonia anche come tra loro facciano capolino agenti della polizia segreta. Sono lettere in cui, talora, i toni si fanno intensi, talora estremamente teneri, in cui i nomi vengono declinati in infiniti diminutivi, usuali nella lingua russa, ma che nel loro epistolario creano un linguaggio specifico, parte integrante dei momenti di tenerezza. Cucciolo, cucciolino, micia, micina, in pagine in cui fanno la comparsa, disegni a corredo dei messaggi, parte integrante del dialogo. Sono lettere in cui apprendiamo come Majakovskij invii i suoi versi a Lili. Lili li legge, li commenta, li critica, li impara a memoria.
2: Marzo 1918. Pietro Grado. Mio caro, caro cucciolotto, ti bacio per i libri. Ho già imparato l'uomo a memoria. Anche Oscar lo legge da mattina a sera. Oggi ti ho sognato tutta la notte. Vivevi insieme ad una certa donna spaventosamente gelosa e tu avevi paura di parlarle di me. Non ti vergogni, Valodenka.
1: Proprio dal 1918 si trasferiscono tutti e tre a Mosca e dalla primavera dell'anno dopo, sulla porta dell'appartamento dove vivono, compare una targa con scritto sopra «Brick Majakovskij». Scandalo, nonostante l'atmosfera libertaria, non è un triangolo amoroso, contesterà Lili Brick, perché i rapporti con il marito erano da tempo platonici. È una sorta di famiglia, un equilibrio delicato che prosegue nel tempo. Majakovskij e Osip si stimano, dialogano. Lili e Vladimir, al di là della passione, collaborano. Sono anni in cui si intrecciano amore e altro. Majakovskij racconta del giornale dei futuristi, del fronte di sinistra delle arti, del cinema. Tra le attività della nuova arte ci sono le cosiddette finestre della Rosta, che erano una serie di manifesti di propaganda prodotte dall'agenzia telegrafica russa, appunto la Rosta. La Russia è sconvolta dalla guerra civile, dalle sommosse. Le finestre della Rosta inquadrano gli avvenimenti, descrivono gli avvenimenti. Majakovskij ci lavora attivamente, talora aiutato dalla stessa Brick.
3: E dopo 2 anni di battaglie furibonde, definitiva vittoria sovietica.

poeta Majakovskij canta

0: Sono anni in cui Majakovskij è attratto dal cinema, unico divertimento, dirà nelle lettere. Interpreta film e scrive sceneggiature. Propone a Lili di scrivere una sceneggiatura per loro. Lili aderisce entusiasticamente. L'idea le piace e lo incalza.
1: Aprile 1918. Pietro Grado. Caro Valodienka, per favore, bimbo mio, scrivi quella sceneggiatura per noi due e fai in modo di organizzare tutto, così che tra una o due settimane

0: o si possa già recitare. Allora io verrò a Mosca appositamente per questo. Ho una voglia terribile di recitare con te nella stessa pellicola.
1: Majakovskij realizza i suoi desideri, scrive Incatenata da un film. Il copione del 1918 inscena l'amore di un pittore, Majakovskij, per una ballerina, Lilia Brick. La sceneggiatura è intessuta di procedimenti attraverso i quali Majakovskij sembra voler denudare l'artificio del cinema. E nel contempo anche il suo amore per Lilia. Lilia corre a Mosca per le riprese. Mosca in quegli anni sta cambiando fisionomia. Spazi e abitazioni si trasformano, ci sono problemi di elettricità, riscaldamento, l'inverno raggela le abitazioni, i viveri scarseggiano. Come annoterà nei taccuini la poetessa Marina Tsvetaeva, procurarsi la razione, un incubo che dura già da così tanti giorni, sacchi per la farina, per il miglio, per il sale, per lo zucchero. Nel 1921 Lilli parte per Riga e da lì cerca editori pronti a pubblicare i testi di Majakovskij. Di questi progetti c'è traccia nelle lettere, come dei pacchi dono concreti per il poeta e per il marito.
0: Ottobre 1921, Riga. Ti mando 10 scatole di alici, 3 scatole di avena, 4 libbre di tè, 2 libbre di caffè, 1 libbra di cacao, 5 libbre di cioccolata, 2 libbre di caramelle. Non lasciatevi sfuggire questo pacco e controllate che ci sia tutto. L'avena va cotta nel latte, 2,5 bicchieri di latte per ogni bicchiere di avena. I miei pacchi non contengono nulla di interessante, ma qua giù, per quel che riguarda il cibo, non c'è nulla di notevole e i generi di lusso sono insopportabilmente cari.
1: Alla fine del 1922 scoppia tra Majakovskij e Lilli Brick una crisi. Si separano per un periodo, è uno strappo terribile. Per Lilli sono diventati troppo abitudinari. La separazione è insopportabile per Majakovskij, che scriverà dell'amore, forza motrice, enzima catalizzatore, in una lettera diario del 1923.
2: Febbraio 1923. Di nuovo parliamo del mio amore, della famigerata attività. Per me nell'amore si esaurisce forse tutto? Tutto. Solo in un altro modo. L'amore è la vita, è la cosa principale. Dall'amore si dispiegano i versi e le azioni e tutto il resto. L'amore è il cuore di tutte le cose. Se il cuore interrompe il suo lavoro, anche tutto il resto si atrofizza, diventa superfluo, inutile. Ma se funziona, non può non manifestarsi in ogni cosa. Senza di te, non senza di te nella lontananza, interiormente senza di te, io cesso di agire. È stato sempre così, lo è anche adesso. Ma se non c'è attività, io sono morto.
1: Nello stesso anno scrive il poema Pro Eta, di questo, concentrando appunto l'amore. Sono anni in cui il loro rapporto muta, rapporto costellato da relazioni di entrambi con altre persone. Nel 1922 Lilli si lega, tra l'altro, al vicecommissario popolare alle finanze. Ma quando tremano davvero le pareti domestiche di questa casa a tre, è il caso ad esempio della proposta di matrimonio di Majakovskij a Tatiana Yakovleva, una russa emigrata a Parigi, conosciuta nel 1928 e per cui Majakovskij aveva ricominciato a scrivere versi d'amore, Lilli interviene in modo netto per riportarlo a casa. Si dirà che lo teneva al guinzaglio. Si dirà che il rifiuto di permessi per andare all'estero si deve anche ai coniugi Brick. Sono anni in cui il salotto dei Brick è frequentato non solo da scrittori e letterati, ma appunto anche da rappresentanti della polizia segreta, OSIP, viene definito sbirro. Lilli riceve un prezioso permesso privilegio che le permette di andare facilmente all'estero. Pasternak definirà Casa Brick come una filiale della milizia moscovita, dove la polizia segreta poteva tenere d'occhio i letterati e gli artisti moscoviti e a loro volta i letterati e gli artisti moscoviti non avevano paura di frequentarla, poiché erano convinti che un cechista, quindi un membro della famigerata polizia segreta dichiarato, fosse meno pericoloso di un cechista in pectore. Il 1925 è l'anno dei viaggi di Majakovskij. Messico, Cuba, Stati Uniti, il loro rapporto si è ormai trasformato, ma il legame persiste. Majakovskij scrive in viaggio.
2: Nave e Spagna. 22 giugno 1925. Caro Linociek, siccome si è fatta vedere la Spagna, colgo l'occasione per farvi sapere che adesso la sto felicemente circumnavigando e che farò persino una scappata in una specie di porticciolo, cerca sulla carta Santander. La mia navicella in Spagna non è niente male. Per il momento non si è ancora visto nessun russo. Viaggiano uomini con addosso bretelle e cintura contemporaneamente. Sono spagnoli. E certe donne con enormi orecchini. Sono spagnole. Due bassi cagnetti corrono qua e là. Sono dei cani giapponesi, ma rossicci e tutte e due uguali. Ti bacio, mia diletta, e corro a imparare a chiedere in francese come si fa a spedire una lettera. Bacio te e Oshka, tutto il vostro cucciolo.

0: In questo stesso anno, a Parigi, Majakovskij incontra Marinetti. Sono passati 11 anni dalla visita di Marinetti in Russia. La sorella di Lili, Elsa, presente all'incontro, annota: «Mi ricordo solo i tentativi di Marinetti di dimostrare a Majakovskij che per l'Italia il fascismo era la stessa cosa che il comunismo per la Russia, e un Majakovskij amareggiato». Seguono anni complessi per Majakovskij, sempre più isolato, solo, accusato di essere incomprensibile, di non essere adeguatamente allineato all'arte del proletariato. Bagna, letteralmente bagno a vapore, pièce di Majakovskij riceve un'accoglienza gelida e recensione al vetriolo. Lo si accusa di essere ingarbugliato e superficiale, di essere per pochi.
1: Talché, compagni, questo martellante campanello del tram, così rivoluzionario, così creativo, deve rimbombare nel cuore di ogni operaio, di ogni contadino, una sirena. Oggi i binari e domani, perché no, i trinari del tram collegheranno Piazza Decennale della Medicina Sovietica con l'antico baluardo della borghesia, il mercato delle pulci. Sì, sì, tu va bene off? No, no, non c'è. Chi prendeva il tram prima dell'ottobre? Gli intellettuali, i inorganici, i preti e i nobili. Quanto pagavano? 5 copeche la fermata. Su che vettura viaggiavano? Su un tram giallo. E chi lo prende ora? Ora lo prenderemo noi, lavoratori di tutto il mondo. E dove lo prenderemo? A Piazza Decennale della Medicina Sovietica, il capolinea è sempre lì. E come viaggeremo con tutte le comodità sovietiche su un tram rosso? E quanto pagheremo? In tutto 10 copeche, talché, compagni! Sì, sì, sì, tu va bene off? No, no, non c'è. Dove eravamo rimasti?
2: Talché, compagni.
1: Ah, già.
0: Il 9 aprile 1930, pochi giorni dalla morte, nell'aula magna dell'Istituto di Economia Nazionale titolato a Plekhanov, Majakovskij risponde a una platea che lo contesta. «Majakovskij non si capisce, è incomprensibile», ribatte. «Tra 15-20 anni il livello culturale dei lavoratori sarà più alto e allora le mie opere saranno comprensibili a tutti». Nel proemio dell'opera, a piena voce, Majakovskij scriverà: «Spettabili compagni discendenti, io dominavo me stesso, schiacciando la gola della mia propria canzone. Il mio verso giungerà, superando crinali di secoli e teste di poeti e di governi». E così effettivamente è stato. Il 14 aprile 1930, alle 10:15, dal suo studio o stanza cabina, sode uno sparo. Majakovskij si toglie la vita. Trovano una lettera di commiato al compagno governo. L'appartamento viene raggiunto immediatamente dalla polizia segreta. Vengono registrate molte incongruenze. Immediatamente cominciano le dicerie, i pettegolezzi. Molto è stato scritto sulle circostanze, sul gesto, sul suicidio, sulle congruenze di quello che è successo in quei giorni. E a questo proposito ricordiamo un'analisi dettagliata e meticolosa di un libro di Serena Vitale, molto importante, Il defunto di Ave Pettegolezzi. In quello stesso 14 aprile, da Amsterdam, Lili Brick spedisce una cartolina a Majakovskij. È l'ultima. Non raggiungerà mai il suo destinatario.
3: 14 aprile 1930, Amsterdam. Valosik, che splendidi fiori crescono da queste parti. Dei veri tappetini, di tulipani, giacinti e narcisi. Baciamo i vostri musetti. Lilia Osa. Comunque la rigiri, qualsiasi cosa olandese è terribilmente sconveniente.
0: Immediatamente la voce ufficiale sottolinea come si sia trattato di un suicidio per ragioni personali, la barca dell'amore che si è infranta, che non ha nulla a che vedere con l'attività pubblica e letteraria del poeta. L'Associazione Russa degli Scrittori Proletari commenterà: «Dopo aver combattuto nella sua opera contro gli amorucci, dopo aver prestato la sua poesia ad un'arte nuova che non doveva lasciare spazio a piccoli, meschini sentimenti popolari, Majakovskij è diventato vittima del vecchio mondo». L'ultimo amore infelice del poeta era stato per la giovanissima attrice Veronika Palonskaja. Pasternak immortalerà il fragore terribile di quella fine. Il suo sparo fu come un Etna, in un pianoro di uomini e donne codardi. I suoi funerali, come annota lo studioso Giampiero Piretto, sono gli ultimi di un'era in cui, per spontaneità e immediatezza, c'era ancora spazio. Ma non è ancora tutto. Lilli Brick, che morirà nel 1978, nel 1935 scrive a Stalin. Si lamenta, il poeta è stato dimenticato, è stato cancellato. Stalin concorda, la compagna Brick ha ragione e pronuncia la celebre frase: è stato il migliore e più talentuoso poeta della nostra epoca sovietica. Ed è da quel momento che, per volontà di Stalin, Majakovskij viene imposto come le patate all'epoca di Caterina II. È la seconda morte per il poeta. Condannato, imbalsamato, nota Serena Vitale, in tonnellate di ghisa, bronzo e marmo.
3: Bianca sul Passo ha raccontato il rapporto epistolare tra Vladimir Majakovskij e Lilli Brick.
4: Testi letti da Claudio De Pasqualis e Maria Grazia Pompei.
5: Realizzazione di Loredana Rotundo.
4: Wikiradio, le voci della storia, è un programma di Loredana Rotundo, con Marcello Anselmo, Natascia Cerqueti e Marzia Coronati. Tutte le puntate sono disponibili su RaiPlay Sound.
6: Rai, Radio 3. La grande classica nel cuore delle Dolomiti. Dal 4 agosto al 4 settembre al Bolzano Festival Bozen. Scopri tutti i nomi e le novità di questa edizione. bolzanofestivalbozen.eu.
7: L'idealista è sempre in onda e vi tiene compagnia con alcune delle sue più belle puntate.
8: L'idealista. Yeah, yeah, yeah. Tutta la musica in una lista. Yeah,
9: yeah, yeah. Buon pomeriggio da Alberto Piccinini e buon primo maggio. Oggi cominciamo con un po' di lezione di storia. Nel 1979 l'Unione Sovietica invade l'Afghanistan. Nel 1981 Ronald Reagan diventa presidente degli Stati Uniti e inizia il riarmo: bombardieri, missili, basi militari in Europa, la promessa di uno scudo spaziale per combattere quella che lui ribattezza l'impero del male. L'orologio dell'Apocalisse, che è un'iniziativa dell'Università di Chicago, e segna in minuti il tempo che ci separa da una possibile guerra nucleare, passa da 7 minuti a 4 minuti alla mezzanotte. Ho letto che oggi segnerebbe 85 secondi, ma la cosa sorprendente è che la paura della guerra nucleare, l'angoscia della bomba, attraversò profondamente in quegli anni, primi anni 80, la cultura popolare, dal cinema alla musica, ai videoclip, questo linguaggio nuovo in televisione a ogni ora del giorno e della notte che diffondeva queste canzoni. E la lista di oggi è un ricordo di quel momento e anche una riflessione marginale, se volete, sul silenzio nelle canzoni di oggi, mi pare, tutto sommato. Africa Bambaataa, 1982, disc jockey, rapper, sta rivoluzionando la musica nera, vede un documentario francese su Nostradamus, narrato da Orson Welles, ed è particolarmente colpito dalla profezia secondo cui la grande guerra futura non sarebbe stata quella tra Unione Sovietica e Stati Uniti, ma quella delle potenze islamiche e dei paesi del terzo mondo. E lo scrive in una canzone. Dice: la relazione tra democrazia e comunismo non ostacoleranno la forza islamica. Scrive proprio così, non è proprio geopolitica, è più un'idea distopica, apocalittica delle cose. Poi ancora continua: la mentalità da lavaggio del cervello per controllare il sistema usando la TV, i film e naturalmente le religioni. Ci stiamo muovendo, ecco il ritornello, verso la distruzione del mondo. Con John Lydon, cantante dei Peel e prima dei Sex Pistols, uno dei volti più apocalittici di tutti, con la produzione di Bill Laswell, Bambaataa registra infine questa canzone nel 1984, World Destruction.

Questa è la distruzione del mondo, la vita non è niente, la razza umana sta diventando una disgrazia. Ricchi sempre più ricchi, poveri sempre più poveri, pazzi al governo, fascisti, sciovinisti. 1984 questo testo, anno appropriatissimo fra l'altro. Africa Bambaataa, che aveva scritto le parole, Bill Haswell che lo aveva messo in scena con questa batteria elettronica Oberheim che suonava davvero delle cannonate. E è un riff strumentale davvero trascinante e John Lydon in piena forma. Bambaataa l'aveva visto in un film di culto di Roberto Faenza, Cop Killer, e l'aveva subito chiamato. Notazione a margine, Africa Bambaataa è scomparso una decina di giorni fa, inseguito dai suoi fantasmi, ha avuto processi per pedofilia, per molestie. Resta, e non voglio aggiungere altro, una figura chiave della cultura popolare di quegli anni, l'invenzione dell'hip hop in termini estetici, sociali, cioè un fenomeno enorme che è ancora vivissimo e moltissimo merito suo. Una cosa che ci fa sorridere invece riguarda John Lydon, la sua conversione al trumpismo MAGA. Sono cose che capitano e comunque lui è ancora tra noi. A proposito, l'altro giorno è stato ricordato il decennale della morte di Prince ed è uscito anche un pezzo, un inedito dai suoi archivi. Prince che partecipò ampiamente al racconto di quella inquietudine collettiva che è il tema della lista di oggi, la paura della bomba, la paura dell'apocalisse. In quei primi anni Ottanta c'era un pezzo sulla fine del mondo di Prince, 1999, molto famoso, anche quello ispirato a Nostradamus, e lui si opponeva esplicitamente alla maniera in cui Reagan, il reaganismo, stava rovesciando ideologicamente molto di quello che di buono veniva dagli anni 60. L'album che fa quell'anno, Controversy, è esattamente una risposta al clima d'ordine che si respirava, anche soltanto per la messa in scena eccessiva, erotica della sua musica. E il disco contiene questo pezzo brevissimo, piuttosto strano anche nel missaggio, che si chiama soltanto Ronnie Talk to Rush, cioè Ronald parla alla Russia prima che faccia esplodere il mondo. Prince.

Parla alla Russia prima che sia troppo tardi. Se sarai morto prima che io possa incontrarti, non dire che non ti avevo avvertito. Prince, 1981, dall'album Controversy. In Inghilterra adesso, nel 1980, esce il secondo album degli Specials, il gruppo di Coventry che aveva tenuto a battesimo già il revival dello ska, la prima musica degli immigrati giamaicani. Gruppo musicalmente straordinario, coltissimo, che si consumò immediatamente nel cercare di evitare di ripetersi anche nello scontro tra le personalità che lo componevano. Questo secondo album è un lavoro molto in anticipo sui tempi, è un'evocazione della musica pop anni 60, della musica di sottofondo, le colonne sonore, la muzak. È un'estetica in realtà che sarebbe arrivata una decina d'anni dopo, almeno. E in questo album c'è un brano intitolato Man at the CA, scritto da Terry Hall, il cantante biondino e malinconico della coppia di cantanti. Terry Hall purtroppo è scomparso 3 anni fa. Altro autore era Jerry Dammers, che era l'ideologo della band. E il brano inizia con una voce, penso sia l'altro cantante, Neville Staples, che imita un allarme nucleare proprio da vecchio film di fantascienza, Warning, Warning, Nuclear Attack. Poi si trasforma questa nella voce di un disc jockey giamaicano, quasi che annuncia musica atomica concepita per farvi esplodere la testa. E tutto quanto ha il sapore di una colonna sonora spy anni 60. L'uomo in nero mi ha detto le ultime notizie da Mosca sulla tempesta sopra il Mar Rosso. Opinioni scritte a penna, sono le opinioni degli esperti sarebbero, ma io sono un uomo in grigio, sono soltanto l'uomo dei grandi magazzini, CNA è una catena inglese, e non ho diritto di parola sui giochi di guerra che state giocando. One and one and

The Special, The Man of the CNA, molto sofisticata questa evocazione cinematografica, un po' retro, no? della paura nucleare. Nei videoclip dell'epoca, mi viene in mente quello di World Destruction, che è il brano che abbiamo ascoltato all'inizio, giravano spesso dei frammenti di vecchi film di propaganda, di addestramento alla bomba, erano già molto blobbistici questi video, tra l'altro cambiavano con le diverse versioni delle canzoni, di quasi ognuna di queste canzoni esistevano infatti almeno tre o quattro versioni, remix con aggiunte, tagli, che è un problema filologico in più, se volete, per chi voglia ricostruire quella stagione musicale, cosa che stiamo provando a fare oggi. Andiamo avanti. Il prossimo testo di Kate Bush fu scritto e inciso all'inizio del 1980. Breathing, anche qui l'idea proviene da un documentario sugli effetti della bomba atomica appena visto. Kate Bush non ha mai ricordato esattamente quale, probabilmente una produzione della BBC, e il testo si direbbe scritto dal punto di vista di un bimbo dentro la pancia della sua mamma e dentro un'apocalisse nucleare, ispirando mia madre, ispirando la sua nicotina, dice il testo, e poi scheggia di plutonio in ogni polmone, lasciami qualcosa da respirare. A un certo punto Kate Bush usa un altro di questi materiali, sembra un articolo sugli effetti dell'esplosione nucleare atomica, e lo recita proprio, dice: l'esito di una bomba nucleare è il flash accecante che è molto più splendente di qualsiasi luce sulla Terra, luminoso più del Sole stesso, ed è dalla durata di questo flash che siamo in grado di determinare la dimensione dell'arma, eccetera, eccetera. Kate Bush, Breathing.

Kate Bush, Breathing, tra i brani sulla paura della bomba atomica nella guerra fredda, la lista di oggi, in quei primissimi anni Ottanta. Cosa interessante è che questi brani non erano canzoni di protesta, di strada, diciamo, ma erano successi di classifica, si sentivano praticamente ovunque. Two Tribes, Due Tribù, è il titolo che abbiamo dato a questa lista, ed era un brano di Frankie Goes to Hollywood, che erano di Liverpool, facevano delle canzoni molto pompose, ironiche, trascinanti, con grandi arrangiamenti orchestrali. Avevano questi ritmi rubati all'High Energy che suonava nelle discoteche gay e usavano queste invocazioni, questi slogan che poi venivano stampati sulle magliette, sulle t-shirt, ma questo era lo stile della loro etichetta discografica, che si chiamava Zang Tum Tum, come la poesia futurista. Aveva tra i suoi consulenti un ottimo giornalista, Paul Morley, il quale teorizzava l'attacco della musica inglese più indipendente, più intransigente alle classifiche di vendita, e lui lo chiamava entrismo, che poi era anche il modo in cui i gruppi extraparlamentari di sinistra, politici, teorizzavano in quegli anni il loro ingresso in Parlamento. Two Tribes è il secondo singolo di successo di Frankie Goes to Hollywood dopo Relax. Siamo ancora nel 1984, che evidentemente è l'anno giusto. Dice così: quando due tribù vanno in guerra, un solo punto è tutto ciò che possono segnare. Stai lavorando per il gas nero, cioè il petrolio, spegni il tuo scudo. Io sto lavorando per amare, per restituirti i bei tempi. La cosa notevole e indimenticabile di questo pezzo era il videoclip girato da Godley & Cream, che loro erano delle grandi firme di questo genere, diciamo, in cui dentro un ring da wrestling due sosia di Reagan e di Chernenko, che era leader del Partito Comunista Sovietico poco prima dell'arrivo di Gorbaciov, se le davano di santa ragione. È interessante ricordare che lo sport preferito di Donald Trump è proprio questo genere di lotta libera, di wrestling, di arti marziali miste. Two Tribes la facciamo sentire fino in fondo al programma oggi, quindi vi saluto, grazie per l'ascolto da Alberto Piccinini. Finisce qui la mia settimana da idealista, dunque a presto. Buon 1° maggio, dunque, pace tra gli oppressi, come diceva una vecchissima canzone, guerra agli oppressori. The air attack warning sounds like this is the sound.

0: Ore 15.
1: Rai Radio 3. Fahrenheit. I libri e le idee.
2: Buon pomeriggio a chi è l'ascolto di Radio 3 Rai e ben ritrovati a Fahrenheit in questo giovedì 13 agosto. Un saluto da Giosuè Calaciura, Mariangela Liardi, Emilia Morelli, Beatrice Palazzoni, Marianna Soccodato e Laura Zanacchi, ovvero la redazione di Fahrenheit. Con noi regia c'è Giovanna Savignano dall'altra parte del vetro, accanto a lei alla parte tecnica Alessandro Amendolara. Un saluto anche da Susanna Tartaro, come sempre alla cura di Fahrenheit, Graziano Graziani che è ai microfoni questa settimana e vi ricorda il numero per i vostri SMS 335-5634-296 e l'indirizzo fare con la calcentro @rai.it per comunicare con noi. Le 15, un minuto di giovedì 13 agosto, cominciamo parlando di Cuba. Il 13 agosto del 1926 nasceva Fidel Castro, il leader massimo rivoluzionario politico cubano, morto a 90 anni poi nel 2016, e a partire da questa ricorrenza vogliamo raccontare non solo la sua figura ma anche la Cuba di oggi, con gli effetti di un embargo particolarmente duro. Abbiamo in collegamento proprio da Cuba Irina Baglini, a cui do il benvenuto. Buon pomeriggio.
3: Grazie, buongiorno per me, buon pomeriggio per voi. Grazie molto di avermi invitato, insomma, e spero di riuscire a parlare, che non cada la connessione, insomma. Mettiamoci di buzzo buono.
2: Ecco, ci proviamo. Questo già ci porta all'interno delle tante difficoltà che sta attraversando l'isola di Cuba proprio in questi mesi. Irina Baglini insegna lingua e letteratura ispano-americana all'Università di Milano, traduttrice e scrittrice. Tra le sue opere ricordo Manuale di conversazione parlo cubano, edito da Vallardi. In questo momento si trova a La Habana, dico bene, Baglini?
3: Sì. Sì, sono a La Habana, ho trascorso 6 mesi a La Habana, un semestre diciamo di ricerca, con grande difficoltà perché appunto la ricerca in questo momento è praticamente ardua, molto difficile, però insomma con l'idea di portare avanti comunque dei progetti seri, ecco, accademici. Ce l'ho fatta in parte e insomma sono contenta alla fine, insomma, del risultato tra La Habana e Santa Clara, dove abbiamo appunto due oggetti accademici.
2: Allora,
3: questa è un po' in sintesi la mia presenza qua.
2: Ecco, inevitabilmente in una data come questa vogliamo partire proprio dalla figura di Fidel Castro. So che in questo momento anche ci saranno delle celebrazioni sull'isola. Irina Baglini, vogliamo un po' ricostruire con un occhio al presente chiaramente qual è oggi anche lo sguardo dei cubani sulla figura di Fidel?
3: Beh, insomma, allora qua c'è tutto un... è un po' lungo il discorso, cerco di essere sintetica ma anche molto personale, no? Allora, i cubani in generale dai 30-35 anni in su lo ricordano con una grande nostalgia e una grande ammirazione. Ecco, si sta molto male per tanti motivi, non soltanto per un embargo sempre più criminale, e questo è assolutamente la premessa fondamentale, e per un assedio energetico che porta persone a morire di fame, ecco, a morire di fame, comunque a vivere, a sopravvivere, ma lo si ricorda con molta nostalgia, perché appunto chi sta tanto male sono soprattutto persone più semplici, no? Pensionati, anche i lavoratori dello Stato, insomma, quelli che hanno uno stipendio mensile che non permette loro di vivere dignitosamente. Ecco, queste persone lo ricordano con grande struggimento, e tutti dicono: se ci fosse adesso le cose non sarebbero così. Oppure, altra battuta che dico anch'io, se fosse vissuto ancora qualche anno sarebbe comunque morto di crepacuore. Questo è un po' diciamo il sentimento che accompagna questi giorni, e soprattutto direi Una cosa molto triste che stamattina ho anche comprovato, che per le persone ormai, anche queste persone vinte, no, dalla vita, questo è un giorno come un altro. Questo è un giorno come un altro, un giorno in cui bisogna sopravvivere, fare molta fatica, c'è chi non ha l'acqua, c'è chi non ha la luce, in questo momento io non ho la luce come il 90% delle persone sull'isola, e c'è un 10% che invece ha tutto. Quindi ecco, questa è la cosa molto pesante, secondo me, che tutti vivono in modo drammatico, al di là del dramma intrinseco, che è il fatto che ci siano veramente dei nuovi ricchi e dei nuovi poveri. E questo è terribile per un rivoluzionario. E sarebbe terribile per Fidel, che è stato una figura fantastica, meravigliosa. Per me il più grande uomo di cultura di Cuba del Novecento. Ecco, per me lui era, oltre che un grande padre della patria, un grande rivoluzionario, un grande stratega, no? Un grande politico, un visionario, ma un grande politico, era anche un uomo di cultura, un profondo uomo di cultura. Ecco, questa è un po', non so, forse sono andata troppo avanti.
2: Ecco, la figura di Fidel Castro probabilmente è una delle figure della leadership rivoluzionaria del Novecento che maggiormente hanno segnato l'immaginario. C'è anche in corso una mostra in Italia, a Iesi, a Palazzo Bisaccioni, che lo ricorda attraverso delle foto d'epoca. Fidel, storia di un leader, l'uomo che sfidò il secolo, che sarà in corso ancora fino al 22 di novembre. Faceva riferimento all'assedio energetico, ho usato questa parola, Irina Baglini. Allora, restiamo ancora un momento sulle condizioni dell'isola oggi. Quali sono, ecco, immagino anche questa connessione attraverso WhatsApp, stiamo parlando sostanzialmente attraverso internet, non è una comunicazione semplice e quotidiana in questo momento a Cuba. Allora, ci vuole raccontare, ecco, qual è la disponibilità energetica di una famiglia normale in questo momento, e quali sono le difficoltà maggiori rispetto all'approvvigionamento di quelli che per noi sono beni quotidiani?
3: Allora, diciamo che dal 3 gennaio esattamente, compagno di mio figlio, e anche, ahimè, l'inizio del disastro, no? Del disastro venezolano, no? del rapimento, della morte di 31 persone della scorta. Non dimentichiamolo, sono morti 31 cubani in quel momento, oltre a tanti altri venezuelani. Quindi, diciamo, dopo quella tragedia è cominciata, diciamo, la fase 2, no? Adesso affondiamo il coltello nella piaga di Cuba, li togliamo il petrolio del Venezuela. E effettivamente è stato fatto. Quindi Cuba si è trovata a dover gestire un'emergenza alla quale era preparata, perché non è che il 2 gennaio a Cuba non ci fossero i blackout. C'erano tantissimi blackout, sono mesi, anni che i blackout non durano 2 ore ma 10, 12, 15 ore. Diciamo che dal 4 gennaio, dal 5, 6, insomma, quando hanno cominciato a venire meno le petroliere, che è subito stato così, è stato subito fatto un out, come sappiamo, la situazione si è molto aggravata. Aggravata vuol dire che oltre a non avere corrente per tante ore, quindi a non avere in casa, in una casa normale, non poter refrigerare nulla, conservare nulla, vuol dire andare a dormire senza potersi, diciamo, rinfrescare neanche con un piccolo ventilatore. Insomma, la situazione è veramente è diventata molto più pesante, no? Dal punto di vista proprio dell'esistenza quotidiana. Ma ci sono delle situazioni che c'erano prima e ci sono ancora adesso, e che forse non sono neanche così peggiorate, che sono quelle della impossibilità di mantenersi, di nutrirsi, di fare una vita dignitosa con una riforma, un riordinamento economico che è disastroso, diciamolo, questa è la verità, perché comunque diciamo è un fallimento, se non per chi in questo momento sta iniziando ad avere delle attività private molto, molto, molto interessanti. Qua c'è gente che sta molto bene, ci sono delle auto bellissime, nuove, la benzina non c'è, non c'è il petrolio per gli ospedali, per le case, per le scuole, per l'università, ma si può comprare, i privati lo vendono e le persone che hanno bisogno di benzina per le loro macchine belle e nuove lo comprano. Quindi diciamo, ed è un petrolio che vendono gli Stati Uniti, quindi c'è stata una un accordo che permette l'inizio, no? L'avvio di iniziative private, che è necessario, per carità, nessuno, io non mi limito a osservare e a notare, no? Quindi di fatto non è vero che non ci sia benzina, c'è per chi la può pagare molto cara.
2: Ecco,
3: questa è un po' la... Quindi voi capite che chi non ha la possibilità di prendere un autobus, perché non ci sono più autobus, non c'è più quasi nulla di un sistema di trasporto pubblico, è tutto in mano ai privati, ormai è tutto in mano ai privati. Capite bene che una persona già con uno stipendio o una pensione minima non può permettersi di prendere neanche un triciclo elettrico e deve camminare. Quindi questo chiaramente è peggiorato dal 3, no? Dal 3 gennaio, perché prima comunque i trasporti c'erano con difficoltà, ma c'era qualcosa, quindi uno poteva muoversi, adesso ecco, no.
2: Intanto questa descrizione
3: soldi,
2: che ci ha fatto Irina Baglini risponde anche ad alcuni interrogativi dei nostri ascoltatori, un messaggio ci arriva purtroppo soltanto in parte. Luca da Torino ci chiede qual è la situazione degli ospedali a Cuba e da quello che, ricordando peraltro che durante il Covid Cuba mandò dei medici anche in Italia. E

l'assenza di petrolio impatta anche sulla sanità, questo è abbastanza evidente. E ancora, si può fare qualcosa? Domanda un altro messaggio. Ci sono anche messaggi critici. Paola da Padova dice: ricordiamo che Cuba è una dittatura, Castro, in questo caso ovviamente immagino riferimento sia a Raul, e famiglia vivono nel lusso, è abbastanza evidente. E ancora, si può fare qualcosa? Domanda un altro messaggio. Ci sono anche messaggi critici. Paola da Padova dice: ricordiamo che Cuba è una dittatura, Castro, in questo caso ovviamente immagino riferimento sia a Raul, e famiglia vivono nel lusso tenendo un paese in miseria. Allora, ecco, le responsabilità anche della leadership sono tirate in

0: vedono la figura di Fidel con grande nostalgia. E dai 35 anni in giù qual è la situazione?
1: Dai 35 anni in giù penso che non ci pensino proprio, perché insomma questa situazione è talmente paradossale, no? Talmente estrema, fa sì che i giovani sognino di andare via, che l'immigrazione è una realtà legittima, no? In una situazione di crisi, quindi però è tutto chiuso, quindi in realtà chi è dentro si sente in gabbia, e chi è in gabbia cerca di sopravvivere o inventa maniere non lecite di farlo, oppure cerca di lavorare anche nel settore privato con serietà, perché non è detto che non è che il privato sia di per sé il demonio, tutto sta nel saperlo fare, nel farlo bene. Ecco, ci sono situazioni che io ho visto fuori dall'Havana, per la verità, dove diciamo situazioni virtuose, ecco, dove uno legittimamente prende in mano la situazione e dice: apro una piccola azienda del fotovoltaico, per esempio. Allora lì dici: bene, qua ci sono persone che hanno 30 anni, ecco, laureate, e dicono: adesso noi facciamo gli imprenditori. Lo fanno e ci provano, e lo fanno con una... Quindi ecco, appunto, però diciamo che sotto i 35 anni, 40 anni, non so come dire, i ragazzi non pensano a Fidel, non se lo ricordano, non gliene frega niente. Ecco. E pensano o a sopravvivere, o a inventare, o a vivere di espedienti, o a lavorare, no? O a emigrare. Ecco. Quindi c'è una situazione un po' io credo, quello che io sento, di scollamento, no? Di lontananza, anche proprio nei miti, no? Nei ricordi, nei
0: Potremmo
1: valori.
0: dire anche di
1: Ecco.
0: smobilitazione, Lina Baglini, ma vuole rispondere appunto a questa ascoltatrice che tirava in ballo la dirigenza cubana rispetto anche un po' alla immagine che ci ha dato lei di una Cuba polarizzata in termini di ricchezza, appunto una percentuale molto piccola che, nonostante l'embargo, ha accesso ai beni perché ha accesso anche alla possibilità di accumulare denaro per poterseli procurare, e una grande maggioranza della popolazione che invece non ha nemmeno l'elettricità e i trasporti pubblici. Ecco, in questo senso, come viene vissuta la responsabilità della dirigenza in questi mesi?
1: Allora, io non credo che a nessuno faccia piacere, ecco, a Raul Castro meno, e ai Castro, come se fosse questa famiglia che è appunto demonizzata, come se fossero appunto lì che si fanno, che mangiano i bambini, fanno picnic con i bambini. Non è così, cioè io non credo che nessun dirigente sia felice in questo momento. Men che meno Raul, ma credo anche che l'impotenza e anche una certa, diciamo, mancanza di visione, mancanza di preparazione, non lo so, insomma, di alcuni dirigenti ci sia, ecco. Allora, io non dico, non sono sicura che anche il buon Díaz-Canel non stia vivendo giorni felici, non va in vacanza, non è un uomo che stappa bottiglie di champagne tutti i giorni dicendo che è bello, c'è un bambino morto in più, c'è un vecchietto morto in più per strada, perché questo è quello che succede purtroppo, perché c'è una situazione di indigenza evidente, per cui nessuno stappa bottiglie di champagne. Però è anche vero che c'è una sorta di, come dire, di blocco, non so, di blocco mentale, non, cioè non se ne esce, io non vedo sforzi per trovare soluzioni che non siano quelle diamo un contentino ai privati o agli Stati Uniti, così possono vendere il loro petrolio e il loro pollo pieno di ormoni, perché questo è quello che io vedo, un sacco di prodotti statunitensi in giro per strada, che si possono comprare a caro prezzo. Io lo vedo, quindi c'è un embargo che non è un embargo totale, è un embargo parziale. Si embarga, cioè si bloccano i container di prodotti e di petrolio che viene dalla Russia, per esempio, ma non si blocca il petrolio che viene dagli Stati Uniti, e non si blocca quel maledetto pollo che viene dagli Stati Uniti e addirittura la Coca-Cola. Ecco, scusatemi, ma questo è... Allora io dico,
0: Ancora dei
1: caspita,
0: messaggi?
1: avete fatto un errore? Avete
0: Ancora.
1: fatto un errore, abbiamo abbiamo sbagliato.

0: nel 21 a iniziare un riordinamento in mezzo alla pandemia, riprendiamoci e
1: Ecco, Baglini, mi
0: cerchiamo di.
1: scusi se la interrompo, ma siccome
0: Ecco,
1: arrivano ancora altri messaggi, abbiamo
0: sì.
1: solo pochi
0: Scusi.
1: minuti, e
0: Sono
1: Anna,
0: io che ho detto, mi sono detta, sto buona, zitta, sto calma,
1: voglio
0: invece vede.
1: leggerne alcuni. Allora, Anna da Cagliari si domanda come facciano gli stati democratici a rimanere in silenzio di fronte a quello che accade alla popolazione e anche al sopruso, così scrive la nostra ascoltatrice della politica trampiana, ma soprattutto in tanti si domandano come sante. È possibile nel nostro piccolo fare qualcosa? Ci sono delle campagne dal basso o comunque delle richieste che arrivano anche dall'isola di Cuba. Non so se Irina Baglini conosce campagne di questo tipo, ma insomma in tanti ci stanno chiedendo cosa si può fare da qui.
0: Allora, certo, io dico che la cosa più importante in questo momento è non abbandonare quest'isola, anzi, cioè, proprio in questo momento bisogna essere assolutamente militantemente vicini a Cuba in tutti i modi possibili, cominciando dal fare i turisti, che è una cosa impegnativa, non è uno scherzo. Venire qua a fare il turista non è uno scherzo, cioè non è una passeggiata. Ma è importante. Allora io dico, questa piccola disobbedienza civile, no? Disobbedienza consumistica. Ecco, cominciamo a consumare a Cuba, per esempio. E poi certo, io personalmente, anche se appunto so che è una goccia d'oceano, ma preferisco, mi sento meglio, no? Riesco a gestire bene le cose, comunque bene con la mia coscienza. Facendo delle piccole attività, iniziative dal basso, no? Quindi raccogliendo medicinali, ma anche campagne di, per esempio, noi stiamo facendo pubblichiamo dei libretti fatti a mano. Adesso inizieremo una collana di poesia italiana e cubana. E queste attività che facciamo insieme a colleghi, artisti, traduttori, intellettuali cubani, amici, possono avere una, diciamo, possono aiutare, no? Sia spostare l'attenzione un po' su questa Cuba che non è soltanto polarizzata tra Trump e Castro, insomma, c'è tutto un mondo che va avanti, perché Cuba va avanti. Cioè, domani vado alle prove di un teatrali, cioè, l'altro giorno hanno suonato all'Orchestra Sinfonica. Ci sono dei concerti che iniziano con la luce del giorno e finiscono con le luci dei telefoni e vanno avanti fino alla fine. Io ho assistito a una situazione del genere, no? In cui appunto le cose vanno avanti nonostante le difficoltà. Quindi diciamo, ecco, questa vita che c'è, questa voglia di non soltanto di resistere, di sopravvivere, ma di vivere, e va accompagnata da queste azioni che devono essere azioni semplici ma importanti. L'ascolto, raccogliere non soltanto i soldini, ma proprio cercare di diffondere il più possibile ciò che Cuba ha da offrire, che è moltissimo sul piano esistenziale, culturale, spirituale,
1: Insomma, c'è
0: artistico,
1: ancora molto da
0: anche
1: raccontare, davvero.
0: scientifico.
1: E c'è ancora molto da
0: Ecco.
1: raccontare, come ci ha condiviso con noi Irina Baglini, insegnante di lingua e letteratura ispano-americana all'Università di Milano, in collegamento con noi da L'Avana. Baglini, grazie per essere stata con noi.
0: Grazie per avermi invitato e buona trasmissione.
1: Grazie Irina Baglini. Io voglio ricordare che per approfondire abbiamo necessariamente parlato della Cuba di oggi, perché la situazione è davvero ai limiti, come ci è stato raccontato e da più volte anche dalle cronache. Ma il giorno di oggi, 13 agosto, è anche il giorno che ricorda la nascita 100 anni fa di Fidel Castro. Non solo mostre come quella di Iesi, c'è anche un Wikiradio disponibile su Rai Play Sound, dove la figura di Fidel Castro viene raccontata raccontata da Gennaro Carotenuto. Ancora tanti messaggi al 335 5634 296. C'è chi scrive: no, come si fa a difendere una dittatura? Gli oppositori sono in carcere o in esilio, non ci sono libere elezioni. Di altro tenore invece il messaggio di Alma: ciò che è stato fatto e continua a Cuba è un atto di violenza politica contro l'autodeterminazione di un popolo che viene preso per miseria, contro una visione a dimensione umana di eguaglianza e diritti. Continuate a scriverci al 335 5634 296 e noi, a proposito di Wikiradio, vogliamo ricordare anche la figura di Gino Strada. C'è un altro Wikiradio che potete ascoltare su RaiPlay Sound con Daniele Scaglioni, che lo ricorda. La figura di Gino Strada ha 5 anni dalla morte, proprio il 13 di agosto è stata ricordata questa mattina sia a prima pagina che a tutta la città ne parla. Quindi anche questo contenuto, per tornare sulla biografia di Gino Strada, è disponibile su RaiPlay Sound. Cominciamo ora il nostro ascolto del giorno, dedicato a una pagina di cantautorato italiano. Stiamo parlando di Antonello Venditti, con il disco del 1978 Sotto il segno dei pesci. È anche il titolo della canzone da cui cominciamo ad ascoltarlo.

Sotto il segno dei pesci era il 1978 per il brano di Antonello Venditti che esce in singolo e poi nel album che è al centro del nostro ascolto in questo giovedì 13 agosto a Radio 3 arrivano diversi messaggi al 335-5634-296 ed è avevo 14 anni, ci scrive Vincenzo da Pisa ed ero in seconda liceo scientifico, che balzo nel tempo. Altri messaggi invece tornano a parlare di Cuba che è stato il tema di apertura nei 100 anni dalla nascita di Fidel Castro. Abbiamo ricordato la mostra, lo ricorda anche un nostro ascoltatore Enzo da Sinigaglia, che si svolge a Iesi ed è una mostra che sarà Fidel, storia di un leader, l'uomo che sfidò il secolo, sarà possibile visitarla fino al 22 di novembre. E a proposito di cosa fare, arriva un altro messaggio di Sante da Altamura che dice: Open Arms sta contribuendo a mantenere in vita un ospedale pediatrico a L'Avana. Possiamo sostenerli. Ecco, questo è ad esempio una risposta possibile ai tanti interrogativi che ci arrivavano proprio in questo senso da chi è all'ascolto di Radio 3. Cosa fare in questo momento per la popolazione di Cuba? E noi alle 15:30 minuti proseguiamo come sempre mettendoci sulle tracce di quei libri che non si riescono a trovare nei canali ufficiali, perché è giunto il momento della nostra caccia al libro.

0: My Favorite Things apre in un'ennesima versione la caccia di giovedì 13 agosto. 0636865666 è il numero da comporre per partecipare alla caccia al libro, offrire o cercare assieme a noi libri che non si riescono a trovare nei canali ufficiali. E la caccia al libro è possibile grazie alla generosità di chi è all'ascolto di Fahrenheit e di Radio 3. Allora ricordiamo che c'è una lista che si può consultare su RaiPlay Sound nella pagina dedicata alla caccia al libro, con quei libri che ancora non siamo riusciti a trovare. Dietro ogni caccia, dietro ogni ricerca c'è anche un desiderio e la possibilità di tornare a un libro appunto magari di qualche anno fa. Lo facciamo insieme ai nostri ascoltatori. Do il benvenuto a Leonardo che ci chiama dalla provincia di Bari. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, grazie per l'invito.
0: Grazie, grazie per essere con noi. Leonardo, qual è il libro che cerca?
1: Allora, io cerco il libro di Marco Pivato, Il miracolo scippato, Donzelli, edito nel 2010.
0: Allora, perché sta cercando proprio questo libro? Un libro inchiesta che ricostruisce la storia di quattro casi emblematici di un modello di sviluppo avviato e smantellato alcuni anni fa. Caso Olivetti, caso Mattei, caso Ippolito e poi il caso Marotta. Cosa la mette sulle tracce di questo volume?
1: Credo che il tutto sia iniziato dall'acquisto e dalla lettura del libro di Michele Mezza, Avevamo la luna, sempre di Donzelli. Nella bibliografia tra i libri veniva citato anche il libro di Pivato, e successivamente qualche anno dopo ho comprato altri libri, per esempio il libro di Meryl Sequest, il caso Olivetti, e anche lì veniva citato il libro di Pivato. E successivamente ho comprato il libro di Giuditta Parolini e Mario Ciù, intitolato Mario Ciù di Egea, e anche lì veniva citato. Allora diciamo che la questione dei vari casi che venivano trattati nel libro, tipo Olivetti, tipo Mattei, diciamo, ho più che altro indagato sulla situazione di Olivetti, visto i libri che ho comprato, e mentre invece quella di Mario Ippolito e quella di Marotta, i casi di Marotta e di Mario Ippolito non li conosco, quindi ho avuto sempre questo desiderio di riuscire a trovare il libro. Purtroppo ho provato sia in libreria in varie occasioni, anche a distanza di anni, per vedere se veniva riedito,
0: ma non è stato in grado di trovare questo volume.
1: Neanche su internet ho trovato nulla, insomma. È
0: allora
1: proprio esaurito.
0: Stiamo cercando Il miracolo scippato, si inizia a raccontare dagli anni 60 lo sviluppo di poli d'eccellenza scientifico-tecnologici che poi appunto vengono smantellati. I casi Olivetti, Mattei, Ippolito e Marotta. Il miracolo scippato di Marco Pivato, edizione Donzelli del 2010. Questo è il primo libro che cerchiamo assieme, lo cerca Leonardo che ci chiama dalla provincia di Bari. Noi teniamo le dita incrociate e speriamo che la caccia vada a buon fine.
1: Grazie, spero proprio di sì, perché è la seconda volta e nel primo caso l'ho trovato.
0: Grazie, grazie a Leonardo. Allora ricordiamo ancora una volta il numero per la caccia al libro, 0636865666, e proseguiamo con un altro libro di poesia in questo caso. Lo sta cercando Augusto che ci chiama dalla provincia di Treviso. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a lei e a tutti gli radioascoltatori. Sì, io, come ho scritto brevemente nella mia mail, non cerco un vero e proprio libro, ma una poesia o dei versi di Biagio Marin, del quale io ho parecchie raccolte di poesie, ma non sono più riuscito a trovare questi versi che fino a qualche decennio fa erano scritti su una parete di una casa che dava sul Porto Vecchio di Grado, la città di Biagio Marin, chiaramente. Col tempo, con gli agenti atmosferici si sono cancellati, nessuno li ha più scritti, e io li ricordo solo in parte. In particolare ricordo l'inizio e la fine di questi brevi versi, no? Che fa più o meno, verso le vele al vento, nel mare senza stelle, questo è l'inizio, e alla fine finisce con «e penso che ningun me spetta». Ecco, la parte centrale, i versi centrali non li ricordo più, e sarei contento se qualcuno mi completasse questi versi, ancora di più se ripristinassero questa bella scritta che c'era su questa casa. Ecco.
0: Ecco, sarebbe molto bello chiaramente tornare a poter leggere anche nelle strade di Grado, dove nacque nel 1891 Biagio Marin e morì anche nel 1985. Allora la proposta di caccia che abbiamo fatto è Poesie di Biagio Marin, un volume Garzanti del 1999, quindi successivo alla morte del poeta, dove ci auguriamo possa essere anche questa poesia che sta cercando Augusto, approvato anche in altre raccolte. Ecco, ci racconti un po' questa caccia alla poesia.
2: Allora, ho evitato di cercare troppo online, soprattutto con l'intelligenza artificiale, perché mi sembra proprio un reato farla con il poeta gradese. E quindi ho cercato solo i libri che avevo, tra altre raccolte che ho trovato in rete. Ci sono parecchie poesie che parlano della barca a vela, della navigazione, ma questa, che assomigliano a questi versi, ma questa qui non l'ho più trovata.
0: E allora proviamo a cercare assieme questa poesia, ma più in generale il volume delle poesie di Biagio Marin, edizione Garzanti, 1999. Augusto lo sta cercando a partire da una traccia sbiadita su un muro di Grado, città natale di Biagio Marin. Augusto, noi speriamo che la caccia vada a buon fine in tempi rapidi, sia del libro che chiaramente della poesia che cerca.
2: Sì, va bene. Vi ringrazio, arrivederci.
0: Grazie ad Augusto, questo era il nostro secondo lancio di oggi. Vi ricordo ancora una volta il numero per la caccia al libro 3686 5666, e anche che stiamo cercando tanti libri che potete consultare su Rai Play Sound, tra questi Linda Giuva, Stefano Vitali ed altri, Il potere degli archivi, edizione Mondadori del 2007, e Jason Goodwin, I signori degli orizzonti, edizione Einaudi del 2000, Mark Danielewski, Casa di foglie, edizione Mondadori del 2005, Leon Rappotor, Port, Come mangiamo, appetito, cultura e psicologia del cibo, edizione Ponte alle Grazie del 2003, Poget Powell, Interrogative Mood, un'edizione Guanda del 2011, Pierluigi Neri, L'attico e il ripostiglio, Future edizioni, un volume del 2013, ancora Alfredo Cattabiani, Acquario per i tipi di Mondadori 2002. Questo è soltanto un assaggio della lista di libri che stiamo cercando e che potete consultare su Rai Play Sound. Proseguiamo con Antonello Venditti, Sotto il segno dei pesci, il nostro album del giorno. Questo è L'uomo falco.

0: L'Uovo Falco, ancora un brano di Antonello Venditti, Sotto il segno dei pesci, il nostro disco del giorno 1978. E ora anche il tema d'apertura, abbiamo parlato di Cuba e della condizione della popolazione cubana negli ultimi mesi, a partire da gennaio di quest'anno, hanno certamente a che vedere con i nuovi tipi di guerra che stanno interessando diversi quadranti del mondo, chiaramente luoghi più caldi e luoghi dove invece indirettamente lo scontro assume una proporzione di carattere economico. Ed è per questo che abbiamo scelto in queste settimane d'agosto di riascoltare le interviste della stagione dedicate alla guerra e la pace, una replica del settembre 2025, l'intervista curata da Florinda Fiamma a Umberto Curi, che presenta il suo libro Padri e Re, filosofia della guerra.
1: E di guerra oggi continuiamo a parlare con un saggio, Padre e Re di tutte le cose e Polemos, la guerra. È quello che si legge in un frammento del filosofo del VI secolo avanti Cristo, Eraclito, ed è da lì, per arrivare ai giorni nostri, che parte il filosofo e professore emerito dell'Università di Padova, Umberto Curi. Benvenuto, Curi.
2: Buon pomeriggio a lei e agli ascoltatori.
1: Buon pomeriggio. Allora, Umberto Curi ha pubblicato un saggio per la casa editrice Castelvecchi dal titolo proprio Padre e Re, filosofia della guerra. Un saggio che racconta il baratro della guerra e lo analizza attraverso il pensiero filosofico. Vediamo come. Partiamo da questo frammento, Padre e Re e Polemos, la guerra. Perché hai deciso di iniziare proprio da questo frammento, anche per dare il titolo al suo libro? Che importanza ha questa affermazione?
2: Ma padre e re sono gli attributi tradizionalmente riferiti a Zeus, e quindi sottolineano già nella enunciazione originaria un modo di concepire la guerra lontano da ogni indebolimento puramente emotivo, e invece proiettato a cogliere le motivazioni profonde delle guerre e a fare evidenziare che cosa del fenomeno bellico non solo non coincida con la distruzione, ma molto spesso sia assimilato a fenomeni di trasformazione e alla costruzione di nuovi ordini. Da questo punto di vista, Eraclito è il primo filosofo di cui ci si è giunta una testimonianza di come riferirsi al fenomeno bellico senza soggiacere a quello che invece potrebbe essere considerato un approdo della riflessione, e cioè la negazione della guerra, la sua cancellazione dai rapporti tra gli uomini e gli stati.
1: Senta, Curi, Lei ha riportato anche questa notazione di Carl Schmitt: la guerra non è scopo, meta o anche solo contenuto della politica, ma ne è il presupposto, sempre presente come possibilità reale. Ecco, il primo capitolo di questo suo saggio, Curi, parte proprio con una sfida alla tesi schmittiana. In che modo la crisi profonda che ha anche investito i rapporti internazionali interpreta questo pensiero?
2: Bisogna riconoscere che per un lungo periodo, per almeno alcuni decenni, la riflessione del politologo tedesco Carl Schmitt è stata emarginata dal prevalere di impostazioni di diverso segno per quanto riguarda la valutazione della guerra e soprattutto il rapporto tra guerra e politica. La citazione che lei ha richiamato risale a uno scritto del 1932, quindi nel periodo che separa le due grandi guerre mondiali, ed è una testimonianza del modo col quale si può riconoscere che il fondamento stesso della politica è quella relazione amico-nemico che è anche alla base della guerra. In questo senso si può dire che Schmitt colga con grande lucidità un aspetto che tende a essere cancellato o rimosso, e cioè la ineliminabilità della guerra dallo scenario dei rapporti umani, almeno a partire dalla prima grande guerra mondiale che la storia dell'umanità ricordi, cioè la guerra di Troia. Commentando la guerra di Troia, Omero scrive: «Polemos kakos, la guerra è un male», salvo aggiungere immediatamente dopo che si tratta pur sempre di un male inevitabile. Ecco, io ho tentato nell'analisi che ho sviluppato di tenere insieme questi due aspetti: il riconoscimento della guerra come male, direi quasi come male assoluto, e al tempo stesso la necessità di riconoscerne la permanenza nel quadro delle relazioni tra gli stati e tra gli uomini.
1: Quindi Curi, lei appunto sta parlando di ineliminabilità della guerra. Ecco, in che senso? Perché la guerra è inesorabile e davvero pensa che sia inevitabile? Quindi lei dice: riconosciamolo come male assoluto, ma non si può estirpare dal consesso umano.
2: Ma è sufficiente una rapida perlustrazione della storia, almeno della storia dell'Occidente, dal periodo della guerra di Troia fino ai giorni nostri, per rilevare che la guerra ha accompagnato e determinato le principali fasi di trasformazione della sfera del politico. È la guerra quella che produce Stato, che determina nuovi assetti formati, che incide sulle grandi trasformazioni, ed è doloroso perfino doverlo riconoscere, ma un'analisi della tradizione filosofica dell'Occidente nei suoi punti alti, da Platone a Aristotele, da Sant'Agostino a San Tommaso, da Hobbes a Hegel, da Schmitt a Marx, ci induce a riconoscere con la freddezza necessaria l'incancellabilità della guerra dal quadro delle relazioni umane, con un'aggiunta che è difficile poter accogliere senza turbamenti, e cioè che non soltanto la guerra in questi circa 3.000 anni si è dimostrata ricorrentemente presente, ma le più importanti innovazioni di carattere sociale, politico ed economico che sono intervenute in questi tre millenni recano il segno di guerre combattute proprio per determinare l'avvento di nuovi ordini e nuovi assetti formati. La guerra compare da questo punto di vista non soltanto come un deplorevole errore o una deprecabile necessità, ma compare piuttosto come fattore morfogenetico capace di dare forma a nuovi processi di organizzazione economica, sociale e politica.
1: Senta, lei appunto nel suo saggio parla di guerra morfogenetica, adesso l'ha appena detto, ci può spiegare cosa intende, cosa significa per guerra, cosa si intende per guerra morfogenetica?
2: Che crea nuove morfai, nuove forme, che non ha soltanto un carattere distruttivo, che è certamente quello che compare e risulta imporsi ad un'analisi talora anche solo provvisoria, ma produce nuovi assetti formati. È stato osservato che gli stati moderni scaturiscono tutti dal risultato di grandi guerre, e all'interno degli stati l'affermazione di classi sociali è molto spesso, per non dire sempre, collegata con fenomeni di guerra civile. Anzi, io credo che si possa fare anche un passo ulteriore anche rispetto a ciò che ho scritto nel mio libro,
1: ovvero
2: in riferimento alla stretta nostra contemporaneità, e cioè lamentiamo tutti con maggiore o minore enfasi la deludente realizzazione del progetto dell'unità e della capacità di nuovo ordine dell'Europa, ma non teniamo presente che, a differenza di ciò che è accaduto per la maggior parte di stati occidentali, dagli Stati Uniti alla Francia, alla stessa Italia, le nuove costituzioni sono il risultato di grandi guerre o di guerre civili. Ciò che è mancato e tuttora manca al progetto di unità europea è che esso scaturisca da un confronto che può avere anche i toni lugubri della guerra, ma che è in grado di produrre trasformazioni davvero rilevanti.
1: Senta, anzitutto le voglio girare un messaggio che arriva, un messaggio affettuoso che arriva per lei. Buongiorno, sentire la voce del professor Umberto Curi è un'emozione profonda, grandissimo filosofo, ricordo i suoi meravigliosi seminari presso l'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli, scrive questo ascoltatore o ascoltatrice con affetto. E poi per chiudere, quindi Curi, non c'è spazio per il pacifismo? Cioè, per molti l'urgenza adesso, soprattutto con queste feroci guerre vicine, Ucraina e Gaza, molti sottolineano l'urgenza di seppellire le armi per realizzare la pace. Lei in qualche modo è pacifista oppure non crede che ci sia troppo ingenuo il pacifismo oggi?
2: Io credo che si possa sottolineare, almeno per quanto riguarda la mia posizione, un rifiuto netto e inequivoco della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie. Ma questa attitudine, che ritengo essere condivisa dalla stragrande maggioranza dei nostri ascoltatori, non dovrebbe fare ombra ad un convincimento di carattere razionale che ha la forma di una constatazione, di una presa d'atto. Il carattere sostanzialmente permanente delle guerre come strumenti di risoluzione delle controversie e come via attraverso la quale determinare nuovi ordini. Io credo che in realtà si tratti di tenere insieme questi due aspetti che possono sembrare contraddittori e inconciliabili, ma che in realtà sono perfettamente compatibili, e cioè il rifiuto della guerra come orizzonte della vita dell'uomo e al tempo stesso la schietta presa d'atto della ineliminabilità della guerra dalla storia umana.
1: Ultima.
2: Un punto.
1: Sì, prego.
2: Sì, un punto io credo che possa essere evocato per scongiurare la possibilità che questi due aspetti, che ritengo vadano tenuti congiunti, siano o risultino contraddittori, che l'azione politica deve essere tutta volta a disinnescare le guerre e i pericoli di guerra, e dall'altra parte che non si tratti di fronteggiare le guerre con sterili invocazioni alla pace, ma con iniziative politiche che abbiano la forza di contrapporsi al dilagare della guerra. In fondo, anche gli esponenti, per la verità numericamente poco numerosi, del pacifismo riconoscono realisticamente che la lotta contro le guerre deve essere provvista della forza necessaria per imporsi, e questa forza può assumere talora anche il carattere dello scontro armato.
1: Grazie, grazie Umberto Curi per essere stato con noi. E
2: Grazie a lei.
1: noi ricordiamo il titolo del saggio di cui abbiamo parlato, Padre e Re, Filosofia della guerra, un libro di Umberto Curi pubblicato dalla casa editrice Castelvecchi.

0: Bomba o non bomba, uno dei brani più celebri del disco del 1978, sotto il segno dei pesci, Antonello Venditti. Questo è il nostro ascolto a Fahrenheit in questo giovedì 13 agosto. Ed ora parliamo delle persone senza casa che vengono razzializzate all'interno di un concetto, quello dei Rom e più in generale dei nomadi, che è stato analizzato in un libro che prende in considerazione soprattutto dei casi nell'area della città di Torino, scritto dalla videomaker e antropologa Manu Cencetti. Esce per Eris e si intitola Sgomberi dolci, la violenza contro chi vive in campi Rom, baraccopoli e occupazioni abitative. Cencetti è in collegamento con noi dagli studi Rai di Torino. Buon pomeriggio.
1: Buongiorno, buon pomeriggio e grazie dell'invito.
0: Grazie, grazie per essere con noi. Allora, ci sono dei casi che vengono raccontati anche, direi, in presa diretta. Questo è un volume agile, ma allo stesso tempo denso anche di situazioni, non soltanto di riflessioni. Ma da alcune riflessioni dobbiamo partire, a partire forse proprio da questo concetto che sembrerebbe un po' un ossimoro, che Cencetti ha deciso di utilizzare come titolo del libro. Sgomberi dolci non sono le ruspe della retorica della politica di destra, è più legato invece a diciamo un tentativo di armonizzare quella che dovrebbe essere appunto una presa in carico di queste situazioni da parte delle amministrazioni, ma che comunque non elimina la violenza. Questa è l'analisi di Cencetti. Ecco, ci vuole spiegare che cosa si intende con sgomberi dolci?
1: Sì, grazie appunto dello spunto. Per me è stato centrale raccontare questa storia, una storia appunto torinese, è una storia di sgomberi e in questo momento, insomma, sgomberi che hanno occupato almeno 15 anni della storia recente di Torino e purtroppo vediamo che di sgomberi si parla quotidianamente. Sgomberi, sfratti esecutivi e persone lasciate in mezzo ad una strada perché non possono avere accesso ad una casa o a una qualche forma di abitare nella città, soprattutto dentro la città, il cui ordine ormai è chiaramente escludente. Perché ho deciso di partire da qui per parlare del tema della casa, che è strutturale e che riguarda chiaramente non solo le popolazioni romanì, che sono tra le più precarie e le più esposte alla mancanza appunto di casa nel corso di ormai di decenni, ma appunto ho cercato di prendere un evento, un progetto che ha interessato la città di Torino e una parte di popolazione rom e non rom residente a Torino, per fare un discorso un pochino più ampio, dare anche una prospettiva, una profondità più storica a chi è stato in fondo obbligato a risiedere in campi o che poi da precarietà economica, nei documenti, mille altri fattori è stata costretta a vivere in un contesto autocostruito, per esempio come una baraccopoli, e che poi è stata sgomberata attraverso progetti di amministrazioni che si definivano progressiste. Lo sgombero dolce non implica, chiaramente lo sgombero è sempre violento, non c'è nulla di dolce in uno sgombero, semplicemente un tot di risorse, in caso di Torino faccio riferimento al progetto La città possibile, un progetto che è stato finanziato con oltre 5 milioni di euro dal Ministero dell'Interno, ai tempi era Maroni il ministro che ha decretato l'emergenza nomadi e che poi appunto ha dato ad alcune regioni fondi ingenti per mappare, distruggere, creare nuovi campi tra il 2008 e il 2011. Ecco, il Comune di Torino ha in quell'epoca, tra il 2013 e il 2015, scritto con la prefettura e poi portato avanti un progetto che veniva chiamato La città possibile. La città possibile era Torino, lo sgombero dolce da effettuare era distruggere una delle più grandi baraccopoli di Torino, ma probabilmente anche dell'Europa occidentale, che contava più di 2000 persone nella zona nord della città, vicino al fiume, sul fiume Stura. Che cosa è successo? Che chiaramente non si è verificato uno sgombero di 2000 persone, e possiamo immaginare che sgomberare di colpo 2000 persone anche per come dire, governi poco morbidi e che vogliono rappresentare l'ordine, la legalità, il ripristino appunto del decoro, può essere molto difficile da gestire. Quindi che cosa è successo con questo progetto? Nell'arco di 24 mesi le persone sono state censite, selezionate, separate, sono state offerte offerte condizioni, possibilità di uscire dalla baraccopoli appunto in modo differenziato, per tutti gli altri, diciamo per la maggior parte delle persone che comunque quel luogo lo abitavano da almeno 15 anni, invece non c'è stata alcuna alternativa. C'è stato un processo di selezione, c'è stata tutta una costruzione anche lessicale all'interno dei documenti del progetto di chi può meritare risorse a cambio di responsabilità. È stato creato un patto da firmare, un patto di emersione verso la legalità, e tutti gli altri sono stati considerati semplicemente come umanità da disperdere, da cancellare e da semplicemente far sparire.
0: Da rimuovere. Ecco, in questo senso un altro termine che Manu Cencetti inserisce in questo studio e che è interessante da raccontare è umanità in eccesso. Che cosa intende con questa formula?
1: Sì, naturalmente l'umanità in eccesso è stata una nozione che è stata elaborata da svariati studiosi, filosofe, insomma faccio un breve accenno nel libro, ma è importante più che altro riconoscerla nelle nostre strade, nelle nostre città. Mi baso principalmente sulle analisi di Michel Agier, che è un antropologo che l'ha studiata in particolare, ma non solo lui, è stata elaborata da svariati studiosi, filosofe, insomma faccio un breve accenno nel libro, ma è importante più che altro riconoscerla nelle nostre strade, nelle nostre città. Mi baso principalmente sulle analisi di Michel Agier, che è un antropologo che l'ha studiata in particolare, ma non solo lui ne ha parlato. L'umanità in eccesso sono tutte quelle vite di scarto, Bauman,

0: comunque non adatte all'ordine urbano e che possono essere rimosse attraverso varie forme di amministrazione, di esclusione, di selezione, appunto spesso anche senza la violenza materiale, ma anche solo amministrativa. In questo senso le persone che definiscono se stesse rom, ma anche le persone senza casa, le persone senza tetto, le persone che non rientrano in un ordine formale della produzione, che non hanno un lavoro regolare, tutte le forme di precarietà che in fondo determinano parecchie vite, non solo quelle delle persone più marginalizzate ed escluse, rientrano in questa categoria. Le persone rom, le popolazioni romani, diciamo che rappresentano nel corso della storia, in particolare dalla modernità in poi, dalla nascita degli stati nazioni, rappresentano forse una delle umanità in eccesso più chiare, come dire, che sono state più perseguite e più controllate o espulse nella storia o rimbalzate sui confini, e poi nel corso del Novecento, anche solo appunto per la storia torinese, poi nazionale, anche l'Italia è stata definita nel 2000 il paese dei campi, adatte a vivere in luoghi controllati, campi rom, campi nomadi, aree sosta attrezzate, villaggi attrezzati, eccetera.
1: Ecco, sì. Dobbiamo ricordare anche che ad agosto, a proposito di popolazioni rom e romani, si celebra il 2 agosto, quindi alcuni giorni fa, il Samodari Pen, ovvero il giorno in cui si celebra il genocidio di rom e sinti perpetrato dalla Germania nazista. Ecco, questo ci racconta chiaramente quanto poi è problematica questa identità. Cencetti lo ricorda parlando anche del fatto che diverse persone che vivono e vivevano appunto tra il 2000 e il 2015 nella baraccopoli a Platz, questo è il nome utilizzato, dovevano nascondere la propria identità, ad esempio per cercare lavoro fuori dal campo, e quindi in un momento in cui ad esempio molte persone provenivano dalla Romania, che non era ancora integrata nella possibilità di viaggio dell'Unione Europea, questo significava dover in qualche modo riraccontarsi, rinarrarsi in un modo accettabile. Allora, ecco, questo non è un libro soltanto su Rom e Romani, Cencetti lo scrive all'inizio del volume, eppure questo concetto forse è quello più rovente per raccontare queste soggettività che vengono espulse dall'ordine urbano, un'altra parola che lei ha utilizzato. Ecco, sono storie di città, per quale ragione? La città è forse il laboratorio dove, unitamente diciamo a uno sfruttamento della rendita e a un riutilizzo non solo oramai dei centri urbani ma anche delle aree semicentrali in chiave estrattiva, potremmo dire così, a Roma stiamo assistendo al caso di Spintime, alcuni soggetti non trovano più spazio. Ecco, questo meccanismo tuttavia non ha a che vedere con una tendenza a vivere nei campi rom, lei lo ha ricordato, il campo rom è spesso costruito dalla stessa istituzione che dovrebbe trovare soluzione al problema. Ecco, sembrerebbe una struttura ricorsiva, vale la pena ricordarla, analizzarla e anche capire come poi identità come quelle rom sono particolarmente emblematiche per rendere anche difficile una soluzione, perché politicamente sono diciamo soggettività che spesso incontrano anche riprovazione sociale. Ecco, vogliamo raccontare questo aspetto di come nascono e di come spesso non trovano una soluzione alla dimensione abitativa del campo rom, Manu Cencetti.
0: Sì, allora sicuramente la forma campo, insomma il campo è stato utilizzato nel corso della modernità per concentrare, controllare tanti tipi di popolazioni già, come ho definito, in eccesso o comunque estranee a che erano dentro una colonia oppure nel corso della Prima Guerra Mondiale, per esempio i civili sono stati i civili sono stati coinvolti nel corso del primo conflitto mondiale in quanto tali e che potevano appunto essere rinchiusi in campi, e da lì in poi appunto il Novecento ha visto una proliferazione di forme di campi o di aree di transito, di concentrazione, mobilizzazione e immobilizzazione di tantissime categorie e gruppi di persone. Per quello che riguarda, e come aveva già accennato lei prima, prima, nel corso del Novecento, anche molte popolazioni rom

0: dell'Europa si sono spesso spostate proprio per sopravvivere a editti, ordinanze, forme di persecuzione o di concentramento, appunto a seconda di in quale stato si trovavano, e hanno cercato una propria libertà o una stanzialità che molto spesso era impossibile raggiungere. Che cosa succede? Che dopo il secondo conflitto mondiale, come appunto altre forme, altre popolazioni, altri soggetti più precari, come apolidi, richiedenti asilo, eccetera, le popolazioni romani hanno cercato in Italia, per esempio, una collocazione, senza parlare di popolazione di, per esempio, i Sinti o altri gruppi che erano già in Italia da secoli e che quindi non rappresentavano neanche un discorso sulla linea della stanzialità o del nomadismo, assolutamente. Quindi nel corso di anche insomma della seconda parte del Novecento e poi con le guerre, la guerra in Jugoslavia, Kosovo e come accennato anche prima la dissoluzione del regime in Romania, ci sono state delle mobilità, degli spostamenti di popolazione dai Balcani orientali verso l'Europa occidentale e anche verso l'Italia. Che cosa succede? Che in quel momento, a partire per esempio le popolazioni dalla Jugoslavia in Italia, popolazioni rom sono arrivate già nel corso dei gruppi, sono già arrivati nel corso degli anni 60 e 70, c'è stato un maggiore arrivo nel corso degli anni 90 per le guerre e le persecuzioni che le stesse popolazioni romani e non avevano subito. L'Italia ha, le regioni italiane hanno iniziato a produrre delle leggi regionali che come dire, definivano i campi come i luoghi adatti all'abitare per le popolazioni rom, venivano anche giustificati come luoghi per preservare una presunta cultura nomade.
1: Quindi si tratta di un'istituzione, come dire, che nasce da un'esigenza dell'amministrazione, ma poi diventa anche carburante per una polemica politica sullo sgombero di questi stessi campi che non nascono per esigenze culturali, ma appunto per esigenze amministrative. Manu Cencetti, lei sul finale di questo volume parla di sgomberi di sinistra, ovvero questo tema dello sgombero dolce, cioè del tentativo di armonizzare quella che poi di fatto è l'espulsione di persone considerate appunto in eccesso, improduttive dal sistema città, è più legato a una retorica di sinistra. In che senso?
0: Sì, appunto riprendo quello che avevo un po' detto all'inizio: lo sgombero dolce è quello amministrato da un'amministrazione, in questo caso del PD, era un progetto con sindaco Fassino, quello che ha interessato il Platz, la sua distruzione e lo sfollamento, l'eliminazione dallo spazio del Platz, parliamo di circa 40.000 metri quadrati, di circa 2.000 persone. Ecco, era uno sgombero che voleva narrarsi come partecipativo, come democratico, come aperto alla partecipazione dei soggetti che dovevano essere rimossi. Questo rientra anche in una banalizzazione dell'emergenza e di quello che ho detto prima rispetto al decreto di emergenza nomadi di Maroni, nel senso che è incredibile che prima lo stesso governo centrale o regionale o locale colloca, concentra, obbliga certe persone, certi gruppi poveri, più precari, senza accesso alla casa e sempre con documenti anche questi non regolari, che non danno la possibilità di poter affittare proprio nulla, prima li relega in luoghi precisi chiamati campi, dicendo quello è il posto per voi, che è una forma di abitare razzista, ma questo si è detto anni dopo, e dopo questo, il fatto che la stessa istituzione abbiano creato i campi legali, poi diventano improvvisamente una questione emergenziale, cioè le stesse persone che sono state collocate lì sono responsabili
1: di cui in fondo sono stati oggetto. Ecco, le chiedo come si costruisce questo anche a livello retorico, perché sono arrivati diversi messaggi, ne leggo un paio: al 335 5634 296, uno recita così: la loro cultura è nomade per definizione, non sono cacciati. E ancora un'altra, una domanda per l'autrice: queste popolazioni l'accetterebbero un appartamento gratis al chiuso per vivere? Allora

0: Nomade per definizione, come nasce l'utilizzo che facciamo oggi, appunto odierno, del termine nomade, Cencetti?
1: Ma allora, appunto, io all'inizio del libro faccio alcune distinzioni, faccio riferimento ad alcuni termini. Nomadi, per esempio, è qualcosa di estremamente sbagliato, impreciso. Assolutamente le persone che io conosco, ma che chiunque può conoscere in vari posti dell'Italia, non sono nomadi affatto, perché essere nomadi, appartenere a un gruppo che pratica il nomadismo, significa muoversi e praticare alcune attività stagionali o meno in una certa area per un certo periodo di tempo e magari avere anche un posto a cui tornare. Noi parliamo di persone, di gruppi che o sono stanziali da secoli oppure sono qui da almeno 40, 50, 60 anni e non sono mai andate da nessuna parte. Questo lo dico perché forse è il caso di fare un po' più attenzione di chi vive in certi luoghi o persone, gruppi che vengono costantemente narrati dai media in modo molto intenzionalmente impreciso e anche politicamente strumentalizzabile. Quindi i nomadi, non esiste una cultura nomade, non esiste un popolo nomade, esistono delle persone che al massimo praticano dei mestieri itineranti o che vivono in alcune zone praticando il nomadismo, ma non si tratta dell'Italia, non si tratta delle persone più povere e più precarie, e tra l'altro non sono solo loro ormai nelle nostre città, che vengono costantemente messe in fuga e nomadizzate. È molto diverso parlare di nomadismo che non esiste e invece di persone nomadizzate che continuano a essere spostate da 40 anni nelle nostre città, in particolare Torino. Quindi io spero di aver scritto un libro che, se le persone che scrivono, ma anche le persone che ascoltano, avranno voglia di leggere, capiranno esattamente quali sono i processi di nomadismo forzato prodotto dalla forza pubblica, dalle istituzioni, dai discorsi democratici, e quali invece sono le vite stanziali, le vite che cercano di essere composte, di essere vissute nei luoghi in cui le persone crescono, hanno figli. Anche lo stesso discorso folle che si dice le persone rom, le persone che vivono in campi, e ripeto, vivono persone rom e non rom in campi e baraccopoli, non è che c'è una presunta...
0: Ecco, si tratta quindi di un concetto che spesso viene riempito di significato proprio per questioni di retorica politica, più che fotografare una situazione che magari appartiene a culture del passato e non ai soggetti di cui stiamo parlando, dove il tema è l'espulsione dal sistema città e ovviamente anche la povertà. Sgomberi dolci, la violenza contro chi vive in campi rom, baraccopoli, occupazioni abitative, esce per i tipi di Eris. Cencetti, grazie per avercelo raccontato.
1: Sì, grazie a voi. Volevo solo più aggiungere una cosa velocissima sullo sgombero di sinistra.
0: E dobbiamo veramente chiudere, Cencetti. La ringrazio, grazie mille. Grazie. Arrivederci.
1: Arrivederci.

0: Francesco, ancora un brano da sotto il segno dei pesci. Antonello Venditti, questo è il nostro ascolto del giorno a Fahrenheit in questo giovedì 13 agosto, e ora uno spazio dedicato alla graphic novel con un artista classe 1977 davvero straordinario. Parliamo di Ki Hoi, nato a Hong Kong e poi trasferitosi a Taiwan. Un volume edito da Canicola ne raccoglie le storie brevi, si intitola Sto con il mio santo. Abbiamo con noi per parlarne Liliana Cupido, a cui do il benvenuto, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi, grazie.
0: Grazie, grazie per essere con noi. I tratti di queste storie hanno spesso in comune il fatto di essere onirici e di tratteggiare mondi che elementi di quotidianità arrivano a quelle che potrebbero essere delle dimensioni parallele, forse dimensioni dello stato interiore dei personaggi che Ki Hoi racconta nei suoi fumetti. Allora, parliamo proprio di queste storie. Qual è l'atmosfera che le caratterizza? Liliana Cupido, intanto le chiedo se la pronuncia del nome è corretta, così come l'ho pronunciato.
1: Allora, per noi è Ki Hoi, Ki Hoi Lee nello specifico, ma per noi è Ki Hoi. E sì, hai detto bene, sono storie che spesso infatti partono dal quotidiano e da elementi molto semplici. Noi lo definiamo anche un poeta appunto del quotidiano, dell'intimo e anche del silenzio, perché ci sono anche tanti silenzi all'interno dei racconti, delle storie brevi di Ki Hoi. Il libro Sto con il mio santo raccoglie storie brevi che percorrono circa più di 10 anni della sua produzione. Noi abbiamo deciso di inserire questo titolo all'interno della collana 2020, che per noi celebra un po' quelli che possono essere considerati dei classici. Prima di entrare nel merito, diciamo, proprio del contenuto, delle storie in sé, mi faceva piacere contestualizzarlo, ecco, all'interno della nostra produzione, del nostro catalogo.
0: È un rapporto di lunga data questa di Canicola,
1: esatto,
0: con Ki Hoi, ed è anche,
1: sì,
0: un'evoluzione del tratto, potremmo dire, perché vediamo alcuni tipi di storie realizzate in una versione, potremmo chiamarla così, più classica, altre a matita. Ci sono diverse epoche del suo disegno, anche diverse realizzazioni che l'edizione Canicola esalta proprio nella differenza del tratto. Ecco, questi materiali che, sì, tipo di vita hanno avuto?
1: Esattamente, infatti noi siamo proprio partiti simbolicamente dal racconto Papà, che apre la raccolta, ed è un racconto contenuto in uno dei libri più importanti di Ki Hoi, Still Life, attraverso cui proprio noi lo abbiamo conosciuto. Il rapporto con Ki Hoi infatti nasce più di circa 20 anni fa, quando nei primi anni 2000 lo abbiamo incontrato al Festival Fumetto di Lucerna, insieme ad altre realtà indipendenti. Lui, diciamo, era un elemento, ed è tuttora una figura importantissima per la scena indipendente di lingua cinese, e insieme alla scena finlandese, alla scena tedesca, ha un po' rappresentato un fil rouge che ci ha accompagnato in tutti i nostri anni di ricerca. E fin dall'inizio, appunto, Ki Hoi è stato anche un po' promotore proprio di altri autori, altre autrici che ci ha fatto conoscere e che noi a nostra volta abbiamo coinvolto nel nostro percorso con Canicola, ricordando che noi siamo nati proprio come rivista che pubblicava storie brevi, inizialmente solo storie di autori e autrici italiani, poi ci siamo aperti all'estero, e la figura di Ki Hoi e di Yang Kong, che invece faceva da tramite per tutta la scena di Pechino, sono state figure molto importanti per noi a livello proprio professionale, e poi negli anni ovviamente con un legame affettivo che si è sempre di più rinforzato per questo pubblicare un suo libro che raccogliesse un po' il suo percorso artistico. Ed è vero, abbiamo prediletto nella selezione dei racconti un leitmotiv di bianco e nero che potesse spaziare dalla china alla matita, che riflettessero poi anche quella tensione poetica verso racconti intimisti tra quotidianità e onirismo e tra sogno anche e incubo, che caratterizzano proprio nello specifico la poetica di Cioi.
0: Poesia, dimensione onirica sono tutti elementi che raccontano un po' quello che poi è più difficile da raccontare in termini di trama, proprio perché questi mondi si aprono, potremmo dire gemmano l'uno dall'altro. Ad esempio nella storia papà che apre il volume, vediamo una semplice giornata di pioggia, un giovane che torna a casa, trova suo padre morto e poi un serpente parlante lo conduce in un posto dove questo padre sembra invece nuovamente vivo e scava una taglia dei fiori e poi scava una buca per se stesso, quasi invitando il figlio a seppellirlo, e poi questa dimensione si moltiplica all'infinito, moltissimi padri, moltissimi figli che fanno la stessa cosa. Si tratterebbe, potremmo dire, di un classico avvicendamento tra le generazioni, ma l'angoscia per non aver fatto quello che si poteva fare rispetto appunto al genitore prende piede in queste tavole che poi sono abitate da disegni allo stesso tempo affascinanti ed inquietanti. Allora, difficile, lo dicevamo, descrivere le trame, perché forse le trame sono l'elemento meno interessante, ma queste atmosfere
1: più sfuggente,
0: esatto,
1: sì,
0: sono però queste atmosfere sono veramente saltate dal disegno. Allora chiederei a Liliana Cupido di raccontare, provare a descrivere a chi è all'ascolto di Radio 3 il tipo di disegno, il tipo di tratto di Cioi.
1: Sì, quello che ci ha colpito infatti di Cioi fin dall'inizio, da quando abbiamo visto i suoi primi lavori, era anche questo sguardo verso l'Occidente, per cui non abbiamo potuto fare a meno di notare uno sguardo per esempio ad autori come Lorenzo Mattotti o a la tedesca Anke Feuchtenberger, che poi abbiamo scoperto essere infatti per lui fonte di grande ispirazione. Nello stesso tempo appunto Cioi ha sempre cercato le sue radici anche in una tradizione cinese, che però ha sempre poi rielaborato guardando tantissimo all'estero. Non a caso proprio Cioi è stato ospite dell'antologia Comics 2000, edita dell'Association, che ha pubblicato storie brevissime di una tavola sola di autori e autrici a livello internazionale, e Cioi era lì dentro come esponente della scena di lingua cinese. E appunto questo suo sguardo occidente si è proprio tradotto anche in questa sua poetica, che ha sempre appunto uno stile che guarda altrove, che a noi ha affascinato, e lo abbiamo non a caso pubblicato come uno dei primi libri. Appunto, noi, come dicevo, siamo nati come rivista di storie brevi e poi abbiamo cominciato a pubblicare libri, il primo di un'autrice finlandese all'interno di Canicola, Amanda Vamaki, e il secondo era proprio di Cioi Lee, Il treno, una storia assolutamente sperimentale nella sua natura, nel senso che il fumetto che Cioi ha elaborato, Il treno, viene ispirato da un racconto contenuto sempre nello stesso libro di Ung Ung, un scrittore e poeta.
0: Ecco, a proposito anche del suo rapporto di Cioi con la cultura cinese, e proiettandola poi in una contemporaneità che chiaramente è di dimensione internazionale, vale la pena anche citare una delle ultime storie dove troviamo un inferno molto cinese. Allora, ecco, quanto di questa dimensione onirica ha a che vedere anche con l'immaginario, la tradizione che vengono dalla Cina, Liliana Cupido?
1: Beh, su questo Cioi è sempre anche molto combattuto. Non è un caso che nella mostra a lui dedicata, visto che la pubblicazione Sto con il mio santo nasce anche in occasione del Far East Film Festival di Udine, un festival con cui collaboriamo da più di 15 anni quindi di mostre e pubblicazioni milioni di autrici e autori orientali, con un'apertura assolutamente a 360 gradi, quindi tra autori e autrici emergenti a grandi maestri come Shigeru Mizuki, a cui abbiamo dedicato una grandissima mostra nel 2025. Comunque, ripeto, appunto, in occasione di Far East 2026, grazie al festival, abbiamo invitato Chioi in Italia e nella mostra a lui dedicata all'interno del cinema visionario abbiamo chiesto a Chioi di elaborare dei testi in cui potesse essere lui la voce narrante che spiegasse gli originali. Molti degli originali erano proprio quelli tratti dalla nostra pubblicazione e in uno di questi testi lui parla proprio di questo rapporto contrastante con le sue radici, un rapporto di ricerca assidua e continua e di amore, ma anche un rapporto contrastante di rifiuto. Non a caso appunto Chioi ha deciso di lasciare Hong Kong per ovvie, diciamo, motivazioni rispetto alla trasformazione che lì sta avvenendo e particolarmente appunto vincolante per lui come artista e per qualsiasi altra persona voglia esprimere in libertà le sue opinioni, e abbia deciso appunto di recidere in parte questo legame con la tradizione per trasferirsi a Taiwan.
0: A Taipei, dove risiede in questo momento, ma certo, esatto. C'è dell'immaginario culturale che torna, ma c'è anche tanta contemporaneità, una serie di storie brevi che partono da elementi di vita quotidiana e aprono come per gemmazione universi, alle volte inquieti, universi del sogno ma anche dell'incubo, che ci parlano dell'inquietudine umana dei personaggi che racconta Chioi. Sto con il mio santo esce per Canicola, è la graphic che vi abbiamo voluto raccontare in questa puntata di Fahrenheit. Io ringrazio Liliana Cupido per averla raccontata agli ascoltatori di Radio 3.
1: Grazie a voi.
0: Grazie a Liliana Cupido. Come segnano le note sotto le mie parole, Fahrenheit lascia ora spazio all'informazione, il GR delle 16:45, ma torneremo tra pochissimo a parlare di libri e di idee.

0: Questo Ferragosto festeggia con Amiata Music, le quattro stagioni, opera italiana e molto altro. Vivi la grande musica nel cuore della Maremma. Ti aspettiamo al Forum Fondazione Bertarelli. Prenota ora su amiata.music.
1: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare speed e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it.
2: Il film documentario che racconta la vita quotidiana nell'ex Gaza Hospital, simbolo della comunità palestinese in Libano. Amman Fell, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger.
4: Conviene al tuo portafogli
3: e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Ore 16:45.
1: Rai GR3.
2: Buon pomeriggio in studio Danilo Tolardo. Le indagini sull'attentato contro Sigfrido Ranucci, Walter Lavitola resta in carcere. Il GIP di Roma ha respinto la richiesta di arresti domiciliari presentata dalla difesa dopo l'interrogatorio di garanzia. Sulla ricostruzione fornita dall'indagato restano i dubbi dei magistrati.
3: Walter Lavitola resta in carcere, lo ha deciso la GIP Iole Moricca dopo l'interrogatorio di garanzia di ieri. Il suo legale sperava negli arresti domiciliari dopo l'ammissione delle responsabilità nell'attentato del 16 ottobre scorso. Un racconto che ha alimentato molti dubbi. Il faccendiere ha spiegato di voler fare solo un'azione dimostrativa, suggerendo di sparare alcuni colpi di pistola contro il muro della villetta del conduttore Rai. Il suo unico obiettivo? Proteggere l'amico giornalista, determinando così maggiore attenzione nei suoi confronti ed un potenziamento del livello di protezione. Sarebbero stati poi il suo factotum camerunense Tavares e le quattro persone arrestate come esecutori del piano a cambiarne le modalità, piazzando una bomba sotto l'auto di famiglia del conduttore di Report. E Lavitola, una volta appreso che l'attentato era avvenuto con un ordigno rudimentale, non avrebbe avuto nulla da ridire. Intanto gli avvocati delle quattro persone arrestate come esecutori dell'attentato hanno incontrato i loro assistiti in carcere. Potrebbero chiedere di essere nuovamente ascoltati dai titolari dell'indagine. Arianna Di Giorgio, GR3.
2: Due morti al depuratore comunale di San Vito Lo Capo, nel Trapanese. Un operaio ha perso la vita dopo aver respirato le esalazioni provenienti dall'impianto. Durante i soccorsi è morto per un malore anche un operatore del 118 che si trovava all'esterno. Secondo il servizio di emergenza, il suo decesso non sarebbe stato provocato dalle esalazioni. Gli accertamenti sono in corso. Nessun ferito nell'incendio seguito da un'esplosione nello stabilimento di munizioni dell'ex Simmel Difesa a Colleferro. Secondo fonti dei soccorritori, la deflagrazione ha interessato una sola area dell'impianto destinato alla produzione e allo stoccaggio di esplosivi e munizioni. L'audizione in Parlamento del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi sul ripristino dei controlli alle frontiere con la Spagna dopo la crisi migratoria di Ceuta. Non può esserci libertà di circolazione senza sicurezza dello spazio comune, ha detto il titolare del Viminale. Sentiamo un passaggio della sua relazione.
4: Informazioni condivise hanno evidenziato la sussistenza di elevati profili di rischio per la sicurezza interna in relazione a possibili spostamenti incontrollati ed improvvisi di cittadini di paesi terzi e che in quanto tali non escludono potenziali infiltrazioni terroristiche nei flussi migratori. Diverse fonti evidenziano come alcune aree del Marocco, compresa quella in prossimità di Ceuta, siano storicamente oggetto di reclutamento e radicalizzazione da parte jihadista. La decisione di sospendere l'applicazione dell'accordo di Schengen non sarà rivista prima del 15 agosto e comunque solo dopo che saranno completamente esclusi i rischi di sicurezza per l'Italia.
2: Disegno opposto alla valutazione di Madrid, il ministro dell'interno spagnolo Fernando Grande Marlaska esclude rischi di terrorismo o radicalizzazione legati alla crisi di Ceuta e definisce impeccabile la cooperazione antiterrorismo con il Marocco. Torna altissima la tensione in Cisgiordania, in corso un'operazione dell'esercito israeliano nel villaggio palestinese di Kusra, assediato da giorni da gruppi di coloni.
5: Prima cinto d'assedio dai coloni, ora sotto coprifuoco. È Kusra, villaggio arabo della Cisgiordania, vicino a Nablus, dove stamani è intervenuto un battaglione israeliano. Un'operazione che durerà giorni, difensiva, volta a proteggere i residenti palestinesi, assicurano i soldati che hanno smantellato due avamposti illegali dei coloni a ridosso del villaggio e si sono poi insediati in alcune case vuote, ufficialmente per evitare che vengano prese dagli estremisti israeliani, come già accaduto altre volte nei territori occupati. Stando ai media israeliani, l'esercito avrebbe anche prima ordinato e poi revocato l'evacuazione di alcune famiglie palestinesi. L'operazione arriva dopo che per tre giorni due o tre case di Kusra sono state assediate dai coloni, impedendo l'uscita dei residenti e tagliando le condotte idriche. Una delle abitazioni è di proprietà di un palestinese statunitense che avrebbe chiesto aiuto a Washington. Da qui probabilmente la dura, inedita condanna dell'ambasciatore americano in Israele Mike Huckabee, che ha definito l'assedio ripugnante atto di terrorismo. Valeria Fraschetti, GR3.
2: La Francia fa i conti con le conseguenze della grande ondata di caldo che colpisce anche le regioni vinicole. Da Parigi la corrispondente.
0: Caldissima e irrespirabile l'aria di Parigi, tanto che il prefetto della capitale, in questa ennesima giornata di canicule, ha deciso di abbassare a 20 km orari il limite di velocità consentita nella regione dell'Île-de-France, dove a causa delle alte temperature la qualità dell'aria è scarsa e il conseguente innalzamento del livello di ozono preoccupa per i danni che determina sulla salute di chi respira. E in questo giovedì, dalle temperature in allerta arancione in 80 dipartimenti del paese, nella zona della Côte d'Or, dove si producono i grandi vini di Borgogna, la sorgente di Pral, per la siccità, non fornisce più acqua corrente. Gli abitanti di due paesi sono costretti a farsela consegnare tramite le autocisterne due o tre volte a settimana, 20 metri cubi al giorno quando ne servirebbero 50 o 60. Non era mai accaduto prima e di questo passo l'acqua rischia di diventare più cara del vino. Non va meglio nella Loira Atlantica, dove anche le api in letargia stanno soffrendo per le continue ondate di calore e faticano a sopravvivere in un clima torrido. Negative le ripercussioni sulla raccolta di miele, in calo la produzione del 2026, lecite le preoccupazioni e le inquietudini degli apicoltori che guardano con poche speranze alle estati future. Da Parigi per il GR3, Alessandra De Stefano.
2: È tutto per questa breve edizione del GR, prossimo appuntamento con il GR3 alle 18.45, ora linea Onda Verde e poi torna a Fahrenheit.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
6: Onda Verde. Viaggiare informati.
7: 16.51 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla A32 Torino-Bardonecchia, code per il traffico intenso tra Ulzio e Bardonecchia in direzione di Bardonecchia. Al traforo del Monte Bianco al Piazzale Italiano verso Chamonix c'è la coda e l'attesa di 2 ore. A7 Milano-Genova tra Vignole e Borbere, Serravalle Scrivia verso Milano c'è un incidente al chilometro 86, code a tratti sulla A10 Genova-Ventimiglia tra Bordighera e Ventimiglia verso Ventimiglia, sulla variante di Valico un veicolo fermo in galleria al chilometro 27 tra Badia e Firenzuola in direzione di Firenze. A92 Genova-Roma c'è coda per incidente tra Fregene e il Bivio, A12 a Roma-Fiumicino in direzione di Roma. Sulla A2 autostrada del Mediterraneo code per via di un veicolo in fiamme dopo Tarsia Nord in direzione dell'allacciamento Fisciano. Sulla A19 Palermo-Catania infine il traffico è rallentato per un veicolo in avaria prima di Tremonzelli e siamo in direzione di Catania. Con questo è tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
6: In collaborazione con il CIS.

0: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
1: Meteoradio. Il tempo in Europa. Condizioni di spiccata stabilità atmosferica determinano pochi cambiamenti nelle condizioni del tempo sull'Europa rispetto ai giorni scorsi. A dominare lo scenario è ancora l'anticiclone subtropicale, con temperature che restano elevate sulle aree centro-occidentali del continente, soprattutto in Francia, dove i valori massimi supereranno anche di 12 gradi la media del periodo. Iniziamo con Barcellona, giornata soleggiata per la città spagnola, con la temperatura che andrà dai 27 gradi della minima ai 34 della massima. Ancora caldo intenso a Bruxelles in Belgio, con la temperatura massima che, complice l'assenza di nubi, raggiungerà i 36 gradi, 21 la minima. Cielo coperto al mattino a Edimburgo, quando sarà possibile qualche residuo piovasco. Aperture più ampie al passare delle ore, temperatura tra 12 e 22 gradi. Tende ad aumentare la nuvolosità nel pomeriggio a Oslo in Norvegia, insieme alla probabilità di piogge sparse, minima 15 gradi, massima 25. Giornata soleggiata per Varsavia, in Polonia, dove il cielo sarà sgombro da nubi, temperatura massima 26 gradi, in rialzo, minima intorno ai 17. Situazione del tempo e valori termici del tutto analoghi per Bucarest in Romania, anche se con qualche nube in più nel pomeriggio. Giornata prettamente estiva, infine, ad Atene, in Grecia, venti moderati settentrionali e temperatura che oscillerà tra 21 e 29 gradi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
0: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
2: Terzo appuntamento con il Rossini Opera Festival. La Scala di Seta. Farsa comica in un atto, regia di Damiano Micheletto. Dirige l'Orchestra Comunale di Bologna, Ivan Lopez Reynoso. La serata prosegue con Sergei Krylov, violinista e direttore, con il concerto per violino Distant Light di Peteris Basks. Questa sera in diretta a Radio 3 Suite.

0: a caselle, una specie di uoca da papero, sa, che si chiama Monopoli. Dadi, due dadi. Dei dadi indovina tuo scopo. Si tenano scopo. Si arrivano a casa con l'albero e pino, indovina. Si avanza, si arrete ca un cielo celeste azzurrato. Si oggiollice sta e si fa pulcinella, indovina. Indovina, perché sti caselle è smatamorfia na scatola so. E poi finale ogni cosa ci somba. Ci sombano i dadi e i due dadi con scopo, si tenano scopo. E a casa con l'albero e pino, e a zeffone in da scatola o cielo, azzurrata celeste, carrete ca o avanza, e poi giolli, si o giolli ci sta, e si o fa pulcinella, indovina.
1: Torniamo con le parole della poesia a parlare di libri e di idee. Questi erano i versi e la voce di Mariano Baino. Stiamo ascoltando questa settimana le sue poesie in napoletano tratte dalla raccolta edita da Diaforia Onne e Terra e Fax Giallo. Sono due precedenti raccolte pubblicate rispettivamente nel 2001 e nel 2003 che vengono assemblate, ripubblicate assieme in questa versione a cercare di descrivere quello che è un tratto della scrittura di poesia di Mariano Baino, nato a Napoli nel 1929.

0: 1953, tra i fondatori della rivista Baldus e del gruppo 93, all'attivo diverse poesie a partire dai primi anni 80 fino ad arrivare ai nostri anni. L'ascolto di poesia di Fahrenheit, come sempre, può essere riascoltato su RaiPlay Sound nello spazio dedicato. Sono le 16:58 minuti e 25 secondi. Graziano Graziani ancora ai microfoni di Radio 3. Sono arrivati molti messaggi al 335-56-34-296 anche per commentare la conversazione con Manu Cencetti, che ha raccontato il caso di Torino, del Platz in Sgomberi Dolci, la violenza contro chi vive in campi rom, baraccopoli e occupazioni abitative, un volume che esce per Eris Libri. Ci scrive appunto Fabio da Vigevano: i rom che vivono in condizioni nomadi sono una netta minoranza e lo sono per necessità. Stiano attenti quelli che li temono, perché potrebbero scoprire di avere dei vicini di casa che hanno appunto questa origine etnica. In effetti sono tanti rom che anche nel nostro paese vivono in condizioni assolutamente normali, ecco, se questa parola ha senso. Il campo nomadi è spesso il prodotto di una soluzione amministrativa e non di una scelta culturale che apparteneva chiaramente ad alcune popolazioni anni e decenni fa, ma che è praticamente scomparsa oramai già da molto molto tempo. Sgomberi Dolci parla anche degli sgomberi cosiddetti di sinistra, ovvero quelli che cercano di trovare una soluzione concordata, ma che non per questo non esercitano appunto anche violenza rispetto a una situazione di fragilità abitativa. Dietro questo studio c'è chiaramente anche la trasformazione delle nostre città, che espelle quella che i sociologi e gli antropologi hanno cominciato a chiamare umanità in eccesso, un termine davvero doloroso. E allora proseguiamo alle 5 in punto, 17:00, con una nuova puntata di Ad Alta Voce dedicata in queste settimane al libro di Vitaliano Brancati, Gli anni perduti. Siamo giunti alla puntata numero 21, letta ed interpretata da Antonio Catania. Le precedenti, come sempre, potrete riascoltarle nella pagina dedicata ad Alta Voce su RaiPlay Sound.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
2: Un'estate in blu. Ad agosto tutto il catalogo Sellerio con il 20% di sconto. Alicia Jimenez Bartlett e Graham Greene, Antonio Manzini, Anya Yanagihara, Andrea Camilleri, Alessandro Barbero e moltissimi altri. Per la legge 15 del 2020 sono esclusi dalla promozione i libri usciti negli ultimi 6 mesi.
3: La grande classica nel cuore delle Dolomiti, dal 4 agosto al 4 settembre al Bolzano Festival Bozen. Scopri tutti i nomi e le novità di questa edizione. bolzanofestivalbozen.eu.
4: Ad Alta Voce. Antonio Catania legge Gli anni perduti di Vitaliano Brancati.
5: Ventunesima puntata.

È una parola, infatti. Come si fa dopo 10 anni di pensar bene di Buscaino? Come si fa ad un tratto a pensare male? Sembra che sia una cosa da nulla, come voltare la pagina di un libro. E non è. Rodolfo si era accorto che la sua vita era legata per 1000 fili al pensar bene di Buscaino. E un giorno dovette constatare che perfino il minuscolo Pettirosso, Pettirosso naturalmente, come la vedeva lui col capino tranquillo e il canto che somiglia al rumore di un sasso battuto sopra un altro, come se quei gorgheggi fossero non solo belli ma utili, non solo musica ma lavoro, era sospeso anch'esso per un filo al pensar bene di Buscaino. Rotto quel filo, il Pettirosso era scaduto in un'immagine di uccello fastidioso che fa il verso col picchio del suo canto a quei muratori che martellano le pietre e costruiscono torri inutili. E poi l'avvertimento che viene fuori dall'aver scoperto nell'uomo in cui più si aveva fiducia un povero essere bislacco. Un avvertimento di difendere con la ragione quanto di pecorella nasce nel nostro cuore. Il giorno in cui, avendo esso deciso di fidare ciecamente in qualche cosa, a che non disturbi poi quella cara cecità, decide anche di fidare in tutte le cose indistintamente. L'avvertimento di riaprire gli occhi, di pensare, di dubitare, richiamava una fatica cui non era facile sopportare dopo 10 anni di disuso. Pensar male di te. Quando io passo dall'idea che avevo di te fino a ieri a quella che dovrò averne domani, mi pare che qualcuno mi metta le mani entro la carne e mi giri tutto lo scheletro. Soffro come un cane. Rodolfo, io non so che vi dire. Voi avete un po' passato il segno, mettendo tutto quanto voi stesso nel progetto della torre panoramica. Nessuno vi chiedeva tanto. Avreste potuto attendere insieme ad altri lavori. Io no, invece. Io dovevo darmi a quel progetto anima e corpo, e così ho fatto e mi sono rovinato. Chi mi ridarà adesso i miei 10 anni perduti? I creditori vogliono il loro denaro. Ma se io a quel tale che mi dirà restituiscimi le mie 1000 lire griderò e voi restituitemi le mie belle giornate di quarantenne, riportate il 4 nella prima cifra della mia età. Eh? Eh? Non so davvero come tu abbia il coraggio di fare il bello spirito. Buscaino cambiò il tono di voce. Che volete da me, Rodolfo, per Dio? Che volete da me? Io stavo per impazzire. Vi dirò di più, ho cercato di impazzire. Quando mi sono accorto che il sole cominciava a somigliarmi a un oggetto qualsiasi, e che non facevo più alcuna distinzione seria fra il bicchiere che avrei potuto prendere dal comodino e il piatto bianco che sì, quasi quasi avrei potuto spiccare dalla finestra. Allora mi sono seduto sul letto, aspettando che tutto giungesse al suo termine, che gli occhi mi si sbarrassero e il cervello s'andasse a far... Già sorridevo al pensiero di lasciare fra le mani dei miei creditori un Buscaino pazzo, un fantoccio che li avrebbe pagati tutti, ma con grosse risate. E speravo che il ricordo della torre sparisse dal mio pensiero e 4 più 4 finalmente desse 9. Ma che, mio caro Rodolfo, 4 più 4 continua a darmi per risultato 8. E non più di 8, e non meno di 8. E il ricordo della torre non sparì di un millimetro. E io dovetti convenire che ero ancora in sensi. Vi dirò di meglio, ho cercato Tommasini, che come sapete è un fabbricatore ideale di pazzia, e tante volte ha giocato dei buoni tiri contro il mio senno. Mi sono messo nelle sue mani, ho lasciato che egli mi burlasse in tutti i modi, ho risposto a quei suoi occhi tranquilli che invitano alla pazzia come a un porto di pace con la semplice parola magari. Ebbene, caro Rodolfo, tutto è stato inutile e io sono ancora qui a rendermi conto di me stesso, di voi, della torre e dei debiti, e fra poco, quando spegnerò la candela, avrò forse un pensiero lugubre, ma senza alcun dubbio un pensiero sennato e normale. Sennato
A costo di rimanere al buio, sarei curioso di vederti spegnere la candela e di sentire codesto tuo pensiero se nato. Sarebbe il primo. Siete amaro, Rodolfo, ma io sono stato punito abbastanza. Una sola cosa mi riesce gradevole in tutto quello che è accaduto, ed è la seguente, e dopo avervela detta me ne andrò. Che anche tu, che credevi di essere un terremoto, che so io, sei rimasto a Nataka, come tutti noi, preso nella trappola. Addio. Rodolfo chiuse con tal violenza la porta dietro di sé che la candela si spense. Ora il balcone era pieno di stelle e di un cielo che sarebbe stato di molto conforto per la sua calma e profonda luce se il vento non lo avesse spinto lentamente ora a destra, ora a sinistra, come se nemmeno il cielo avesse il diritto di star fermo e tranquillo. E lo strano è che il vento non si teneva soddisfatto di sì alta impresa, e come chi, suonando con le mani un violino angelico, batte col piede sopra un tamburo fesso, anche il vento, nel tempo medesimo che smuoveva il cielo e le sue stelle, rotolava per le strade di Nataka, una vecchia bacinella o qualcosa di più vile. Le strade di Nataka, le scale di Nataka. Buscaino vi aveva lasciato la sua pelle migliore, i più vigorosi 10 anni della sua vita. Ora il vento soffiava, il vento spingeva per quelle strade lungo i muri di lava e i portoni sconnessi, un rumore di vecchia latta, un suono frapietoso e comico. Donde veniva questo suono? Veramente da una bacinella? O non veniva piuttosto da quel pezzo della sua vita rimasto fuori, rimasto a Nataka, rimasto in preda al vento? E come un ferito abbandonato di notte in piena campagna, sente che le iene si sono impossessati della gamba che gli è stata portata via dal corpo e ora rotolano con le zampe via per il sentiero entro un fossato nel greto asciutto di un torrente, così Buscaino udì rumoreggiare tristemente per le vie di Nataka quel pezzo della sua vita, quei suoi cari 10 anni perduti, rumoreggiare rotolando fra le zampe del più selvaggio vento che fosse mai passato su Nataka. E se i 10 anni diventassero 20, pensò ad un tratto. E se invece di un'immagine della fantasia, fra poco io mettessi nelle zampe del vento di Nataka il mio cadavere in persona. Se davvero io fossi caduto per sempre in questa trappola. Andò al balcone, vide i pochi lumi di Nataka sparsi fra nero e nero. S'accorse che lo guardavano sennecchiosi e sicuri come gli occhi che la sentinella rivolge al proprio prigioniero quando egli è ben legato e incapace di fuggire. «Ah, no, no, no!» Uscì fuori, scese giù, bussò alla porta di una pinzocchera che dormiva in un casotto vicino alla torre alla quale era stato promesso l'ufficio di custode. «Cosa volete?» fece la donna, venendo sulla soglia imbacuccata in una specie di materasso. «Prendete la vostra borsa e venite con me.» «Gesù Maria, che è accaduto?» mormorò la donna, ma non ebbe il tempo di rendersi conto di nulla, che già era al secondo piano della torre con una borsa sdrucita fra le mani, la camicia che si gonfiava al vento della porta socchiusa e i capelli che tentavano di sparpagliarsi a ruota, e su tutto questo scivolava e veniva rimesso su coi colpi di gomito il sottile materasso che faceva da coperta. «Buona donna, codesti agnellini, codesti salami, codesti dolci, codesta frutta, valgono 1000 lire, ebbene, prendete tutto per 100 lire. «Agnellini? Agnellini vivi? Non vivi, beati loro, ma uccisi da poco, buona donna, è un affarone, datemi 100 lire che Dio venga a pranzo da voi.» «Ma io non so che farmene, nonnina, io devo partire, siate buona, aprite la borsetta, ecco, lo faccio io, la si apre così, si cava un foglio da 100, così...» La donna trattenne per un lembo il foglio da 100 e strinse le dita con un tremito nervoso. «Buona donna, è la Mecca per voi, per me è il biglietto ferroviario. Siate cara, perdonatemi, tutto è vostro, vi lascio anche la torre e che Dio vi benedica!» E così dicendo Buscaino diede uno strappo al foglio da 100, un bacio sulla fronte della donna e scappò fuori, lasciando la porta spalancata. La vecchia non riuscì a capire se si era fatta carpire il foglio da un discolaccio che le voleva bene o da un ladro che le aveva rubato il denaro. Così, incerta fra un sentimento materno e il pensiero di chiamare la polizia,
smuoveva e sollevava col piede gli agnellini, carezzava il loro freddo musetto, considerava i salami e i dolci, poi mandò un sospiro e, aggiustandosi il materasso sulle spalle, scese in mezzo all'aria agitata e buia verso la propria casetta.

Col vento la vita di Nataka non diventava più allegra. Sembrava anzi che quel turbine, impadronitosi della frase «che noia» e dell'altra «cosa faremo stasera», le portasse in giro per i camini e i corridoi di Nataka, facendole tornare 100 e 1000 volte nella stessa camera, cacciandole sotto i tappeti e perfino entro i pianoforti e le chitarre in disuso, le cui corde, vibrate dai soffi, ronzavano in un modo assai profondo. Che noia e che cosa faremo stasera? Sembra poi che la torre fosse di un'attrattiva senza pari per questo vento, che le schiamazzava intorno e la colpiva a destra, la colpiva a sinistra, cercava di svellerla. Ronzavano in un modo assai profondo. Che noia e che cosa faremo stasera? Sembra poi che la torre fosse di un'attrattiva senza pari per questo vento, che le schiamazzava intorno e la colpiva a destra, la colpiva a sinistra, cercava di svellerla, di rovesciarla, di piantarla come un chiodo, di girarla come una vite.

baffe non vi entravano brutalmente con l'aria degli alunni cacciati con un calcio fuori dall'aula. Le signorine andavano rassente ai muri, con gli orli delle vesti appuntati da malcelati fermagli e le mani tese sulle ginocchia. I cappelli e le foglie vecchie volavano in aria, strisciavano per terra, si posavano sopra i balconi. Molto narrato era l'episodio di Leopoldi, il quale aveva inseguito per mezz'ora una foglia di platano, scambiandola per il proprio cappello. «Falle la piega!» gli aveva gridato Monello nel momento in cui il pover'uomo era riuscito a mettere il piede su quel po' di verde che lo aveva fatto correre tanto. Povero Leopoldi! La sera di quel giorno fu trovato immobile vicino alla radio, mentre una voce cavernosa gli riempiva l'orecchio senza più udito di frasi incoraggianti come «Forti, grandi e invincibili, lo slancio, la potenza, la durezza, la tenacia, l'ardire». Povero Leopoldi, così fermo, così eternamente fermo, lui l'inventore del moto perpetuo. Ma di coloro che caddero per terra a causa del turbine, Leopoldi fu il solo che non si rialzasse più. Gli altri conclusero la loro avventura con due o tre colpetti per spolverare i ginocchi e la schiena. Il triste era che il vento non voleva più cessare e chi più di ogni altro si lagnava era il venditore ambulante che sentiva strapparsi di bocca la bella voce che vantava le lattughe e l'udiva risuonare sulla carretta del rivale, o peggio, sulla carrozza che stava ferma vicino al marciapiede e non sapeva che farsi per due graziose e variopinte clienti che le sedevano dentro e lanciavano da ogni parte sguardi e saluti di una frase come «Comperate queste belle lattughe!» E si lagnava anche il possidente che fiutava nell'aria un odore troppo forte di limoni, per cui c'era da pensare che se l'odore era giunto fin qui, nemmeno il frutto era rimasto fermo sul ramo. Ma i poeti non si lagnavano. In quei mattini di vento il giardino pubblico di Nataka era tutta una continua, piacevole e confusa risata. Essi andavano entro questo suono di letizia come i corpuscoli nel fiato e nei gorgheggi di una ragazzina contenta. Andavano per i viali, s'appoggiavano ai tronchi degli alberi e alle colonne di marmo. Questa risata li portava a destra e a manca, pieni e gonfi di lei. D'un tratto, passando a un tono selvaggio, li rovesciava malamente sopra un sedile. Ma che adirarsi? Era stato uno scherzo, duretto, sì, ma scherzo. Di nuovo la risata si faceva allegra, si faceva amichevole, strappava da ovunque suoni e parole, li alzava in aria, li confondeva, sicché il buon orecchio di Nereggia e quello di Cavallero distinguevano in mezzo a tanto disordine i versi della loro Santa Rita e Santa Genoveffa, belli come non furono mai tanto, più adulti e forti di loro stessi, quasi irriconoscibili, come il figlio che d'un tratto confida al modesto padre «Caro, devo dirti una cosa, sono un dio». Ed è allora che il soprabito sdrucito, la brutta parola della moglie, che risuona ancora nell'orecchio insieme al rumore della porta sbattuta, il proprio nome che non fu mai pronunciato da molti e mai con molto rispetto dai pochi, tutto diventa leggero e amabile, come il ricordo della lunga anticamera quando finalmente s'apre la porta e si entra dal re. E non importa più nulla dormire con la testa alta o con la testa bassa dopo il pranzo. Non importa più nulla se a quel pranzo non seguirà mai alcun altro pranzo o cena. Pieni di questo vento e di questi pensieri, Nereggia, Cavallero e il Cavaliere De Filippi erravano per il giardino pubblico, ma non erano soli. Come in altre giornate tempestose, anche Rodolfo De Mei era venuto, con l'ombrello in mano, al rumore dei platani e degli oleandri. Egli non cercava la gloria, l'immortalità, come i poeti, ma il nuovo se stesso. Da quando il Rodolfo fiducioso, animoso, amorevole era scomparso, nessun altro Rodolfo era sottentrato a lui. Sì, egli aveva fatto alcune prove. Un Rodolfo scettico, un Rodolfo rassegnato, un Rodolfo immorale,

un Rodolfo violento, ma nessuna delle prove era riuscita soddisfacente. Qualunque di questi Rodolfo, non appena adagiatosi nella sua persona, e già egli diceva contento: «Ecco, questo sono io, questo sono veramente io», subito si sentiva a disagio, come sopra un letto di spine. Il vecchio Rodolfo scompigliava tutto col suo ricordo, pur non volendo e non potendo più riprendere il suo antico posto, non permetteva agli altri Rodolfo che lo occupassero. Oh Dio, Dio, com'è penosa la ricerca di un nuovo se stesso! Egli invidiava perfino il fratello, così come lo vide in una sera di luna nel giardinetto dell'ospedale. Nero, a lento trotto, con una mano sulla schiena a guisa di coda, alzare a destra il mento ed emettere un raglio. Almeno Enzo si sentiva e si credeva qualcuno, sia pure un povero asino. Ma lui, cos'era lui adesso? Un uomo di fede non lo era più. Questo è l'unico punto fermo. Non si può vivere del non essere più qualcuno. No, di certo, non si può vivere e si soffre un pene d'inferno. Egli non aveva sospettato che l'essere privi di un quanto si voglia piccolo e modesto se stesso fosse di tanto martirio. Chi si è? La mattina il sole si presenta, ma da chi? Da quale uomo? Le cose sono tutte incerte e non sanno come comportarsi con lui. Prima di essere belle o brutte, piacevoli o noiose, gli domandano: chi sei? Come la donna che prima di scegliere l'abito da indossare domanda ove la condurranno, e Rodolfo non sapeva cosa rispondere. E quelle, nell'attesa di una risposta di lui, rimanevano senza veste. E tutto era sciocco, vano, nebbioso. E si aveva vergogna di sé, insieme paura, perché davvero, se la morte si provava a passare vicino a lui e lo vedeva così vuoto, così allampanato e nullo, pur avendo altro da fare, gli avrebbe messo sopra un piede, come a dire: questo intanto lo occupo io. Rodolfo cadde sopra un sedile e si pose a guardare il cielo di qua e di là, per tutto il giro dell'orizzonte che ribolliva sui pini le palme agitate. E nella singolare vita di cui viveva, in quel vago, in quel rilassamento, ebbe perfino l'impressione che il proprio sguardo, una volta dilungatosi da lui, su per quelle cime di pini e di palme, quel cielo scintillante, e poi sulla guglia della torre che era apparsa fra un albero e l'altro, non tornasse più a raccogliersi sotto le palpebre e rimanesse aperto e prolungato, a qual modo? Con un capo nel suo occhio e l'altro sulla torre, come la corda elastica che, protratta più del dovuto, s'allenta tristemente e non torna più indietro. Giovanni Luisi, in quelle giornate di vento, non fece un passo fuori della soglia. Le valigie gonfie di indumenti da viaggio, di magliettine, di marmellate, di bottiglie, di rimedi contro il mal di capo e di libri che spiegavano l'Oriente a colui che per la prima volta lo vedesse dal mare, erano rimaste a bocca aperta, come uno che sia morto per un grosso boccone andatogli di traverso. Egli le scostava col piede mentre portava il proprio sonno dalla poltrona al divano e dal divano al letto. Era chiaro che non si partiva più da Nataka, ma questo pensiero non aveva ormai la gravezza di un tempo. La confusione interna di Giovanni Luisi era giunta al colmo, ora che il progetto della torre, l'unico che sapesse farla girare sempre per lo stesso verso, come il perno una ruota, si era squagliato così, d'un tratto, in nebbia. Giovanni non ci teneva solo a dire che aver 40 anni era bello, brutto, insopportabile, divertente, ma si spingeva più avanti e diceva di aver 40 anni, 30 anni, 20, 50, di essere giovane, vecchio, che ancora la vita per lui doveva incominciare, che era finita da un pezzo. È vero, egli non partirà più da Nataka. Ma questo pensiero, non si sa come, conteneva l'altro, di essere un grand'uomo. E questo ne conteneva un altro, di essere infelice. E questo un altro ancora, di doversi un gran bene, una grande ammirazione. E quest'ultimo portava che egli era contento di sé e poteva dormire tranquillo. Infatti egli dormiva e nel sonno viaggiava.
Ma poi i sonni diventarono più quieti e anche in essi egli non viaggiò più. E la visione migliore che gli avesse dormendo era ormai quella di se stesso sdraiato sul letto, col pugno chiuso sotto il collo, proprio come egli si trovava a stare nel momento in cui sognava.

0: Antonio Catania ha letto Gli anni perduti di Vitaliano Brancati, a cura di Fabiana Carobolante e Chiara Valerio, sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Convenienza? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande! Fino al 22 agosto, confezione da 12 di tonno all'olio di oliva Rio Mare da 80 grammi a 10,99 €. Scopri di più su conad.it.
3: Quando sei uscita?
4: Ieri.
3: Che pensi di fare?
4: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
3: Le cose sono cambiate, Teresa.
4: Tu non ci devi venire qua.
5: Io ho solo te. Provaci a volermi bene.
6: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
7: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli. E alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
8: E adesso, per fare estate, il momento in cui raccontiamo i tanti appuntamenti culturali che si svolgono in giro per la penisola durante l'estate, parliamo di poesia, per un appuntamento che vede la poesia al centro della propria programmazione. Domani, 14 agosto alle ore 18, a Porretta Terme, Castelluccio, al Castello Manservisi, ci sarà una lettura di alcuni poeti dall'antologia curata da Giacomo Martini, a Penisola in versi, pubblicata per i tipi dei quaderni del Battello Ebro. È anche un appuntamento in memoria di Giacomo Martini, e l'evento è organizzato da Sassi Scritti, l'animatrice dell'associazione, nonché poetessa Azzurra D'Agostino, che abbiamo in collegamento con noi. Buon pomeriggio.
9: Buon pomeriggio, un saluto a tutti gli ascoltatori.
8: Grazie, grazie per essere con noi. Abbiamo avuto modo di avere ospite anche come autrice Azzurra D'Agostino diverse volte qui a Fahrenheit. Allora, ci vuole raccontare un po' quello che avverrà domani attorno alla figura di Giacomo Martini e ai poeti antologizzati in questo volume?
9: Beh, sicuramente la giornata è una giornata che vuole essere di festa, anche se per un evento appunto molto triste come la scomparsa improvvisa di Giacomo Martini, che è stato un fortissimo promulgatore culturale per tutta la zona della provincia di Bologna, soprattutto la zona appenninica, perché era un docente universitario, è stato editore ed è stato un critico cinematografico importantissimo, che ha portato anche proprio registi grandi qui, ricordo tipo una serata con Ken Loach a Porretta Terme, e ha fondato questo Quaderni del Battello Ebro, che tra l'altro, apro piccola parentesi, è stato proprio il mio primo editore, l'ha fondato negli anni Ottanta e ha pubblicato alcuni tra i più importanti poeti italiani, i primi libri, per esempio il primissimo libro di Gualtieri mi pare fosse con questo editore. E negli ultimi anni, anzi era già da molti anni che a partire dalla rivista che aveva fondato incontrava le frazioni di tutta l'Appennino in momenti dedicati alla poesia, per cui nelle piccolissime località più isolate portava dei poeti che a volte erano poeti che scrivono e che sono persone che vivono in zona, altre volte poeti di caratura nazionale. Organizzò una serie di residenze con Giuliano Scabbia dal DAMS di Bologna, prima ancora che ci fosse il sistema delle residenze teatrali, per dirne una, e negli ultimi anni si era dedicato ad approfondire questa modalità di incontro anche con delle piccole pubblicazioni, una delle quali è proprio Appennino in versi, che secondo me dice una cosa nella prefazione molto importante, dice che non vuole essere un'antologia critico-letteraria o una riflessione estetico-formale sui poeti antologizzati, perché sono anche di varia natura, ma vuole essere la fotografia di una realtà e la testimonianza di un amore, una passione, un impegno civile, sociale, culturale ed etico. Quindi mi piace molto questa idea di creare dei libretti, una esistenza fisica che porta poi le persone a ritrovarsi e a leggere poesie insieme in luoghi molto lontani dai centri, perché comunque parliamo sempre di piccole frazioni. E quindi domani sera, a partire dalla prima presentazione unica, perché il libro era stato assemblato la scorsa estate, ci siamo trovate, abbiamo raccolto, purtroppo Giacomo è mancato questo febbraio, e quindi abbiamo deciso di almeno portare avanti il discorso e l'eredità di questo pensiero, di questo lascito fondamentale.
8: Appennino Inversi, quindi sarà l'occasione per una lettura, anche un piccolo brindisi di condivisione domani, il 14 agosto, dalle ore 18 al Castello Manservisi, Castelluccio, Porretta Terme, una zona che, a proposito di poesia lontane dai centri, ha una lunga tradizione che vede anche Azzurra D'Agostino tra i protagonisti. Per 10 anni ha animato un festival chiamato Importanza di essere piccoli, dove è passato veramente anche tanti grandi nomi della poesia italiana, peraltro anche in lingua, come Franco Loi nella prima edizione. Ecco, che rapporto è e che dimensione è quello della lettura in montagna, lontano dalle città?
9: Ma credo che intanto forse queste due esperienze sono comunque in dialogo, nel senso che nella loro diversità, Martini la iniziò negli anni 90 e poi è andato avanti appunto con l'importanza di essere piccoli in altra forma, perché c'era anche la musica pop rock, indie rock, quindi un altro intreccio di pubblici che però ha funzionato molto. Per 12 anni questo lavoro è stato incredibile, c'è stata molta anima, molta molto attenzione verso questo, sicuramente non nell'ottica del grande evento, perché già dal nome L'importanza di essere piccoli era nato come comunque dare rilievo all'incontro all'interno di piccole comunità, che poi si allargavano naturalmente, si rendevano comunità più allargate, comunità provvisorie, miste tra cittadini e abitanti locali. Questa dimensione del piccolo credo che sia un modo veramente per entrare in una relazione con la parola che passa dal corpo, e perché c'è chi dice la poesia, chi l'ascolta, sono raccolti all'interno di una dimensione piccola, intima, nella natura solitamente, e questo fa sì che sia in qualche modo fruita in un modo originario che tocca anche chi non è un lettore di poesia.
8: Una prossimità, potremmo dire. Poi piccoli non erano gli autori, dovremmo anche annoverare Francesco Guccini tra le persone che sono state presenti in queste letture. Sì. E un altro, diciamo, degli autori di zona, potremmo dire, Pavana non è distante da queste zone.
9: Francesco Guccini è stato era anche di paese, di piazza, anche di Porretta, e ricordo che appunto tra l'altro l'evento proprio con lui era nello stesso posto, era al Castello Manservisi, che si riempì di un pubblico molto ampio e variegato, e sicuramente era una dimensione che piaceva anche a Guccini, che ha comunque vissuto, ha scelto di vivere poi qua per tanto tempo, quindi sicuramente c'è qualcosa, ecco, che non deve essere confusa con l'intrattenimento estivo. Secondo me non si limita più a questo, non c'è più bisogno di questo, ma c'è bisogno di creare anche insieme, quindi credo sia importante anche fare per le persone che ci vivono tutto l'anno, ecco, ampliare questa offerta.
8: Certamente, poi l'estate magari è un momento più piacevole dal punto di vista climatico, ma raccogliersi in piccoli luoghi, in montagna, un legame tra la poesia e l'Appennino che troviamo anche nel titolo di questa antologia, I quaderni del battello Ebro, Appennino Inversi, la poesia tra gli antichi borghi, curata da Giacomo Martini, che è venuto a mancare lo scorso febbraio, e quindi un evento, quello di domani 14 agosto, dalle ore 18 al Castello Manservisi, anche in sua memoria. Azzurra D'Agostino, grazie per avercelo raccontato.
9: Grazie a voi, buon pomeriggio.
8: Grazie ad Azzurra D'Agostino, Poesia, Boschi, Appennino, questo l'appuntamento che vi abbiamo voluto raccontare. Noi proseguiamo il nostro percorso concludendolo nel disco del giorno 1978 sotto il segno dei pesci di Antonello Venditti. Questa è Chen, il cinese.

0: C'è nel cinese Antonello Venditti e ora alle 17.38 minuti a Radio 3 parliamo del libro del giorno di Fahrenheit. Siamo usciti da un evento di poesia. La poesia c'entra in questa scrittura che parla del tentativo di dare forma a un sentimento, forse a un indicibile, di un padre di fronte alla malattia della figlia. Si intitola Teoria, il nostro romanzo del giorno, esce per il Saggiatore, l'autore è anche un poeta, Daniele Cavicchia. In collegamento con noi dagli studi di Pescara, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Grazie per essere con noi. Dicevamo, sì, c'entra anche la scrittura poetica, su questo ci arriveremo, ma si tratta di un romanzo che cerca di dare forma al dolore. Lo fa in una forma, dal punto di vista del romanzo, insolita. Però, prima di scendere in questo aspetto, Daniele Cavicchia crea un dialogo anche a distanza tra la persona incaricata di raccogliere appunti, riflessioni, anche dialoghi epistolari attorno a questa vicenda e il protagonista che l'ha vissuta. Si apre con un prologo che vede appunto il padre intercettare una persona che ha incontrato molti anni prima, l'aveva già cercata in una redazione di giornale, perché parliamo di un giornalista, e affidargli un plico, uno scartafascio dove si accumulano vari materiali. Il motivo che lo porta a fare questo è il tentativo di non consegnare tutto quello che è accaduto, incluso il dolore, all'oblio. Il prologo finisce proprio in questo modo. Ecco, devo solo leggere o sviluppare? Vorresti che fosse pubblicato? Domanda il giornalista. Sai, sono l'ultimo testimone, le persone dimenticano. Oggi è normale. Vorrei lasciare un ricordo di Michela e di lei. Tante persone anonime lasciano il segno, ma restano anonime. Sarebbe anche giusto così. Io non ci riuscirei. Allora, da quale esigenza nasce questa storia? Daniele Cavicchia.
1: È stato appena detto. Persone speciali rimangono anonime. Allora forse bisognerebbe dargli voce nel silenzio di una pagina. È così. Non posso allungare, hai già detto.
0: Si tratta chiaramente della motivazione, ma scendiamo poi anche nel racconto di questa storia, che appunto vede attraverso materiali anche di diversa natura il tentativo di fare i conti con la vicenda di Michela, una malattia che si insinua all'interno appunto di una dimensione familiare. C'è anche una sorta di, potremmo dire, di faro acceso proprio sul nome di Michela, perché in un gioco letterario i personaggi in questo volume spesso si chiamano Mario, Maria, questo nome spicca assieme anche a quello di Celeste. Allora, ecco, come prende forma questa memoria, Daniele Cavicchia?
1: Cercando di nascondere il vero. Mario il giornalista potrebbe essere Mario il padre. L'analista in pensione si chiama Mario e potrebbe essere Mario padre o Mario. L'ortopedico si chiama Mario, ma potrebbe essere il padre o il giornalista. Ho cercato di confondere un po', visto che è un'esperienza molto molto dolorosa, e soprattutto che ci fa, almeno faceva pensare all'impotenza che ha un genitore che ama il figlio a non poterla salvare. La causa è una maledetta, insomma, il DNA, un cromosoma 11, quindi una tassia, teleincectasia progressiva. E quindi assistere questa maledetta evoluzione della malattia fino alla fine, fino ai 17 anni, è, insomma, è dura. E quindi anche la lingua usata è dura, perché il dolore è duro, il lutto è duro, l'impotenza è dura. Quindi ho cercato di sviare, ma la parola scappava. Cioè, in quei quadri, quei pezzi di metanarrazione, per intenderci, la lingua non cambiava, era quella, era assoluta.
0: Ecco, ha fatto una scelta per raccontare una questione anche non soltanto intensa come il dolore, ma anche reale, di abbandonare almeno in alcuni passaggi un realismo della narrazione, una narrazione diretta. Per quale ragione?
1: Perché è tutto maledettamente vero, quindi c'era la necessità di inventarsi una terza figura. E quindi il giornalista, anche lui ha perso la moglie, quindi conosce il dolore, e anche la moglie si chiamava Maria, è morta, quindi dove ci sono dei nomi sono quelli che continuano a vivere. E nella fattispecie Michela non ha avuto la possibilità di vivere una vita almeno normale, perché appunto la malattia è talmente, insomma, ignobile, che è stata relegata su un divano in ospedale. Quindi è un mondo che soffocava, e quindi anche un mondo di finzione per ingannare il reale, che poi in realtà era reale. E quindi questo personaggio mi sembrava che diluisse un po' con la storia, pure con Maria, la sua collega, che poi svilupperà una ricerca, eccetera. E mi sembrava che non di sviare, ma di diluire un dolore filtrato da un'altra penna, da un'altra persona.
0: Un altro elemento che oscilla tra una realtà razionale e invece una dimensione ulteriore che abbandona la razionalità è il fatto che la narrazione evoca alcuni momenti medici precisi, la diagnosi, l'osservazione del decorso della malattia, ed altri che invece sfuggono alla razionalità, come il tentativo di trovare un senso laddove un senso non c'è. Ecco, è un esperimento, glielo chiedo, Daniele Cavicchia, anche di conoscenza di qualche cosa che all'inizio di questa conversazione io ho definito indicibile, ovvero trovare appunto una motivazione rispetto ad una malattia per una persona giovane.
1: Sì, è indicibile, però in questo caso mi è sembrato giusto scriverne. L'ho cominciato nel 2003, avevo una Olivetti, quindi scrivevo 10 pagine e ne stappavo. Forse l'avevo stappato 10-15 volte, e poi passato al PC un giorno ho deciso che non era il caso di cancellare più, anche perché c'era Celeste che chiamava, e chi scrive non capiva perché questa richiesta, no, sorda, di questa Celeste che lui la immaginava così eterea, muta. E quindi un giorno Mario lo scrive e lo manda, il romanzo ricomposto dagli appunti, al saggiatore, nella speranza che il saggiatore bocciasse questo romanzo, perché qualche anno prima, sempre Mario, aveva mandato un altro romanzo. E hanno risposto dopo 3 mesi una bella mail dove si complimenta, e comunque l'hanno gentilmente rifiutato. Quindi mandarlo a loro era la speranza di essere bocciato ancora una volta, perché era un romanzo che temeva, mi faceva male.
0: Celeste, e questo appunto titolo di una narrazione compare anche come narrazione all'interno di questa stessa storia. C'è quindi una rifrazione, che è forse il tentativo per afferrare appunto quella materia rovente e provare a dire l'indicibile. Daniele Cavicchia, un altro elemento che diciamo sorprende è forse anche il titolo, perché la descrizione di un dolore così profondo, preciso, sembra parlarci di qualche cosa che ha a che vedere con la carne e con il sangue. Teoria ci riporta invece ad un'altra dimensione. Perché ha scelto questo titolo?
1: In realtà il titolo era La teoria del dottor Ypsilon, che si trova alla fine in quella corrispondenza,
0: la seconda parte del romanzo.
1: Sì. E poi hanno, insomma, il saggiatore ha deciso che era il titolo giusto, che era questo, e io ok, dico va bene, ma non mi convinceva. Poi alla fine forse hanno ragione loro. Quindi una teoria forse disseminata, probabilmente, in quei quadri, in quelle ricerche, il riflessologo, l'indovino, tutte quelle ricerche, no? Quel vagare nell'impotenza dell'umano, nella coscienza di non poter fare niente, ma non arrendersi perché Michela non si arrendesse.
0: Ecco, questa seconda parte che segue la prima, fatta di vari frammenti e narrazioni, è effettivamente un dialogo epistolare. Anche qui c'è un'introduzione del giornalista che raccoglie e mette in forma questo materiale, che un po' ci mette sulla pista ancora una volta della rifrazione tra i tanti personaggi che potrebbero anche essere lo stesso. Inizia così, queste poche righe che accompagnano lo scambio tra il signor X, perché anche Mario si nasconde, sparisce in questo senso, e il dottor Y. Ci sono delle lettere tra i fogli che mi sono stati consegnati quella sera, così scrive appunto il personaggio giornalista, quando lui è venuto a casa mia. Ignoro chi sia questo dottor Y o perché Mario abbia deciso di nascondere il proprio nome. Non me l'ha voluto dire, ma ritengo di conoscere abbastanza la sua storia, oramai, da usare essere arrogante ed azzardare una congettura. Credo che con queste lettere, più che ricercare il parere di un analista sulla vicenda, lui abbia tentato di riconsegnare sé a se stesso, come tendono a fare in alcuni casi fortunati coloro che si perdono lungo la via. Allora, lo strumento epistolare, che peraltro ha una lunga tradizione letteraria, che cosa aggiunge, che cosa esplora in questa storia, Cavicchia?
1: Ma in realtà è la prima cosa che ho scritto. Cioè, adesso sorrido perché in realtà quando cominciavo il racconto di Celeste, nell'Alta Olivetti scrivevo queste lettere e che ho lasciato in un cassetto. Io credo che a distanza di, insomma, stiamo a parlare di 23-24 anni, che forse è una forma di autoanalisi, una introduzione a quello che poi sarebbe accaduto, sarebbe a teoria, per intenderci, poi al romanzo. Questo non lo so perché è successo così. È l'inconscio, evidentemente, la memoria. Sai, insomma, abbiamo una memoria molto anche un po' cinica, no? Se vogliamo. Perché quando il dolore si ripresenta, esclude sempre i momenti belli, anche nei sogni. Io questo non l'ho mai capito. Eppure ce ne sono stati dei momenti belli, insomma, però no, si ripresentano quelli brutti. E quindi non lo so se quella introduzione anticipava, ma inconsciamente, io non ero cosciente. Per me era finito, cioè mancano delle lettere, 6, che poi sono state tolte. Era come una cosa a sé, una cosa da mettere lì, nel cassetto, e poi vedremo. E alla fine invece è uscita la storia di Mario padre, che raccoglie gli appunti e lo consegna a Mario giornalista per sviluppare la vicenda.
0: Daniele Cavicchia, lei è poeta oltre che scrittore in prosa, perché ha scelto la prosa e quanto c'entra invece la poesia nella stesura di queste prose che danno forma ad un romanzo insolito, così l'abbiamo definito, teoria, che cerca di parlare e di dire l'indicibile del dolore, della malattia e della morte di una figlia?
1: Ma poeta, sì, vabbè, ho pubblicato dei libri, poi se sono poeta non lo so, insomma. Ma io vengo anche dal teatro, quindi lì c'è un po' una miscellanea di dialoghi, perché a me piacciono molto i dialoghi. E la narrativa vado sullo stringato, che ho pubblicato 2 libri di racconti, e il più lungo è di 11 pagine, insomma. E la poesia, Olan, quello, insomma, descritto nel libro a un certo punto nella mansarda. Olan è il poeta che io amo di più, perché ha sofferto come Mario. Lui aveva una figlia disabile e quando è morta lui ha smesso di scrivere. E quindi c'era questa, a parte la grandezza di Holland come poeta, ma c'era questa consonanza, questa, insomma, questo accidente del dolore.
0: Okay. Il dolore è uno dei grandi temi della letteratura, è stato affrontato in molti modi e c'è sempre un po' questa domanda che aleggia: se la letteratura può riparare, risarcire, probabilmente no. Allora le chiedo, perché un po' questo anche che si avverte nella scrittura di teoria, Daniele Cavicchia, qual è il ruolo di fronte al dolore della letteratura?
1: Di non rendere la letteratura intellettuale. Il dolore è il dolore e ha una sua lingua. Quello che penso io, poi cioè non si può ricamare sul dolore, no, non c'è una giustificazione, c'è soltanto di essere fedeli, cioè cercare di essere fedeli a un dolore che si è provato e che ha causato. Cioè l'accettare l'imperfezione, ok, noi viviamo in un mondo imperfetto, ma quando l'imperfezione si manifesta su un cromosoma e determina poi aspetti di ignominia, mi pare che è un po' troppo. Cioè una morte si potrebbe anche accettare, insomma, però almeno che ci sia un po' di vita in una persona, in un ragazzo, che così invece no.
0: Ecco, questa gestazione così lunga che ci ha raccontato Cavicchia, che tipo di rapporto ha sviluppato lei rispetto a questi materiali? Perché ci ha detto di aver cominciato addirittura su un Olivetti e di aver portato avanti questo tentativo anche che si è inceppato più volte. Ecco, oggi, a distanza di tutti questi anni, qual è la sua relazione con questo libro?
1: Ah, intanto io non l'ho riletto, generalmente è sempre così, non rileggo nemmeno i libri pubblicati in poesia. Lo temevo, prima c'era più leggerezza, è come se uno svuotare, no? In qualche modo, e poi invece quando avevate il contratto è subentrata la paura, e la paura che qualcuno potesse leggere questo libro e magari, non lo so, fa intendere il pietismo, queste cose, cioè quello che si vuole evitare, insomma. Il dolore ha un nome e il lutto ha un nome. L'amore anticipa il dolore spesso, forse ci prepara un po', però non se ne esce, Mario sceglie la clausura, il padre vive circondato dalle foto in casa, qualche ulivo nel giardino, e si rinchiude quasi ancora geloso di quel dolore. Non so se mi sono spiegato, ma insomma per me è molto difficile parlare di questo libro.
0: È un libro soprattutto da leggere, è vero, ma io le chiedo, prima di salutarci, Cavicchia, per chi è questo libro?
1: Beh, per Michela e per lei. Lei sarebbe la mamma. Mi chiedevano perché non la nomino, prima perché è morta, e poi perché lei era come un'ala di farfalla, e quindi Mario, scrivendo, la immagina che sfoglia le pagine, e anche perché era perfetta, e quindi della perfezione non si scrive, non è possibile scriverla.
0: Il tentativo di fare i conti con l'indicibile attraverso la parola. Questo è Teoria, un libro atipico ma che parla di una questione centrale nell'esperienza umana, ovvero il tema del dolore, il tentativo di farlo con la lingua del dolore, non con un artificio. Anche se poi c'è molta rifrazione letteraria nei personaggi, il giornalista che raccoglie questi materiali li mette in forma, come ci ha raccontato Daniele Cavicchia. Teoria esce per I tipi del saggiatore, il nostro romanzo del giorno. Daniele Cavicchia, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi.
0: Grazie a Daniele Cavicchia. Quelle nostre conversazioni di Fahrenheit, come sempre, potrete riascoltarle anche in podcast su RaiPlay Sound. Fahrenheit finisce qui, vi attende ora una puntata di 6 gradi. Un saluto da Giosuè Calasciura, Mariangela Liardi, Emilia Morelli, Beatrice Palazzoni, Marianna Soccodato e Laura Zanacchi, ovvero la redazione di Fahrenheit. Con noi regia Giovanna Savignano, accanto a lei dall'altra parte del vetro si sono alternati in console Alessandro Amendolare e Daniele Gabrielli. Susanna Tartaro alla cura del programma e Graziano Graziani, che è stato ai microfoni, vi augura una buona serata. L'appuntamento con Fahrenheit è come sempre domani alle 15.

0: questo Ferragosto festeggia con Amiata Music, le quattro stagioni, opera italiana e molto altro. Vivi la grande musica nel cuore della Maremma. Ti aspettiamo al Forum Fondazione Bertarelli. Prenota ora su amiata.music.
1: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai, eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su, ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Rai Radio 3, email radio3@rai.it.

0: 6 gradi.
1: Bentrovati da Luca Ramiani al microfono, con noi oggi è Daniele Di Noia in console, accanto a lui Nicola Cataliano che ha la regia e la cura del programma, Luigi Iavarone in redazione, 335-5634-296 per i vostri messaggi inerenti ovviamente alle scalette, scalette che possono essere compilate anche dagli ascoltatori inviando una richiesta a 6gradi@rai.it e rimandando la griglia che riceverete con 7 ascolti e 6 brani, ascolti e brani molto differenziati, come oggi è il caso che proponiamo la firma del sottoscritto Samuel Coleridge Taylor e la partenza Sting, il nostro arrivo. Iniziamo da questo musicista Samuel Coleridge Taylor, che ha una storia particolare, nato nel 1875, morto nel 1912, chiamato il Mahler africano perché di origine meticce, il padre infatti, la madre era inglese, il padre era di origine appunto creola, ed è un musicista che ha fatto molto parlare di sé non soltanto in Inghilterra ma anche negli Stati Uniti, peraltro luogo dove ha trovato ispirazione proprio per l'opera di cui ascolteremo un frammento, cioè le 24 melodie negre pubblicate come opera 59, che furono in qualche modo ispirate da melodie africane, americane, caraibiche. In questo caso, 3 selections from 24 Negro Melodies, They Will Not Lend Me a Child, Southeast Africa, è il titolo di questa composizione di Samuel Coleridge Taylor. In questo caso, National Philharmonic, Michael Rapper, Curtis Stewart.

Three selections from 24 Negro Melodies. They Will Not Lend Me a Child, Southeast Africa. Tratto tra l'altro da un bellissimo album nella sua totalità, Thousand, L'Ouverture, opera 46, Ballade. Ed è Samuel Coleridge Taylor l'autore. In questa esecuzione affidata a Mike Rapper sul podio, National Philharmonic l'orchestra e Curtis Stewart il violino, come si sentiva, dunque melodie debitrici sia alla tradizione delle isole britanniche sia ovviamente alla musica, come abbiamo detto, africana. Il padre era un creolo della Sierra Leone ed divenne poi per gli inglesi, per Londra, un amministratore dell'Africa occidentale, tra l'altro in famiglia molti musicisti. E per stessa missione dello Samuel Coleridge Taylor, queste melodie furono ispirate, fra l'altro, dai dischi del Fisk Jubilee Singers, forse una delle prime formazioni, sicuramente una delle prime che ha inciso gospel. Esattamente nel 1909 Fisk Jubilee Singers incisero Swing Low Sweet Chariot, che è considerato il brano più noto forse del repertorio gospel, che in realtà ha la firma di un nativo americano, un Choctaw, Wallace Willis, che probabilmente nel 1862 aveva composto questa canzone, che, ricordando un passo del profeta Elia che viene rapito in cielo con un carro di fuoco, chariot appunto. Questa composizione ha ispirato ovviamente Samuel Coleridge Taylor, ma molti altri musicisti. Tra l'altro John Baez l'ha cantata a Woodstock, ma fra le tantissime esecuzioni anche una di Thomas Francis Dorsey Jr., più noto come Tommy Dorsey e la sua orchestra, uno dei più interessanti musicisti jazz, nato nel 1905, morto nel 1956, band leader e soprattutto grande trombonista, che ne fa una sua versione, era noto come Sentimental Gentleman of Swing, e la sua versione utilizza proprio il trombone con la sordina e si deve a un arrangiamento di Ian Kincaid ed è appunto la Swing Low Sweet Chariot incisa con la sua orchestra. Eccola qua.

Swing Low sui Chariot, Tommy Dorsey and His Orchestra, una grande formazione tra l'altro con la batteria Buddy Rich. Il prossimo grado di questa scaletta di 6 gradi su Radio 3 vede Dorsey partecipare al film Girl Crazy del 1943. Girl Crazy in realtà era soprattutto in origine un musical che porta la firma di George Gershwin, che va in scena all'Alvin Theatre nel 1930. Viene poi fatto un film con Mickey Rooney e Judy Garland, in cui appunto è presente anche Tommy Dorsey. In quel film una canzone, anche questa rimarrà nella storia soprattutto degli standard, But Not For Me, non per me. Ed è una canzone che verrà ripresa da moltissimi, tra questi Elvis Costello, in un album che peraltro mi permetto di consigliare in assoluto, che si intitola The Glory of Gershwin. È un album del 1994 dedicato in realtà a un fisarmonicista, anzi a un armonista a bocca americano, Larry Adler, che si fa accompagnare da una serie di grandi nomi, da Peter Gabriel a Sting, Elton John, Cher, Kate Bush e molti altri. Ma naturalmente in questo caso But Not For Me è grazie a Elvis Costello.

Ed era Elvis Costello, But Not For Me, in questo album da titolo The Glory of Gershwin. Un Elvis Costello crooner, ma in realtà Elvis Costello è iniziato con la Stiff Records, una etichetta fondata nel 1976, che poi è stata assorbita dalla Universal, ma che ha lanciato molti nomi tra il punk e il new wave: Nick Lowe, i Divo, Lenny Lovitch e ancora Madness.

Ernest Pogues, Tracy Ullman, Christy McCall, insomma un'etichetta importante negli anni 70 che tra gli altri aveva in catalogo uno dei musicisti più interessanti del momento, cioè Ian Dury. Ian Dury era un cantante molto particolare che aveva avuto l'intelligenza di associarsi a Chas Chankel, un ottimo melodista e un grande appassionato di musica funk, che peraltro farà dei dischi bellissimi anche da solo. E insieme fondano appunto un gruppo e con un album escono esattamente nel 1977 per la Stiff Records dal titolo New Boots and Panties. Il titolo pare si riferisca al fatto che Ian Dury voleva mettere sempre i vestiti usati salvo le scarpe e le mutande. È la collaborazione dunque fra Chankel e Ian Dury insieme a due ottimi musicisti nella parte ritmica che sono Norma Watroy al basso e Charlie Charles alla batteria. Ecco dunque Wake Up and Make Love With Me.

Ian Dury con Wake Up and Make Love With Me. Abbiamo detto Just Chunk alle tastiere, Norman Waterway al basso, Charlie Charles alla batteria. Questo era un brano contenuto in New Boots and Panties nel 1977, un'annata particolarmente interessante visto che è lo stesso anno in cui scopriamo Pino Daniele. Giuseppe Daniele, detto Pino, nato a Napoli nel 1955, scomparso 11 anni fa, il 4 gennaio del 2015, ma che ha raccolto nella sua pur breve carriera una serie di importanti di collaborazioni da Ricci Evans a Francesco De Gregori, Danilo Rea, Aldi Meola, Gatto Barbieri, ma soprattutto ha inventato un nuovo modo di interpretare la canzone napoletana miscelandola con la tradizione blues e jazz. E quando uscì questo album, che io ricordo perfettamente, lui era appena uscito da un momento insieme alla Napoli Centrale, tra l'altro altra formazione che aveva cercato il punto di fusione fra la musica jazz e la musica partenopea, pubblica Terra Mia e devo dire, allora rimanemmo tutti abbastanza meravigliati, positivamente meravigliati, perché era quasi impossibile immaginare prima di Pino Daniele delle sonorità come queste. Insieme a lui, tra gli altri, Rino Zurzolo al contrabbasso, Ernesto Vitolo alle tastiere, Enzo Abitabile ai fiati, peraltro musicisti che ritroveremo spesso nella discografia di Pino Daniele. Che calore!

Era una meravigliosa miscela, appunto, fra la musica partenopea con un tanto di putipù e di percussioni, appunto, napoletane e la musica statunitense, ma non solo. C'era veramente di tutto in questo primo disco e ci sarà sempre in quelli successivi di Pino Daniele, forse davvero uno dei più grandi innovatori, ricordiamo. Prima di lui anche Renato Carosone in questo segno. E Pino Daniele è stato al Festival di Sanremo, non come concorrente in gara, ma ospite più volte, 2001 e 2009, peraltro come molti altri musicisti che approfittano di Sanremo, che tra pochissimo rinizierà anche quest'anno, e che approfittano, dicevo, della vetrina che questa kermesse offre e vengono in Italia per fare un'esibizione. Ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi, quella celeberrima di Peter Gabriel, ma anche un'altra abbastanza nota nel 95 di Madonna. E esattamente l'anno prima, nel 94, fu protagonista di una storia sempre televisiva molto controversa. Andò ospite di David Letterman e, chissà perché, o forse probabilmente anche già studiata a tavolino, cominciò a inveire, soprattutto a dire parolacce in modo assolutamente inutile. Immaginate David Letterman come abbia potuto reagire con le sue fantastiche espressioni. Era molto infastidita perché in quel momento era uscito il suo libro Sex e non era stata apprezzata, e scrive questa canzone Human Nature quasi in risposta a quel comportamento, che naturalmente fu sanzionato, fu considerato un'inutile offesa. Peraltro più avanti la stessa Madonna di appunto che era preparato, ma David Letterman smentirà questa versione. Human Nature è una canzone che rimarrà nella storia per un'ottima produzione e soprattutto per un'espressione che è express yourself, don't repress yourself, cioè esprimi te stesso, non reprimerti. Fa parte di un album del 94, Bedtime Stories. Questa è Human Nature.

direi inutile dal punto di vista vocale, interessante invece come produzione, come suoni, questo Human Nature tratto da Bedtime Stories. E qualcuno ci ricorda altri che sono stati a Sanremo? Beh, la lista sarebbe lunghissima, però quello che ci ha scritto credo che abbia fatto un piccolo errore: Vanilla Fudge, Armstrong, certo, insieme a Lionel Hampton e molti altri, ma non mi pare i Rolling Stones. Possiamo invece confermare i Queen, David Bowie, Springsteen e molti altri. Ma l'ultimo grado riguarda invece un altro aspetto, cioè quello dei videoclip. Curiosamente i francesi sono molto avanti sui videoclip, firmano importanti, storici videoclip, come questo. Human Nature è stato diretto da Jean-Baptiste Mondineau e riprende la cantante vestita in abiti, diciamo, BDSM, che balla davanti a sfondi bianchi, tanto è vero che sembra un video in bianco e nero, così come in bianco e nero il video firmato dallo stesso Jean-Baptiste Mondineau per Sting e la sua Russians, forse una delle operazioni più interessanti che Sting abbia fatto, perché è riuscito a prendere una melodia di un'opera di Sergei Prokofiev, Il tenente Kiche, opera 60, e costruire intorno a questa linea melodica, che peraltro, se non erro, era riportata anche nella copertina del disco di Russians, riesce a scrivere questa canzone, appunto, Russians. Siamo nel 1985, è il quarto estratto dal primo album solista The Dream of the Blue Turtles, che tra l'altro si riferiva a un sogno che aveva fatto Sting quando decise di mettere su una band composta solo da afroamericani. Ebbe un sogno in cui sognò quattro tartarughe blu, e questo era sicuramente un trasporto dei quattro, appunto, africani. E dunque questa canzone in più è stata ispirata da un evento, così lui ha raccontato: avevo un amico all'università che trovò il modo di rubare il segnale del satellite da un'emittente televisiva russa. Avevamo un paio di birre e salimmo su questa piccola scala per guardare la televisione russa. Nella fascia serale avevamo solo televisione per bambini con una loro Sesame Street. Rimasi impressionato dalla cura e dall'attenzione che rivolgevano nei programmi dei loro figli. Mi dispiace che i nostri nemici attuali non abbiano avuto la stessa etica. Curiosamente questa canzone, che naturalmente ebbe un importante seguito, sia talmente ancora attuale che vale la pena di ricordare cosa dice. In Europa e in America c'è un crescendo di isteria, condizionata in risposta alle minacce dei retorici discorsi dei sovietici. Il signor Khrushchev ha detto: vi seppelliremo. Io non sottoscrivo a questo punto di vista. Sarebbe come una cosa ignorante da fare se anche i russi amano i loro bambini. Come posso salvare il mio piccolo ragazzo dal giocattolo di morte di Oppenheimer? Non c'è monopolio nel senso comune. Da ogni lato dello schieramento politico condividiamo la stessa biologia, a dispetto dell'ideologia. Credimi quando ti dico: spero che anche i russi amino i loro bambini.

Il sogno delle tartarughe blu, dunque The Dream of the Blue Turtles, era Sting con la sua Russians di molti, moltissimi anni fa. A me non resta dunque, come sempre, che ringraziare Daniele Di Noia, che è stato con noi in console, accanto a lui Nicola Catalano in regia. Vi do appuntamento a domani, sempre alle 18, sempre su Radio 3. E ancora una volta, buon ascolto da Luca Ramiani.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Direzione radio digitali specializzate e podcast.
2: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
3: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
1: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare. Rai, Radio 3.

0: Ore 18 e 45.
1: RAI GR3.
2: La Vitola resta in carcere, il GIP respinge la richiesta di arresti domiciliari. I dubbi dei magistrati sulla versione del faccendiere che ha confessato di essere il mandante dell'attentato a Ranucci. Braccio di ferro sui migranti, Madrid, 3.000 viaggiatori controllati dall'Italia, Meloni avanti con le espulsioni, Piantedosi, revocheremo lo stop a Schengen solo con zero rischi per la sicurezza. Requiem Caffè, a Buenos Aires autorizzata l'apertura di un bar all'interno del cimitero della Recoleta, famoso al mondo per la tomba di Evita Perón, e meta di visitatori e turisti, e scoppia la polemica. Buon pomeriggio da Diana Alessandrini. In apertura l'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci a Pomezia. Sentiamo gli ultimi aggiornamenti.
3: Walter Lavitola resta in carcere. La giudice per le indagini preliminari ha respinto l'istanza per la concessione degli arresti domiciliari. Nelle motivazioni della magistrata si legge che l'indagato ha fornito ricostruzioni inverosimili, sia per quanto concerne la sua estraneità alla scelta di utilizzare un ordigno esplosivo, sia per quanto concerne il movente della condotta criminosa, ricondotto esclusivamente alla volontà di potenziare la scorta del Ranucci. Così scrive la GIP. E gli inquirenti potrebbero convocare Sigfrido Ranucci per ascoltarlo come persona informata sui fatti dopo aver completato l'analisi del cellulare e del PC di Walter Lavitola, che ha confessato di essere il mandante dell'attentato dinamitardo. L'attività tecnica sui suoi dispositivi elettronici dovrebbe durare alcune settimane, perciò il conduttore di reporto non dovrebbe essere sentito prima di settembre. L'obiettivo dell'attentato ordito dalla Vitola, a suo dire, era quello di far alzare i livelli di scorta di Ranucci, oggetto di numerose minacce. L'imprenditore, amico del giornalista Rai, avrebbe detto che avrebbe voluto solo far sparare alcuni colpi di pistola dimostrativi contro il muro della villetta di Pomezia, senza dunque l'uso degli esplosivi. Claudio Vigolo, GR3.
2: Sigfrido Ranucci dovrebbe scusarsi con Fratelli d'Italia, le persone che ha provato ad infangare in questi mesi, così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Fazzolari, che giudica il giornalista Ranucci opaco. Con lui reporta, ha perso credibilità. Per Fazzolari anche Elly Schlein dovrebbe scusarsi per aver accostato il governo all'attentato. In primo piano anche la questione migranti. Anche Melilla, come Ceuta, installa una barriera marina in vista della nuova ondata di arrivi prevista per Ferragosto, mentre continua il braccio di ferro tra Italia e Spagna. L'inviato.
4: Il governo spagnolo è sempre stato e resterà sempre con la città di Ceuta. Lo ripete più volte il ministro dell'interno di Madrid, Grande Marlaska, che è andato nell'enclave per rassicurare gli abitanti che la priorità della Spagna è tornare alla normalità, scongiurando una nuova crisi. Non c'è alcun rischio di terrorismo e radicalizzazione, chiarisce il ministro, che ha mandato centinaia di agenti per rafforzare la sicurezza della città. Ma la preoccupazione in Europa resta alta. Danimarca, Germania, Grecia, Olanda e Austria stanno lavorando insieme per aprire un hub di rimpatrio in Africa, probabilmente in Uganda, che potrebbe accogliere fino a 10.000 persone dal 2027. Resta sospeso il trattato di Schengen tra Italia e Spagna. Madrid ha già controllato oltre 3.000 passeggeri partiti in aereo dal nostro paese. E dopo le tensioni tra Roma e Berlino sul trasferimento in Italia di migranti sbarcati qui e poi arrivati in Germania, il Ministero degli Esteri tedesco ha chiarito: manteniamo uno stretto dialogo basato sulla collaborazione con l'Italia e gli altri partner. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR3.
2: Con un post social, Giorgia Meloni torna sulla questione migranti, assicura di voler proseguire con le espulsioni degli irregolari. La Premier commenta un video che ritrae la polizia mentre fa salire sull'aereo alcuni dei 17 cittadini egiziani espulsi e dice: continuano le operazioni di espulsione per gli immigrati irregolari sul suolo italiano, proseguiremo dritti su questa strada. E a Palazzo San Macuto l'audizione del ministro dell'interno Matteo Piantedosi sul ripristino dei controlli alle frontiere tra Italia e Spagna dopo la crisi di Ceuta. Sentiamo un passaggio della sua relazione.
5: La decisione di sospendere l'applicazione dell'accordo di Schengen non sarà rivista prima del 15 agosto e comunque solo dopo che saranno completamente esclusi i rischi di sicurezza per l'Italia. E nonostante i rimpatri effettuati dalla Spagna negli ultimi giorni, restano infatti ancora nell'enclave almeno 6.000 persone, anche se alcune fonti parlano di oltre 11.000 persone. Il dato è ancora più preoccupante se ci riferiamo ai minori stranieri non accompagnati, che sono oltre 1.300 e che non potranno essere rimpatriati. È fuori discussione qualsiasi atto ostile nei confronti della Spagna. In realtà è stata una scelta di natura cautelare ed organizzativa, intesa a tutelare la sicurezza nazionale e la tenuta dell'intero sistema europeo dei controlli.
2: Negli Stati Uniti un giudice federale ha respinto la causa intentata dall'amministrazione Trump contro l'università di Harvard, accusata di aver tollerato comportamenti antisemiti durante le proteste pro-Palestina seguite all'inizio della guerra a Gaza. Secondo il magistrato, il governo federale non è riuscito a dimostrare che Harvard abbia violato i diritti civili degli studenti di religione ebraica. Ancora alta tensione in Cisgiordania, nel villaggio di Qusra. Da giorni alcune case di famiglie palestinesi sono circondate da coloni israeliani, decisa protesta dell'ambasciatore americano. Sentiamo l'inviata della RAI.
6: Truppe israeliane hanno preso posizione nelle case palestinesi intrappolate dai coloni nel villaggio di Qusra, senza acqua né elettricità da domenica. Due avamposti sono stati smantellati, è seguito un arresto, ma i coloni non hanno ancora lasciato l'area. Né se ne vogliono andare le due famiglie dentro le abitazioni. È accaduto anche di recente che l'evacuazione sotto corridoi dell'esercito di palestinesi intrappolati a casa dalle violenze dei coloni si sia conclusa con la definitiva occupazione da parte di questi ultimi. L'ambasciatore americano in Israele Huckabee contesta l'ingiustificabile atto di terrorismo dei coloni. Nelle prime ore del mattino il battaglione israeliano mandato di rinforzo ha effettuato anche raid in una decina di case intorno. Poi i comandi hanno ordinato ai soldati di fermare questi sgomberi di altre famiglie. Alcune rientrate nelle case denunciano video alla mano i danni subiti. L'esercito fa sapere che le operazioni a Qusra potrebbero durare fino a domenica. L'ONU denuncia la situazione in Cisgiordania è vicina al punto di rottura. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR3.
2: La tragedia di Cramontana. Tutti i 12 pazienti che erano stati ricoverati al Niguarda di Milano dopo l'incendio di Capodanno nella cittadina svizzera sono stati dimessi e sono tornati a casa. Anche Francesca, 17 anni, ha lasciato oggi il centro Ustioni. In totale quella notte morirono 41 persone, la maggior parte adolescenti, di questi 6 erano italiani. Nessun ferito nella gigantesca esplosione che si è verificata nel pomeriggio alle porte di Colleferro in provincia di Roma. La deflagrazione è avvenuta in una fabbrica che produce munizioni di medio e grosso calibro per la difesa terrestre e navale. Sul posto erano già presenti vigili del fuoco e carabinieri per via di un incendio. Poi la devastante esplosione, udita per chilometri nei paesi vicini. Le verifiche dei soccorritori coinvolgono anche le abitazioni dei dintorni. E invece è di 2 morti il bilancio delle esalazioni provenienti dall'impianto di depurazione comunale di San Vito Lo Capo nel Trapanese. Il servizio dalla TGR Sicilia.
7: Davide Anselmo, 45 anni, operaio di Macari, stava risalendo su una scaletta da una cisterna del depuratore comunale di San Vito Lo Capo. Terminato il sopralluogo, lo avrebbero sentito gridare: sto male. L'autista soccorritore del 118, Francesco Bulgarella, insieme a 2 medici e altri colleghi, ha tentato di rianimare l'operaio, ma è stato colto a sua volta da malore. Bulgarella è morto sul colpo. Le autopsie potranno fornire indicazioni più chiare sulle cause delle 2 morti. I vigili del fuoco hanno intanto avviato accertamenti per rilevare l'eventuale presenza di sostanze tossiche all'interno della cisterna del depuratore che potrebbero avere provocato il malore di Anselmo. L'impianto ha una storia travagliata. Inaugurato 16 anni fa, era stato sequestrato dalla Capitaneria di Porto nel 2016 per anomalie di funzionamento e poi dissequestrato. L'inchiesta sta anche accertando la regolarità dei collaudi previsti per questo tipo di depuratore. Da San Vito Lo Capo per il GR3, Ernesto Oliva.
2: È stato prorogato fino alle 8 di domani lo stop all'aeroporto di Catania. Continua a eruttare, non ci sono cenni di regressione, fa sapere l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Enormi disagi per i turisti, con un esposto che sarà presentato all'antitrust. Il Codacons denuncia oggi i rincari sospetti nel settore dell'autonoleggio presso l'aeroporto di Catania. L'associazione parla di tariffe proibitive. E in questa lunga estate calda aumentano arrivi e partenze, soprattutto degli stranieri nel nostro paese. Ferragosto si conferma al centro della scelta degli italiani.
8: I dati diffusi dal Ministero parlano di un'altra estate da record per il turismo in Italia. A luglio 1 milione di arrivi in più, 4 milioni le presenze aggiuntive, cresciute del 4,4% rispetto al 2025, grazie sia ai turisti italiani che ancora di più a quelli stranieri. Risultati che ci rendono orgogliosi. L'Italia è la destinazione europea più sicura, il commento del Ministro del Turismo Gianmarco Mazzi. Inoltre, nella settimana di Ferragosto, il livello di prenotazioni sulle piattaforme online supera per il nostro paese il 65% delle disponibilità, più di Spagna e Francia. E questo tradizionalmente il periodo più affollato dagli italiani. 13 milioni in vacanza quest'anno, secondo Confturismo Confcommercio. È il capodanno d'estate per Coldiretti, che stima una cifra più elevata, anche se 2 italiani su 10, aggiunge Confcooperative, si finanzieranno con un prestito da ripagare a rate attraverso il meccanismo Buy Now, Pay Later, compra ora e paga dopo. Fabio Comini, GR3.
2: Ora andiamo a Buenos Aires, dove nel famoso cimitero della Recoleta, a meta di visitatori e turisti, è stata autorizzata l'apertura di un bar, ma è scoppiata la protesta.
9: Al cementerio della Recoleta, caffè, gastronomia.
10: Ne parlano in TV, alla radio, sui social, sostenitori e detrattori di quello che potrebbe diventare il Requiem Café, un bar fra le lapidi e i mausolei dello storico cimitero di Buenos Aires. Tra le 4.870 tombe e cappelle della Recoleta, un centinaio sono monumento nazionale, ma soprattutto lì riposano personaggi storici, scrittori, presidenti. E fra le cappelle c'è quella della famiglia Duarte, in marmo grigio scurissimo, sempre traboccante di fiori e sempre qualcuno a rendere omaggio, perché lì è sepolta Evita Perón, per gli argentini mito intramontabile. Don't cry for me, Argentina. Non lontano dalla tomba di Evita dovrebbe aprire il caffè ristorante e punto vendita di souvenir. Il sindaco della città ha messo a disposizione una cappella in disuso di 24 metri quadri e indetto la gara d'appalto. L'eterno riposo del cimitero accorcia i tempi, da luogo della memoria a luogo di consumo in un attimo, anzi in un amen. Donatella Gori, GR3.
2: Capolavori straordinari degli impressionisti saranno battuti all'asta in autunno da Sotheby's, che si è assicurata la collezione Blaquier, considerata la più importante dell'Argentina.
11: Potrebbe toccare i 200 milioni di dollari, un castagno in fiore dipinto da Van Gogh nell'ultimo anno di vita, 1890. Sarà la vedette dell'asta autunnale di quadri impressionisti per quasi mezzo miliardo di dollari. Oltre al Van Gogh, un Arlecchino di Cézanne e un Renoir e un Degas, tutti della collezione Blanquière, messi insieme con la moglie da Carlos, patriarca della famiglia ed ex presidente del colosso industriale argentino Ledesma, morto nel 2023 a 95 anni sotto processo dal 2012 per complicità in crimini contro l'umanità con la dittatura argentina nel 1976. Anche tra i quadri che finiranno all'asta, alcuni hanno alle spalle una vicenda giudiziaria. Furono esportati illegalmente in Lussemburgo, ma il contenzioso con la dogana di Buenos Aires si è chiuso nel luglio scorso con la revoca delle penali. Forse finiranno così battute all'incanto anche due celebri ninfe di Monet. Insomma, un colpo grosso per Sotheby's, che ha soffiato l'asta degli impressionisti Blaquier a Christie's, che pure aveva in passato gestito un altro Van Gogh della stessa collezione, lo Zuavo, vendendolo privatamente a 190 milioni di dollari. Federico Pietranera, GR3.
2: È tutto, direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento di edizione di Anna Alessandrini, che ha condotto in studio, in regia Tommaso Margiotta e Emanuele Rinaudo. Prossimo GR3 domani mattina alle 6.45, dopo Onda Verde, linea Hollywood Party. A voi tutti buon proseguimento d'ascolto.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
12: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Onda Verde. Viaggiare informati.
14: Bentrovati da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 18.58, apriamo in A30 dove il tratto tra Mercato San Severino e Nocera Pagani è chiuso verso Caserta per un incidente in cui un camion ha attraversato lo spartitraffico. Si registrano 2 km di coda all'interno del tratto chiuso e 3 km di coda in uscita a Mercato San Severino. Ci spostiamo al traforo del Monte Bianco, dove si registrano invece code in direzione della Francia con tempi di attesa di 2 ore. Andiamo in A14 Bologna-Ancona, in Romagna, tra Forlì e Faenza, in direzione Bologna, dove si registra un incidente. Nel Lazio, sulla A12, tra l'allacciamento con la Roma Fiumicino e Maccarese, è presente un incendio verso la statale 1 Aurelia. In direzione Roma si segnala inoltre 1 km di coda per la chiusura del nodo con la Roma Fiumicino. Infine chiudiamo in Sicilia, sulla tangenziale di Catania, tra San Giovanni Calermo e l'allacciamento con la A18, sono segnalate code per traffico intenso. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
13: In collaborazione con il CIS.
15: cari amici vicini e lontani.
16: Con Renzo Arbore.
15: È un peccato se ve la perdete.
16: Cari amici vicini e lontani, ogni domenica 21:10, Rai Storia. Rai Radio 3. La grande classica nel cuore delle Dolomiti, dal 4 agosto al 4 settembre al Bolzano Festival Bozen. Scopri tutti i nomi e le novità di questa edizione. bolzanofestivalbozen.eu.

0: No problem.
1: Clayton, roll sound.
2: Hollywood Party, check in campo.
3: Back to the future.
4: Action. Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
5: Buonasera e benvenuti a una nuova puntata di Hollywood Party. Se qualcuno ci chiedesse, ma siete voi quelli in piscina, che lavorate in piscina,
6: siamo
5: che
6: noi.
5: Fate i lanci in piscina? Siamo noi, Steve della casa.
6: Ma adesso non siamo più in piscina, anche perché abbiamo ospiti preclari che sono venuti a raggiungerci. Una si chiama Asia Argento. Ciao Asia.
7: Ciao.
6: Bentornata qui in radio da noi. E l'altro è Air Director, Giona Nazzaro. Ciao Giona.
8: Ciao Giona.
9: Buonasera, grazie per l'invito.
6: Allora, incominciamo la trasmissione All Star, perché Asia Argento è qui a Locarno perché ha ben due film ai quali ha partecipato e poi perché domani riceve un riconoscimento. Cosa ti danno domani?
7: Domani? Stasera. Pensavo che facevamo differita, siamo in diretta stasera.
5: Parlavamo del lancio e quindi noi pensavamo già.
6: No, domani c'è l'incontro, vero?
7: Sì.
6: Mi stavo confondendo le cose.
7: Mi danno il Life Achievement Award, cioè è oltre la carriera, è proprio la vita.
6: La vita.
7: Sì, e infatti ho fatto delle grandi riflessioni da quando Giona me l'ha detto, da un paio di mesi, che rifletto sulla mia vita in maniera anche mortifera e vivificante. Sì, è potente questo premio.
6: Giona, è potente sicuramente, così come è potente Asia, perché?
9: Ma perché Asia è un'artista straordinaria, è un'artista che incarna tutto quello che nel cinema è interessante, avventuroso, pericoloso e coraggioso, perché Asia è come una sorta, non so, io quando penso a Asia mi vengono in mente i personaggi dei film di Lou Reed, ma anche le protagoniste di certe poesie di Baudelaire, Rimbaud, cioè gli spiriti liberi. Ecco, io quando penso ad Asia penso a uno spirito libero, e il cinema più bello è sempre stato fatto con la complicità degli spiriti liberi che sono planati sulle immagini e le hanno modellate, le hanno rese qualcosa che poi resta e supera la prova del tempo.
5: Libero e anche coerente. Io ricordo Asia quando era una ragazzina e me la ricordo, c'è lo stesso sguardo di adesso, e questo secondo me è una prova di forza, di coerenza, anche di aver sopportato in qualche maniera il passare del tempo, come per tutte. La forza comunque si è vista anche nel film che è stato proiettato poco fa. Asia ha avuto una grandissima accoglienza dal pubblico, La muerte no tiene dueño. È un film, una sorta di thriller postcoloniale, dove lei fa la parte di un'ereditiera. La cosa che io però più la cosa che mi ha impressionato è la fatica che Asia deve aver fatto sul set, perché si percepiva proprio che
6: film,
5: tu stavi,
6: è un film sudato,
7: sudaticcio, insomma. Faticoso, anche con ameba, si vede. Io ero vergognoso perché ho preso l'ameba due volte mentre ero lì in Venezuela. No, un'esperienza incredibile, molto sofferto, un film molto sofferto, come piace a me. Quando faccio un film molto sofferto penso di averlo fatto veramente. Quello che ha detto Giona mi emoziona, mi viene anche da piangere, non posso piangere perché devo piangere dopo, non posso rovinare il trucco.
6: Certo.
7: Alla fine, piango alla fine. No, in effetti il coraggio ha contraddistinto questo film, perché c'è voluto molto coraggio per farlo. C'era Trump che arrivava lì in Venezuela, alle porte, in nave. Un film incredibile, l'ho amato molto, ma non avevo capito che era un horror mentre lo facevo. Io pensavo che era solo un film postcoloniale, politico, e poi quando l'ho visto ho detto, ah ok, riconosco queste immagini.
5: Sì,
7: riconosco
5: lo diventa.
7: Sì,
5: ma è molto interessante anche perché poi non è un film a tesi, cioè ci sono delle posizioni che possono essere anche discutibili che il regista prende, quindi secondo me quello ne fa un film interessante, non c'è niente di prevedibile, poi quando lo vedrete ve ne accorgerete.
6: E poi sei a Locarno anche con Harmony, in cui sei invece una scoppiatona, cioè una che
7: è vero,
6: cioè un ruolo veramente molto molto diverso, ma anche lì fatto con grande partecipazione, no? Perché se uno sulla carta quel personaggio lì che ha abbandona il fratello, la figlia, tutto così da un momento all'altro, non lo ama, poi in realtà non ti viene da odiarla, no? Ti viene da comprenderla e da amarla, un personaggio che si comporta così.
7: Sì, e poi alla fine si tratta di questo. Certo. Ho interpretato spesso dei ruoli non simpatici, non comprensibili, però li ho amati e attraverso l'amore li ho traghettati come Caronte verso la luce.
5: Beh, c'è una cosa che mi incuriosisce nel film. A un certo punto ti si vede ti si vede vestita da ballerina che fai una scena. Quella è un'idea tua oppure del regista?
7: Il regista Dario, che amo Dario tantissimo, Bertini, che ringrazio, è ossessionato dalle ballerine. Lo devo fare. E quindi era una sua ossessione che ho incarnato felicemente.
6: Senti, Giorno Nazaro, avere Asia Argento in due film credo sia una bella medaglia sul petto di questa edizione di Locarno, in cui le presenze di attori ed attrici sono tante e anche molto diverse tra loro, no?
9: Beh, Asia è un desiderio che inseguivo da moltissimo tempo e credo che le cosiddette stelle siano tali perché ci aiutano a ricordare il cinema, quello che è il cinema. Oggi sappiamo che il cinema è esistito perché c'era Cary Grant, c'era Anna Carina, queste cose qua. Allora, queste presenze
6: bella
9: sono...
6: come scelta, sia Cary Grant sia Anna Carina, condivido. No, per citarne due, mi sembra...
5: Molto diversi.
6: Un'ottima scelta.
9: No, e quindi vuoi dire, Asia per me è nella... incarna quest'idea di un cinema che avanza, di un cinema che avanza, che si reinventa ogni volta e allo stesso tempo non ha paura di nascondere come si fa il cinema, quindi a pelle viva, con i nervi, che è un modo molto rischioso e generoso di lavorare, perché a volte ci si nasconde dietro la tecnica, ci si nasconde dietro i belletti, il trucco, le immagini, il glamour, e si crea una distanza. Asia è una persona, da quello che ho capito seguendo il suo lavoro negli anni, che ha questo desiderio di infrangere la barriera, di avvicinarsi alle persone, proprio per condividere questo momento di scambio e di trasmissione che i film sono. E questo a me interessa molto e sto cercando di usare le parole più corrette possibili. Però io quando penso ad Asia penso davvero a Lou Reed, penso ai gruppi punk della Los Angeles nei primi anni Ottanta, persone che venivano sempre ridotte all'immagine e che in realtà avevano una straordinaria visione di quello che facevano. Penso per esempio a Ixin Shervenka degli X, una straordinaria cantante che poi... progressivamente tutti hanno detto ma allora non è solo quella che... Allora a me queste cose interessano perché c'è un'urgenza e una bellezza urticante che non conosce compromessi e che è generosa. La parola chiave è generosità e solo gli artisti autenticamente generosi sono artisti autenticamente creativi.
5: Il trucco sta correndo dei rischi.
7: No, penso no. Penso e dico, allora tutto quello che ho vissuto, le tenebre che ho attraversato, valeva la pena per essere qui in questo momento, sinceramente. Sì. Perché è come un abbraccio che mi è mancato tutta la vita.
6: Mi sa che John ha anticipato un po' delle cose che dirà stasera e che forse l'incontro lo fai tu domani.
7: Puoi ripeterle 100 volte, non mi stancherò mai di sentirle.
9: L'incontro domani lo fa Manlio Gomarasca, che è un amico, un fratello, e quindi la persona migliore per fare questa conversazione con Asia.
6: Quindi ti riconosci in questo ritratto?
7: Vorrei, sono un po' più, vorrei, quando arriverò a veramente abbracciare questo, mi riconosco, però ho paura di crederci perché per tanto tempo della mia vita mi sono sentita zero, sotto zero, però forse questo sentirmi zero mi ha portato a essere coraggiosa sì, cioè a voler aprire delle porte
5: e a essere fuori come sei dentro, perché poi quello è il segreto.
7: Sì.
6: Ancora due cose, regie tue ce n'è qualcuna in...
7: Io ogni tanto ho queste idee, ma sono troppo anni 90 le mie idee, sono troppo forti le mie idee. Non me le fanno fare, ma forse non le voglio, non ce la faccio più di beccare ste bastonate in testa per le mie idee che sono sempre sincere, non è che ci arrivo, certo. Mi arrivano delle idee, sono un po' troppo estreme e allora forse mi dico, ma sai che c'è, me le tengo per me. Poi
5: è arrivato un messaggio perché vuole che ripetiamo questo nostro ascoltatore il titolo del film: La muerte no tiene dueño.
7: Sì, quindi... Death has no master, la morte non ha padroni.
5: La morte non ha padroni.
6: E la seconda cosa è il tuo rapporto con la musica, perché il nostro Giona Nazzaro, che devo dire un direttore di festival che rinuncia a parlare di tutto il resto del festival per parlare solo dell'ospite che è davanti, non l'ho mai visto, e questo va veramente a tua lode, ha lanciato dei paragoni musicali. La musica è comunque importante nella tua vita.
7: Sì, io dico che la musica è i migliori film che abbia mai visto, perché i film che vedo quando ascolto la musica non li potrò mai girare. Però sì, ho iniziato a fare musica perché la vedevo, sì, suoni mai visti.
6: Allora, Asia Argento e Giona Nazzaro hanno l'incontro, cioè la cena ufficiale e poi l'incontro in piazza, che sarà un incontro credo molto, molto toccante, al quale assisteremo e vi racconteremo domani. Vi salutiamo, cara Asia, ti salutiamo con un featuring Asia Argento. Vuoi raccontare che cos'è?
7: Sì, con Tricky, che era un mio mito degli anni 90, il famoso trip hop eccetera, e avevamo avuto una storia e poi ci siamo ritrovati tanti anni dopo e abbiamo fatto questa canzone molto dolce che parla un po' di questa storia dei primi 2000.
6: E allora sentiamolo, Wait for Signal.

0: Che fa la seconda voce, è un brano effettivamente, come dice lei, che ci riporta musicalità non un po' più vicine, diciamo anni 90, ma come vedrete ripercorreremo abbastanza quegli anni anche anche in tutta la giornata, anche in maniera piuttosto sorprendente. Invece no,
1: aggiungiamo qualcosa al film, ecco, che abbiamo appena
0: anche
1: visto,
0: anche perché ci ha raggiunto Giovanni Bogani, che l'ha
1: ciao,
0: visto
1: Giovanni.
0: Pure lui.
2: Ciao
0: Giovanni
2: a tutti.
0: Bogani è critico della Nazione, insomma ha scritto libri, è un vecchio amico e ci fa piacere averlo qui con noi.
2: E vi ha visto in piscina quando fa i trailer fantastici.
1: È uno Sherlock Holmes possiamo dire, quindi
0: possiamo dirlo,
1: gli fa aumentare molto il punteggio. Dunque il film è, come dicevo prima, non ha una morale che così, come è giusto che sia peraltro, che il buono in qualche maniera viene messo sotto una buona luce, perché se, a pensarci bene, non c'è un unico personaggio positivo, e questo probabilmente è la cosa più importante che il regista ha messo in scena.
2: È anche lo stesso personaggio di Asia Argento, è un personaggio che non si ama del tutto e che anche lei ha fatto fatica, diceva nel Pardo News, ad amare. Però è proprio questo il bello: non c'è nessun personaggio innocente in un film in cui sono tutti come avvolti da un'aura di depressione, di ferocia, di questa violenza latente che poi sembra sempre pronta a scoppiare, e vediamo poi che cosa succede.
1: Ricordiamo anche il nostro numero di telefono per gli sms e i whatsapp, 335-56-34296. Ricordatevi che c'è la nostra piattaforma Rai Play Sound, dove potete riascoltare tutte le puntate. Domani sarà l'ultima puntata, ma sarà poi un finale col botto.
0: Domani avremo vari ospiti, possiamo segnalarne uno forse più atteso, che Rick Becker, ne abbiamo parlato un po' ieri, il grande esperto di trucchi, di effetti speciali, che ha lavorato tantissimo con John Landis e non soltanto con lui, insomma, che qui a Locarno ha tenuto una masterclass. Tu hai assistito alla masterclass?
2: Fantastico, è crudo, divertente, ha vinto 7 Oscar,
0: certo,
2: non è poco.
0: Certo.
2: In Italia abbiamo un vincitore di Oscar per il make-up, che è Alessandro Bertolazzi, che è un make-up artist più giovane, più sì, meno oscarizzato.
0: Beh, no, è curioso perché insomma è uno che, come si diceva ieri, è passato dal make-up tradizionale usando anche però adesso il digitale, quindi è uno che si è evoluto. Allora, adesso faremo un lungo excursus per quanto riguarda i film che sono stati visti e il giudizio generale su Locarno. Prima però sentiamo un'altra musica che in qualche modo ci riporta una attualità.

0: Caro Steve della casa, questo è un brano leggendario, Heroes. Sono contento che tu lo abbia scelto. Peraltro ti racconto un aneddoto che magari chissà non conosci, strano, tu li conosci tutti.
1: Sentiamo.
0: A parte
1: sentiamo.
0: Di sapere dov'è Salem, ma insomma quello è secondario. Durante la registrazione, il brano è del 77, se non ricordo male, e lo stavano registrando a Berlino, e insieme a Bowie ovviamente c'era anche Brian Eno. Pare che a un certo punto, questo ce lo raccontò Giorgio Moroder,
1: sì,
0: in una vecchia intervista di qualche anno fa, che la volta che poi andò alla festa di Roma, o meglio no, andò all'auditorium a fare una serata, pare che Brian Eno andasse a ascoltare per caso, si trova ad ascoltare I Feel Love di Donna Summer, prodotto, come sapete, certo, e anche scritto, insomma, creato da Giorgio Moroder. E sentì la canzone e Brian Eno andò da David Bowie a dirgli: caro David, ho appena sentito la musica del futuro. è una cosa sorprendente.
1: Fa una certa cosa, anche perché è una canzone che invece parla del passato, perché 65 sì, anni prima di oggi veniva costruito il muro di Berlino, e questa canzone parla proprio di due ragazzi che hanno a che fare con questa costruzione. Proprio del muro di Berlino, la cosa più divertente avvenne, mi è stata raccontata da Bruno Gambarotta, mm-hmm, avvenne al un festival dell'Unità verso i primi anni 60 a Torino, venne la figlia di Khrushchev, e a un certo punto, parlando con dei militanti comunisti, disse: mio padre ha costruito il muro di Berlino in una notte. E uno dei militanti ha detto: ah, era muratore. Non aveva capito che era la figlia di Khrushchev, pensava fosse una oscura compagna
0: sovietica. Il proletario, comunque, visto, il proletario,
2: esatto, che in quella Berlino lì ci capitò anche Lucio Dalla,
1: sì,
2: il quale una notte andò al Checkpoint Charlie,
1: sì,
2: confine tra Berlino-Est e Berlino-Est, e vide quella notte David Bowie.
1: Vedi?
2: Ma non ebbe il coraggio di avvicinarlo, perché anche Lucio Dalla ha avuto un momento di timidezza nella sua vita, e quella notte lì stette col taxi fermo a Checkpoint Charlie, cominciò a pensare a Est, Ovest, russi, americani, e quella notte scrisse Futura.
1: Vabbè, mica male.
0: Pensavo Disperato Erotico Stomp.
2: No, l'aveva già scritto a Bologna.
0: Viene citato anche Berlino,
2: dove,
0: no?
2: Dove non si perde neanche un
1: po'. Parliamo dei film di Locarno.
0: Parliamo di film di Locarno. Io stamattina ho visto il film che potrebbe anche vincere, perché è il tipico film da festival. Lui anzi viene un po' tacciato di essere un po' troppo il regista da festival. Aung San Suu, che qui a Locarno già ha ricevuto diversi premi. Il film di questa mattina è un film, innanzitutto, ha una durata aurea, 72 minuti dura, e si intitola Nowhere to Lay My Eyes. È una storia molto semplice. In pratica sono due fratelli, un fratello e una sorella, che vanno a trovare la madre in un'isola dove vive con il secondo marito. Il ristorante di questa madre è un ristorante che va per la maggiore, e questo invece, il patrigno chiamiamolo, sta girando un film, e anche la figlia, Shang-Yi si chiama, fa dei filmati che poi mette su Facebook. Lì incontra la figlia del patrigno, che pure è una persona un po' più complicata. A un certo punto la figlia Shang-Yi dice: a me fa un po' paura, e di conseguenza la faccenda prosegue nella più assoluta normalità, che tu dici: ma che cosa sta succedendo, che cosa ci vuole dire? Di fatto poi, in realtà, e questo è il tipico cinema di Aung San Suu, che ti fa vedere le cose nella loro normalità, ma con una grazia, una delizia, e soprattutto tornando sempre più al cinema delle origini, perché toglie qualsiasi, come posso dire, complicazione tecnica, evoluzione tecnologica. È un film basico, insomma.
1: Io ho visto Caged di John Cromwell per la retrospettiva sul maccartismo, un film, devo dire, straordinario, un film di prigione, perché è un po' la storia di Nella città l'inferno di Castellani, però girato 10 anni prima. C'è una ragazza che viene arrestata perché a sua insaputa ha aiutato il marito che è stato ucciso durante una sparatoria e ritenuta complice della rapina che il marito aveva appena compiuto, e finisce in galera, dove viene sottoposta a vessazioni di ogni tipo da parte di una capa delle guardie corrotta e legata molto al potere. Infatti il film ha problemi col maccartismo proprio perché metteva in cattiva luce non soltanto il sistema carcerario americano ma tutta la società americana, e John Cromwell era notoriamente un iscritto al Partito Comunista, quindi non godeva in quegli anni di grande attenzione. È un regista da riscoprire, John Cromwell. Chi ha rivisto recentemente Solo chi cade può risorgere con Humphrey Bogart, che è un film anche quello straordinario, conferma la mia teoria. Tu cosa hai visto, Giovanni Bogani?
2: Io ho visto In barco a mezzanotte di Joseph Losey,
1: sempre della retrospettiva. Film italiano di Joseph Losey,
2: un film italiano-americano dove tutti sono italiani ma parlano inglese nel film e dove si sente forte l'eco del neorealismo, quello proprio più classico, Rossellini, anche Germani anno zero di Rossellini, non soltanto Roma città aperta, dove c'è un giovane poliziotto interpretato da un giovane. Nei titoli di testa si chiama Arnold Foà, che è fantastico.
1: L'hanno americanizzato
2: anche lui, e lui era già fantastico, aveva una presenza straordinaria. Il film, con qualche problema di sceneggiatura, perché mette dentro un po' tutto...
1: Sì, ma è un film che ha avuto problemi produttivi enormi, no? Perché
2: ha avuto problemi produttivi non da poco, però si sente la mano di Losey, si sente l'ammirazione per il cinema italiano neorealista, ed è all'interno di questa retrospettiva che è fantastica, secondo me.
0: È molto bella, anche perché poi, grazie al cielo, quest'anno qualche film è anche sottotitolato in italiano, cioè, perché non sempre è facile, perché l'audio non è dei migliori e quindi si capisce anche male. Torniamo anche un attimo però al concorso per poi tornare alla retrospettiva. Vi spiego perché. C'è questo film intitolato Demons, di questa regista che si chiama Natalka Vorotbik, che in qualche maniera è una sorta di film un po' fantastico, diciamo. Il protagonista è una donna molto forte, con una grande indipendenza, e che si incontra un senza tetto, e questo rapporto però viene in qualche maniera inquinato da un tradimento, e a causa di questo tradimento però questo senza tetto si trova ad affrontare le difficoltà, perché è un paese un po' particolare, dove c'è una forte componente non spirituale ma spiritistica. E quindi gli succedono le cose che, insomma, lui avrebbe voluto molto volentieri evitare. Ascoltiamoci una clip proprio da Demons o Demoni.

0: Lo dicevo che saremmo tornati agli anni 90 quando Charlie fece questa canzone che prendeva in giro in realtà Jovanotti. Non dovevo dire al nostro amico Dario Zonta, ma era proprio così. Era una canzone che prendeva in giro Jovanotti, ma che a Jovanotti piaceva molto, perché poi Jovanotti è un ragazzo, oltre che fortunato, anche sì, spiritoso, quindi
1: esatto,
0: gli piaceva.
1: Esatto, è vero.
0: Torniamo al concorso.
1: Sì, beh, prima un paio di messaggi. Sì. Maledetti, volete farci piangere, Davide fra noi. Noi non è che vogliamo farvi piangere, però insomma vogliamo emozionarvi, se no è certo, parte che ci sta a fare. Poi ieri sera ho visto il film di Mereu, bello, poetico, coraggioso, saluti da Aronio. Aronio è il nostro amico leggendario oramai che vaga, certo. Poi ricollegandomi al film di prima, Demons, sì, la regista è di origini ucraine e il film che io andrò a vedere questa sera è di Edward Dmytryk, che pure era ucraino.
0: Sì, sì, sì.
1: Ed è un film molto bello, Crossfire.
0: Sì, sì.
1: Io, se riuscite voi in qualche maniera a recuperarlo, credo che in rete si trovi, forse addirittura su YouTube.
0: È un grande film di Dmytryk quando non era ancora uno sporco traditore.
1: È uno dei 10, no? Che era,
0: sì, però lui è uno di quelli che se l'è cantato.
1: Sì, lui un paio di volte ha cantato.
0: Proprio uno di quelli che è diventato uno dei maggiori accusatori.
2: 9, infatti, 10. 10 erano 19, 9. 9 sono cantati,
0: ma lui è stato uno di quelli più, sì,
1: più loquaci.
0: Più loquaci, diciamo. Allora, Giovanni Bogani, a fianco della tua attività di critico c'è anche quella che ogni tanto scrivi qualcosa. Hai scritto in passato romanzi, hai scritto varie cose, adesso esci con un nuovo testo.
2: Sì, si chiama Facciamo la pace, che non parla della pace nel mondo, parla della pace con noi stessi, sì, con quello che siamo stati, quello che non siamo stati. E è uscito per la piattaforma Il Mio Libro.it, che è una piattaforma che ha 45.000 titoli.
0: Però,
2: e curiosamente, col libro precedente, ancora un attimo per favore, si chiama così il libro, è arrivato primo, nel senso, vabbè, che è stato il più venduto in tutta la piattaforma.
0: Hai capito.
2: Quindi mi sono...
0: Ma qui hai un sacco di ospiti, diciamo, illustri, sì, insomma, no? Gente di spettacolo, che cosa fanno queste persone?
2: Un po' come chi Hollywood sono? Party, solo chi, che sono sulla carta.
0: Chi sono e cosa fanno?
2: Siccome è un libro di memorie, di ricordi personali, quindi legati alla mia vita, mia madre, all'infanzia, però è anche un libro di ricordi legati un po' al lavoro, che mi ha fatto incontrare, come è capitato a tanti di noi naturalmente, personaggi famosi in veste un po' più intima. Quindi
0: per esempio?
2: Non ci sono, cioè, l'incontro con Francesco Guccini, i 1000 incontri con Francesco Guccini a casa sua, in via Paolo Fabbri e a Pavana. Mi viene in mente la prima intervista della mia vita fatta a Franco Zeffirelli, che subito si infuriò come una bestia perché gli proposi: bene, facciamo questa breve intervista. E alla parola breve, la mia prima parola di tutta la carriera, lui urlò come un pazzo e minacciò di farmi licenziare perché non voleva che fosse breve, ma io intendevo di non volere dargli fastidio.
1: La sua carriera diventava breve proprio.
2: La mia carriera sarebbe stata brevissima. E poi ho fatto l'ultima intervista a Franco Zeffirelli a casa sua,
0: a Roma,
2: nella Appia, sì, Antica, sì, questa casa meravigliosa, sono piena di, sì, colonne, sì, sì, corinzie con sopra anfore, e lui aveva una sedia a rotelle elettrica, e a un certo punto questa sedia a rotelle partì da sola all'impazzata in tutto questo salone e cominciò a sbattere contro una colonna. La colonna tremava, sopra la colonna c'era un'anfora, no, che stava per cadere sopra Zeffirelli, e lui urlava: Bogani, fai qualcosa, Bogani, ferma. E io già mi vedevo invece colpevole della morte di Zeffirelli con l'anfora che gli cadeva sopra la testa.
0: Sarebbe stato
1: meraviglioso.
2: Sarebbe stata una notizia.
1: Sì.
2: E poi ci sono tanti altri. C'è Roberto Benigni, una intervista fatta a Gargonza, che è un posto sperdutissimo.
0: Della Toscana.
2: Nella Toscana. E con la telecamera che riprende lui, che dice: ah, ma questo tuo libro, Bogani, mi piace tantissimo, questa è poesia pura, mi piace da morire. E poi scopro sulla strada del ritorno che la telecamera non aveva funzionato.
0: Ah!
1: Beh, quella è una cosa che è successa.
0: Hollywood Party,
2: c'è anche Asia nel libro.
0: C'è anche Asia
2: Argento, con 3 episodi, uno legato a un viaggio in America. In America, anche prima, l'immigration non era semplice.
0: Certo.
2: Insomma, arrivo a New York e mi mettono fuori dalla fila, mi mettono in un gabbiottino come questo per ore e praticamente sono in stato d'arresto e non so perché. non so perché le mie impronte digitali non funzionavano, matchavano con qualcun altro, non mi spiegavano nulla. Alla fine, dopo ore e ore che stavo lì in questa sorta di prigione, arriva un poliziotto e dice, per la decima volta, italiano, sì, Bogani, sì. E poi gli viene in mente, ma tu conosci Asia Argento? E io dico, ma perché devo conoscerla? Però sì, la conosco di persona. E lui mi guarda e a un certo punto diventa buono e comincia a chiedermi di Asia Argento. Beh, e alla fine chiacchieriamo e mi lascia andare.
0: Hai capito?
2: Quindi io sono entrato in America,
0: sì, parte dell'America
2: grazie ad Asia Argento.
1: Devi preoccuparti quando ti chiederanno, ma tu conosci Steve Della Casa? Ma è la domanda tra bocchetto.
0: Ricorda il titolo e la
2: si
0: casa
2: chiama
0: editrice.
2: Facciamo la pace. E sì? La casa editrice è ilmiolibro.it, cioè si trova su ilmiolibro.it. Lo presentiamo tra l'altro martedì prossimo in un posto toscano che si chiama Loro Ciuffenna, posto etrusco, suonando e cantando con una bravissima cantante giovane che si chiama, per te che sei torinista, il nome ti dirà qualcosa, si chiama Lucrezia Mazzola.
0: Ma pensa, è parente?
2: Non è parente, non è parente. Però
1: vabbè,
2: una
1: non
2: voce
1: è parente, ma insomma, basta il cognome. Sì, parlando sempre di pace, io ho visto un altro film, naturalmente, del concorso internazionale, si intitola Di si là, che è una storia un po' bislacca. Parte con un personaggio che vuole rifiutare la civiltà, il progresso, e si rifugia in una foresta, vivendo gli espedienti. Sembra di vedere quei tizi che su YouTube costruiscono le case.
0: Sì, sì.
1: Lui è molto più scarso, devo dire. Fa una casa abbastanza ridicola. Però uno dice, vabbè, ora ci sarà un'evoluzione del personaggio. Invece no, sono tre storie differenti che si affiancano, che hanno come in comune il fatto che c'è questa sorta di ritorno alla natura. Io mi pare che quest'anno il festival abbia proprio come tema centrale la natura, che non è che viene recuperata, è lei che recupera se stessa.
0: Sarebbe anche ora che lasciassimo recuperare se stessa, perché sto caldo è la prova che qualcosa di sbagliato è stato fatto come modello di sviluppo.
1: Infatti questa regista, che è francese, Sarah Lenore, in qualche maniera vuole così catturare questo immaginario dei luoghi dove è cresciuto. Sono dei posti bellissimi, certo. Il film risulta alla fine un po' scombiccherato perché si perde dei pezzi per strada, comunque. Vabbè. Insomma, che devi fare?
0: Giovanni Bogani, un altro film di cui vuoi parlare?
2: Un altro film di cui voglio parlare, ma The Invite, che è un film che mi ha sorpreso. Anche Olivia Wilde, Penelope Cruz.
0: Sì, sì.
2: Alessandra Norton.
0: Levantesi era molto contenta, sì, del film.
2: Tu a me mi ha sorpreso positivamente, cioè due coppie, due malattie di coppia diverse, sì, ma simmetriche, e un po' Carnage di Polanski, che era un quartetto, certo, di ferocia inaudita, e un pochino Scene da un matrimonio, se vuoi, bergmaniano.
1: Sì, una via di mezzo. E a proposito di...
2: Il documentario su Bellocchio.
0: Ne abbiamo parlato,
1: no, abbiamo parlato con
2: avete avuto ieri ospite Fabio Rovino.
1: L'altro ieri.
0: Sì.
1: Un film interessante della settimana della critica, Petrol Heads, che è la storia di un personaggio simpatico, questo Martin, che ha purtroppo... gli hanno diagnosticato una patologia piuttosto seria, e lui ha un unico sogno che spera di realizzare insieme all'amico del cuore, questo Casper, che è una sorta di fantasmino, insomma. Vuole un Honda Civic del 1994, ma la cosa curiosa è che io conosco dei ragazzi che davvero sono innamorati di questa auto. Non so che cosa possa avere, io potrei capire una Ferrari, un Porsche, però invece evidentemente oramai c'è un target di gusti che va, certo, in una direzione che è completamente diversa da quella che potevamo, non so, scegliere Steve Della Casa e Dio.
0: Facciamo in tempo forse a sentire una breve clip da Petrolhead, il film di cui stai parlando, della settimana della critica.
3: Hvad
4: satan, har
3: du set min nye
4: slæde? Det er et stort tillykke med den. Det er sgu da en fin lille K12'er mikro, ja.
3: Ja, det er sgu en mikro.
4: Ja.
3: Jeg kalder den kønnesækken.
4: Det er da også et rigtig godt navn.
3: Ja. Du lige høre, hvad den kan?
4: Ja.
3: Den kan sagtens et eller andet.
4: Den kan da sagtens sige noget der.
3: Jeg synes, der er under min hjelmen. Jeg synes, om du kan få noget at åbne sådan en satan her.
4: Tænker jeg, altså.
3: Ja.
1: Allora, la regista di Petro Head è Emil Langball, è un film danese che comunque ha delle buone possibilità. Quando ci sono i ragazzi di mezzo, insomma, qualcosa succede sempre.
0: Aiuta.
1: È vero.
0: Allora, c'è la sigla. Posso dire soltanto questo, che la trasmissione è stata curata da Francesca Levi e da Maddalena Nici.
1: Io invece passo più sul tecnico, Davide Gabrielli da Roma e poi Renato Amadò qui da
0: grande Amadò, grandissimo. Ci ha aiutato in maniera straordinaria.
1: Quasi esagerata, Riccardo Amoresi in regia, Maria Novella Bucelli, Maria Lucia Monticelli, Asia Argento, Giona Nazzaro, Giovanni Bogani.
0: Ciao Giovanni.
2: Grazie di aver
1: Steve
2: parlato.
1: Steve della casa.
0: C'era anche Alessandro Boschi, tu te ne sei accorto? Perché ha fatto poco.
2: È vero. No.
0: Tu dici che ha fatto? Dici che
2: sotterraneamente.
0: Domani ospiti preclari, viene Rick Becker.
1: Ultima puntata qui da Locarno.

0: alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
1: Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.
2: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
3: Perché ti sei fermato?
2: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
3: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
2: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
3: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
2: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
3: con TV Rai
2: Radio
3: Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
2: Vai su tvsat.tv.
4: Rai Radio 3.
5: Meteoradio.
6: In serata qualche residuo rovescio a ridosso delle Alpi centrali, poche nubi sul resto del paese. Per domani, venerdì 14 agosto, al nord continua a splendere il sole, salvo annuvolamenti sparsi sui rilievi occidentali, dove arriveranno temporali pomeridiani. Soleggiato sulle regioni centrali, a parte innocui annuvolamenti pomeridiani sull'Appennino tra Lazio e Abruzzo. Sole prevalente al sud, con qualche nube in più nel pomeriggio sui rilievi calabresi e dell'entroterra di Sicilia e Sardegna, dove sarà possibile qualche rovescio. Temperature stazionarie o in lieve diminuzione, venti deboli nord-orientali e a prevalente regime di brezza lungo le coste e mari poco mossi, a parte l'Adriatico e lo Ionio che saranno mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
7: Il sabato e la domenica alle 10:15 le meraviglie, estate nei borghi Bandiera Arancione, 24 puntate speciali in collaborazione con il Touring Club Italiano. Da Varese Ligure a Castel Saraceno, da Certaldo a Cividale, l'estate nei borghi Bandiera Arancione. Le meraviglie, il sabato e la domenica alle 10:15 su Radio 3.

0: Bentrovati, giovedì 13 agosto, una nuova puntata di Radio 3 Suite, Alessandro De Rosa qui al microfono, bentrovati e buonasera anche da Vittorio Pastore in regia, la console Simone D'Arrigo e Davide Gabrielli si alterneranno questa sera. Vi ricordo da subito anche il nostro numero di telefono per messaggi SMS e WhatsApp 335-5634-296 e lo ripeto 335-5634-296. Insomma, una serata veramente colma, stracolma di musica. Il secondo cartellone, intorno alle 22 circa, Festival dei Festival, giovine orchestra genovese al centro con questa Lithuanian Chamber Orchestra, con il violino solista e direttore Sergei Krylov, con musiche tra le più disparate anche di varie epoche storiche, perché si toccherà Vivaldi, Vasque, ma giusto per dirne alcuni, Schubert, insomma... si va avanti e indietro nel tempo in questo concerto del 2026 al Teatro Carlo Felice di Genova, 18 maggio 2026. Vedremo anche se ci sarà la possibilità di scoprire nuova musica, ma sicuramente quello che è certo è che tra poco ci collegheremo come tutte le sere ormai da martedì con Oreste Bossini dal Teatro Rossini di Pesaro. Il Festival dei Festival che si sta per aprire è infatti dedicato a lui, a Gioacchino Rossini, alla Scala di Seta, farsa comica in un atto di Giuseppe Foppa. Scopriremo tra pochissimo di più e ci collegheremo appunto con Pesaro tra pochissimo, ma prima uno spot.
1: La grande classica nel cuore delle Dolomiti, dal 4 agosto al 4 settembre al Bolzano Festival Bozen. Scopri tutti i nomi e le novità di questa edizione. bolzanofestivalbozen.eu.
0: Eh sì, questo è lo spot che ci porterà a Bolzano, ma noi non andiamo a Bolzano questa sera, ma credo, diciamo anche in una località con altre temperature, e questa località è Pesaro, al Teatro Rossini. Oreste Bossini, ben trovato.
2: Buonasera Alessandro, buonasera a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. Beh, guarda, Bolzano d'estate direi che è calda forse più di Pesaro, sai?
0: Quindi non è andata male.
2: Non lo so.
0: Okay, vabbè.
2: Quindi non è andata male, ma comunque insomma. Detto questo, siamo seduti in platea e stiamo per così assistere a un'altra delle farse comiche del giovane Gioacchino Rossini. E come diceva il compianto Alberto Zedda, con la Rossini Renaissance abbiamo imparato ad ascoltare Rossini passando dal riso al sorriso. Siamo seduti non al Teatro di San Moisè a Venezia, che doveva essere un teatro sensibilmente più piccolo del Teatro Rossini di Pesaro, dove siamo sistemati noi questa sera, ma sicuramente il divertimento è assicurato, ma vedremo anche come e in che forme. Parliamo di questo spettacolo che è stato creato nel 2009 qui al Rossini Opera Festival, quindi è uno spettacolo che ha già una sua storia, e ne parliamo con il suo artefice, cioè Damiano Micheletto. Buonasera.
3: Buonasera a tutti.
2: Damiano Micheletto, che non era forse il primo spettacolo che ha fatto, credo avesse già fatti altri per il Rossini Opera Festival, ma nel 2009 si inventò questo spettacolo sulla Scala di Seta, che è una appunto delle prime farse, una delle famose cinque farse scritte da Rossini nei suoi propri anni giovanili, che sono stati un periodo, un laboratorio fondamentale e sperimentale per capire tante cose del suo teatro, come vedremo. Un allestimento che ha avuto una grande fortuna, perché è un allestimento molto felice, come dire, che è venuto molto bene. Non sempre le torte vengono bene, questa sì.
3: Sì, esatto, non sempre, bisogna anche saperlo riconoscere, no? Cioè, dopo che l'hai fatta una torta devi anche assaggiarla e essere onesto e capire quando tutti gli ingredienti hanno trovato il posto giusto, quando magari no. E questo è un allestimento che secondo me ha un'idea molto semplice e che spero e penso vivifica in qualche modo la drammaturgia di Rossini, cioè la rende croccante, la rende teatrale, la rende comica, mantenendo una modernità. Infatti insomma l'abbiamo fatto 17 anni fa e mi pare che diciamo che stia invecchiando bene, ecco.
2: Che stia invecchiando bene. Tra l'altro Damiano Micheletto è veneziano. Questa è un'opera nata nel Teatro di San Moisè, che era un luogo secondo me affascinante, e dopo il film su Vivaldi, Damiano Micheletto, sarebbe bello fare un film sul Teatro di San Moisè, perché doveva essere un posto da 600-700 spettatori probabilmente, dove tutte le sere si faceva teatro, si faceva un teatro comico, leggero, e chissà gli spettatori come erano, come ci si comportava, come era recepito il teatro.
3: Ma io quel gioco di chiudere gli occhi e dire qual è un momento in cui vorresti fare un salto nel passato, ecco, essere dentro al Teatro San Moisè durante il carnevale e annusare, vedere il pubblico, vedere qual era l'atmosfera, questo secondo me, a me personalmente affascina molto, e penso che provare a ricostruire, come dire, quel tipo di atmosfera anche al cinema magari potrebbe essere molto bello.
2: Ma credo che sarebbe molto affascinante, quante storie che si potrebbero inventare, storie contro storie, amori, perché poi sappiamo che Rossini ne aveva di amori anche dentro e fuori dal teatro, e le tante storie che si intrecciano naturalmente sulle assi del palcoscenico, quindi sarebbe veramente affascinante. Però non perdiamoci, non divaghiamo, rimaniamo legati alla nostra Scala di Seta, che come dice il nome è una farsa comica, quindi è qualcosa, diciamo, è una comicità che vuole essere molto semplice, no?
3: Sì, la farsa è proprio un genere che ha dei suoi requisiti anche, e a cui è bello rispondere a questi requisiti e non evitarli, cioè trovare il modo di riuscire ad essere, a trovare un modo in cui realizzare un linguaggio comico, un linguaggio coinvolgente per il pubblico, un linguaggio dove il pubblico possa ridere. È bello, è vivificante, è quello che quest'opera ti richiede. Noi ci abbiamo provato con una messa in scena che in qualche modo tiene tutti i personaggi un po' sempre presenti, sempre dentro a un mini appartamento dove tutti recitano come se ci fossero le pareti e le porte, che però in realtà per il pubblico non ci sono, e quindi è un gioco teatrale dichiarato fin dall'inizio. È un genere che io amo molto e che non reputo meno complicato poi da realizzare rispetto a magari a una grande tragedia o un grande dramma.
2: Tra l'altro, appunto, questa è una commedia, una farsa, che è ambientata in Francia, perché i personaggi hanno tutti i nomi francesi, no? Lansac, Dormont, Dorville. Siamo appunto nel 1810, quindi è un'Italia ancora dominata dal mondo napoleonico, quindi dominata dalla cultura francese, compresa Venezia,
3: che poi avrà una vicissitudine completamente legata poi, no, ai francesi, che per la prima volta un esercito entrerà, no, nella Repubblica di Venezia. Quindi è ancora di più questo, no, mi immagino ogni tanto di pensare che cosa doveva essere in questo teatrino che oggi non esiste più, e vedere questo ragazzo di 20 anni che componeva e dirigeva, un'epoca in cui non c'era neanche il regista, no? E forse in quei casi lì neanche il direttore d'orchestra, perché negli spartiti di Rossini è il primo violino che ha riportato sempre l'attacco alla fine del recitativo, quindi e anche questa dimensione di compagnia, perché lui scriveva per i cantanti, specificamente per un cantante, no? Quindi una dimensione molto teatrale, un universo secondo me affascinantissimo.
2: E certo, perché Rossini aveva una materia prima che era la compagnia di canto ingaggiata dall'impresario, quindi sapeva che tipo di cantanti poteva avere, che tipo di cantanti attori, perché per esempio il personaggio chiave dal punto di vista teatrale di quest'opera è Germano, che è più che un cantante è veramente un attore buffo, no?
3: Sì, è proprio il personaggio del buffo che ha bisogno di un tipo di interprete in grado di fare proprio il lavoro del recitar cantando e di portare il personaggio su delle corde concrete, teatrali, quindi non ti puoi tra virgolette rifugiare dietro al canto. Questo non si dovrebbe mai fare, nessun cantante deve rifugiarsi dietro il canto è un trampolino per andare verso il pubblico e, come dire, inondarlo di emozioni, ma in questo caso specifico è tutto molto sulla parola, no? Oltre ai recitativi, proprio anche il canto del personaggio di Germano è tutto sulla parola e quindi ha bisogno di questa sensibilità. Paolo Bordogna ce l'ha, aveva fatto lo spettacolo con me già nel 2009 e l'ho ritrovato in una splendida forma.
2: Sì, perché questo è uno dei casi abbastanza unici in cui un interprete è legato a uno spettacolo, per sì. Cui veramente questo spettacolo è invecchiato in un certo senso insieme all'interprete.
3: Insieme a Paolo, no? Sì, sì, sì. È nato con Paolo, l'abbiamo costruito insieme, abbiamo trovato delle gag, delle caratteristiche di Germano insieme e vedo che questa cosa regge ancora molto bene grazie a lui.
2: Ecco, perché diciamo pure che questo spettacolo deve cercare di tradurre in una chiave contemporanea il tipo di comicità che era stato immaginato da Rossini anche dentro la musica, perché c'è il comico non solo sul palcoscenico ma anche nella buca d'orchestra, per così dire.
3: Certo, sì, basta pensare ad esempio all'aria di Lucilla, lei ha un'aria, una breve aria in cui cerca di sedurre Blansac o di farsi sedurre, comunque c'è una carica erotica e nella musica la senti tutta questa, quasi onomatopeica nel modo in cui Rossini la scrive. Ed è proprio, come dire, questo tipo di verve comica che io penso allora era ancora più immediata di oggi. Però tutta la partitura, anche partendo dall'overture che è bellissima, è come se senti questo ragazzo di 20 anni, questo uomo di 20 anni che sta già mettendo tutti gli ingredienti che esploderanno subito dopo.
2: Questa farsa comica, perché era anche un po' lo stile degli spettacoli che si facevano al Teatro di San Moisè, che dovevano essere spettacoli in un atto unico, che di una durata ragionevole, insomma attorno all'ora e mezza, non di più. Però la struttura interna drammaturgica di questa farsa è in un certo senso concepita come se fosse in due atti ed è stata, no, come compattata, come si fa con la spazzatura, no? Compattata in modo che stesse insieme in un'unica forma. E quindi lei ha pensato a un certo punto di far scendere il sipario.
3: Sì, è come dicevamo prima, è una grande opera in miniatura, diciamo, però a livello di struttura è proprio Rossini, l'ouverture, un finale primo, che qui è ridotto, è più breve, però c'è. Partono tutti a cantare insieme, esplode la confusione, la follia, no? Il delirio rossiniano, questo crescendo elettrico. E quindi per renderlo più forte, quando finisce si chiude il sipario, ma immediatamente un nuovo personaggio passa davanti al sipario e rilancia subito, quindi senza un intervallo, ma ti dà il senso che, come dire, questo era il primo atto, adesso attacca il secondo atto, infatti si volta pagina, la storia prende un altro abbrivio e si va avanti. E ho visto che funziona bene, tra l'altro con un attacco comico tra Lucilla e Blansac, una scena fatta tutta quanta come un varietà, in super proscenio davanti e rilancia, diciamo, la seconda parte con la giusta energia.
2: Ecco, Damiano Micheletto, lei a Pesaro, qui a Rossini Opera Festival, ha fatto regie sia di spettacoli di tipo comico, cioè il Rossini comico, ma anche il Rossini semiserio o il Rossini serio addirittura.
3: Sì, ho cominciato all'inizio con una farsa di Stefano Pavesi, poi ho fatto La Gazzaladra, che è un semiserio, per me era molto complesso perché è un'opera molto lunga, corposa, dove non succede quasi nulla, non è una tragedia, non muore nessuno, una ragazza viene arrestata perché ha rubato una posata e quindi...
2: La Gazzaladra è una brutta gatta da pelare, per un regista.
3: Sì, è stato un bel banco di prova. E poi Sigismondo, che anche quella è un'opera di genere semiserio, complessa, La Donna del Lago e la Scala di Seta. E poi Rossini comunque mi ha accompagnato per tanti anni, soprattutto all'inizio, è un autore che ho messo in scena moltissimo anche all'estero, con da Guglielmo Tell al Barbiere di Siviglia, alla Cenerentola, all'Otello, quindi penso di sentirlo abbastanza addosso e di averlo imparato in qualche modo.
2: Certo, ma immagino che ci saranno dei titoli che ancora le piacerebbe. Io immagino che una Semiramide forse la attirerebbe.
3: Sì.
2: O Guglielmo Tell.
3: E Guglielmo Tell l'ho fatto, è un'avventura che ho fatto. Semiramide è una grande opera, Maometto è una grande opera, ma anche un materiale come le cantate di Rossini, un'idea per mettere in scena le cantate di Rossini, ad esempio, può essere una suggestione interessante per un festival, cioè per un luogo dove proporre una novità.
2: Allora, Damiano Michele, te lo lascio andare al suo posto perché le luci si stanno abbassando, grazie di essere stato con noi. E allora rapidamente, Alessandro, ti leggo la locandina, cioè Dormon Enrico Iviglia e poi a Giulia Smic Torosian, Lucilla Mara Gaudenzi, Torville Alasdair Kent, Blansard Yuri Samoilov e Germano Paolo Bordogna. Il direttore è Ivan Lopez Reynoso, la regia di Damiano Micheletto, con scene e costumi di Paolo Fantini, le luci Alessandro Carletti, l'orchestra del Teatro Comunale di Bologna. Quindi la Scala di Seta, stiamo per trattare appunto questa farsa comica che ruota tutta, come sempre, come abbiamo visto anche ieri sera nell'occasione del Fai il Ladro, no? Tra una serie di equivoci, una storia sentimentale, per cui alla fine c'è sempre, si gira attorno alla conquista dell'amore, e appunto alla fine Giulia e Dorville riusciranno finalmente a unirsi, e quindi ci sarà il classico lieto fine, ma è tutto molto comprensibile perché appunto come abbiamo ascoltato ieri sera, le farse comiche sono molto giocate sulla parola scenica, quindi si potrà seguire molto facilmente. Vi lascio l'ascolto della Scala di Seta in diretta al Teatro Rossini Pesaro. Buon ascolto.

0: anzi sia fatto illesto.
1: Signor padrone, signor padrone!
0: È stato?
1: C'è signor Odì! Oh, come diavolo si chiama? Aspettare, che vado a domandare il suo nome.
0: È Blansac, sicuramente.
1: Signor sì, un nome di Hack. Patac.
0: Stordito.
2: Che gioia, che imbarazzo.
0: Può di incontrarlo.

0: cosa nella mente.
1: Voglio andarlo a vedere destramente.
2: Vado anch'io, servo suo.
1: Servo, senti.
2: Son qua.
1: Per liberare

0: adesso e testimonio l'ova del mio contratto. Doman sia fatto.
1: E doman si farà. Ho a dare degli ordini e Giulia d'affrettar.
0: Ve ne scongiuro.
1: Tutto compito pia, state sicuro.

0: Distoglierlo attentiam da queste nozze. Perché tu ti maliti?
1: Qual sorpresa!
0: So che il tuo cuore è

0: Io non so conquistare un cor di donna, un Blanzac impossibile.
1: Eccolo qui, osserviamo e a servire padrona incominciamo.

0: io sei solo condotto, io sei solo condotto, io voglio il testimonio di mia felicità, sì, sì, io voglio il testimonio di mia felicità.
1: Sapete chi c'è, per me mi stava sposo, chi, chi, io per me mi stava sposo,
0: ma per me, mio signore, per istinto sono curioso, sì, sì, per istinto sono curioso, compatitemi, sì, ah, per istinto sono curioso, chi mi è proprio ordinato, metter mani i fatti miei, chi, chi, metter mani i fatti miei, ma
1: sicuro che la sposta so aspettare questo lei,
0: sì, sì, so aspettare questo lei, ma sicuro che no, ah,
2: io che c'entro se ciascuno qui di te si chiama appeso,
0: se ciascuno si chiama appeso, perdonate, avrò forse malinteso, sì, sì, avrò forse malinteso,
1: insolente,
0: compatite, in un po', ma pazienza,
2: io che c'entro,
0: padroncina,
1: insolente,
0: per

La parola con quelli mi rifassi, la parola con quelli mi rifassi.

0: bellissima, il casetto è proprio nuovo. Cerco una bella e due qui e ritrovo.
1: Signore!
0: Cosa vuoi?
1: La compagnia è già rientrata nel salone.
0: Han detto che ad avvertirmi venga.
1: Signor no, ma non importa, allorché si sta solo si prova noia. Ma, oh sì sì, vicino la signora Giulia, mi capite? È vero, si sta bene, anzi, benone.
0: Bravo, hai dello sfigo, vedete come si vanno calunniando gli uomini. Dicono che sei sciocco.
1: Oh, signor mio, grazie. Voi

0: anche Tonietta, se fu l'amore con lei, me ne dispiace.
1: Oh, finiamo, Charlie, si fa notte. Chiudiam porte e finestre.
0: Ho bevuto un pochetto.
1: Ah? Oh,
0: cominciamo di quello gabinetto.

serva, che grand'uom che son io, scoperto tutto, è chiaro, è indubitabile, è sicuro qui.

cante ve lo spifferò. Tal quale la sarà, attento e ve la spifferò.

Suona, quando suona, quando suona mezzanotte, voi dovete venire qua. E una scala, per una scala la padrona, per salirvi calerà. Voi entrate che sarete,

Io non cerco i fatti vostri. E sarà quel che sarà. Su, vi, adite, bravissimi. Su, vi, adite,

brava, che donnessa finezza, perché n'ha certo un poco di timore, me lo fa dire dal suo servitore. Ma che vorrà mai dirmi? Ah, che certo le dato

0: Perché sparisse? Già si è ritirato d'Orville, amico vostro. Un poco troppo perseguitate Giulia.
1: Questo è vero!
2: Non lo cercate in vano!
0: La troveremo! Il contratto domani sottoscriveremo!

0: verità.
1: Cosa è successo?
0: Vostra cugina in questo appartamento a mezzanotte ha dato l'andebu.
1: A chi?
0: A signor Batak. Ma oh.

Un l'han de vi. E se ho piglio tognetta per una mano, mi regala per il solito schiaffone. E il signor col tabac mi può insegnare mestiere e da lui vuole imparare. Qui bisogna nascondersi. Ma dove? Gnaffè, sotto di tavola. Che gusto sarà il mio, imparerò e domani vo che tognetta trovi caro e carino suo germano. Apro una porta a noi, sotto!

sempre.

0: Tutti i pasticci, tutti gli equivoci, tutti i maneggi per trovare l'anima gemella alla fine si ricompongono in questo meccanismo comico, anche un po' ironico, che Rossini mette insieme nei suoi finali d'opera. Questo era il finale della Scala di Seta, una farsa comica che abbiamo ascoltato in diretta dal Teatro Rossini di Pesaro per il Rossini Opera Festival 2026. Qui c'è un po' di confusione qui attorno a me, per cui adesso cercherò di trovare un punto di luce per leggervi la locandina dei personaggi e degli interpreti.
1: Mentre non trovi
0: eccolo qua. Sì, sì, sì. Allora, Dormone Enrico Iviglia, Giulia Hasmik Torosian, Lucilla Mara Gaudenzi, Dorville Alasdair Kent, Blansac Yuris Moilov, Germano Paolo Bordogne, il direttore Ivan Lopez Reynoso, la regia di Damiano Micheletto, con scene e costumi di Paolo Fantini, le luci di Alessandro Carletti e l'orchestra del Teatro Comunale di Bologna. Tanto è già cominciata la sfilata degli applausi per gli interpreti, sono tutti sulla ribalta. Questo spettacolo naturalmente si avvale della geniale scenografia di Paolo Fantin, che, aspetta, mi posto un attimo perché qua c'è pochissimo spazio e sono tutti quattro, non mi... e appunto uno spettacolo geniale, perché questa piantina da architetto, no? Perché c'è un architetto che alla fine mette, cioè che all'inizio, scusa, che all'inizio praticamente allestisce come se fosse una specie di Rossini. Ieri sera abbiamo raccontato uno spettacolo storico di Pollinelli, e Rossini si presentava e con una valigia creava, la valigia dei sogni che creava. Qui è un architetto dei sogni che crea sostanzialmente lo spettacolo, e lo spettacolo si svolge tutto in questo appartamento in cui gli attori, i cantanti si comportano come se ci fossero le porte da aprire che dividono uno spazio dall'altro, un locale dall'altro, ma noi vediamo tutto questo e ci rendiamo conto perché alle spalle degli attori c'è questo grande specchio in diagonale che taglia tutta la scena e che riflette con l'angolo concepito proprio perché si possa vedere bene dalla platea questo riflesso di scena, e quindi noi vediamo la piantina e quindi sappiamo in quale locale si trovano di volta in volta tutti i cantanti, e questo naturalmente rende tutto quanto un gioco teatrale molto, molto divertente, insomma, che funziona molto bene, come si sente, credo, anche dall'applauso, Alessandro.
1: Assolutamente, anche qui arrivano dei messaggi da casa di grande apprezzamento per i cantanti, in particolare questo messaggio dove complimenti a Luca Bagnerol per la splendida conduzione. No, questa è un'altra cosa che aveva a che fare con la prima pagina, mi sono perso il messaggio, ma era questo qui. Volevo testimoniare il mio sincero apprezzamento per Enrico Iviglia, con la sua dizione visualizzante riesce a portarci in teatro da Enrico, ecco, che quasi suo conterraneo, e quindi ci ringraziavano anche per la qualità ancora una volta dell'emissione, e quindi anche della qualità e dell'impasto. So, Oreste, che tu però forse tra poco dovrai incontrare il direttore, se non vado errato.
0: Beh, dunque, allora io cercherò naturalmente di accaparrarlo, il direttore Ivan Lopez Ragusa, ma sai che c'è sempre
1: dobbiamo aspettare
0: questo rito della fotografia dello spettacolo, però vedo che il fotografo si sta girando in maniera un po' diversa dal solito, quindi non raduna ma fa tante foto individuali, per cui a questo punto cercherò di catturarlo,
1: ma allora,
0: direttamente.
1: mentre tu lo catturi, fammi sapere quando io ne leggo un altro di messaggio. Opera direziosa, la scala di seta, certo superiore a quella di ieri sera. Forse questa è la dimensione perfetta per il comico, nel Barbiere o nell'Italiana, o anche nelle Nozze di Figaro, qualche momento di fiacca c'è. Ottima la direzione, scrive Paolo. Ecco, Oreste, sei arrivato?
0: Sono arrivato, mi aggiro anch'io all'interno di questo, di questo
1: allora
0: luogo.
1: Quando ci sei?
0: Eccolo qua, Ivan Lopez Reynoso, buonasera.
2: Buonasera, ciao. Ciao.
0: Allora, dunque, lei è qui a Rof dal 2014, però credo che questa sia la prima opera che lei dirige nella, come dire, la stagione, nel festival ufficiale, perché ha diretto Il viaggio a Reims, quello dell'Accademia, però.
2: Esatto.
0: Questa è la prima opera.
2: Questa è la prima opera, è veramente era un sogno per me fare un'opera qui al Rossini Opera Festival. Il festival dove ho debuttato in Europa, il mio debutto europeo fu qui nel 2014 con l'Accademia Rossiniana, e dopo ho fatto un concerto nel 2017, abbiamo fatto questa produzione in Oman, ma questo è il primo titolo che dirigo qui.
0: Allora, cominciamo dalla sinfonia perché questa sinfonia è una sinfonia bellissima. Dobbiamo ricordarci che Rossini è stato veramente un grande sinfonista.
2: Sì, il sinfonista più grande italiano dei suoi tempi, devo dire la verità, e in questa sinfonia sentiamo e capiamo già tutto veramente.
0: Allora facciamo un'intervista a metà, la prima metà l'abbiamo fatta adesso. Beh, perché adesso c'è la fotografia. La famosa fotografia.
1: Eh sì, la famosa.
0: I nostri tempi e quelli del fotografo non si accordano mai perfettamente, ma comunque.
1: Vabbè, d'altra parte.
0: Adesso appena fatta la riprendiamo.
1: È una scala di seta interrotta la vostra. Infatti qualcuno ci chiedeva di ricordare la trama. Allora io non lo so, Oreste, vuoi farlo tu, lo faccio io, dimmi tu, perché anche proprio brevemente, adesso ormai è finita l'opera, però se abbiamo bisogno di qualche minuto magari potrebbe essere...
0: Giulia ha un amante, ma adesso è finita la fotografia,
1: allora no, allora lo
0: riprendiamo la nostra intervista. Seconda parte dell'intervista. Dicevamo di questa overture, di questa sinfonia che è molto bella, e Rossini non la riprenderà più in altre opere.
2: No, esatto, questa è una cosa molto interessante, perché lui, che riutilizzava tante sinfonie delle sue opere, non ha mai riutilizzato questa, perché la trovava molto speciale, scritta per un'orchestra specifica, quella del Teatro San Moisè di Venezia, che si sa era un'orchestra bravissima, perché ha questa prima parte, quell'introduzione per gli strumenti di fiato, molto impegnativa, molto bella, che richiede una delicatezza, una trasparenza molto speciale, e la seconda parte, che è molto brillante, molto interessante e anche molto divertente di suonare e di dirigere.
0: Naturalmente, questa è solo la sinfonia, poi dopo questa opera naturalmente è molto complessa, come abbiamo ascoltato, ci sono tanti momenti, c'è anche un concertato, un quartetto molto bello che chiude la prima parte.
2: Sì, è un capolavoro in 90 minuti, devo dire la verità, perché è un'opera, le farse erano così, più brevi, no? La caratteristica delle farse veneziane era che era per, come avere un gran dramma buffo in due atti, ma tutto compatto in 90 minuti. E c'è la struttura, l'architettura di un'opera in due atti, perché c'è una specie di finale primo dopo il quartetto, e un secondo atto che è anche un secondo atto, diciamo, di un'opera buffa in due parti, che c'ha anche un suo finale secondo, ma che in realtà è più la struttura di un finale primo. È come dire avere due finali primi. Questa opera è la terza delle cinque farse, cioè proprio nella metà delle cinque farse veneziane, e qui Rossini ha dato tanti passi avanti, ma anche si capisce che era un laboratorio per lui, anche il Teatro San Moisè, per capire che strada seguire dopo.
0: Certo. Allora, Ivan Lopez Reynoso, lei è anche un contraltista, oltre che essere un direttore d'orchestra. Questo è molto interessante, intanto perché i contraltisti vengono dal mondo della musica antica, della musica barocca, questo è come abbiamo sentito ieri sera nell'opera L'occasione fa il ladro, il direttore è anche un violista da gamba, quindi anche lui viene da questo mondo, e questo è interessante, diciamo, in prospettiva. Voi della nuova generazione avete forse un approccio un po' diverso a Rossini. Ma il fatto di essere cantante aiuta a fare il suo lavoro?
2: Aiuta, certo, aiuta, mi aiuta a capire i cantanti, anche dà una sicurezza ai cantanti che io respiro con loro, credo, spero, ma veramente mi ha aiutato tanto a studiare canto, anche per capire cosa possono fare i cantanti che ho davanti, no? Il direttore d'orchestra può avere un'idea musicale in testa, ma la versione finale evidentemente non la crea solo lui, la creiamo tutti insieme, no? Con i cantanti, col regista, con l'orchestra. C'è un gruppo gigante di gente che fa che tutto questo lavoro sia veramente un lavoro molto impegnativo per tutti, e la versione definitiva la crea il direttore d'orchestra insieme ai suoi cantanti. E per ciò che il canto mi ha aiutato tanto, non solo per me, perché mi piace tantissimo cantare ancora, ma anche per la direzione d'orchestra e soprattutto la direzione operistica.
0: E questo anche, diciamo, la invoglia a per esempio scrivere o a suggerire ai cantanti le colorature,
2: sì, a me piace veramente tanto lavorare insieme ai miei cantanti, con i miei cantanti, scrivendoli cadenze specifiche adatte alle voci che hanno, anche variazioni specifiche. Qui abbiamo creato per esempio quelle cadenze di Dorville, abbiamo creato noi qui insieme con Alasdair, anche le variazioni di Giulia, le variazioni del duetto, cioè sì, mi piace tanto e credo sia una cosa che si faceva anche nei tempi di Rossini. Si sa che i direttori d'orchestra, cioè i musicisti e il compositore, erano lì e lavoravano insieme ai suoi cantanti.
0: Benissimo, grazie, grazie, e in bocca al lupo e complimenti.
2: Grazie, grazie a lei.
0: Ecco, a questo punto so che, Alessandro, so che dovete
1: assolutamente,
0: perché avete altri,
1: sì, sì,
0: altri
1: dobbiamo...
0: obblighi, altri concerti, altra musica, naturalmente.
1: Oreste. Beh, sono state delle serate molto piacevoli, effettivamente abbiamo scoperto Rossini da più punti di vista in queste sere, e certamente la brillantezza anche di ieri sera, ma anche di questa sera è arrivata, era Rossini in grande spolvero. I messaggi che sono arrivati sono tutti positivi e ti ringraziamo, insomma, per averci condotto lì al Rossini Opera Festival. Grazie mille, Oreste.
0: Naturalmente, insieme a me ti salutano anche la ripresa musicale dei tecnici del Rossini Opera Festival, diciamo, i tecnici RAI hanno assicurato anche la nostra voce e la diffusione di questa musica per tutte le radio, anche che si collegano nel circuito Euroradio. E i tecnici sono Francesco Lanza e Alessandro Turvei, che ti salutano insieme a me.
1: Assolutamente, grazie, ricambio, e la nostra serata a questo punto alle 21.50 va avanti, ma prima di tutto ricordo anche il cartellone di domani, che ci porterà invece proprio in Svizzera. Domani sarà una serata tutta svizzera, a Lucerna, al Lucerna Festival, l'orchestra del Festival di Lucerna con solisti dell'orchestra del Festival, ma anche il pianoforte di Fran Dupré, il direttore Riccardo Chailly, quindi musiche di Reich, Gershwin, Copland, Ives. Se vedremo anche, ci sarà un collegamento con il clarinetto utilizzato da Gershwin in quella maniera così particolare, insomma, ma ovviamente usato nella tradizione, evidentemente uno strumento che ha tanta storia. E poi alle 23, quindi questo a Lucerna alle 20, mentre invece alle 23 ci sposteremo a in un'altra località svizzera, che è Schaffhauser, quindi il Jazz Festival, in questo caso Heinz Herbert Trio, che eseguirà della musica per chitarra elettrica, effetti, molta elettronica e anche batteria. Io lo ricordo anche che i nostri cartelloni, o meglio Festival dei Festival, sono disponibili sul sito internet Rai Play Sound per almeno 10 giorni, e quindi lasciamo il Rossini Opera Festival, 3 serate davvero ci siamo colmati, insomma, del fascino rossiniano, magari accompagnati da un buon bicchiere di vino o da una chissà, da una buona ricetta succulenta. Sappiamo che Rossini amava anche la bella vita e traspariva anche questa felicità della vita in un'opera come quella che abbiamo ascoltato stasera, La Scala di Seta. Ebbene, voltiamo pagina, direi.

Eh sì, Stravinsky qui mi permette ancora in sottofondo di leggere un messaggio diretto ad Oreste Bossini da Anna, che è evidentemente un'ammiratrice, per averci, grazie dice Oreste, per averci accompagnato ed aiutato a fare un percorso musicale meraviglioso, sempre con passione ed entusiasmo, e ci risentiremo nel 2027, forse anche prima, Anna, ma chiaramente dal Rossini Opera Festival nel 2027. Certamente, comunque, Oreste Bossini è veramente ha tenuto banco lì, anche perché non è facile andare poi a pescare i personaggi dietro le quinte, succede di tutto, evidentemente, il mondo dell'opera. Noi però adesso ci spostiamo in un mondo invece così diverso, anche musicalmente, perché ce ne andiamo a Genova, idealmente, al Teatro Carlo Felice di Genova in particolare, per ascoltare la Lituan Chamber Orchestra, una importante orchestra d'archi che vede come direttore e violino solista Sergei Krylov, che lavora da molto tempo con l'orchestra stessa. Quindi questo concerto che stiamo per ascoltare riunisce quattro autori appartenenti a epoche e linguaggi diversi, accomunati da un filo sottile, cioè il dialogo con la memoria, perché in effetti la Lituan Chamber Orchestra è stata fondata nel 1960 dal direttore Saulius Sondečkis, eccoci, è considerata una delle più prestigiose orchestre d'archi europee, e dicevamo che oltre da 60 anni unisce il repertorio classico alle nuove alla musica contemporanea, soprattutto di estrazione baltica, quindi di quelle aree geografiche. Il violinista russo naturalizzato italiano Sergei Krylov, nato a Mosca in una famiglia di musicisti, formatosi anche in Italia, vincitore di importanti concorsi internazionali, alterna invece l'attività di solista, e lo ascolteremo soprattutto a un certo momento nel concerto per violino di Peterich Vasks, che sarà il secondo pezzo che ascoltiamo, e la direzione proprio. Il programma si apre invece con un omaggio a Franz Schubert, firmato dal compositore lituano Vidmantas Bartulis, o Bartulis. Prosegue con uno dei concerti più eseguiti, questo qui che dicevo, appunto, il concerto per violino Distant Light, che è quello che ci farà sentire anche Sergei Krylov alle prese con il suo strumento, e poi procederà con il quartetto in re minore 810 di Franz Schubert, una celebre pagine di Franz Schubert, qui nella versione per orchestra d'archi di Gustav Mahler, quindi ecco che risuona anche lui dentro La morte e la fanciulla di Schubert questa sera. E però partiamo proprio da I Like Franz Schubert, una dichiarazione veramente moderna, potremmo metterci un hashtag prima e avremmo fatto un bel post, chissà, di Meta, di Instagram, via, con una foto magari. E però lo chiama così il compositore, Vidmantas Bartulis, o Bartulis che dir si voglia, nato nel 1954 e purtroppo scomparso già nel 2020, piuttosto giovincello. E questo brano, anch'esso, è Like Franz Schubert, è un pezzo che vede anche il violino, perché vede il violino solista, e lo ascoltiamo quindi con la Lituan Chamber Orchestra, violino solista e direttore Sergei Krylov, 18 maggio 2026 al Teatro Carlo Felice di Genova.

Un pubblico assai timido, abbiamo sentito, erano quasi spaventati a fare l'applauso, ma poi hanno preso coraggio. Insomma, I like Franz Schubert, in realtà la F è puntata, quindi sarebbe F. Schubert, una delle pagine più note di questo compositore, Vidmantas Bartulis, che abbiamo detto è nato nel 54, scomparso purtroppo già nel 2020. E questo titolo, ironizzavo prima, volutamente semplice, anche piuttosto ironico, insomma, è una sorta di dichiarazione d'affetto verso Franz Schubert, che capiremo più tardi, insomma, poi tutto prende una luce diversa con la morte della fanciulla, quindi le famose pagine di Schubert. E quindi, infatti, è effettivamente tutto questo concerto, tutto questo programma è questa operazione anche di Bartulis, cioè una citazione, insomma, di questo compositore viennese, ovviamente di Schubert, ma non è un semplice omaggio nostalgico, bensì costruisce, invece, fa emergere qualcosa, una reinterpretazione anche da frammenti. Lo stesso Bartulis infatti scriveva che la musica nasce dalla memoria, non dalla nostalgia, e questo insomma ci parla chiaro di qualcosa che forse vuole scindere, anche se vogliamo, almeno la mia interpretazione, la mente, diciamo, ciò che è memoria da ciò che è emozione, in qualche modo la nostalgia già trasforma, se vogliamo, la memoria, appunto. Qualcuno ci scrive, Donatella ci confessa, ma che peccato, sarebbe stato bellissimo restare a Rossini. Uffa, si protesta Donatella, noi dobbiamo anche, come dire, esplorare vari mondi, però se ha ancora un po' di pazienza, adesso vediamo un'altra interpretazione. Intanto abbiamo sentito anche, ovviamente, il solista direttore Sergei Krylov con la Lithuanian Chamber Orchestra, che abbiamo detto orchestra d'archi, abbiamo sentito, molto bravi. Dicevo, andiamo verso il prossimo brano, che è un concerto piuttosto impegnativo, sono 33 minuti, per violino, Distant Light. Ecco che c'è questa idea di luce lontana, anche qui il rapporto con la memoria e quindi col compositore in questione. Peteris Vasks è il compositore in questione, del 1946, lui nasce nel 1946, dicevo, e qui c'è un'idea, no, di questa sorta di memoria che arriva con una luce nell'ombra, no? Infatti lui è nato in Lettonia nel 1946, è stato figlio di un pastore battista, e arriva a questo concerto per violino, Distant Light, che è stato composto nel 97, è dedicato anche al violinista Gidon Kremer, e dice che la luce lontana è la speranza, anche quando sembra irraggiungibile, e in questo senso un tributo ultimo, se vogliamo, un tributo esasperato, quasi che va oltre, no? In qualche modo, verso Franz Schubert, ma non solo, verso questa possibilità, ci piace pensare, no, in questo contesto, a Franz Schubert, ma anche alla possibilità di come dire, uscire dall'ombra. Nel frattempo qui arrivano altri messaggi, speriamo meno polemici nei confronti della musica che stiamo ascoltando. Questo all'altro ascoltatore, Marco, andava bene, e quindi noi continuiamo con Peteris Vasks, concerto per violino Distant Light, e lo ricordo, il violino solista e direttore Sergei Krylov e la Lithuanian Chamber Orchestra.

Sono sempre gli applausi del 18 maggio 2026 al Teatro Carlo Felice di Genova. Stiamo ascoltando questo bellissimo concerto, devo dire, della Lithuanian Chamber Orchestra, violino solista e direttore Sergei Krylov. E cosa possiamo imparare, insomma, da questi musicisti esteri? Che la contemporaneità, la tradizione può andare insieme. In effetti è una pratica sociale, oltre che musicale, compositiva, no? Anche questo pezzo aveva insieme tantissime cose e infatti sono arrivati tanti messaggi, anche di gradimento. Qualcuno sospetta, Giancarlo, Reggio Emilia, dice, ma è Barber, mi ricorda lo stesso ambiente sonoro dell'Adagio. C'è una disquisizione, perché prima si leggeva un messaggio anche un po' buffo di Donatella che rimpiangeva Rossini quando abbiamo voltato pagina e siamo entrati in questo concerto evidentemente più contemporaneo, diverso a livello di, come dire, di sonorità, di grammatica, di approccio, no? Qualcun altro scrive, Laura, io con Rossini cambio frequenza e torno quando finisce. Adesso, a parte gli scherzi, chi è l'autore di questa musica? Chiede Christian. Ecco, questa è la possibilità dell'incontro di una novità, di qualcosa che non si conosceva. In realtà questo è un compositore abbastanza noto nelle sue latitudini e longitudini, in un certo tipo di mondo, e si tratta di Peteris Vasks, classe 1946, e davvero lui è un compositore capace, l'abbiamo sentito, e dicevamo, questo pezzo si chiama Concerto per violino Distant Light e il violino solista era proprio quello di Sergei Krylov, lo dicevo, e dopo la terza cadenza ci sono stati infatti degli applausi, ma il pubblico in effetti è entrato un po' a caso lì. Il brano avete sentito come tendeva alla, come dire, alla luce, no? Perché il distant light era l'idea, no? Di tendere alla luce. Qui la luce è data anche da questo spettro, da questa possibilità di Franz Schubert, che tra poco raggiungeremo, no? Già dal primo brano che abbiamo ascoltato, e quindi andremo lì. Però la luce lontana è la speranza, anche quando sembra irraggiungibile. La luce lontana quindi allude a una speranza che continua a brillare anche nell'oscurità, nell'ombra. Abbiamo sentito anche questi momenti di coesione orchestrale, di inseguimento quasi di catabasi, di discesa agli inferi, no? Verso questo oscuro, se vogliamo fare una lettura semantica, comunque, come dire, emotiva o comunque descrittiva. E poi questi momenti, però il titolo ce lo racconta un po', questi momenti di unisono verso l'alto, con queste tensioni armoniche che creano questo anelito, questo desiderio di raggiungere, no? Una qualche utopia, o comunque almeno di non riuscire a, come dire, a raggiungerla, ma protendere, ecco, a questo. I compositori nel corso della storia, ecco, hanno reso queste tensioni in modo molto diverso. Vasks crede proprio invece in questa tensione, con questo unisono che abbiamo sentito tra il solista e le altre sezioni orchestrali. In Distant Light, se ho compreso il titolo, non mancano influenze partiane, ma il brano ha un'originalità notevole e entusiasmante. Giovanni, beh sì, sicuramente è un brano che adopera molto la modalità, no? E anche la selezione dei suoni, quindi risulta musica estremamente potabile, diciamo, tranne quando proprio non vuole impazzire il compositore. Quindi c'è assolutamente un controllo da questo punto di vista che ci può portare a parte. Questo programma per archi è incantevole, misterioso, scuro, mistico. Sto ascoltando con le finestre aperte, ahimè entra l'odore di bruciato delle montagne dell'Ossola, che stanno andando a fuoco da quasi 2 mesi. Una musica giusta per questa sera, rispettosa nei confronti di questo disastro che non si riesce a fermare. Ci scrive Vittorio da Orta. In alcuni passaggi questo brano mi ricorda la forza espressiva e drammatica dell'Adagio per archi di Barber. Ecco, questo è ritornato ancora, sempre Vittorio. Insomma, molto belli i vostri messaggi, e certamente una tragedia di questo tipo è, come dicevamo, il distant light, no? Una luce, e speriamo non quello di un incendio, ma di una speranza che si spenga l'incendio in quelle geografie. Adesso andiamo avanti, anzi va avanti proprio Sergei Krylov, che non molla, e prima di andarsene col suo violino, ma ritornare poi sul podio per dirigere il quartetto in re minore di Franz Schubert, 810, che tra poco ascolteremo, si lascia andare a 2 bis e vediamo se riconoscete il compositore.

Vivaldi strepitoso, scrive Giancarlo da Reggio Emilia. Ancora dei messaggi che ci arrivano qui, e in effetti questo concerto numero 4, vabbè, ovviamente l'inverno, era rivisitato, no? Il largo così, con questo bordone iniziale, prendeva la voce, la melodia, e poi quasi una riflessione, no? Quello che sta succedendo, pensavo, in questo programma, cioè una rivisitazione dell'antico attraverso procedimenti anche diversi, no? Un po' inaspettati, si sta andando insomma verso le origini, Schubert che arriva, ma il violinista, direttore Sergei Krylov ci fa ancora una sorpresa, un altro bis, un secondo bis.

E sono sempre gli applausi qui del Teatro Carlo Felice di Genova il 18 maggio del 2026 con questa ensemble Lithuanian Chamber Orchestra diretta da Sergei Krylov, anche violino solista, che adesso va a riporre il suo strumento e si rimette sul podio. Abbiamo ascoltato qui l'estate, insomma, Antonio Vivaldi. Qui restituito in maniera molto più classica, certamente. Vediamo che intanto ci arriva ancora qualche messaggio eccezionale, Christian, da Padova, e quindi insomma pare annunciare questo nostro inverno di guerre, di lutti, di disordine. Donatella, penso che si riferisca ovviamente al concerto per violino Distant Light che abbiamo ascoltato e che ha riscosso comunque molti successi. Ecco, siamo andati in quella, come dire, anche immobilità, no? Data da questi condotti modali che tutto sommato ci riportano in qualche modo anche alla musica sacra, no? E infatti Part era ritornato e via dicendo. Ma andiamo avanti con queste cose, perché la seconda parte del concerto ci riporta idealmente al punto di partenza della serata, cioè l'incontro con il sommo Franz Schubert, qui trattato un po' come punto di fuga, come in una sinfonia malleriana. In effetti, ad occuparsi della elaborazione per orchestra di questo brano, perché in realtà è un quartetto in re minore di 810, dicevo, è proprio Gustav Mahler. E quindi una rielaborazione per orchestra d'archi. Schubert compose l'originale, insomma, in re minore, dicevamo, nel 1824, in uno dei periodi veramente molto difficili della sua vita. Da poco aveva scoperto di essere gravemente malato e scrisse ad un suo amico: mi sento l'uomo più infelice e miserabile anche del mondo. Quindi il secondo movimento insomma ha un che, insomma, la morte ricorre in maniera preponderante, quindi anche con questi rintocchi che sentiremo e queste fissazioni timbriche, ritmiche, dicevo, che danno un po' il senso dell'inesorabile. Ecco, un compositore fa musica e però sa anche alludere, no, a ciò che è il riferimento degli elementi culturali che adopera, no? Il compositore lavora effettivamente con questi stereotipi, ma è composta anche di struttura la musica, in particolare questo quartetto in re minore, nella versione per orchestra d'archi di Gustav Mahler, si compone di quattro movimenti che sono l'allegro, l'andante con moto, lo scherzo, allegro molto, trio, e poi si conclude con il presto. Lo ascoltiamo quindi in questa registrazione del 18 maggio 2026 al Teatro Carlo Felice di Genova con la Lithuanian Chamber Orchestra, e qui il direttore è sempre lui, Sergei Krylov.

E sono sempre qui gli applausi che stiamo ascoltando dal Teatro Carlo Felice di Genova. Nel frattempo ho dei problemi con questa cuffia che si è svitata, ma fortunatamente so riavvitarla. Questa è un'abilità che ho appreso diversi anni fa. E dicevamo, stiamo ascoltando il quartetto in re minore di 810, Franz Schubert, e lo abbiamo ascoltato, La morte e la fanciulla, no? Titolo per cui è conosciuto, l'abbiamo ascoltato in questa bellissima edizione, versione per orchestra d'archi di Gustav Mahler, qui reinterpretata dalla Lithuanian Chamber Orchestra con il direttore, anche violino solista che abbiamo sentito prima esprimersi anche come solista, Sergei Krylov. Veramente un brano di tale intensità, insomma, che avevo premesso, insomma, sarebbe diventato in qualche modo il nostro punto di fuga, se vogliamo, no? E in effetti l'associazione alla Sinfonia Mahleriana non era casuale, poi anche questo Mahler che tornava. Commento analogo anche per l'interpretazione di Schubert. Sentiamo, perché questo commento in realtà parte un messaggio prima: ho apprezzato molto l'esecuzione dei brani di Vivaldi prima trasmessi. L'impeto adottato mi ha richiamato un direttore che oggi è ricordato più per le interpretazioni di altri autori piuttosto che Vivaldi, che ne so se l'ha mai eseguito. Mi ha ricordato Arturo Toscanini, anche se il parallelo può sembrare temerario, me lo propongo ugualmente alla vostra attenzione. Commento analogo anche per l'interpretazione di Schubert. Qui ho un'interpretazione che noi ovviamente rispettiamo, nel senso che, anzi, grazie per questa condivisione. C'era l'eccezionale di Christian, a cui mi accodo anch'io. Davvero un bel concerto, no? E poi soprattutto anche ieri sera abbiamo ascoltato un concerto per pianoforte, no? Che aveva sulla carta nomi lontanissimi, insomma, uno dice, ma chissà, vedi un programma di questo tipo, chissà se funziona. E invece funziona molto bene, anche perché si sente che questi musicisti suonano insieme, costruiscono insieme da tempo, infatti è da tanto tempo che lavorano insieme, anche proprio con Sergei Krylov. E questa situazione, questa cosa, anche nell'approccio di Vivaldi, per dire, soprattutto il del primo bis, L'inverno, lì c'era del lavoro, no? Che richiede tempo e vita insieme, e questo anche traspare a volte nei concerti. In particolare questo concerto, lo dicevo, era registrato il 18 maggio al Teatro Carlo Felice di Genova e vedeva la Giovine Orchestra Genovese, così è il GOG, cioè nella rassegna Festival dei Festival a cura di Giorgio Marino. Io lo ricordo per 10 giorni, sempre riascoltabile nel nostro sito internet. Ma abbiamo, prima di salutarci, ancora un bis questa volta tutti insieme, e andiamo ad ascoltare la musica di Jonas Tamulionis, una pagina direi brillante, virtuosistica, che chiude idealmente questa serata, no? Che è stato un po' un omaggio anche a Schubert, ma anche di vedere la luce nell'oscurità, nell'ombra, no? Come ci insegnava anche Vasks.

Beh, applausi meritatissimi anche qui, un brano che concludeva e che ci ricorda di stare sempre attenti, perché i demoni, insomma, il diavolo in questo caso, la toccata diavolesca, era questo il brano di Jonas Tamulionis, che ci parlava di, insomma, qualcosa di macabro che può essere sempre lì. Noi adesso però chiudiamo, appunto, dicevo, questo concerto, e lo ripeto per l'ultima volta, registrato il 18 maggio 2026 al Teatro Carlo Felice di Genova, dalla Lithuanian Chamber Orchestra, violino solista e direttore Sergei Krylov. Cambiamo pagina, voltiamo pagina, dicevo, prima di salutarci per la buonanotte, perché ritorniamo un po' all'emozione, insomma, che ci ha dato l'eclissi di ieri sera, e quindi questo allineamento astrale tra Sole, Terra e Luna.

Eh sì, dicevo, un collegamento che faremo intanto. Qui ci arriva altri commenti del concerto, insomma, manca la purezza del quartetto originale, non mi piace, scrive Italo, meravigliosa musica invece, scrive Etti, ci sono tanti commenti che purtroppo non ho, riascoltare questo live della morte della fanciulla del gran malinconico poeta eccelso compositore troppo giovane perso Franz Schubert, per un dilettante attenente all'arte dei suoni nel tempo come me, è sempre un viaggio nella lotta della vita sulla morte ed ignoto. Grazie da Hermes sui Colli Murgesi. Beh, lo salutiamo anche noi. E dicevo, voltiamo pagina perché l'ultimo brano, Toccata diavolesca, ci porta in questo momento, no? Dicevamo, anche l'eclissi di ieri non diavolesca, ma sappiamo, abbiamo capito che da tante culture sempre, come dire, letto come presagio nefasto, mentre invece qui in questa novità discografica abbastanza recente, Alpha Classics di quest'anno comunque, registrata da Behzad Abdurrahimov, qui il Inferno si chiama anche questo CD, guarda un po', Czerny, Liszt, Debussy, Stravinsky, ci fermiamo proprio su un forse banale, ma fino a un certo punto, Chiaro di Luna, dalle Suite Bergamasque di piano per pianoforte di Debussy, in questa esecuzione che ci fa scoprire anche questo disco.

e da Inferno di questo pianista Behzod Abduraimov. Abbiamo ascoltato il chiaro di luna che ci ha portato all'atmosfera di ieri, alla vita, alla morte, alla possibilità. Radio 3 Suite, io lo ricordo, è un programma realizzato da Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore e Lucrezia Cirri, a cura di Monica D'Onofrio. Questa sera si sono alternati alla console Simone D'Arrigo e Davide Gabrielli, in regia c'era Vittoria Pastore. Un caro saluto da parte di Alessandro De Rosa e a presto, risentirci domani sera se lo vorrete su queste frequenze.

E che meraviglia, un brano che secondo me non dovrebbe mai mancare nelle playlist da isola deserta, impossibile rimanere fermi, con l'immortale The Harder They Come di Jimmy Cliff. Benvenute e ben ritrovati a Battiti nella notte di Radio 3. Un caro saluto da Ghighi Di Paola, Chiara Colli, Antonio Tessitore, Nina Terruzzi e Simone Sottili, e aggiungiamo il nostro saluto a Jimmy Cliff, uno degli artisti più prolifici, innovativi e amati della Giamaica insieme a Bob Marley. E Cliff e Marley, gli artisti che più hanno contribuito a diffondere il reggae nel mondo. Dal canto suo Cliff lo ha fatto con i successi internazionali, con il film appunto del 1972, il celebre The Harder They Come, con la sua curiosità sonora, con la sua propensione naturale ad entrare in dialogo con la musica e i musicisti non giamaicani, e naturalmente lo ha fatto con il canto, con la sua voce che già da piccolissimo ha esercitato e praticato sia a scuola sia nella chiesa di Somerton, non lontano da Montego Bay, dove è nato il 30 luglio 1944, e luogo dove nasce anche il suo legame con la musica. Mio padre era un uomo religioso, quindi i miei primi ricordi musicali risalgono alla chiesa. Il canto, il battito delle mani, i tamburelli, c'era una grande energia. Già a 3, 4, 5 anni sapevo che la musica poteva commuoverti. E allora Battiti questa notte ci dedichiamo a ripercorrere qua e là la sua enorme discografia. Jimmy Cliff è morto il 24 novembre scorso, aveva 81 anni e già da un po' di tempo si era ritirato dalle scene. La triste notizia è arrivata direttamente dalla moglie, la Tifa Chambers, che ha annunciato la morte del leggendario marito salutandolo proprio così: ci vediamo presto, see you legend.

a proposito di voce giovanissima, inesperta, acerba, ma già bellissima, abbiamo ascoltato uno dei primi brani, I'm Sorry, inciso per Sir Cavalier nei primissimi anni 60 con una spiccata cadenza ska, perché in Giamaica si era proprio nel momento di passaggio tra le musiche e gli stili e si affacciava prepotente lo ska. E Cliff ha raccontato in una bella intervista che utilizzeremo questa notte, concessa a Lois Wilson di Mojo Magazine, e come si è avvicinato alla musica e poi come è arrivato a Kingston dal suo ambiente country rurale, povero ma dignitoso, dove è cresciuto con il nome di James Chambers. Ascoltavo musica cubana e latina di nascosto al Money Rock Tavern, che stava proprio accanto a casa nostra. Poi è arrivata una radio e ho iniziato ad ascoltare il rock and roll e l'R&B. Fats Domino era uno dei miei preferiti, poi Sam Cooke, Ray Charles. Non so se erano le loro voci, i ritmi o ciò di cui cantavano, ma mi hanno toccato subito profondamente. Poi sempre alla radio ho ascoltato Derek Morgan, ricordiamo uno dei pionieri del reggae ska, e ho chiesto al mio insegnante come si scrive una canzone. Mi ha risposto: basta scriverla. Quindi ho iniziato a scrivere e da lì è partito tutto. Cliff si costruisce anche una chitarra di bambù per accompagnarsi, vince alcuni contest locali e insieme al papà decidono che Kingston sarebbe stato il posto perfetto dove studiare e affinare questa creatività.

Hurricane Hattie, Jimmy Cliff. Siamo sempre nella primissima parte della sua carriera, quella dei primi anni 60, e come detto lui era arrivato a Kingston. Ricorda che in quel periodo si faceva così: andavi a casa di un produttore, bussavi alla porta e chiedevi se ti registrava. Dovevi scoprire dove si trovavano i proprietari dei sound system, andavi lì mattina, mezzogiorno o sera e chiedevi un'audizione. Tornavi il giorno dopo in cui te l'avevano detto e c'era una lunga fila e tu aspettavi, non avevi niente da mangiare, faceva caldo, volevi un bicchiere d'acqua e a un certo punto ti toccava cantare. All'inizio andai dai grandi, Sir Coxon Dodd, Duke Reed, King Edwards, ma mi dissero di no, così andai dagli operatori più piccoli. E poi Jimmy Cliff ha raccontato anche del suo incontro fondamentale con il produttore Leslie Kong, che all'epoca gestiva una gelateria e un negozio di dischi insieme ai fratelli Fats e Cecil. La storia è questa: una sera, camminando lungo Orange Street, ho visto la Beverly's Records e la Beverly's Ice Cream. Mi è venuto in mente di entrare, magari potevo cantare qualcosa. Stavo proprio scrivendo una canzone intitolata Dearest Beverly, allora l'ho finita nella mia testa e sono entrato. Stavano chiudendo, ho cantato, e a Leslie Kong la canzone non piacque molto, ma disse che avevo la voce migliore che avesse mai sentito in tutta la Giamaica. Hurricane Hattie dunque arriva da lì, da queste doppie intuizioni, è il primo successo di Jimmy Cliff, aveva 17 anni. La produzione ovviamente di Leslie Kong, e anche lui fece un bel salto in quel mondo musicale. Jimmy Cliff rimase con lui fino alla prematura scomparsa dell'improvvisato ma fondamentale produttore, avvenuta una decina d'anni dopo, nel 1971. In quei giorni Cliff aveva anche compreso che oltre alle tematiche d'amore, alle rivendicazioni sociali, funzionava altrettanto bene avere un forte legame con il territorio. E così, come per il passaggio dell'uragano Hattie del 1961, crea la metafora perfetta per produrre un inno alla bellezza, alla grazia, al fascino, all'orgoglio della donna giamaicana, che incarna perfettamente nella visione di Jimmy Cliff lo spirito e le vibrazioni dell'isola caraibica.

il ruggito del leone ad aprire e chiudere King of Kings, altro irresistibile brano di Jimmy Cliff, che fa parte dei 7 pollici prodotti da Leslie Kong, usciti per la Beverly's Records con le cadenze ska tra il 1961 e il 1963, e in precedenza abbiamo ascoltato l'intramontabile Miss Jamaica. Jimmy Cliff, ricordando quegli anni a Kingston, aggiunge anche un tassello alla comprensione di quel particolare fortissimo legame che poi si creò più tardi a Londra tra il punk e il reggae. In Jamaica non esisteva una classe media, c'erano i molto ricchi e i molto poveri, e dal momento che l'industria musicale era locale, cioè era lì a portata di mano, potevi sognare e persone come me potevano pensare di provarci, perché, come detto, bastava bussare a una porta e chiedere, come se la musica fosse per tutti. Tutti possiamo suonare e cantare, proprio come avvenne per il punk a Londra. Basta provare e vedere cosa succede.

I'm Free, Jimmy Cliff, e a proposito di Londra, dove arriverà da lì a breve, perché l'artista giamaicano si stava facendo un nome nel periodo d'oro dello ska, aveva 20 anni nel 64 quando fu scelto come uno dei rappresentanti della Giamaica all'Esposizione Universale di New York. C'era Prince Buster, Byron Lee e altri coinvolti che furono tra i primi artisti giamaicani ad esibirsi fuori dal loro paese, concerti che andarono benissimo, il genere apprezzatissimo, e così scocca un'altra scintilla. Cliff viene notato, e come, da Chris Blackwell, il notissimo fondatore della Island Records nel 1959, tra i primi a produrre dischi di origine afro-giamaicana, che nel 1962 era tornato in Inghilterra per vendere questa musica agli inglesi, cosa che gli successe subito benissimo nel 64 con My Boy Lollipop di Millie Small, all'epoca quindicenne, un dischetto che vendette 6 milioni di copie in tutto il mondo, che è stata anche la rampa di lancio per la Island. Ma insomma, Blackwell convince Jimmy Cliff ad andare a Londra, gli dice: hai visto cosa ho fatto con My Boy Lollipop? Tu sei un cantante anche migliore di Millie, quindi se posso fare questo con lei, immagina cosa posso fare per te. Dice Cliff: tornai in Giamaica per 6 mesi, valutai l'offerta, alla fine decisi sì, sarei andato a Londra. Decisione storica per lui, perché a Londra, sulla scia dei compagni d'etichetta come Traffic, come Steve Winwood, che era nello Spencer Davis Group, arriva il primo album, Hard Road to Travel, è il 1967, la deriva musicale è quella di moda in quel periodo, un beat soul, rhythm and blues, funk, che comunque la splendida voce di Cliff maneggia benissimo.

Let's Dance, Jimmy Cliff in versione Soul Funky Man dal suo primo album uscito in Inghilterra per l'Island. Siamo nel 67, un periodo in cui suona tantissimo dal vivo, e da lì a poco arriverà anche un'altra svolta nella sua carriera. Viene invitato in Brasile e ancora la sua curiosità, la sua voglia di aprirsi alle musiche non giamaicane, la sua disponibilità a collaborare con musicisti e produttori stranieri lo porta a vivere quell'esperienza in maniera totale. Si trova benissimo in quel paese, tanto che più tardi si inventa una hit come Wonderful World, Beautiful People, ispirata proprio alla splendida gente che là ha incontrato, e addirittura durante la sua permanenza incide un album in loco con brani e produttori brasiliani, e praticamente questa è la genesi del suo secondo disco. 1968 si intitola semplicemente Jimmy Cliff in Brazil, e si apre con l'allegria contagiosa di Serenu.

E dallo splendido Jimmy Cliff in Brazil siamo atterrati sul terzo album omonimo intitolato solo Jimmy Cliff, dunque, dal quale abbiamo ascoltato la cover di Use What I Got, firmata da un altro Jimmy, Jimmy Halliday, e poi a seguire il nominato grande successo ispirato al Brasile e soprattutto alla gente del Brasile, Wonderful World, Beautiful People. Ma questo è un disco pieno di brani che diventeranno dei classici, quindi lo teniamo sul piatto a girare ancora un po'. Cliff era tornato in Giamaica dopo tante esperienze diverse e ancora prodotto da Leslie Kong nasce l'album pubblicato dalla Trojan, come dicevo, pieno di brani bellissimi. Uno di questi che entrerà anche nella colonna sonora di The Hard Day Come è una ballata struggente scritta a 25 anni, quando le cose non giravano ancora per il verso giusto. Quando sono arrivato in Inghilterra ero ancora adolescente e pieno di energia e sogni, mi immaginavo a livello dei Beatles e degli Stones, ma non stava andando proprio così. Giravo per i club, sì, ma senza sfondare, in difficoltà con il lavoro, la vita, la mia identità, non riuscivo a trovare il mio posto. Una frustrazione che ha alimentato la canzone. Sono arrivato in Inghilterra con grandi speranze, le vedevo svanire. Many River,

E a seguire Many River to Cross, nello stesso disco si trova anche il brano che Bob Dylan ha descritto come una delle migliori canzoni di protesta che avesse mai sentito. Vietnam, Jimmy Cliff.

E infine ci siamo tornati al leggendario The Harder They Come con il trailer del film di Perry Enzel del 1972. Jimmy Cliff è attore protagonista di una storia di gangster, ma anche una storia parallela alla sua, con Ivan Martin, arrivato dalla campagna in città per cercare fortuna. E questa è anche la mia storia, dice Cliff, che diventa popolarissimo a Kingston e in tutta l'isola caraibica, ma non solo, anche a Londra e in America. L'impatto del film sul reggae è stato fenomenale, ha fatto conoscere la musica e la cultura a un pubblico di massa. In Inghilterra c'era sì Millie Small, Desmond Dekker, Dave Ansel Collins, ma negli Stati Uniti e in gran parte d'Europa non sapevano proprio cosa fosse il reggae, e dopo l'uscita di The Harder They Come hanno capito. Splendida la colonna sonora che, oltre a far innamorare del reggae tutto il mondo, ci ha portato anche la canzone Rastafari per eccellenza, Rivers of Babylon, scritta da Brent Dow e Trevor McNaughton dei Melodians, sui Salmi 19:137 della Bibbia, perché Babilonia è il termine che i Rasta usano per indicare qualsiasi sistema oppressivo, governativo, politico, della polizia. Babilonia è la società repressiva che nega qualunque desiderio di libertà. E prima della cover dei Bonnie M, che ne fecero disco di platino, uno dei 10 singoli più venduti di sempre in Inghilterra, Rivers of Babylon nella versione originale, impreziosiva così, è proprio la soundtrack di The Harder They Come.

Siamo arrivati al 1973, Cliff nel frattempo ha lasciato la Island e approdato alla EMI, e questo lascia quantomeno perplesso Chris Blackwell, che comunque si rifarà presto con Bob Marley e i Wailers. Cliff è arrivato ad una major, dunque pubblica diversi singoli e l'album Unlimited, lo fa insieme a un cast stellare del disco dal quale abbiamo ascoltato Fundamental Reggae. Nel 1978 invece è un viaggio in Africa ad ispirare l'album Give Thanks, questa è Meeting in Africa. Thank you.

Rubber Dub Partner, gli anni 80 portano Jimmy Cliff ad avvicinarsi nuovamente alle sonorità roots reggae. Questo è un altro gran bel disco, Special del 1982. Noi ci stiamo velocemente avvicinando alla conclusione della notte dedicata a Jimmy Cliff. Non si riesce certo a comprimere tutta la sua carriera. Allora facciamo un salto notevole al 2012, quando insieme a Tim Armstrong dei Rancid registra Rebirth, e come indica il titolo è una rinascita della sua carriera che si avvicina ai 70 anni. E disse: come rinascita, per andare avanti di nuovo bisogna tornare al punto zero. Allora abbiamo registrato la musica con gli stessi strumenti che usavamo all'epoca e lo stesso stile che usavamo per registrare, ovvero tutti registrano contemporaneamente. Blessed Love.

Blessed Love da Rebirth, una rinascita che riparte dal reggae, tanto che nel disco c'è anche il classico Reggae Night, dove Cliff ricorda Desmond Dekker e Prince Buster e l'indipendenza giamaicana. Fu Joe Strummer, che aveva anche suonato in Black Magic del 2008, a fargli conoscere Tim Armstrong dei Rancid, e Jimmy Cliff in qualche modo ha risposto con questa version di Guns of Brixton, il brano di London Calling del 1979, scritto da Paul Simonon, il bassista dei Clash, cresciuto a Brixton e che, pensando alle scene di The Harder They Come, gli diede questa forte cadenza reggae e si immaginò un quartiere di Londra come uno di Kingston.

Cioè Nabiha Bé, attrice e cantante nata in Brasile, che in questi mesi, dopo la scomparsa del papà, lo ha ricordato con diversi omaggi e ha sottolineato il forte legame che c'era tra loro. Nabiha Bé a febbraio scorso ha pubblicato il disco d'esordio O Que Eu Sou Quer, dal quale ascoltiamo Pojo Azul. E a chiudere non potevano tornare, come abbiamo aperto questa notte con l'intramontabile ritmo di The Harder They Come, riascoltandola però nella curiosa versione del 7 pollici inciso nel 1978 da Keith Richards. Grazie a voi per l'ascolto, Battiti torna domani sempre dalla mezzanotte.

0: para todos la luz. Para todos todo.
1: Ad alta voce. Antonio Catania legge Gli anni perduti di Vitaliano Brancati.
2: Ventiduesima puntata.

Il vento era caduto e Leonardo camminava adagio fra le piante immobili del giardino pubblico. La torre si profilava netta in lontananza ed egli si mise a pensare. Una volta bastava il latrato di un cane, la notte, o il rumore del secchio nella cisterna, o quello della scarpa che mio fratello nella camera accanto si lasciava cadere dal piede mentre andava a letto, perché la gioia che avevo dentro si facesse d'un tratto più forte, come quando torna alla mente, più lucido che mai, il ricordo della cosa per la quale si è felici. Ma qual era la cosa per cui ero felice in quel tempo? Non era una, ma tutte le cose. Io trovavo in qualunque avvenimento, anche nel più triste, come un piccolo segno di intesa, dal quale io solo ero in grado di capire che perfino in quella sventura si nascondeva un atto di infinita gentilezza, specie verso di me. Tutto era amato a quel tempo, ma in modo particolare. Sguardi intenti e affettuosi mi piovevano dal cielo e talvolta mi svegliavano di notte e mi facevano domandare: chi mi guarda così? La domanda mi moriva sulle labbra. A che sapere donde venisse tanto amore? Mi bastava che quell'amore si volgesse a me. Poi tutto cambiò, senza ragione. Come il bambino che, tenuto fra gli agi da un benefattore sconosciuto, il quale manda ad ogni fine mese molto denaro, d'un tratto viene a sapere che il denaro non arriva più e il benefattore non si fa più vivo e dunque gli deve lasciare cavalli, casa, collegio, servitori e rassegnarsi a tornare povero. Così d'un tratto non mi sentii più svegliato dai sguardi d'amore, non vidi più, non solo nelle sventure, ma pure nelle cose comuni, quel piccolo segno d'intesa che io solo sapevo leggere. Mi trovai abbandonato e povero. La luce s'era spenta, tutto era buio. E allora cosa ho fatto? Visto che era buio, ho dormito. Alle cose che sono accadute non ho dato alcuna importanza, come fossero sogni. Così questi 14 anni di Nataka, la volta che tornerà la luce, io potrò considerarli come una sola notte, una sola ora perduta. Le ultime parole egli non le aveva soltanto pensate, ma anche dette a Lisa Careni, che gli stava accanto da qualche minuto. «Bene», fece Lisa, «bene, bene. Sapete cosa vi dico? Che fra i tanti pigri di quaggiù voi meritate la corona di re». «Perché, cara Lisa? Tutto era scuro, quello che avrei fatto non lo sarebbe stato di meno, così ho preferito di non far nulla». Voi ragionate come l'ubriaco che dopo una notte di sonno si alzò dal letto e aprì l'armadio scambiandolo per la finestra. Accortosi in tal modo che era ancora notte, tornò sul letto e dormì per 7 giorni, confortato sempre dal pensiero che il sole non si fosse levato. Codesta chiacchierata sulla luce, la tenebra, l'amore misterioso, la gioia che aspettate invano da 14 anni, comincio adesso a capire cos'è. Dite sino in fondo il vostro pensiero. Cos'è? È la vigliaccheria di uno che non vuol far nulla e tenta di buttare polvere negli occhi suoi e degli altri, con grosse parole che dovrebbero spiegare perché egli sta a letto e invece di lavorare seriamente si dà a costruire una torre panoramica. Sentite, Lisa, il giorno in cui tornerà a me quella gioia che tanto più mi appartiene in quanto le son rimasto fedele sino al punto di non far nulla e di considerarmi come morto nel tempo in cui essa non c'è stata, quel giorno verrò da voi e solo mostrandovi gli occhi io vi avrò spiegato tutto. Ma questo giorno mi pare che tardi a venire. Oh, io sono ancora giovane, giovane. Guardatevi, prego. E cavato lo specchietto dalla borsa, glielo mise entro le mani, che per un poco strinse con le sue, sorridendogli in faccia fieramente. Quindi gli voltò le spalle e s'allontanò. Non appena ella scomparve dietro le palme, Leonardo si guardò nello specchietto e per la prima volta s'accorse. Vide che i 14 anni di Nataka erano stati
un pugno che uno sconosciuto senza alcuna ragione gli aveva dato in piena faccia, perdendosi poi nella folla. Chi era quello sconosciuto? E che male gli aveva fatto lui, poveretto, perché ora ne ricevesse un tal pugno? Oh, lui non aveva fatto male a nessuno, ma a nessuno del male, povero Leonardo. Povero Leonardo, povero Leonardo, povero Leonardo. Da questo pensiero, che si faceva sempre più dolce e piagnucoloso, egli ricevette un buon conforto, come talvolta lo si trova nel canticchiare emotivo che torna molto a proposito per la strada che dobbiamo percorrere da soli e le cose che vogliamo dimenticare. Povero Leonardo. Buscaino era giunto a MN, ultima città del territorio al quale apparteneva Nataka. Faceva colazione con un amico in un'osteria del porto. Davanti a lui moriva la terra del sud. Fra onde che non erano più quelle assonnate del lido di Nataka, ma altre, con occhi se non aperti, socchiusi, le quali facevano un rumore di mattinata in paese, quando la gente si sveglia e sbatte le imposte e si lava il petto fuori dall'uscio. «Caro mio», disse egli, «nessuno riesce a partire da quella città, io solo, forse. Ma io sono di un'altra pasta». L'amico lo guardò con una curiosità mista di sorriso. «Sai perché ti guardo? Perché mi somiglia alla mosca che giunge stentamente sull'orlo del bicchiere dopo essere uscita dal latte. E che farai adesso?» «Ma veramente io non lo so», disse Buscaino, rattristato dal paragone della mosca nel quale si sentiva infilato come in un vestito fradicio d'acqua. «Non so. Perché non torni in America?» «Non è facile», Buscaino si mise a guardare i monti che al di là del mare si confondevano con le nubi. «Non è facile, anche perché non ci sono mai stato». E pensò: «Che stranezza, non sono mai stato in America, davvero non ci sono mai stato». Mandò un altro sguardo ai monti e alle nuvole. «Io devo avere dentro di me un personaggio molto serio col quale non sono mai riuscito a entrare in confidenza. Infatti non ho mai osato confessare a me stesso per intero quello che ho fatto e quello che non ho fatto. Sì, quel me stesso deve essere un personaggio molto, molto importante. Io sono un povero mo qualsiasi, ma lui, il me stesso, è ben altro. Ora, per esempio, io dico timidamente a me stesso che l'America non l'ho vista neppure in sogno. Io cerco di sorridere, di farlo sorridere, ma il me stesso scuote severamente la testa. Se però invece di scuotere la testa come fa questo me stesso, che è così autorevole, senza dubbio molto ascoltato e temuto, visto che io, poveretto, sono stato così disgraziato, volesse prendere lui le redini del comando e accomodare la mia vita, eh? Non sarebbe una cosa buona?» «Che pensi?» disse l'amico. «Ma Nataka è bella?» «Caro mio, caro mio, caro mio, Nataka non ha il tempo di essere né bella né brutta, affaccendata com'è ad essere triste e noiosa. La noia e la tristezza vi si tagliano col coltello. Non c'è uomo, non c'è petto d'uccello che sia mai stato veramente allegro a Nataka, sia pure per un istante». E così dicendo scattò dalla sedia come se avesse visto qualcuno passare veloce al pari di una freccia e gli premesse di raggiungerlo. All'amico, che rimaneva seduto, gridò scusandosi col gesto: «Per favore, regola tu!»

Le donne della pensione Fior d'Arancio sono irrequiete e agitate come le signorine. E con le signorine si confondono a mezzogiorno, quando vanno a bere l'aperitivo nella dolceria più elegante di Nataka, ove i piccoli venditori di stuzzicadenti e di sale da cucina tirano per un lembo della veste le signore e della giacca i signori, tentando di richiamare quegli occhi così curati sulla loro povera merce. Le donne della pensione sono irrequiete come le signorine e incapaci di ascoltare a lungo un pianoforte senza piangere o di essere servite lentamente senza stizzirsi, perché anch'esse, come le signorine, cercano marito fra i giovanotti di Nataka. Così le signorine di Nataka si trovano, senza volerlo, in gara con simili donne. E il guaio è che non sempre dalla gara escono vincenti. I giovanotti da un certo tempo in qua usano trascorrere la sera nella sala da pranzo della pensione Fior d'Arancio. Uno di loro suonando al piano, altri ballando, altri conversando con le ragazze, il cui spirito di donne, che han viaggiato il mondo, espresso con l'accento del nord, li pone in uno stato di soggezione, che presto dà luogo all'amore. E amore coniugale. A causa di ciò i salotti di Nataka sono ora minacciati dall'ingresso, che si dice imminente, di talune signore impacciate ma scontrose, dalla bocca nuda di belletti ma larga e amara, dalle pupille mobili ma prive di curiosità e incapaci di stupore, almeno per quelle cose di cui le altre si stupiscono. Cotali giovanotti che arrivano al punto di piangere quando a Natale ricevono da simili donne telegrammi di «Cuore mio adorato» e «Nostra santa felicità di domani», parole a cui esse rispondono con parole ancora più dolci. Cotali giovanotti poi, alle signorine di Nataka, rivolgono domande come la seguente, che in questi giorni è molto in voga nei salotti. «Signorina, qual è l'animale che tiene il becco sotterra?» «Il fagiano», rispose la signorina. «No, il fagiano tiene il becco sott'acqua, io ho detto sotterra». «Non saprei». «Ma signorina, la vedova». Ieri sera, in un palchetto di proscenio al teatro lirico, un giovanotto in frac si è tolto una scarpa e l'ha messa sotto l'ascella di un signore che aveva appoggiato il gomito sul parapetto di velluto. Il signore, rapito dalla musica, ha tenuto per qualche minuto la scarpa sotto braccio come un libro. Poi, a causa di un movimento subitaneo, l'ha lasciata cadere nel palcoscenico, sulle palme che il soprano, nell'atto di prendere un acuto, aveva rivolto al cielo. Questi sono i giovanotti di Nataka, ben degni che la torre sia loro dedicata ed ora innanzi chiamata la Torre dei Giovanotti, anche per prevenire una voce che minaccia di diventare comune e che già si è messa in cammino, per la quale la torre sarebbe detta delle signorine. Come sembra naturale e bene intonata al panorama di Nataka, questa torre che gli cala sopra come il manico sul piattello, ora che di essa si conosce con una certezza che non serve a nulla. Davvero, senza questa torre, Nataka avrebbe in meno alcunché di indispensabile, come lo è il naso per un volto. Così parlano le signorine, radunate nel salotto di casa Careni, attorno al pianoforte, sulla tastiera il coperchio del quale stan posati alcuni bicchierini di liquore. Le signorine, approfittando di essere sole, lungi dalle signore e dagli uomini, si sono date per la prima volta a bere senza ritegno, come han visto fare nei film della sera avanti a talune ragazze americane. Bevono, toccando i tasti del piano con un dito, sparlano degli uomini, poi sparlano di se stesse, della loro vita. Noia, noia, noia, sciocchezze, sciocchezze, sciocchezze, sciocchezze. Una dice, se continua così, do un calcio a tutto e faccio qualcosa di poco bello. Veramente, dice un'altra preoccupata. Tutte diventano pensierose, mentre la prima batte con l'indice sopra un basso del piano, poi sopra un là, poi di nuovo sopra il basso, senza mai riuscire a trarre da quei tasti un suono che non sia noia, noia, noia, noia. Ma ad un tratto
Lisa Careni viene presa da un sentimento nuovo e forte, come un respiro tanto largo da aprire il petto in modo da ingrandirlo per sempre. È una felicità, ma non è come le solite. Qualcosa davvero che, una volta incominciato, forse non avrà termine. Ella prende con la destra la bottiglia di liquore, con la sinistra un bicchiere e va al balcone. Il sole è ancora sulla strada e le case. Il cielo è chiaro e scintillante. Una donna, nel portone di rimpetto, disfascia un marmocchio, lo solleva nudo in alto e se lo pone sulla faccia rovesciata. Come nei film, dietro un ritratto si vede talora muoversi la persona viva. Così, dietro le cose di prima, slavate e tristi come immagini stinte, Lisa vede ora muoversi per la prima volta quelle vere e uscir fuori belle e splendide. Sarebbe questa la gioia di Leonardo? Pensa Lisa. Ma come? L'aspettava lui ed è venuta a me. Ma non importa. A chiunque sia venuta, essa è qui. E come chi soffre nel nome del Signore sente che tutti i suoi cari intorno a lei diventano sempre più buoni per questa sua sofferenza ed ella poco a poco salva le loro anime, così Lisa, gioendo nel nome del Signore, pensa che tutti gli amici di Nataka diventano sempre meno scuri e pigri per questa sua gioia ed ella a poco li salvi tutti. Ma questa gioia cos'è? Un momento di bene? No, essa non ha nulla di momentaneo. In essa, al contrario, si perdono, come i momenti di un sogno al rialzarsi delle palpebre, quegli anni di inezie faticose, quei lamenti, quelle vanità, quelle tetre sciocchezze, quella torre panoramica, e il punto in cui tutto questo si squaglia nella luce è così chiaro e fermo che non solo la buona Lisa pensa che sia vero quello che disse Leonardo, essere stati quei 14 anni di Nataka il sogno di una notte, ma che perfino Leonardo, che ha parlato a quel modo, e Giovanni, Rodolfo, Buscaino, e la propria età avanzata e gli affetti delusi, tutto sia stato uno stupido sogno che, ecco, finalmente è finito. Sicché nessuno vorrà essere severo se, barcollando un poco, con la bottiglia in una mano e il bicchiere nell'altra, questa buona Lisa, di solito tanto modesta, silenziosa e timida, gridi d'un tratto dal balcone, in fronte al cielo scintillante, niente meno che «Evviva la vita!» E non una sola volta, ma due, ma tre.

0: Antonio Catania ha letto Gli anni perduti di Vitaliano Brancati. A cura di Fabiana Carobolante e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno.
3: William Boyce, sonata 3, numero 15 in La minore, per due violini e basso continuo. Allemanda, largo andante, corrente, vivace. Sarabanda, adagio. Gavotta, allegro. Minuetto. Judy Tarling e Teresa Caudle, violini. Mark Caudle, violoncello. Orchestra da camera The Parley of Instruments. Clavicembalista e direttore Peter Holman.